0: palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice al Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia di Robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un metodo di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però c'è delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa Via del Miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
2: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
2: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende, percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle appunto, ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia, per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un

0: utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi ed ha un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie nazionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una dei raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona perché la nostra zona è piena di castagneti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire, però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo sciacquetrà di calice, e poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto, diciamo, velocemente e molto compatto, permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione.

0: stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera e i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate diciamo ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie diciamo in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo diciamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono diciamo un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calice al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Ragazzi, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di

0: di possedere una villa in Riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della Riviera, insomma, della costa.
1: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
0: Sicuramente il fatto che vi ha abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
1: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
0: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e i memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di 2 fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree, e quindi vuol dire che c'era una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca e poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in Riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata?
0: Quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa. Ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato

0: onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce e fa finire dall'impresa
1: lavori
0: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record, esatto, per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884. 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita, mentre Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha accolto comunque personaggi veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi,
0: certo,
1: perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare una formula giusta, perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi, certo, penso, delle varie amministrazioni comunali, certo, della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani, certo, che questo patrimonio rimanga a beneficio a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legato a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo?
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia che è proprio qui a fianco, sembra che si in certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato
1: riportato
0: così. Però
1: mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano.
0: La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco, sì, della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella

0: nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia? Riguardo la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Beh, certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti, siamo entrate, mi hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato
1: ci
0: tutto, ci fosse di nuovo
1: sì. La possibilità.
0: Esatto, no, volevo far notare,
1: sì,
0: questo
1: che
0: bellissimo,
1: poi la guardiamo bene.
0: Questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, legato alla Regina Margherita, ricordava sempre questo fiore, ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordigherà ha un legame vero con la Margherita?
0: So che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze
1: delle azioni volte proprio, sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo i cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera magari dal porto, le cambiavano
2: poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie in poco.
1: Wow! In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso è abbandonata,
2: che era stata

0: costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari. Nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
0: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
0: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
0: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
1: sì,
0: c'è
1: veramente
0: il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
0: questo, Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia, a volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
0: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi, poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No, dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi,
0: un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, e qua c'erano tanti?
0: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza
1: Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che bello,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero.
0: Questa
1: lassù, proprio sulla destra, la vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
0: sì, sì,
1: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui?
1: E qui invece?
0: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali che praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in via Orefici.
1: In via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da via dei Cartai in via degli Orefici. Che meraviglia questo portale.
0: Tanto via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave, e sull'architrave

0: Entrate, potete vedere due figure, due ninfe che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito, se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo
1: degli
0: a vedere
1: Orefici.
0: Ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardando, guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì.
1: Come in questo via dei Conservatori del Mare, sì. Conservatori del Mare sarà stato, sì. Con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche un
0: cambiata
1: po'
0: l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo
0: architrave. Sì.
1: Molto molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
0: Allora, questo è un sotrapporta, non un architrave.
1: Ah, ok.
0: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete tanti turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Dietro
1: perché
0: c'è
1: delle vigne?
0: Perché porta alla chiesa delle vigne, perché in origine c'erano dei vigneti.
1: C'erano dei vigneti in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla, eh?
0: Si erano conosciuti a Vico, a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
1: Ah.
0: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano
0: palazzi
1: quasi,
0: alti.
1: Esatto. alcuni sono anche un po' inclinati, non,

0: tanto in bolla.
1: Esatto.
0: È vero? Però resta, le impiede dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
1: Adesso andiamo in Vico Mele.
0: Prego.
1: C'è un bellissimo palazzo.
0: Bene.

0: porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, assest centro storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale, questo
1: bello, che anche questo decoratissimo,
2: con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio,
2: San Giorgio che uccide il drago. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia. Mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
1: Ok.
2: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Beh, in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Inteldi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
2: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
2: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
2: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché Vico della Neve?
2: Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
2: No.
1: Di droga, di cocaina. Io.
2: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
2: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
2: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente,
2: esatto.
1: Incredibile. Ma cos'è questa strana?
2: Questa è una bellissima
1: casa,
2: loggia, un portico.
1: Un portico chiuso, appunto, medievale, come abbiamo detto.
2: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
2: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
2: giro?
1: Questi qua cosa servivano?
2: Questi servivano

0: servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far capire.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neva, abbiamo detto sulla sinistra
0: piazza Sozziglia,
1: ecco piazza Sozziglia, che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo,
0: in italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
0: esatto,
1: proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì.
1: È una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi certo in nave.
0: Porto, esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo sappiamo. Adesso, ed
0: qui
1: ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè l'agnello di San Giovanni.
2: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che
0: poi sì,
1: sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio,
0: perché
1: l'ha portato
0: molto ricco.
1: Proprio qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questo è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi
1: mantenuto.
0: Altri personaggi del Risorgimento.
3: Italia.
0: No.
1: Com'è? L'Italia incoronata,
0: l'Italia
1: bellissimo.
0: Incoronata.
1: Avete un museo qua praticamente.
0: Sì.
1: è un museo dentro una macelleria.

0: Fixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
2: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era 1690.
1: Ah.
2: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
2: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Lo dico.
2: Aspetti che intanto la signora.
1: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio, veramente.
3: Fine del Settecento.
1: Ecco.
3: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
1: sì,
3: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti?
2: Soprattutto
1: i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
2: è cambiato tutto, purtroppo.
1: Alla realtà succeda che siano questi tesori.
3: Speriamo che riescano. E sul davanti c'è il dio del commercio, Mercurio, là.
1: Ok, il dio del commercio, Mercurio. Andiamo a vederlo.
0: Lussuosissimo.
1: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
0: saluto,
1: grazie.
0: Grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orrù.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. Però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia?
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma, e ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oiu a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, che è utrisena a Liguria e un mondo, e a quede vuoi neancun, in tagoga mulanga, a granga da sa, alena perla da culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra.

0: sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è Voltri, Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, sì, anche perché
0: e ha regalato a mia mamma, se...
1: tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
0: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, e quindi, e quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026, ovviamente, un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, strana. Andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora, entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: A noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè, in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua, sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale, oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria, qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti, sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera

0: Il commercio, il ministero ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba. E noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi. Qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci. Per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante tante persone soddisfatte. È un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e la, proprio la bellezza di tirar la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la... cioè, da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro.

0: Pietro, prevosto della stessa basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della delle cucine della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti, i canonici. Ricordiamo che Levini è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: io Berto Fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
0: Io Berto Fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa di delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni. E promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato trovato?
0: Nell'archivio, qualche anno fa, è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare, quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: È solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro?
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quel

0: piccoli.
1: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè, in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale, adesso parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti, sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il suo prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.

0: Allora, adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
1: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
0: sono
1: la...
0: fondamentali questi
1: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile.
1: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e la, proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
1: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
1: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Vegno nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo... dietro di te questi sono gli impasti
1: questi
0: che poi
1: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco,
0: si inforna la prima focaccia a mezzogiorno,
1: la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi, da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
1: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
0: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
0: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e prometto

0: Permette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una ammenda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne. Quando è stato
0: nell'archivio? Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera. Naturalmente tiene banco il caso Ericsson, che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: A Mario Mascia.
3: Buonasera.
0: E a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, come vedete anche dai titoli che vedete dietro negli impact che appunto fanno da sfondo al programma politico di questa sera, insomma, tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli. Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.
5: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
6: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: A lei. Allora Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
5: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto, unitario, di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson, richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del MIMIT, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, e ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto l'inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi, una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da un'impostazione di obbligatorietà, perché tali erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma si possono, rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade sempre su base volontaria di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, è tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia e io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere

0: la volontà di stare in Italia con la partita genovese, ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova, e quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma ci è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare.
1: Pandolfo, ha parlato Cavo, insomma, anche di quello che è accaduto oggi, la fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista, naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti,
2: sì,
1: no?
2: Questo, insomma, è stato importante.
1: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa avvertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio della politica. E anche poi la parola vittoria non mi piace, perché come diceva Cavo non è ancora una vittoria a tutto tondo, no. Però è la dimostrazione, insomma, che quando la politica si muove poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
2: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato, e naturalmente anche alla politica che ha dato prova, in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori, e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
1: Ma c'è stato uno spazio. Vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto, ne approfitto. Vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del Salone Nautico, aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista, dicendo che proprio, insomma, chi le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita. Però, insomma, erano parole che erano suonate un po' come qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così poi le commentiamo anche alla luce di quello che è accaduto oggi.
3: E noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono. Quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al dicastero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, rispetto del lavoro.
1: Insomma, risentire dopo qualche giorno, Cavo.
0: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo

0: tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli, è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, cronaca, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano, anche protestando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al Salone Nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al Salone Nautico, che è stata importante, e benvenga che il Salone Nautico abbia incontrato questi lavoratori, se poi, diciamo, su un terreno che era già stato, no, molto sedimentato e molto toccato da tutte le istituzioni, ha potuto agire con una telefonata che evidentemente ha toccato tutti gli interessi nazionali che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova. E
1: ricordiamoci anche, cavolo, dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso regione e comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle basi.
2: Soprattutto perché riguardava la città, avvertenza riguarda la città. È questo il fatto. Comunque non è proprio che tutto quello che tocchi
0: non siamo portato a livello
2: esattamente
0: nazionale,
2: liscio,
0: io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati.
1: Adolfo?
0: E credo che la forza sia stata esattamente questa. Dopodiché sul fatto di aver estromesso gli assessori è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro sì, non dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze. È evidente che è stato
2: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa, io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva, che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno. Fosse anche un euro, credo che chi riceve denaro pubblico e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, deve immaginare di dare una restituzione, soprattutto su delle scelte tecnologiche che per carità dovremmo discutere, ma non è la sede, diciamo, quella dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, diciamo che io, la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla

prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. I lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, guardate, dei punti.

0: vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine quando
1: ribattere e anche reagire a certe affermazioni, però come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto credo singolarmente tutti e che ci dovrà
0: devo chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarli Cavo e Pandolfo, grazie per essere stati con noi, questo insomma è un punto, non è una vittoria, e questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende, perché ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno va ricordato, ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro, però insomma non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o fare rumore, tanti chiudono in silenzio e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi, torniamo subito e facciamo e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio. A presto.

0: E allora eccoci qui pronti a iniziare il dibattito studio su Ericsson, ma non sarà naturalmente l'unico tema che affronteremo questa sera. Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
1: Ma io sono proprio contento di questo primo epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi abbiamo, io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti, come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali e addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca, diciamo, di 8 licenziamenti d'amblè che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpite anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 131 dipendenti di Ericsson alle porte del Salone Nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
0: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale SIL Genova della CGIL. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
0: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria, qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti.
3: Un punto di partenza.
0: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va debitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
3: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va debitata ai lavoratori, che hanno come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente dei licenziamenti così in tronco, non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo sicuramente una vittoria dei lavoratori.

0: militari, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Erzelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
1: Gandolfo?
2: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo e la prima cosa che sicuramente il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le bollette e tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie e ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese, che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale di anni del governo più longevo d'Italia, che ti chiama la premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni, come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
3: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Adesso il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova, e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è insomma insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale, abbia avuto la capacità di, come diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni. Io ho un giudizio, direi, decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
4: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da qua

0: Quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale. E a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare la nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza. Dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi, ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma ha fatto bene a fare questa fotografia, insomma è una, nessuno mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria, però un punto, come ha detto Canessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre, e quindi soprattutto sì. Anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione del Dicastero del Made in Italy di Urso pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti,
0: non era scontato.
1: Che oggi insomma ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante, quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa, era appena uscita da un minuto la notizia che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto, quindi insomma è una bella serata comunque per caso, per quanto
0: è un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
1: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti, perché insomma in questo caso nessuno deve prendere i meriti, è giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato se vogliamo, che anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro, e noi come media abbiamo fatto, pensiamo anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante, le telecamere, un pomeriggio abbiamo acceso le telecamere, abbiamo mandato subito in onda, insomma è normale.

0: Normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita e quindi come tutta la città oggi segna questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte, quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi. Poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza e sicuramente farà discutere in studio.

0: Allora vi faccio sentire subito le parole del generale Vannacci, che ha parlato della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui alla terrazza a Colombo, così poi la commentiamo in studio.
1: Più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelli che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse
1: ecco,
0: sindaco
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali, ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato. Per

0: diversi ordini di ragioni. E nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico. Peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei, con il Ministero dell'Interno. Non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace, ma l'ex generale non conosce normativa, perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento, è a verbale la mia interrogazione su le operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7 Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì ha registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Mascia.
2: Ma io non ce la vedo francamente la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa, perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia 3 lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale devono essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi, quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri, per il 19 ottobre davanti alla prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera di gruppi di ragazzini maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza qualora sia necessario farlo, perché non possiamo andare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi, perché senza, con la sola pistola d'ordinanza lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui

0: in cui solo la diciamo fanno vedere e può rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Canessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento, poi le faccio vedere un cartello, lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere 2 di questi punti. Sono cinque punti, e se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i 5 punti, sono 5 punti, eccolo qua. Se lei dovesse sceglierne 2,
2: okay,
1: se lei fosse il sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire, ne esclude quale sceglierebbe, proprio come sua
2: quanti
1: filosofia?
2: Quanti ne devo scegliere? Quindi 3. Allora, sicuramente più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione, e forse io ci metterei più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura c'è naturalmente la questura, c'è il prefetto, c'è il comune con la polizia locale, ci sono anche tutta una serie di tutti gli altri corpi, e questi corpi naturalmente collaborano insieme proprio per il mantenimento della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo. La polizia locale ha il suo ruolo, che comunque è anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è può essere intero solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di presidi fissi, no? È una cosa come sempre spostare il problema. Noi possiamo anche dire di fare un presidio fisso alla Darsena o a Cornigliano in quel dato punto, ma poi se noi non risolviamo seriamente la questione che c'è a fondo della criminalità, magari dello spaccio o del disagio sociale, tutto quel disagio, quella sensazione di insicurezza, più che sensazione, o anche l'insicurezza, viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio. E un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un altro tipo di intervento, che può essere sia al sociale ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare comunque per dare sicurezza e illuminare quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche a lei i 5 punti, le faccio scegliere anche a lei naturalmente i 3 che, insomma, se avesse il potere di sceglierne 3, ovviamente tutti e 5 sono importanti, naturalmente questa penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più 3, chi meno, ma per far sì che tutto vada a dama sarebbe...
3: Nei 3 punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe, o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con il centro-sinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevano presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche subito in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella Darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centro-sinistra ne dichiarava anche loro delle altre, poi alla fine che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove conosciamo, e perché comunque i cittadini ci segnalano, ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centro-sinistra, hanno istituito gli osservatori, l'assessore Viscogliosi mai convocati questi osservatori dei municipi.

0: Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci sono, perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi, è chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
1: questo, avanti con i punti, che sono
0: andiamo avanti con i punti,
1: veloce,
0: ma non c'è problema.
1: Mente, grazie.
0: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni che possono veramente eseguire al meglio il loro lavoro in sicurezza. Quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più body cam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quello è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centrosinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati, e vanno dotati con tutta una serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni le decide l'amministrazione e il comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti, ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori e municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
1: Bruzzone, te la faccio, non è una...
2: Quanto tempo? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire, di illuminazione pubblica, la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo sul centro storico. Masha era assessore, quindi si ricorderà quando da consiglio di opposizione era rompevo le scatole per l'illuminazione in posta vecchia.
3: Lo ricordo benissimo.
2: In posta vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza, intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la sicurezza è commercio al dettaglio, la sicurezza è servizi sociali, questo è indubbio, così come faccio un'autocritica e chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centrosinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento. È stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienza di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come direi, mettere anche nel centro-sinistra questo tipo
1: di argomento. Faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima, naturalmente, provo. Deve ancora scegliere i suoi tre okay. Punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
2: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
1: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che...
2: Sono stato bravissimo,
1: Bravissimo.
3: Vigili non come connotato, diciamo.
2: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Masha, certamente.
1: È una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima qualche modo, qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento, secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere anche

0: E se era un errore, no? Andare contro il governo, per poi del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Beppe Dosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
1: Intanto la ringrazio per l'attestato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul Salone Nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti. Per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del Salone Nautico, su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro è di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
0: Quindi la risposta sua è?
1: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui dei momenti in cui c'è una conversazione, diciamo, più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle dinamiche istituzionali e politiche, insomma chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione, penso che la sindaca stia dimostrando questo.
0: Allora, ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo.

0: Eccole qui, le quattro carte, quattro colori differenti, con quattro domande o argomenti differenti. Iniziamo dall'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi. Le do l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori, l'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso qui, paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Anno, 6 mesi, 2 anni, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per darle un po' di respiro su questa.
1: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerai sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in...
2: Domani polemiche a go-go.
0: Stavo per dire, tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato e poi...
2: Io farei, perseguitata sulle chat.
1: Vabbè, incentivi per le case, il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
0: Allora, da Vittoria Canessa Cerchi andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente tre carte da scegliere, essendo una già andata.
3: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così, lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un...
3: Potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo di tu a questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini.

0: cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
1: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
2: Verde Speranza.
3: Te pareva.
1: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità, questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella va premessa che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa, aveva idea prima di entrare di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi, se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
2: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, è la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
1: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
3: come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
1: Carta gold, la carta gold, la carta, vediamo cosa nasconde nel retro. L'avversario, chissà cosa sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
3: Se non lo sapete voi...
1: Ah, io lo so. Proviamo a girarla?
3: Non lo so.
1: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
2: Ce l'hai martedì.
3: Che sarebbe, scusa, martedì?
2: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
3: Tutta sorpresa.
2: Perché dovrebbe...
3: Ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
1: Allora, le quattro carte le abbiamo viste, qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Tanto non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
4: Sì,
1: a parte le vostre, quelle di tutti?
4: Ma sì.
1: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
4: La rossa era la proposta
1: lei, quella che ha caso lei, esatto. La verde?
4: C'era la verde, i 100 milioni da investire su...
1: Dai, proviamo.
4: La priorità.
1: Giro veloce sulla verde.
4: Sulla verde, se avessi 100 milioni di... Ah, ci stavo pensando prima. Io, se avessi 100, io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè, una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa che ci passo sempre, quindi la penso. Una nuova fascia di rispetto, ma per San Pier d'Arena. Fatta, sicuramente progettata meglio, in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
1: Una bella idea quella di Vittorio Canessa, che... Gandolfo, vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
0: Bella, 100 questa. Milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno. Io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre, per il ponente, uno su tutti, è chiaramente la famosa gronda, che poi ci sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccolo o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente

0: il Ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso ovviamente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, su tanti anni che comunque abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa, anche da parte del comune stesso insieme alla regione, e avere un aeroporto che sia più funzionale.
1: Mascia, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
2: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza. Li investirei in IMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e extraurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane, quindi anche negli orari di maggiore impatto. Le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa anche sostenuta dalla Tari, dalle imprese, delle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. La investirei su Aster.
1: Sono 100 milioni, non sono 500.
2: Vabbè, ragazzi, però io farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe, ce ne vedremo bene.
1: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi. Insomma, questa sera, tanto per la prima volta, abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Ericsson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica ha vinto, fra virgolette, la battaglia di Ericsson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io, e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto, dal punto di vista giornalistico naturalmente più uno urla più c'è audience, no? Questo è soprattutto, è sempre abbastanza legato, però non è sempre così. Poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce, non è bello. E è anche bello invece quando si dibatte, ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte, e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Il programma politico torna fra 7 giorni.
2: Grazie molto.

Buonasera e benvenuti al TG Nautico, siamo alla quinta giornata della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova tra grandi yacht, innovazione e protagonisti della nautica italiana e internazionale. Anche oggi siamo andati alla scoperta delle storie, degli appuntamenti che hanno caratterizzato la quinta giornata di Salone. Insomma, abbiamo incontrato Massimo Nicolò, assessore alla sanità, e poi ancora la direttrice generale della OM di Genova, Monica Calamai, per parlare di Ottobre Rosa, prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno attraverso le iniziative promosse in occasione del salone. E poi ancora siamo saliti a bordo del Mangusta 165 Rev, quasi 50 metri, la barca più grande presente a questa edizione del salone, per scoprirne design, tecnologia e prestazioni. Ancora la presenza del ministro del turismo Mazzi e del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al salone per gli appuntamenti istituzionali della giornata. Servizio

0: diversi, storie per raccontare una nautica sempre più innovativa, internazionale e attenta al futuro. Torniamo al Salone Nautico, questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, e allora insieme a Vittoria Balducci entriamo all'interno alla scoperta della barca più grande del Salone, il Mangusta 165 Reb. Vittoria, facci strada.
1: Intanto benvenuti a bordo, sono felice di far vedere questa nave che diciamo è un pochino l'emblema di quello che il nostro cantiere fa. Noi siamo nati nel 1985 con barche, diciamo motoscafi veloci, e questa diciamo è l'estremizzazione del concetto di motoscafo. 50 metri di nave, capace di raggiungere 35 nodi di massima velocità, 30 di crociera grazie a 4 motori idrogetto, quindi un sistema di propulsione estremamente diciamo efficiente. Diciamo con l'elica intubata si riescono a raggiungere queste performance nel massimo comfort. Si tratta di un'imbarcazione che è iconica per la sua linea, diciamo filante, sportiva, seppure diciamo concede all'armatore e ai suoi ospiti moltissimi spazi all'interno. Abbiamo 5 cabine per gli ospiti situate nel lower deck e una cabina di 90 metri quadri a prua della nave dedicata all'armatore. Quindi interni creati su misura per l'armatore, in collaborazione con l'architetto Marcello Pianosi, che ha disegnato la nave su input dell'armatore. Ogni nave che noi disegniamo in termini di interni è estremamente diversa dalle altre, perché diciamo è un progetto custom, quindi l'armatore viene nel nostro showroom, nel cantiere di Viareggio, dove decide cosa e come decorare la nave.
0: Beh, la caratteristica, quello che la rende più speciale al Mangusta 165.
1: Allora, si tratta di una nave che consente una vicinanza con il mare che navi di dimensioni simili non sempre danno, quindi è un motoscafo veloce che a basse velocità riesce anche comunque a consumare meno rispetto a navi con altre carene. E sicuramente è una nave per gli amanti della velocità, per chi ha per chi non ha tantissimo tempo e chi vuole massimizzare le proprie vacanze.
0: 50 metri, l'armatore da dove arriva?
1: L'armatore non da molto lontano, non posso dire più di tanto, però vicino.
0: Italiano?
1: Io non lo posso dire.
0: E allora, entriamo alla scoperta della Mangusta 165. Vittoria, facci strada.
1: Andiamo verso prua.
0: 50 metri per il Mangusta 165, la barca più grande del Salone. E allora, arriviamo a prua. Vittoria, per voi è la prima volta qui al Salone?
1: È la prima volta dopo tanti anni. Abbiamo avuto la possibilità di esporre una nave qui al Salone grazie all'armatore che ce l'ha concesso. Trattandosi di navi vendute dobbiamo sempre avere il permesso e il consenso dell'armatore. Avere il Salone nel mese di ottobre sicuramente è stato un vantaggio rispetto ad avere la possibilità di esporla rispetto al Salone a settembre, perché trattandosi di un mese magari dove l'armatore è meno invogliato a fare vacanze, sicuramente aiuta.
0: Accoglienza ligure, insomma il Salone vi ha accolti bene, le persone, c'è interesse?
1: Sì, noi facciamo tantissimi saloni in giro per il mondo e devo dire è veramente bello arrivare a un salone e sentire parlare italiano come lingua dalle persone che passano, quindi veramente una cordialità che non si trova da altre parti.
2: Sono qui per visitare il Salone e sono principalmente venuto per ascoltare le richieste di questo settore, che probabilmente è un settore che dovrebbe avere anche più considerazione in generale a livello anche internazionale, europeo. Io lamento che sul turismo noi ci stiamo battendo molto, il governo Meloni si sta battendo molto sul turismo e noi credo che abbiamo anche ottenuto dei risultati molto importanti. Facciamo fatica un po' a far capire che il turismo è una vera e propria economia per il nostro paese, perché altri paesi d'Europa non vedono nel turismo la stessa cosa che vediamo noi. D'altra parte noi siamo una nazione che ha più di 8.000 km di coste e quindi basta dire questo per far capire quanto la nostra vocazione sia sul turismo e in particolare proprio sul turismo collegato al mare.
3: Sì, è una visita speciale, intanto perché sono nella mia città e questa è sempre un'occasione per me straordinaria, ed è una visita importante perché

Segnale di attenzione verso un comparto, quello della nautica, che è di nuovo espressione dell'eccellenza italiana, del Made in Italy. Qui ci sono tante aziende italiane che sono un riferimento per questo comparto, e quindi per me è motivo di grande soddisfazione vedere come l'Italia anche su questa industria riesce ad esprimere una leadership riconosciuta nel mondo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello, perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
2: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle che sono state le attività umane che si sono perpetuate nel passato. Per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del

0: fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del

0: torrente
1: Usurara, che è il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende, percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come torrenti di questa zona appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
0: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
1: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
0: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie nazionali che aveva costruito, e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato, e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
0: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una delle i raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagneti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche, che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa

0: in autunno praticamente produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come ne facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire, però ha anche dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, diciamo lo sciacquetrà di calice, e poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto, diciamo, velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di Edera. Tra l'altro il miele di Edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di Edera. Le trappole sono state svuotate, diciamo, ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di Edera, perché si raccoglie, diciamo, in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo, diciamo, produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di Edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono, diciamo, un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di Edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora, insomma, con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva, perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi bordigotti.
1: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di 2 fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree, e quindi vuol dire che c'era una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
0: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
1: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della riviera ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
0: restaurata?
1: Quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato.

0: Di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa. Ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce e fa finire dall'impresa
1: i lavori
0: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha accolto comunque personaggi di veramente alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi,
0: certo,
1: perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, delle amministrazioni comunali,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani, certo, che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Una aneddoto, ce l'abbiamo un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legato a questa villa? Se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sì, sto pensando. Ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco, e sembra che si certe volte si

0: nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato
1: riportato
0: così.
1: Però a me piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano.
0: La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco sì. Della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, mi hai detto, i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo
1: la possibilità.
0: Esatto, no, volevo far notare,
1: sì,
0: questo
1: che
0: bellissimo,
1: poi la guardiamo bene.
0: Questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, legato alla Regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordigherà ha un legame vero con la Margherita?
0: So che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che, diciamo, i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo. Di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze
1: delle azioni volte proprio,
0: sì,
1: al sociale.
0: Sì.
1: Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando, con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico.

0: Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
1: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
0: Ah!
1: E non solo, cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
0: Cosa facevano quindi?
1: Cambiavano le valute.
0: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano
1: poi
0: i notai.
1: Facevano attività bancarie un po'.
0: Wow! Modo. In che epoca eravamo?
1: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
0: che adesso era stata abbandonata,
1: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
0: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
1: All'inizio del Novecento.
0: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
1: Sì, esatto.
0: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
1: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
0: sì,
1: c'è il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
0: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
1: questo, Palazzo Serra,
0: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia, a volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
1: E poi c'è la chiesa. La chiesa è una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomeldini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
0: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
1: in Vico Cartai.
0: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
1: No, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene, in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
0: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi,
1: un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
0: Ecco, e qua c'erano tanti?
1: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza Banchi.
0: Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
1: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
0: che belle,
1: si vede una bomba.
0: Oh, è vero.
1: Questa
0: ecco lassù, proprio sulla destra. La vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
1: allora,
0: vera.
1: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
0: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
1: sì, sì,
0: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
1: E qui?
0: E qui invece?
1: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali a

0: che praticamente a Rubatino vennero da Garibaldi e da Nino Bixio rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in via Orefici.
1: In via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da via dei Cartai in via degli Orefici, che meraviglia questo portale!
0: Tanto via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, gli Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito, se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardando, guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì.
1: Come in questo via dei Conservatori del Mare,
0: sì.
1: Conservatori del Mare sarà stato,
0: sì.
1: Con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche
0: l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo.
0: Architrave. Sì.
1: Molto, molto... pieno di particolari. Che cos'è questo?
0: Allora, questo è un sotrapporta, non un architrave.
1: Ah, okay.
0: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo. Lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Dietro
1: perché
0: c'è
1: delle vigne?
0: Perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti.
1: C'erano dei vigneti in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che

0: una spinola, si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla, eh?
0: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
1: Ah.
0: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova si è affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però resta, le piede dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professioni. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in Viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Si chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Ok.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale. Questo
1: bello, che anche questo decoratissimo,
2: con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio,
2: il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia, mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì, e questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua,
1: ok,
2: che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo, vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle Val d'Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del Se...

0: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
0: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
0: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché la, è Vico della Neve?
0: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
0: No.
1: Di droga, di cocaina.
0: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
0: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere. Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui, dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa,
0: loggia. Un portico.
1: Medievale, chiuso, appunto, medievale, come abbiamo detto.
0: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: giro? Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
0: Questi servivano, servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far pipì.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo, spuntando da Vico della Neve, abbiamo sulla sinistra
0: Piazza
1: Campetto, Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo, in italiano.
0: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
0: esatto,
1: proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì. È
1: una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi non in nave.
0: Porto, esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando.
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo sappiamo. Adesso è tempo che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello di San Giovanni.

0: Eccolo lassù.
1: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
0: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
1: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini. Bene. E di Garibaldi.
0: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
1: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
0: C'era un macellaio,
1: un macellaio
0: perché
1: molto
0: portato
1: ricco.
0: Proprio qua, esatto.
1: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
0: Ok.
1: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
0: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
1: Questo è di nuovo Mazzini.
0: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
1: qui altri personaggi
0: mantenuto.
1: Altri personaggi del Risorgimento.
2: No.
0: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
1: Incoronata.
0: Avete un museo qua praticamente. È un museo dentro
1: e questo
0: una macelleria.
1: Vixio, eccolo.
0: Ah, ok.
1: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era dal 1690.
0: Ah.
3: E quindi sotto.
0: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
0: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
1: Lo dico.
3: Aspetti che intanto servo la signora.
0: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
4: Fine del Settecento.
0: Ecco.
4: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
0: sì,
4: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
0: Qua vengono anche i turisti?
3: Soprattutto i turisti,
0: oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
3: è cambiato tutto purtroppo.
0: Hanno aiutato che siano questi tesori.
4: Speriamo che riesca. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio. Là.
0: Ok, il dio del commercio Mercurio. Andiamo a vederlo.
1: Lussuosissimo.
0: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci Ettore,
1: saluto, grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di calice al cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia, ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7

0: ore di lavorazione che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
0: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
0: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
0: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
1: Deve essere bella unta.
0: Deve essere un po' bella unta, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
0: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
0: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, che utrisena a Liguria e un mondo e a quede vuoi neancun, in tagoga mulanga, a granga da sa, alena perla da culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
0: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, anche perché...
0: E ha regalato mia mamma, sì.
1: Tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
0: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale, passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026 ovviamente un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Ma dove?
0: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì. Abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Qualcheduno
0: l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la

0: Liguria.
1: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
0: Grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
1: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo. E siamo rimasti stupiti piacevolmente perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
0: Ecco, questa è la prima edizione.
1: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
0: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
0: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro Comune, Regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
0: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
0: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
0: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
3: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
0: fondamentali
3: per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile,
3: la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza. Assolutamente,
0: il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
3: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto, anche ha quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri come andò? andata a tante persone, ho visto anche proprio da fuori, che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
3: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto, anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora

0: Più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Soria, Avegno nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo ecco, dietro di te, questi sono gli impasti
0: questi
1: che poi...
0: Questi sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano e una volta che li lavoreremo appunto...

0: focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
0: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
1: lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni. E promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una ammenda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
2: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
2: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne, quando è stato
2: nell'archivio? Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
2: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare, quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a...
2: Esatto.

0: parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
1: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova, dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
0: E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
1: Proprio vicino al, diciamo, ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio a partecipare

0: a determinati eventi, ormai pochissimi. Qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto. E devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi, tu vedi, la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Possiamo dire che siamo solo che soddisfatti. Ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante tante persone soddisfatte. È un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente. Vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi, da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa.

0: ovviamente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: io Roberto fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
0: Io Berto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa di delle vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una ammenda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera. Naturalmente tiene banco il caso Ericsson, che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: A Mario Mascia.
3: Buonasera.
0: E a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, come vedete anche dai titoli che vedete dietro negli impact che appunto fanno da sfondo al programma politico di questa sera, insomma, tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli. Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.
5: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
6: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: A lei. Allora Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
5: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto, unitario di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, di avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson, richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, e

0: ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto un inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi, una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da un'impostazione di obbligatorietà, perché tali erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma si possono, rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade, sempre su base volontaria, di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, è tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia, e io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere la volontà di stare in Italia con la partita genovese, ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova, e quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma c'è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare.
1: Pandolfo, ha parlato Cavo, insomma, anche di quello che è accaduto oggi, la fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista, naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti,
2: sì,
1: no?
2: Questo, insomma, è stato importante.
1: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa avvertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio della politica. E anche poi la parola vittoria non mi piace, perché come diceva Cavo non è ancora una vittoria a tutto tondo, no. Però è la dimostrazione, insomma, che quando la politica si muove poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
2: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato, e naturalmente anche alla politica, che ha dato prova in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli

0: insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
1: Ma c'è stato uno spazio, vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto, ne approfitto, vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del salone nautico, aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista dicendo che proprio, insomma, chi le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita, però insomma erano parole che erano suonate un po' come qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così poi le commentiamo anche alla luce di quello che è accaduto oggi.
2: E noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono, quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al Dicastero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, il rispetto del lavoro.
1: Insomma, risentire dopo qualche giorno, Cavo.
3: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli, è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano, anche protestando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al salone nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al salone nautico, che è stata importante, e benvenga che il salone nautico abbia incontrato questi lavoratori, se poi, diciamo, su un terreno che era già stato, no, molto sedimentato e molto toccato da tutte le istituzioni, ha potuto agire con una telefonata che evidentemente ha toccato tutti gli interessi nazionali che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova. E
1: ricordiamoci anche, cavolo, dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso regione e comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle
0: soprattutto
1: basi.
0: Soprattutto perché riguardava la città, questa vertenza riguarda la città. È questo il fatto, Comunque non è proprio che tutto sì, quello che tocchi no.
3: Se non avessimo portato a livello nazionale, liscio, io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati.
1: Adolfo?
3: E credo che la forza sia stata esattamente questa. Dopodiché sul fatto di avere

0: messo gli assessori, è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro sì, non dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze. È evidente che è stato
1: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa. Io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva, che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto ha avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno. Fosse anche un euro, credo che chi riceve denaro pubblico e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, deve immaginare di dare una restituzione, soprattutto su delle scelte tecnologiche che per carità dovremmo discutere, ma non è la sede, diciamo, quella dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, diciamo che io e la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. Credo che l'abbiano fatto in particolare per rispetto dei lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, guardate, dei punti che erano unanimi, concordi, che la politica quando vuole può essere unita, può portare
2: questa è la grande notizia della giornata, se vogliamo, la tanto vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine quando
0: ribattere e anche reagire a certe affermazioni. Però, come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto credo singolarmente tutti e che ci dovrà
2: essere. Devo chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarli, Cavo e Pandolfo. Grazie per essere stati con noi. Questo insomma è un punto, non è una vittoria. E questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende, perché ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno, va ricordato, ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro, però insomma non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o a fare rumore, tanti chiudono in silenzio e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi, torniamo subito e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio. A presto.

0: Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
1: Ma io sono proprio contento di questo primo epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi abbiamo, io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali e addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca diciamo di 8 licenziamenti d'amblè che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpite anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 131 dipendenti di Ericsson alle porte del Salone Nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
0: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale SIL Genova della CGIL. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
0: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria, qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti.
3: Un punto di partenza.
0: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va debitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
3: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va debitata ai lavoratori, che hanno come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente dei licenziamenti così in tronco, non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo sicuramente una vittoria dei lavoratori, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale, e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Erzelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
0: Gandolfo?
4: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo, e la prima cosa che sicuramente va, il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le bollette e tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie e ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese. che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale

0: di anni del governo più longevo d'Italia, che ti chiama la Premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni, come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
2: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Adesso il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova, e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è, insomma, insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale, abbia avuto la capacità di, come diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una Repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni. Io ho un giudizio, direi, decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto, e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
3: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato, e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale, e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale, e quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito. E infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza.

0: e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte, ecco, di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi ecco, ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco, ecco, per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza. Dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi, ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma, ha fatto bene a fare questa fotografia. Insomma, è una, nessuno mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria. Però un punto, come ha detto Canessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre, e quindi soprattutto sì. Anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione nel Dicastero del Made in Italy di Urso, pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti,
0: non era scontato,
1: no? Che oggi, insomma, ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante. Quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa. Era appena uscita da un minuto la notizia che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto. Quindi insomma è una bella serata comunque, per caso, per quanto
0: è un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
1: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti, perché insomma in questo caso nessuno deve prendere i meriti, è giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato se vogliamo, che anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro, e noi come media abbiamo fatto, pensiamo anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante le telecamere un pomeriggio, abbiamo acceso le telecamere, abbiamo mandato subito in onda, insomma è normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita, e quindi come tutta la città oggi segna questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
0: Grazie a voi.
1: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza, perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte. Quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi, e poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza e sicuramente farà discutere in studio.

0: Allora vi faccio sentire subito le parole del generale Vannacci, che ha parlato della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui a Terrazza Colombo, così poi la commentiamo in studio.
1: Più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze

0: di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
0: ecco,
1: sindaco,
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua.
1: Poi
0: io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali, ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato, per diversi ordini di ragioni. E nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico, peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei, con il Ministero dell'Interno. Non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace, ma l'ex generale non conosce la normativa, perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento, è a verbale la mia interrogazione su le operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7 Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì, ha

0: registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Mascia.
2: Ma io non ce la vedo francamente la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa, perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia 3 lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale devono essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi, quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri per il 19 ottobre davanti alla Prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera di gruppi di ragazzini maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza qualora sia necessario farlo, perché non possiamo andare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi, perché senza, con la sola pistola d'ordinanza lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui solo la diciamo fanno vedere e può rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Canessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento, poi le faccio vedere un cartello, lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere 2 di questi punti, sono cinque punti, e se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i cinque punti, eccolo qua, se lei dovesse sceglierne 2,
3: okay.
1: Se fosse il sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire, ne esclude, quale sceglierebbe proprio come sua filosofia?
3: Quanti ne devo scegliere, quindi 3. Allora, sicuramente più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione, e forse io ci metterei più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che c'è ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura c'è naturalmente la questura, c'è il prefetto, c'è il comune con la polizia locale, ci sono anche tutta una serie di tutti gli altri corpi e questi corpi naturalmente collaborano insieme proprio per il mantenimento della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo, la polizia locale ha il suo ruolo che comunque

comunque anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è, può essere inteso solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di

0: sicurezza più che sensazione o anche l'insicurezza viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio. E un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un altro tipo di intervento che può essere sia al sociale ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare comunque per dare sicurezza e illuminare quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche lei 5 punti, le faccio scegliere anche lei naturalmente i 3 che, insomma, se avesse il potere di sceglierne 3, ovviamente tutti e 5 sono importanti, naturalmente questa penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più chi meno, ma per far sì che tutto vada a dama sarebbe...
2: Nei 3 punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con il centro-sinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevano presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche subito in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centro-sinistra ne dichiarava anche loro delle altre, alla fine che è stato fatto che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove conosciamo e perché comunque i cittadini ci segnalano ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centrosinistra hanno istituito gli osservatori, l'assessore Viscogliosi mai convocati questi osservatori dei municipi. Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci sono perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi, è chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
1: questo, avanti coi punti, sennò
2: andiamo avanti coi punti
1: veloce,
2: ma non c'è problema.
1: Grazie.
2: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni che possono veramente eseguire al meglio il loro lavoro in sicurezza. Quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più body cam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quella è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centrosinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati, e vanno dotati con tutta una serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni le decide l'amministrazione e il comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti, ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori e municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
1: Bruzzone, te la faccio, non è una...
3: Quanto tempo? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire,

0: di illuminazione pubblica la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo sul centro storico. Mascia era assessore, quindi si ricorderà quando da consigliere di opposizione rompevo le scatole per l'illuminazione in posta vecchia.
1: Lo ricordo benissimo.
0: In posta vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la sicurezza è commercio al dettaglio, la sicurezza è servizi sociali, questo è indubbio, così come faccio un'autocritica e chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centrosinistra. Il centrosinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento, è stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienze di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come direi, mettere anche nel centrosinistra questo tipo di
2: argomento. Faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima, naturalmente, deve ancora scegliere i suoi tre punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
0: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
2: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che
0: sono stato bravissimo,
2: Bravissimo.
1: Vigili non come connotato, diciamo.
0: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Mascia, certamente.
2: Lei è una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima, in qualche modo, qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento. Secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere, anche essere un errore, no? Andare contro il governo, per poi del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Pietrosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare, e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
0: Ma intanto la ringrazio per l'attestato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul Salone Nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti. Per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del Salone Nautico, su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro è di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
2: Quindi la risposta sua è?
0: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui una conversazione, dei momenti in cui c'è una conversazione, diciamo, più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle dinamiche istituzionali e politiche, insomma chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione, penso che la sindaca stia dimostrando questo.
2: Allora, ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo.

Eccole qui, le quattro carte, quattro colori differenti, con quattro domande o argomenti differenti. Iniziamo dall'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi, le do

0: l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori: l'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Anno, 6 mesi, 2 anni, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per darle un po' di respiro su questa?
1: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerei sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in...
2: Domani polemiche a gogo.
0: Stavo per dire, tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato poi.
2: Io farei, perseguitata
1: sì,
2: sulle chat.
1: Vabbè, incentivi per le case, il suo sì. Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
0: Allora, da Vittoria Canessa Cieca andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente 3 carte da scegliere, essendo una già andata.
3: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un...
3: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo addirittura questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
0: Allora, rimangono 2 carte, questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi, rimangono 2 carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
4: Verde Speranza.
2: Ti pareva.
0: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala, la priorità, questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella va premessa che nessuno dei 4 naturalmente ha idea di cosa, aveva idea prima di entrare di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto, quindi se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
4: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio, la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare, ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
0: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
2: come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
0: Carta gold, La carta gold, la carta vediamo oro, cosa vai. Nasconde nel retro. L'avversario, chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
2: Se non lo sapete voi...
0: Ah, io lo so. Proviamo a girarla?
2: Non lo so.
0: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che saresti disposto a votare.
4: Ce l'hai martedì.
2: Che sarebbe, scusa, martedì?
4: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
2: Tutta sorpresa.
4: Perché dovrebbe...
2: Ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione

0: del lavoro e dell'opportunità occupazionale, tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
1: Allora, le quattro carte le abbiamo viste, qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Tanto non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
2: Sì,
1: a parte le vostre, quelle di tutti?
2: Ma sì.
1: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
2: La rossa era quella che ha scelto lei,
1: esatto. La verde?
2: C'era la verde, i 100 milioni da investire su.
1: Dai, proviamo.
2: La priorità.
1: Giro veloce sulla verde.
2: Sulla verde, se avessi 100 milioni di... ci stavo pensando prima. Io, se avessi 100, io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè, una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa, che ci passo sempre, quindi la penso. Una nuova fascia di rispetto, ma per San Pier d'Arena. Fatta, sicuramente progettata meglio, in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
1: Una bella idea quella di Vittorio Canessa, che... Gandolfo, vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
3: Bella,
4: sui 100
3: questa.
4: Milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno. Io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre per il ponente, uno su tutti è chiaramente la famosa gronda, che poi ci sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccola o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente il ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso veramente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, su tanti anni che comunque abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa anche da parte del comune stesso insieme alla regione, e avere un aeroporto che sia più funzionale.
1: Mascia, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
0: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza. Li investirei in AMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e extraurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane, quindi anche negli orari di maggiore impatto. Le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa anche sostenuta dalla Tari, dalle imprese, delle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. La investirei su Aster.
1: Sono 100 milioni, non sono 500.
0: Vabbè, ragazzi, però farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe, ce ne vedremo bene.
1: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi. Insomma, questa sera, tanto per la prima volta, abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Ericsson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica

0: ha vinto, fra virgolette, la battaglia di Ericsson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto, dal punto di vista giornalistico, naturalmente più uno urla più c'è audience, no? Questo è soprattutto è sempre abbastanza legato, però non è sempre così, poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce non è bello, e è anche bello invece quando si dibatte ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, il programma politico torna fra 7 giorni.
1: Grazie molto.

0: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
1: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
0: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
1: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
0: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
1: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
0: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
1: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione, io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa, io non mi autoinvito mai da nessuna parte. Se il padrone

0: di casa gradisce la mia presenza, io sono sempre disponibile.
1: La Lega invece? No, la Lega... Tasto dolente, tasto... Che
0: no,
1: tasto è?
0: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no. La Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito. L'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega. Vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri. Dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente, e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce. Cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo esatto. Punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca. Soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante, ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a vedere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di U-Trend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciucio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo per chi ragiona in maniera razionale è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione soprattutto, c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa.

0: ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose di Casa Liguria, Casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, dagli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni, ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico, ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta che è periferia, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè si sa, perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo, giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente, perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito, lei sarebbe favorevole?
0: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni, innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con 2 reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
0: ecco,
1: il sindaco,
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini.

0: Sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
0: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
1: Sono delle aree dove non si può entrare.
0: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio, né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere, ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi, la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centro-sinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centro-sinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: Le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità, quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova. Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
1: Due gliele passo, una forse non gliela passo dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis, che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale che quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista, a chi dice che il futuro

0: Nazionale è un partito neofascista invece?
1: Ma rispondo a quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
0: Quindi siamo verso la fine.
1: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
0: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
1: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
0: Futuro Nazionale in Liguria, in 30 secondi, come lo vede, come lo sta disegnando?
1: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui Futuro Nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di Futuro Nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
0: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
1: L'importante è entrare, no?
0: Ah beh.
1: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali, non convenzionalmente ci siamo entrati.
0: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi: fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro?
1: Sicuramente
0: Nazionale.
1: Leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
0: Grazie Roberto Vannacci.
1: A lei.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Mi racconta una storia partigiana? Una targa di strada? Di
2: Adele Rossi, ma ce n'è tante. Tra l'altro bisognerebbe che di ragazze, perché erano tali, sì, non erano donne, ce ne fosse qualcuna di più. E ce n'è.
1: Sì.
2: Adele Rossi aveva 15 anni, è morta a 15 anni in combattimento, faceva parte della brigata. Questo è un fatto unico. Donne comandata da donne, dedicata a una ragazza, Alice Noli, uccisa a Campo Morone. Adele Rossi, era tutta la famiglia impegnata nella resistenza, era di Rivarolo, il papà gappista, con una spiata viene arrestato, finisce in un campo di concentramento ad Erzbruck ed sarà impiccato col fratello di Pertini. Sua mamma continua a battersi, non verrà mai presa. Anzi, qualcuno dice, di a tua figlia che la smetta, hanno già preso tuo marito, suo padre. Invece lei caparbiamente continua e fa da collegamento tra la città e le brigate di montagna. Viene mandata nell'Alta Val Bisagna e poi in Val Trebbia, la brigata Arzani, e viene a sapere, dopo aver consegnato dei documenti importantissimi, che il giorno dopo ci sarebbe stata un'azione di guerriglia contro i tedeschi e i fascisti. E chiede di partecipare a questa azione, a malincuore gli dicono di sì, anche perché ci sarebbe andata lo stesso, e purtroppo è morta in combattimento. Sua madre, fino a settembre, quando è rientrata a Genova, pensava sempre a sua figlia. Io una volta, prima di portarla in una scuola giusto a Rivarolo, le chiesi, ma tu quando eri lì cos'è che ti teneva, che ti dava forza? E lei mi diceva, sai, una suora che era internata insieme a me mi aveva dato una specie di rosario e io toccando quello pensavo a mia figlia. Ebbene, quel rosario, quando rientrò a settembre, venne a sapere della morte di Adele, chiese di poterlo portare sulla bara della figlia e ha sempre raccontato la storia di queste ragazze straordinarie che hanno saputo fare una scelta davvero importante. Però lei, come tantissime altre donne, lo voglio dire perché a me ha colpito sempre, quando io le dicevo a lei, come a tante altre, ma tu hai fatto cose straordinarie, rischiavi perennemente la vita, guarda che... E lei mi rispondeva, cosa ho fatto? Ho fatto me dovei.

0: siamo qui, 25 aprile, l'80esimo della Liberazione, in compagnia di Paolo Battifora, storico e anche coordinatore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza di Genova. Dove ci troviamo, professore?
1: Ci troviamo al campo 13 del cimitero di Staglieno, che è il campo dedicato ai caduti partigiani. È stato realizzato nel 1946 e contiene 268 tombe. Ovviamente altri caduti della Resistenza sono in altri cimiteri cittadini. Ecco, diciamo che al cospetto di queste tombe, ripercorrendo le parabole esistenziali di questi uomini e donne che hanno dato la loro vita per la libertà, in una sorta di Spoon River partigiana, per

0: riprendere il titolo di un significativo libro scritto da Giordano Bruschi e Giuseppe Morabito e dedicato ai partigiani, emergono una serie di riflessioni.
1: Ecco, è importante sottolineare chi si trova qua, perché in realtà erano persone comuni, erano persone come noi che hanno scelto da che parte stare della storia, ma un conto è scegliere, e va bene, io scelgo, va bene tutto, un conto è scegliere e poi però decidere di fare quello che hanno fatto loro.
0: Sì, proprio dalle parabole esistenziali di questi caduti emerge la dimensione plurale, articolata, multiforme della resistenza, perché alla resistenza hanno preso parte uomini e donne delle più diverse estrazioni sociali, età anagrafica, professioni. Hanno fatto parte della resistenza comunisti e liberali, persone che avevano una chiara appartenenza politica e persone che erano prive di alcuna chiara consapevolezza politica. Hanno preso parte intellettuali e studenti, operai e artigiani, militari, esponenti del clero.
2: Il ruolo delle donne nella resistenza per molto tempo è stato colpevolmente sottovalutato, trascurato e legato a una dimensione subordinata.
0: Se si riflette, ci si rende conto come per molti aspetti i veri volontari della resistenza sono state proprio le donne, e per un motivo molto semplice: perché non sono state indotte da fattori esterni, come invece poteva capitare per molti giovani maschi che, per sfuggire ai bandi di arruolamento nell'esercito di Salò per una eterogenesi dei fini, poi finivano col salire in montagna. Ed è anche importante riflettere proprio su chi fossero questi uomini e queste donne. Ecco, va detto con estrema chiarezza che non erano dei superuomini, non erano delle superdonne, cioè non erano dotate di una natura altra, atta a predisporre loro al coraggio, all'eroismo, al sacrificio. La loro eccezionalità, cioè perché erano uomini e donne come noi, con i nostri pregi, con i nostri difetti, la loro eccezionalità consistette nella scelta che compirono nell'ora più buia e drammatica per il nostro paese. Una responsabilità che non poteva essere addebitata a un altro potere, a un'altra istituzione, cioè non potevano dire mi è stato ordinato di, e quindi la responsabilità è del generale. Dovevano rispondere alla propria coscienza. E secondo me è molto importante, a 80 anni di distanza, continuare a ricordare il 25 aprile e tributare i giusti onori a coloro che sono caduti per la nostra libertà, per un motivo molto semplice. Io sono uno storico e la storia non si fa con i se e con i ma, ma proviamo un attimo a domandarci cosa sarebbe successo se la resistenza non ci fosse stata. Sarebbero forse mutate le sorti della Seconda Guerra Mondiale? La risposta ovviamente è no. Certamente gli alleati ci avrebbero messo molto di più a risalire la penisola, ci sarebbero state più distruzioni, più morti, ma le sorti del conflitto non sarebbero mutate. Allora perché è così importante ricordare la resistenza? Perché se la resistenza non ci fosse stata, la libertà sarebbe stata una gentile concessione degli anglo-americani.
1: E allora, per chiudere, professore, Genova è la città in assoluto in Europa che è simbolo della resistenza, non per caso è stata scelta come simbolo dell'ottantesimo, perché non si deve mai dimenticare. Vorrei chiudere con questo.
0: E intanto Genova può vantare questo primato, che è stata l'unica grande città in Europa a liberarsi da sola prima dell'arrivo degli alleati. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile il generale Günther Meinl si è arreso nelle mani di Remo Scapini, presidente del CLN. Non si deve dimenticare perché vi è un nesso inestricabile tra resistenza, repubblica e costituzione. Lo dicevo poc'anzi, non ci fosse stata la resistenza

0: Enza non ci sarebbe stato il 2 giugno 46. Cioè non vi sarebbe stato un referendum istituzionale. Gli italiani non avrebbero potuto decidere se continuare ad essere una monarchia o diventare una repubblica. Non avrebbero potuto scrivere la Costituzione, che probabilmente sarebbe stata dettata loro da qualche funzionario di Londra o di Washington. Così non è avvenuto. Noi abbiamo potuto scrivere il nostro futuro, questo grazie al sacrificio di questi uomini e di queste donne.
1: Grazie al professore Paolo Battefori.

0: per chiudere in un minuto un'altra storia.
1: Beh, una storia significativa è quella di Pierino Pesce, la cui lapide è la via Pierino Pesce a Coronata. Pierino Pesce era nel primo maggio del 23, stava festeggiando con alcuni suoi compagni, intanto era un operaio dell'Ansaldo, stavano festeggiando il primo maggio che il fascismo aveva abolito. È stato uno dei primi atti, appena saliti al potere i fascisti hanno abolito il primo maggio, per cui Pierino e i suoi compagni stavano festeggiando appunto in un locale di Coronata. Arrivano i fascisti, scontro armato, ovviamente i fascisti erano molto più numerosi, e viene ammazzato, mentre gli altri suoi compagni vengono arrestati dalla forza pubblica che era intervenuta successivamente. È una delle belle storie che purtroppo durante tutto il periodo dell'antifascismo e della resistenza hanno dimostrato anche l'umanità e tutti i valori.
0: Cioè, che era gente normale poi,
1: sì, infatti,
0: erano ragazzi come tanti altri.
1: Certo.

0: Pini era un giovane del 1930 che durante
1: la bambino.
0: Sì, però ha militato nella Lattanzi e durante la liberazione gli hanno dato il compito di salvaguardare il ponte del Lagaccio. Solo che, peccato per lui, però è passato un tedesco in borghese e gli ha sparato così a bruciapelo in testa. E è rimasto ferito 2 o 3 giorni, poi è deceduto all'ospedale. E era il più piccolo di 5 fratelli, tutti nei partigiani.
1: Questo che anno era?
0: Era la liberazione, il 45. Era il 24.
1: Cioè, 15 anni, forse neanche.
0: Sì, sì. È il più giovane partigiano, era del 32, che è morto sulle mura degli Angeli, era del 10 agosto del 32. Però non conosciamo poco e niente di lui, perché si vede che i genitori o hanno cambiato
1: città
0: e si è perso
1: 32.
0: Tutto.
1: 32, cioè 13 anni.
0: 13 anni. Magari erano staffette.
1: Certo.
0: Che però durante, perché poi è successo tutto durante la liberazione, dopo i 2 giorni di liberazione.
1: Esatto, dopo l'insurrezione,
0: esatto,
1: diciamo, lì,
0: certo, hanno preso in mano qualche arma e però hanno combattuto i tedeschi.
1: Ecco. Il libro, quello che avete scritto, interessantissimo, proprio perché si può arrivare dalla strada, si può arrivare alla strada.
0: Certo, ci sono 350 biografie e più di 2000 nomi. Non è completo per dire,
1: vabbè, però insomma,
0: è già una cosa. E in questo libro qua, grazie alla Erga Edizioni, ci sono i QR che uno può inquadrare e fare l'approfondimento.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci da turapomodi.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione.

0: טק, טק, טק, טק. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham e Rachel Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo. Ed è qui che Naza trova la sua forza cinematografica. Non ha bisogno di mostrare la violenza perché la trasforma in linguaggio. Le parole tecniche, i numeri, gli schemi tracciati su un foglio diventano progressivamente più terribili delle immagini. Il film procede per accumulo, una testimonianza dopo l'altra, un dettaglio dopo l'altro, fino a costruire il ritratto di un sistema nel quale la morte rischia di trasformarsi nella semplice variabile di un calcolo. Però esiste anche un limite. L'anonimato necessario degli intervistati impedisce allo spettatore di conoscere fino in fondo chi sta parlando e quale responsabilità personale abbia avuto, e questo in qualche modo indebolisce in parte il valore delle testimonianze. Ma paradossalmente la mancanza di volti finisce anche per rafforzare l'idea centrale di Naza. Abraham e Zor non sembrano interessati a individuare pochi colpevoli quanto a mostrare il funzionamento di un meccanismo. Dopo No Other Land, Oscar come migliore documentario l'anno scorso, i due registi cambiano completamente prospettiva. Là, la macchina da presa osservava direttamente ciò che accadeva sul territorio di Gaza. Qui rimane quasi sempre dalla parte di chi quella violenza l'ha organizzata, autorizzata o resa tecnicamente possibile. È un cinema più freddo, meno immediato, ma comunque capace di produrre un'inquietudine crescente. Non è un film facile, non vuole esserlo. È un documentario politico, certamente, ma soprattutto un film sulla trasformazione della responsabilità individuale in procedura. Il suo interrogativo più terribile non riguarda soltanto Gaza, ma il momento in cui una persona smette di essere tale e diventa un numero all'interno di un sistema. Ed è soprattutto questo che, una volta usciti dalla sala, si fa fatica a dimenticare.
1: אחת.
4: אבל היה אישור של 500 קילו על בן אדם אחד.
1: אז 500 זה כאילו זה יישוב קטן במדינת ישראל.
4: כן.
5: תשמע, ותאמין, אני חוסך מבחן הרבה דברים פה, אני חוסך. אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד

Salone Nautico di Genova ha presentato il programma di Ottobre Rosa 2026. 65 iniziative per la salute del seno. Tra gli appuntamenti e lo spettacolo c'è Tempo Tour, Ti racconto la mia storia, il 17 ottobre al Carlo Felice, e numerose occasioni di prevenzione con mammografie e attività di screening nelle case della comunità. L'impatto economico del turismo nautico in Italia è di circa 5,7 miliardi di euro, con importanti ricadute anche per l'economia ligure. È quanto emerge dallo studio Yachting Tourism and Economic Contribution, realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentato al Salone Nautico di Genova, che analizza l'impatto economico dello yachting sulle economie costiere italiane. Per quanto riguarda i porti e i posti barca, Liguria e Toscana guidano l'offerta dedicata ai super yacht dai 24 metri in su. Ulteriore passo avanti verso il riconoscimento della

0: ferroviario Ligure Genova Ventimiglia, con il raddoppio della tratta a binario unico tra Finale Ligure e Andora, tra le priorità strategiche di investimento da parte dell'Unione Europea. A Bruxelles il coordinatore europeo del corridoio mediterraneo Mathieu Grosch ha reso noto il via libera della Commissione Europea per l'inserimento dell'opera tra quelle strategiche a livello europeo. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, oggi Regione Liguria ha ospitato un incontro dedicato alla prevenzione delle patologie visive e all'importanza di prendersi cura della salute dei propri occhi, affrontando in maniera molto semplice e concreta il tema della prevenzione dei controlli periodici e dei comportamenti che possono contribuire a tutelare la vista nella vita quotidiana. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

Rugoflex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Martedì 6 ottobre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. Ci sono notizie positive da Roma sul fronte Ericsson, quella di ieri che sembrava dover essere un incontro interlocutorio e invece si è poi risolto con la multinazionale della telefonia svedese che ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori della sede di Genova. La premier Giorgia Meloni è intervenuta personalmente telefonando all'amministratore delegato di Ericsson al tavolo. Erano presenti ieri il Ministero, le parti sociali, le istituzioni, i parlamentari liguri. Una tregua per il salone nautico, poi al via i nuovi cantieri sulle autostrade della Liguria. Infatti a partire dalla giornata di oggi in A7 sulla Serravalle, dunque nel tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla, si viaggia su una sola corsia di marcia in direzione nord ma anche in direzione sud. Intanto continuano a preoccupare i lavori sulla 10 tra Spotorno e Feglino in direzione Savona e poi una volta concluso il nautico, dunque da domani, riprenderanno anche i cambi di carreggiata sulla A26. Criticità dunque e disagi sulle autostrade, trovate tutto sul nostro sito. La cronaca: una valigia sospetta è stata rinvenuta ieri davanti alla sede di Fibercop in via Siffredi, siamo a Genova Sestri Ponente. La stessa azienda peraltro era stata colpita venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito dopo il ponte San Giorgio, aveva causato poi il down della telefonia mobile per diverse ore. E oggi si chiude il Salone Nautico Internazionale, 66esima edizione, Salone dei Record, quello di Genova alle 12, la conferenza stampa conclusiva che Primo Canale trasmetterà in diretta, gli ultimi eventi e poi appunto la chiusura questa sera. Sicurezza a Genova, è arrivata la notizia che il ministro Piantedosi sarà in città il prossimo 13 di ottobre, mentre ieri è stata la giornata del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che era a Genova per visitare il salone, ha fatto il punto sulla politica dopo le parole del presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Sentiamo.
1: Gioca in casa il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per visitare il Salone Nautico Internazionale, un ritorno dopo quello di qualche giorno fa a Palazzo Ducale in occasione di un convegno sulla PA. Sono nella mia città ed è un'occasione straordinaria, questo è un segnale di attenzione al comparto della nautica che è espressione dell'eccellenza italiana e del Made in Italy, ha commentato il ministro, che poi plaude al ruolo che la nautica deve

0: avere in Italia. La presenza del forzista Paolo Zangrillo è stata anche l'occasione per commentare le parole alla chiusura della Leopolda del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha aperto i moderati di Forza Italia invitandoli ad aderire al progetto riformista e a lasciare i partiti populisti e sovranisti che guardano a destra. Laconica però la risposta del ministro.
1: Visto che lui parla di liberisti, si liberi di quelli che liberisti non sono, mi riferisco ad AVS, al Movimento 5 Stelle, quindi Renzi prima di pensare di essere attrattivo verso i liberisti dovrebbe liberarsi da quelli che liberisti non sono.
0: Un tentativo, quello dell'ex presidente del Consiglio, di avvicinare chi tra i moderati di centrodestra non si trova in una coalizione che potrebbe guardare sempre più a destra, vista la presenza o le insidie del generale Vannacci. E a chi gli chiede al ministro se è possibile una coalizione allargata da Italia Viva Forza Italia per il ruolo del centro, con un ruolo anche per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il ministro usa parola al miele per l'ex primo cittadino di Genova. Bucci è pronto per qualsiasi ruolo.
2: E ora è tempo di aggiornarsi sulla situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
3: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è in via di intensificazione in direzione di centro città e soprattutto della Fiera di Genova. Rallentamenti si segnalano già in accesso dalla strada Aldo Moro direzione Levante e ancora moderati in uscita sulla rotatoria 9 novembre. Rallentamenti anche in uscita sulla direzione ponente verso via di Francia. Si segnalano rallentamenti inoltre nella rotatoria San Giovanni d'Acri a causa di uno sciopero delle maestranze del terminal Messina che si svolgerà anche oggi pomeriggio tra le ore 13 e le ore 14, quando potrebbero verificarsi ulteriori rallentamenti. Le nostre pattuglie sono comunque in loco per regolare la viabilità. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, quest'oggi non è previsto nulla che possa interessare la viabilità ordinaria. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
2: Grazie alla polizia locale, adesso con Elisa Ricci il traffico in autostrada.
4: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo subito a capire com'è la situazione sulle nostre autostrade. Partiamo proprio dal nodo genovese perché come vedete abbiamo una segnalazione importante in A12 direzione Genova. Abbiamo già una coda di 1 chilometro tra Recco e Genova Nervi a causa di un veicolo in fiamme. È una situazione che potrebbe essere simile a quella di ieri. Anche ieri ricordo un camion in fiamme è successo in A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 e A12 e ha creato non pochi disagi, quindi naturalmente ci andremo ad aggiornare proprio per capire di che cosa si tratta e l'entità della situazione, ma continuiamo ad aggiornarci perché abbiamo altre segnalazioni. In A10 direzione Genova abbiamo un traffico rallentato tra Genova Pegli e bivio A10 A7 Milano Genova a causa del traffico intenso, e poi continuano le segnalazioni per traffico intenso in A7 direzione Milano. Una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Ultima segnalazione per il nodo genovese riguarda la A7 in prossimità di un cantiere direzione Milano. Una coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa di lavori. Ricordo inoltre che oggi, martedì 6 ottobre, ci saranno delle modifiche proprio dovute al cantiere in questa tratta. Si viaggerà su una sola corsia verso Milano, ma anche una sola corsia verso Genova, quindi questa è la modifica. Naturalmente controlleremo proprio la situazione e queste sono le segnalazioni che abbiamo visto insieme che riguardano le nostre autostrade. Per il momento è tutto, a te Eva.
2: Grazie Elisa. Come sarà il tempo quest'oggi? Ci sono stati dei piccoli rovesci nella notte sul centro e sul levante della nostra regione, seguiti poi da parziali schiarite già a partire dall'alba, così come vedete dalle nostre immagini diretta da Terrazza Colombo. Nelle ore centrali ci sarà un'attività convettiva sui rilievi con possibili rovesci o temporali che saranno però moderati in un contesto quest'oggi di nuvolosità variabile. Le temperature sono stazionarie, si va da una minima di 18 a una massima di 25 gradi, con l'umidità

0: che si attesta su valori medio-alti. I venti sono moderati da est sull'Imperiese, sono deboli o localmente moderati a regime di Brezza invece sul resto della nostra regione. Il mare quest'oggi è mosso a ponente ed è poco mosso altrove. E adesso vi mostriamo una bellissima foto. Ringraziamo Walter Riva dell'Osservatorio Astronomico dei Righi che l'ha scattata questa mattina alle 7.02. Questo qui è il bacio, così viene chiamato, una congiunzione tra la Luna calante e Giove. Il cielo era già parzialmente chiaro e qualche nuvola di passaggio, ma si vedono bene questi due corpi celesti che in realtà sembrano molto vicini, ma pensate che la Luna è a 369.000 km da noi, Giove a 876 milioni di chilometri. Negli Stati Uniti e nel Canada accadrà uno spettacolo diverso, perché la Luna occulterà Giove, cosa che noi non possiamo vedere. E ora è tempo del nostro almanacco. Oggi si venera San Bruno di Colonia, dunque auguri a tutti i Bruno che ci seguono. La Luna è calante, illuminata al 19%, sarà luna nuova il prossimo 10 di ottobre tra 4 giorni. Il sole è sorto alle 7.28, tramonterà questa sera alle 18.57. E oggi si celebra la giornata internazionale della geodiversità, dunque quest'oggi si parla di ambiente. Accadde oggi, torniamo al 1889, quando a Parigi aprì i battenti il Moulin Rouge, il famoso club di spettacoli. Il 1929 invece in 9 città venne giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 2010 debuttò, inizialmente solo per il sistema operativo di Apple, l'applicazione di condivisione foto Instagram. Buon compleanno dunque a questo social. Nati oggi, buon compleanno, sarebbe stato il compleanno di Ivan Graziani, nato nel 45, morto nel 97, anche dell'architetto Le Corbusier, nato nel 1887 e morto nel 1965, anche il famoso Roland Garros, l'aviatore che poi ha dato nome anche a uno speciale torneo. 1888-1918 le sue date di nascita e di morte. Il cantante Shaggy è nato nel 68, tanti auguri a lui. E ora le notizie, torniamo a parlare di AMT. Ci sono stati gli incontri, li abbiamo raccontati la scorsa settimana, che hanno portato a limare gli orari, anche ad accogliere le richieste dei sindaci dell'entroterra. Purtroppo però ancora in alcune zone Italia arrivano anche al 50% e intanto si attendono novità per il piano di risanamento. Andrea Popolano.
1: Ottobre è mese cruciale per quanto riguarda il futuro di AMT. Il 21 terminano le misure protettive concesse dal Tribunale, nel mentre questa settimana, come garantisce Tursi, sono attese le richieste per l'omologa del piano di salvataggio. A quel punto toccherà al Tribunale vagliare la documentazione e gli accordi raggiunti con i creditori. Il via libera sbloccherà le nuove risorse da immettere in AMT. In questo senso un ruolo chiave lo svolge il bilancio del 2024, approvato dal CDA ma non sottoposto alla valutazione dei soci, elemento centrale per determinare il passivo dell'azienda di trasporto pubblico. In tutto questo l'orario invernale è ormai partito. Le riunioni della scorsa settimana sono servite a limare alcuni dettagli, ma molti problemi, soprattutto per l'entroterra, sono rimasti.
2: È un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%. Quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da MT, tenuto conto che bargagli come la Val Fontana Buona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma, non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso.
0: E adesso la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9.30 al Medico Risponde sarà la radiologa Isabella Turtulici, direttore sanitario dell'Istituto Turtulici di Genova. Si parlerà di prevenzione del tumore al polmone. Dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone e poi alle 12 all'interno della trasmissione ci sarà in diretta la conferenza stampa di chiusura del Salone Nautico. 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti. Alle 13 torna al centro il magazine di pausa pranzo, La Finestra sul Mondo. Quest'oggi ci porterà nei Paesi Bassi. Alle 14.30 è martedì, dunque si parla di politica, c'è Zona Rossa, la diretta con i collegamenti da Palazzo Tursi. Alle 18 il Primo Giornale, il nostro appuntamento con l'informazione, il nostro telegiornale, e alle 21 ritornano questa sera, è martedì, dunque le storie di People con Tiziana Oberti. Questa è la programmazione, do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
3: Terza, lezioni brevi.

moltissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Alle 8.15 ancora, buongiorno, buon primo mattino. Le notizie di giornata le trovate aggiornate sul nostro sito, le nostre grafiche, ce le racconta Aurora Bottino, buongiorno.
1: Buongiorno Eva, sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura questa mattina è dedicata a un colpo di scena che avviene in Amio. Due dirigenti sono infatti verso le dimissioni a pochi mesi dalla nomina. E poi continuiamo con invece il caso Ericsson, anche qui un colpo di scena dopo settimane in cui l'azienda sembrava non voler far passi indietro. Meloni fa ritirare i 131 licenziamenti previsti proprio a Genova, sì quindi alle fuoriuscite volontarie. E poi la legge elettorale, parte il confronto finale, giovedì infatti ci sarà il voto segreto e definitivo. Trovate tutti i dettagli di cosa anche comporta, quali cambiamenti comporta questa legge elettorale, nell'articolo di Giorgio Fabiocchi. Continuiamo con le autostrade, infatti con la fine del salone nautico ci sono nuovi cantieri, a partire proprio da oggi una sola corsia tra Bolzaneto e Busalla, sia in direzione sud che in direzione nord. Ieri una giornata di tensione, un tardo pomeriggio di tensione a Sestri Ponente, un allarme bomba davanti alla sede della FiberCop di Genova, è stata fatta brillare una valigia. La tensione era alta anche dopo quello che viene definito un attentato incendiario sotto al ponte San Giorgio, che ha colpito la fibra ottica proprio di FiberCop e che ha fatto crashare la linea della TIM per più di 4 ore. E poi continuiamo, MT il tempo stringe, omologa e bilancio al palo, e il 21 ottobre la data, la scadenza dello scudo del tribunale. La cronaca, la Spezia, uccise la ex moglie sul luogo di lavoro, Umberto Efeso è stato condannato all'ergastolo. Per chiudere la triste notizia questa mattina, una vita per i malati, è morta Adelina Costa, tra le fondatrici della Gigi Ghirotti, infermiera, dedicò la sua vita alle cure palliative e a tutto quello che la Gigi Ghirotti ancora oggi fa per i malati. E poi l'appuntamento questa sera, la forza dello sport oltre ogni barriera, alle 21 infatti l'appuntamento è con People e lo Sportability Day. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, tutte aggiornate sempre sul nostro sito primocanale.it. Andiamo avanti con la cronaca e raccontiamo quel che è accaduto rispetto alla sentenza per la morte di Sara Marzolino, la giovane attivista bolognese che era stata investita e uccisa, era lo scorso mese di maggio a Genova mentre stava attraversando la strada. La guardia giurata alla guida dell'auto che andava a 91 km orari è stata condannata a 1 anno e 10 mesi, sentiamo.
2: 1 anno e 10 mesi è la condanna per la guardia giurata che lo scorso maggio in via Buozzi a Genova ha travolto e ucciso Sara Marzolino, attivista bolognese di 22 anni. L'accusa era di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Secondo la perizia l'auto viaggiava a 91 km orari. L'uomo stava tornando dal lavoro vicino al semaforo in quel momento giallo. Non si sarebbe accorto della ragazza che attraversava a pochi metri dalle strisce pedonali. L'impatto violentissimo è stato ripreso da una telecamera. La giovane è stata sbalzata a 26 metri di distanza contro il palo del semaforo. A ricostruire

0: La dinamica è stata la sezione infortunistica della polizia locale, coordinata dalla PM Daniela Pischetola, con la consulenza dell'ingegnere Marco Sartini. La guardia giurata, difesa dall'avvocato Fabio Lamattina, ha sempre sostenuto di non aver visto la ragazza. Essendo incensurato e avendo risarcito il danno tramite l'assicurazione, ha ottenuto la sospensione della pena e la restituzione della patente.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Donald Trump approva la fucilazione per Nidal Azan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno, lo ricordiamo, erano soldati, tra cui una soldatessa incinta che si era buttata per terra implorando perché fosse risparmiato il figlio ancora non nato. Mentre gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, è una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale, lo ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa. Mentre le difese aeree dell'area erano impegnate, i droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero. La cronaca dall'Italia: sono una cinquantina le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa, è successo ieri sera a Bergamo, la palazzina è stata dichiarata inagibile dopo che è partito uno scoppio da una cucina di un appartamento al piano terra, dentro al quale c'erano marito e moglie di origine rumena. Sono diversi i feriti in maniera grave. Queste le principali notizie. Dovremmo avere pronte Elisa Ricci per un flash sul traffico, anche perché ci sono diversi incidenti questa mattina. Te Elisa.
2: Esattamente Eva, facciamo un recap su quello che sta accadendo, perché abbiamo parlato di questo veicolo in fiamme. Infatti proprio questa mattina intorno alle ore 8 c'è stato un principio di incendio su un mezzo pesante. Fortunatamente sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, peraltro si trattava ovviamente siamo in A12, come abbiamo detto prima, quindi tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, ma in un'area di servizio, e quindi questo non sta causando gravi problemi alla circolazione e inoltre non si registrano feriti, quindi questa è una buona notizia sicuramente. E su questa zona infatti al momento le segnalazioni sono di una coda di 2 chilometri tra Recco e Genova Nervi a causa però di un veicolo in avaria, quindi probabilmente del mezzo che dovranno spostare. E ci spostiamo anche noi perché andiamo a visualizzare le altre segnalazioni, sono tre sempre sul nodo genovese. Abbiamo in A10 traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio, A10, A7 e Milano Genova per traffico intenso, e poi in A7 direzione Genova traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio, A7, A12 Genova Livorno. E ultima segnalazione in A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova, sempre per il traffico intenso. Quindi questa è la situazione. Nel frattempo avete visto anche le telecamere proprio per darvi un'idea generale, e ovviamente per i nuovi aggiornamenti ci risentiremo. A te Eva.
1: Grazie Elisa, questa è la situazione in tempo reale. Torniamo indietro invece di qualche ora, torniamo alla giornata di ieri, quando c'è stata un'altra giornata purtroppo di grande caos sulle autostrade della Liguria. C'è stato un incidente al casello di Genova Bolzaneto che ha paralizzato il traffico per ore, l'autostrada è rimasta bloccata. Sentiamo cosa è successo.
3: In pochi istanti le fiamme avvolgono la motrice, l'autista riesce a fermarsi e a mettersi in salvo mentre le auto dietro si paralizzano. Siamo sulla 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 per Sestri Levante in direzione Genova. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti in coda, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. Alle 10 il tratto autostradale è stato chiuso insieme all'entrata di Genova Bolzaneto, le code sono arrivate fino a 5 km tra Busalla e Bolzaneto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora per spegnere le fiamme. Poi le operazioni di rimozione della carcassa del mezzo e la bonifica dell'asfalto. 5 ore totali in cui chi viaggiava verso Genova e Sestri Levante è stato costretto a uscire a Bolzaneto, attraversare la città e rientrare a Genova Ovest, oppure cambiare totalmente e scegliere la 26. L'ennesima giornata di caos che ha coinvolto tutta la città di Genova, mentre in centro la sopraelevata è stata più volte chiusa all'altezza dell'uscita di Piazza Cavour, così da far defluire il traffico accumulato alla foce a causa della chiusura di Corso Marconi legata al Salone Nautico.

0: E adesso parliamo di quello che è successo ieri a Roma rispetto all'avvertenza Ericsson. Era stato convocato un tavolo al Ministero delle Imprese con il Ministro Adolfo Urso, a cui hanno partecipato le parti sociali, i sindacati in rappresentanza dei lavoratori, le istituzioni, il gruppo dei parlamentari liguri. È arrivata anche la telefonata di Giorgia Meloni all'azienda svedese e l'azienda ha poi ritirato la decisione di licenziare 131 persone a Genova, dunque una buona fine per un'avvertenza che tanto stava preoccupando. Se ne è parlato ieri sera al programma politico di Primo Canale. Allora andiamo a sentire il commento di uno dei parlamentari liguri che era presente a Roma, di Alberto Pandolfo del Partito Democratico.
1: Bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato e naturalmente anche alla politica che ha dato prova, in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del Ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale.
0: Avete già visto in questa immagine, presente ospite, sempre collegata da remoto da Roma, naturalmente come Pandolfo, anche l'onorevole Ilaria Cavo, che ci ha spiegato che cosa è successo in questa avvertenza con Ericsson. Sentiamo.
2: Richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto un inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da una impostazione di obbligatorietà, perché tagli erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma si possono, rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade, sempre su base volontaria, di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda.
0: Adesso ci fermiamo, una piccola pausa e poi le notizie di giornata.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 8.31, la cronaca, cos'è successo in Liguria in queste ore? A te, Aurora.
1: Eva, con una notizia che riguarda la città di Genova, il quartiere di Sestri Ponente, perché ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, siamo andati in diretta per raccontarvi l'allarme bomba che ha tanto preoccupato tutta la città di Genova, ha tanto preoccupato la città perché si parlava di un pacco sospetto che è stato trovato proprio davanti alla sede sulla strada, alla sede di FiberCop. FiberCop, di cui abbiamo parlato in questi giorni in via Siffredi, la stessa azienda era infatti stata colpita venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito sotto il ponte San Giorgio in salita Bersezia. L'allarme è scattato ieri intorno alle 17.30, sul posto sono intervenuti gli artificieri, i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso la strada. La segnalazione era arrivata direttamente dal referente della ditta che ha notato il pacco sospetto e chiaramente da lì è partito l'iter per intanto capire che cosa ci fosse dentro al pacco e poi la decisione degli artificieri, dei vigili del fuoco e della polizia di Stato di far brillare la valigia in cui fortunatamente non c'era niente. Può essere stato un caso, può non essere stato un caso, su questo sta indagando la Digos, che già ieri ha dato qualche aggiornamento rispetto all'attentato di venerdì scorso alla fibra ottica. Ieri infatti sono arrivate diverse segnalazioni di un nuovo guasto sulla linea tra Milano e Torino, secondo fonti accreditate, però il malfunzionamento era già stato rilevato sabato scorso. Gli stessi tecnici di Fastweb avevano quindi escluso una causa dolosa. Il guasto si è ripresentato ieri e sono in corso le verifiche per chiarirne definitivamente l'origine, anche se l'ipotesi più probabile al momento resta quella di un problema accidentale, quindi si può quasi escludere un nuovo attacco, un nuovo evento doloso. Quindi sicuramente la Digos continuerà a cercare di capire che cosa sia successo sotto il ponte San Giorgio. Lo ricorderete bene anche voi di un venerdì.

0: lì con gli utenti, team e non solo, che si sono trovati completamente staccati dalla linea, senza linea telefonica e neanche internet, per circa 4 ore. Non solo i telefoni ma anche i POS per tanti commercianti sono andati in tilt, quindi sicuramente è stata una giornata complessa. A te.
1: Grazie Aurora, avete visto anche le immagini della serata di ieri. Parliamo anche dei medici, degli abbandoni purtroppo dei medici nella nostra regione. Sono sempre più difficili da trattenere nei nostri ospedali. Il problema non sono soltanto i pensionamenti, che sono tanti, ma cresce anche il numero di quei dottori che lasciano volontariamente il servizio pubblico mentre le assunzioni stanno rallentando. Una fotografia che ci racconta Tiziano Berti.
2: Quasi 100 medici hanno lasciato volontariamente gli ospedali liguri nel 2025, sono stati 98 contro i 34 dell'anno precedente. In 12 mesi le dimissioni sono quindi quasi triplicate. È uno dei dati che emerge dall'analisi del centro studi di Anao Assomed sulla demografia medica del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema riguarda anche il numero complessivo dei professionisti. In Liguria, tra il 2015 e il 2024, i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 7,4%, passando da 3.693 a 3.420. A pesare non sono soltanto i pensionamenti. Nel 2025 sono stati 115, mentre le dimissioni volontarie sono state 98. Un fenomeno che, secondo il sindacato, segnala una crescente difficoltà a trattenere i medici nel servizio pubblico. Anche le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo. Dopo il picco di 450 nel 2020, sono scese a 253 nel 2025. Crescono invece quelle a tempo determinato. Rallentamento del turnover con allungamento dell'età media dei lavoratori, condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema. Sono, secondo il segretario Aloi, i fattori che stanno rendendo più difficile la tenuta degli organici. 4 le richieste alla Regione: un piano straordinario di assunzioni, migliori condizioni di lavoro, maggiore valorizzazione economica e professionale e una programmazione di lungo periodo. L'obiettivo, sottolinea Nao, è garantire la tenuta degli ospedali e con essa il diritto alla salute dei cittadini.
1: Si parla anche di porto, di portualità, del nuovo piano regolatore portuale sul nostro sito e nel nostro telegiornale con la voce del presidente di Stazioni Marittime, il presidente Minoia, che ha detto: siamo saturi, servono nuovi spazi. Sentiamo.
3: In termini di saturazione, per quanto riguarda crociere traghetti, possiamo dire di esserlo per quello che è l'altissima stagione delle crociere, che sarà in questo mese di ottobre, e l'altissima stagione di traghetti, che invece è il periodo che va a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Per quanto riguarda le merci, possiamo già dire, e parliamo di merci su semirimorchio, come dicevo poco fa, di essere già saturi in diversi periodi dell'anno, e quindi abbiamo confidenza che il nuovo piano regolatore possa aiutare uno sviluppo da questo punto di vista, come peraltro l'autorità di sistema portuale ha già cominciato a spiegare.
4: In che modo?
3: Beh, magari dandoci la possibilità di accedere ad altre aree o comunque di poterle utilizzare. Penso in particolare, per quello che riguarda le merci, alla possibilità che offrirà il terzo valico, cioè la possibilità di far circolare treni con a bordo semirimorchi, cosa oggi impossibile. Oggi i semirimorchi che arrivano dai traghetti possono viaggiare solo su gomma, e quindi la saturazione degli spazi a terra e la congestione delle aree della viabilità è sotto gli occhi di tutti. Poter spostare una buona parte di questi semirimorchi sul ferro, cioè sulla ferrovia, che guarda caso è accanto a noi, sto pensando al parco Rugna Bettolo, aprirà veramente la possibilità di ampliare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Sul traffico, sia per quanto riguarda la viabilità ordinaria, d'altronde anche l'ultimo giorno del Salone Nautico ci sono diversi disagi in città, e poi anche sul fronte autostradale con Elisa Ricci.
5: Partiamo subito dal traffico in città e andiamo a vedere, ci aiutiamo proprio con la mappa di Waze per andare a capire dove sono i rallentamenti e dove si trovano i primi disagi. Infatti partiamo oggi dal Ponente e troviamo qualche rallentamento proprio tra Sestri Ponente e Cornigliano, ma ci avviciniamo allora verso San Pier d'Arena e Genova Ovest perché la circolazione si fa proprio più sostenuta e lo possiamo vedere grazie ai tratti rossi che indicano un traffico maggiore. In quest'area inoltre bisogna fare i conti con i lavori e le modifiche di cui noi abbiamo parlato molto alla viabilità tra

0: Via di Francia è il nodo di San Benigno e poi ci spostiamo anche verso il centro, andiamo proprio sulla sopraelevata Aldo Moro, lo potete vedere anche attraverso le immagini, sicuramente in direzione ponente un traffico sostenuto. Per quanto riguarda la direzione Levante, il traffico sostenuto si incontra proprio alla fine, all'uscita della sopraelevata, quindi verso la foce. Questo ne abbiamo parlato tanto in questa settimana di Salone Nautico. Le modifiche alla viabilità hanno naturalmente creato i primi problemi e infatti ricordiamo ancora la chiusura, ancora per oggi la chiusura di Corso Marconi direzione mare, e sicuramente vediamo anche diversi tratti rossi proprio tra centro, foce, Levante, traffico intenso poi anche sulle direttrici verso Albaro e San Martino, con una percorrenza più lenta in diversi punti. Quindi questa è la situazione proprio che riguarda la viabilità cittadina, ma allora noi ci spostiamo, come mi hai chiesto tu Eva, sulle nostre autostrade e andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale. Quindi partiamo proprio dal nodo genovese, dove vediamo più segnalazioni, e partiamo da A12, perché è proprio il punto in cui questa mattina poco intorno alle ore 8 c'è stato un principio di incendio su un mezzo pesante. Attualmente abbiamo una coda di 3 km tra Recco e Genova Nervi a causa del veicolo in avaria. In realtà si tratta proprio di questo camion che naturalmente dovranno spostare, quindi naturalmente si può creare un po' di traffico. Ci spostiamo, andiamo a vedere in A10, in entrambe le direzioni abbiamo una coda in uscita a Genova Aeroporto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E poi sempre A10, direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10, A7, Milano Genova per traffico intenso. Poi in A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12, A7, Milano Genova per traffico intenso. E in A12 sempre in direzione Genova, una coda tra Genova Est e Bivio A12, A7, Milano-Genova ancora per traffico intenso. E concludiamo con l'A7 direzione Milano, una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per il traffico intenso. Situazione invece in A10, al momento lo andiamo ad aggiornare perché abbiamo due segnalazioni, le andiamo a vedere nel dettaglio. La prima è una coda di un chilometro tra Finale Ligure e Torno in direzione Italia e a causa di lavori. La seconda è una coda di un chilometro sempre tra Finale Ligure e Pietra Ligure, ma questa volta in direzione Francia, sempre a causa dei lavori. Quindi questo è il quadro, Eva.
1: Grazie Elisa, resta lì perché teniamo anche regia le immagini della 7, perché purtroppo anche la cosiddetta tregua del Salone Nautico, che aveva ritardato alcuni cantieri, sembra essere finita. Dunque ci sono novità anche sui cantieri della 7 della Serravalle, si viaggia su una corsia, ne hai scritto tu sul nostro sito, che cosa accade?
0: Esattamente Eva, purtroppo una tregua per il Salone Nautico e poi al via, diciamo, con i nuovi cantieri sulle autostrade della Liguria. Infatti a partire proprio dalla giornata di oggi, martedì 6 ottobre, in A7, nel tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una sola corsia in senso di marcia, quindi in direzione nord e in direzione sud. Fino alla giornata di oggi invece si viaggiava su una sola corsia verso Milano, ma su due corsie verso Genova, e già comunque si erano incontrati i primi problemi, le prime code proprio a causa di questi lavori. Oggi naturalmente saranno maggiori i problemi, andremo a vedere la situazione. Nel frattempo Eva, io ti ricordo che preoccupano molto anche i cantieri che ritroviamo in A10, questo tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Inoltre, una volta concluso poi il Salone Nautico, andranno a riprendere i cambi di carreggiata sulla A26, quindi insomma un ottobre di fuoco, di caos autostradale. Noi naturalmente saremo sempre qui ad aggiornarvi e a capire come va la situazione, ecco.
1: Grazie, grazie Elisa, grazie per tutti gli aggiornamenti. Noi adesso andiamo a Salone Nautico, ne abbiamo parlato sul fronte del traffico, ma ricordiamo che oggi è il suo ultimo giorno, questo 6 di ottobre alle 10 aprono i cancelli e avanti fino alle 18 per l'ultima giornata di visite. Alle 12 peraltro è prevista la conferenza stampa finale di chiusura, i dati, il bilancio, i dati sulla nautica e...

0: E tante notizie interessanti. Stiamo andando tutti i giorni al salone, lo sapete chi ci segue in tutta la giornata. Sentiamo com'è andata ieri le ultime novità con Chiara Orru.
1: Questa quinta giornata al Salone Nautico Internazionale di Genova, la 66esima edizione. Quinta giornata già ricca di appuntamenti. Dal mattino siamo partiti con la conferenza stampa dedicata all'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Presenti l'assessore alla sanità Massimo Nicolai.

0: siamo saliti, pensate, all'interno della barca più grande del salone, la Mangusta 165 Rev, 50 metri per questo meraviglioso super yacht. Siamo saliti alla scoperta all'interno dello yacht e poi ancora la presenza, importante la presenza del ministro, l'onorevole Mazzi, il ministro del turismo, qui al Salone Nautico per una conferenza dedicata al turismo costiero e marittimo. Insomma, tanti appuntamenti e tante persone, migliaia di persone in queste giornate.
1: Seguite gli aggiornamenti quest'oggi dal Salone Nautico, lo ricordo ancora, ore 12 la diretta della conferenza stampa di chiusura del Salone di Genova. Una pausa, poi ancora insieme il nostro angolo social, parleremo ancora dell'avvertenza Ericsson, state con noi.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Guglielmo,
5: presente.
4: Controllo lampadine,
5: fatto.
4: Luci datura pomodoro,
5: effettuato.
4: Verifica ascensore,
5: papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
4: Bravo.
6: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori, così con noi le scale non le fai.
7: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora, alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
4: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
6: Guardate che vi ho sentito,

0: Alle 8.47 del nostro primo mattino parliamo ancora della vertenza Ericsson. Ieri si è svolto, ieri pomeriggio alle 5, l'atteso incontro al Ministero con il Ministro Adolfo Urso, con le parti sociali, i sindacati, le istituzioni, i rappresentanti dei parlamentari liguri. È arrivata anche la telefonata di Giorgia Meloni direttamente all'azienda, l'azienda svedese nella sua sede italiana, stiamo parlando dunque di Ericsson, e l'azienda ha poi comunicato di aver sospeso la misura dei licenziamenti di 131 lavoratori e lavoratrici della sede di Genova del settore ottico. Se ne è parlato ieri sera al programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli. Tra gli ospiti c'era anche Sonia Montaldo, che è la segretaria generale di SLC CGIL. Sentiamo.
1: Ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, però credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale, e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati su

0: Infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare in modo di fare, diciamo, una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte, ecco, di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi, ecco, ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
1: E ora apriamo il nostro angolo social con Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva con il nostro angolo social. Oggi vi porto con me alla scoperta di una barca, proprio andiamo a vedere gli interni, perché ieri al Salone Nautico Chiara Orrù è riuscita a intervistare proprio coloro che hanno questa barca, che è la barca più grande che è stata portata proprio al Salone Nautico quest'anno. Pensate, 50 metri di lunghezza. Ma allora andiamo a scoprire qualcosa in più, soprattutto sul suo interno.
3: Benvenuti a bordo della barca più grande di questo Salone Nautico, il 66esimo di Genova. Allora, questa è il Mangusta 165 Rev, una nave, diciamo, che nonostante sia 50 metri di lunghezza riesce ad ottenere performance molto elevate, 35 nodi di massima, 30 di crociera, offrendo però comunque all'armatore e ai suoi ospiti degli ampi spazi all'interno. Abbiamo quindi questo ampio salone che poi ci conduce alla zona degli ospiti, dove abbiamo 5 cabine per gli ospiti e una cabina armatoriale di 92 metri quadri. Adesso proseguiamo insieme nella sala macchine. Quindi sì, questo è il cuore pulsante della nave. Abbiamo 4 motori da 2600 cavalli l'uno, prodotti da MT, un brand della Rolls Royce. Quindi si tratta di una propulsione con un sistema idrogetto. E adesso andiamo nella parte più bella, la prua. Un ambiente che vi dovrete immaginare all'ancora, quindi circondati dal mare, con nulla all'orizzonte se non acqua, tendalini montati, quindi zona completamente all'ombra, pure godervi un bagno rinfrescante nella jacuzzi. Noi come Cantiere lavoriamo tantissimo in tutto il mondo, quindi facciamo saloni in giro per il mondo, America, Dubai, Francia, Monaco, Cannes, però posso dire che siamo veramente felici di essere tornati a esporre al Salone di Genova.
2: Ecco, quindi avete visto con me questa meravigliosa barca, la più grande, ricordo, del Salone Nautico di quest'anno, della 66esima edizione, che chiuderà proprio oggi. Infatti noi naturalmente alle 12 in punto saremo in diretta proprio per seguire la conferenza stampa, e tutta la mattina poi ci saranno diversi collegamenti proprio in diretta dal Salone Nautico, proprio per permettere anche a voi da casa di vivervi questa esperienza unica sicuramente ed indimenticabile. Io vi ricordo di seguirci sui nostri social, primocanale.it, Instagram e Facebook. Troverete tante novità e tante idee che appunto pubblichiamo ogni giorno, e io vi ricordo anche di andare sul nostro sito, proprio primocanale.it, per godervi anche il TG Nautico, quindi, che riguarda proprio questo salone. A te Eva.
1: Grazie Elisa. A proposito di appuntamenti, come ci ha ricordato Elisa, alle 12 la diretta della conferenza stampa di chiusura della 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, alle 9:30 però.

Prima, subito dopo di noi, dopo prima mattina, vi ricordo che il medico risponde con Tiziano Berti, sarà la dottoressa Isabella Turtulici, medico radiologo. Parleremo della prevenzione del tumore al polmone dalle 10. Enrico Cironi, i collegamenti dal Nautico saranno anche nel corso della mattinata, non solo la conferenza, ci sarà per noi Matteo Cantile, dunque lo sentirete con diverse interessanti curiosità e novità. Newsroom 28, poi all'ora di pranzo, a seguire al centro con Tiziano Berti. E vi ricordo anche che è il giorno della politica, è martedì, dunque giorno di consiglio regionale questa mattina, di consiglio comunale oggi pomeriggio, zona rossa delle 14:30 in diretta su Primo Canale per raccontare tutte le novità dal consiglio comunale di Genova. Primo giornale come sempre alle 18 e poi alle 21 questa sera People con Tiziano Berti, Sportability, questo il tema, ne parleremo con lei tra qualche minuto. Ora la linea va al TG 55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una valigia sospetta, infatti è stata rinvenuta davanti alla sede della FiberCop di Genova, colpita venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito sotto il ponte San Giorgio. Sul posto nel tardo pomeriggio di ieri, artificieri, vigili del fuoco, all'interno fortunatamente non c'era nulla. La segnalazione era arrivata direttamente dal referente della ditta. Proseguono intanto le indagini della Digos, coordinate dalla Procura di Genova, sull'attentato di venerdì alla fibra ottica. Ieri sono arrivate diverse segnalazioni di un nuovo guasto sulla linea tra Milano e Torino, secondo fonti accreditate, però il malfunzionamento era già stato rilevato sabato. Gli stessi tecnici di Fastweb avevano escluso una causa dolosa. Il guasto si è ripresentato poi ieri sera e sono in corso le verifiche per chiarirne definitivamente l'origine. L'ipotesi più probabile però è quella di un problema accidentale. Cambiamo argomento, parliamo di AMT. Gli incontri della scorsa settimana tra azienda e sindaci dell'entroterra hanno portato a limitare le situazioni di disagio, perlomeno questo è l'obiettivo, limare gli orari per quanto riguarda le corse dell'entroterra, ma in alcune zone i tagli continuano ad arrivare al 50%. Sentiamo.
1: Ottobre è mese cruciale per quanto riguarda il futuro di AMT. Il 21 terminano le misure protettive concesse dal Tribunale, nel mentre questa settimana, come garantisce Tursi, sono attese le richieste per l'omologa del piano di salvataggio. A quel punto toccherà al Tribunale vagliare la documentazione e gli accordi raggiunti con i creditori. Il via libera sbloccherà le nuove risorse da immettere in AMT. In questo senso un ruolo chiave lo svolge il bilancio del 2024, approvato dal CDA, ma non sottoposto alla valutazione dei soci, elemento centrale per determinare il passivo dell'azienda di trasporto pubblico. In tutto questo l'orario invernale è ormai partito. Le riunioni della scorsa settimana sono servite a limare alcuni dettagli, ma molti problemi, soprattutto per l'entroterra, sono rimasti.
2: È un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%. Quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da MT, tenuto conto che Bargagli, come la Val Fontana Buona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma, non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso.
0: E ora lo scossone avvenuto ai vertici operativi di AMIU Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, ha formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. Per Bleve gli atti di AMIU indicano la nomina dirigente deliberata dal Consiglio di amministrazione solo il 28 gennaio 2026, con decorrenza dal 1 febbraio. Gli è stata affidata la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui Comune e AMIU hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 chilometri di strade interessate, 196 tra vie, piazze e vie.

0: il settore affidato a Bleve sarà quello chiamato ad attuarlo. E ora la cronaca: è arrivata la sentenza per la morte di Sara Marzolino, la giovane attivista bolognese investita e uccisa lo scorso maggio a Genova mentre attraversava la strada. La guardia giurata alla guida dell'auto che l'ha colpita andava a oltre i 90 km orari. Sentiamo.
1: 1 anno e 10 mesi è la condanna per la guardia giurata che lo scorso maggio in via Buozzi a Genova ha travolto e ucciso Sara Marzolino, attivista bolognese di 22 anni. L'accusa era di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Secondo la perizia l'auto viaggiava a 91 km orari. L'uomo stava tornando dal lavoro vicino al semaforo in quel momento giallo. Non si sarebbe accorto della ragazza che attraversava a pochi metri dalle strisce pedonali. L'impatto violentissimo è stato ripreso da una telecamera. La giovane è stata sbalzata a 26 metri di distanza contro il palo del semaforo. A ricostruire la dinamica è stata la sezione infortunistica della polizia locale, coordinata dalla PM Daniela Pischetola, con la consulenza dell'ingegnere Marco Sartini. La guardia giurata, difesa dall'avvocato Fabio Lamattina, ha sempre sostenuto di non aver visto la ragazza. Essendo incensurato e avendo risarcito il danno tramite l'assicurazione, ha ottenuto la sospensione della pena e la restituzione della patente.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
1: Alle ore 9.02 ancora buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Come sempre ci aggiorniamo sulla situazione del traffico. Partiamo dalla città di Genova, la viabilità ordinaria con la polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento abbiamo ancora qualche rallentamento in zona Levante verso la Fiera di Genova, soprattutto in ingresso dal ponte elicoidale e in uscita della direzione ponente, diciamo, della strada Aldo Moro su Via di Francia. Qualche rallentamento anche per i veicoli provenienti dal terminal Traghetti su via Albertazzi e Ponte Elicoidale in direzione Caselle di Genova Ovest. Per quello che riguarda invece la situazione nella rotatoria d'Acri sulla direzione ponente della strada Guido Rossa, al momento il traffico è scorrevole, mentre permane ancora qualche rallentamento per i mezzi pesanti provenienti dal casello di Genova Aeroporto che vogliono accedere al VAR. Arco appunto di ponente che al momento ha ripreso le operazioni ma ha

0: ancora qualche difficoltà. Per quello che riguarda invece altre manifestazioni, per oggi non è previsto nulla che possa avere ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale come sempre, ogni giorno i collegamenti alle 8 e alle 9 per aggiornarci sulla situazione del traffico a Genova. Adesso torno da Elisa Ricci, vediamo come va in autostrada.
2: Torniamo subito sulle nostre autostrade e andiamo a capire com'è la situazione in questo momento. E partiamo subito dal nodo genovese, perché al momento sono diverse le segnalazioni. Infatti vediamo nel dettaglio in A12 direzione Genova, abbiamo una coda di 3 km tra Recco e Genova Nervi per un veicolo in avaria, il veicolo in avaria di cui abbiamo parlato tutta la mattinata, insomma. E poi ci spostiamo, perché abbiamo queste tre segnalazioni, in A10 in entrambe le direzioni abbiamo una coda in uscita a Genova Aeroporto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E poi sempre a 10 direzione Genova, coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E sempre in A10, ma questa volta direzione Ventimiglia, coda tra Bivio A10 A7 Milano Genova e Genova Aeroporto per traffico intenso ancora sulla viabilità ordinaria. E ci spostiamo, vediamo insieme le ultime due segnalazioni. In A12 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Nervi e Bivio A12 A7 Milano Genova per traffico intenso. E l'ultima segnalazione riguarda proprio la A7 direzione Milano, una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E queste erano le segnalazioni che riguardavano il nodo genovese. Noi ci spostiamo, andiamo nel ponente, quindi la A10, la tratta che comprende da Savona al confine con la Francia, e andiamo a vedere due segnalazioni: coda di 1 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia a causa dei lavori, e poi rallentamenti di 1 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia, sempre a causa dei lavori. Quindi questa è la situazione al momento, Eva.
1: Grazie Elisa, come va il tempo quest'oggi con le telecamere di Primo Canale sempre accese 24 ore su 24? Se vi collegate sul nostro sito potete anche trovare i link per vederle in diretta da qualsiasi device. Ci sono ancora possibili rovesci soprattutto nelle prime ore del mattino, poi parziali schiarite. Nelle ore centrali ci sarà comunque un'attività convettiva sui rilievi con possibili rovesci o temporali al più moderati. Il contesto quest'oggi è quello di una nuvolosità variabile, vedete che splende il sole sulla piazza principale del paese di Torriglia nell'entroterra genovese. Le temperature sono stazionarie, 18 la temperatura minima, 25 la temperatura massima quest'oggi, l'umidità è su valori medio-alti, i venti sono venti moderati da sud sulla provincia d'Imperia, sono venti deboli oppure localmente moderati con delle brezze soprattutto sulla costa e invece altrove su tutto il resto della Liguria. Il mare quest'oggi è mosso a ponente ed è poco mosso altrove. Queste le immagini da Terrazza Colombo in diretta, lo vedete verso il mare, anche verso quel waterfront dove quest'oggi si chiude il salone nautico, questo invece verso il porto di Genova. Grazie alla regia per mostrarcele. Noi torniamo al programma politico di Primo Canale, alla serata di ieri sera condotta dal direttore Matteo Angeli, con un gioco, con gli ospiti che erano presenti in studio, il gioco delle quattro carte, quattro domande che sono state fatte ai partecipanti, agli ospiti, per capire di più sui grandi temi trattati nel corso della puntata. Sentiamo.
3: Quattro colori: l'oro, il blu, il verde e il rosso.
4: Il mio colore preferito è il rosso.
3: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
4: Ho adesso qui paura.
3: È la promessa.
4: Quindi cosa dovrei dire?
3: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
4: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
3: Anno, sei mesi, due, ora un anno a breve.
5: Si può cambiare la carta per darle un po' di respiro su questa?
4: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerei sulla casa. Forse, quindi più

0: per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco. Non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in
1: domani polemiche a gogo.
2: Stavo per dire tutto che le cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato, poi
1: io farei perseguitata sulle chat.
0: Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
2: Allora, da Vittoria Canessa c'è che andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente tre carte da scegliere, essendo una già andata.
1: Direi blu.
2: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così, lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
1: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un
3: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo addirittura questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà non sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
2: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
4: Verde Speranza.
1: Che pareva.
2: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità, questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella va premessa che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa aveva idea prima di entrare, di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi, se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
4: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
2: Benissimo, a questo punto Masha non resta che
1: il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente
2: la carta gold, vediamo cosa nasconde nel retro. L'avversario. Chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
1: Se non lo sapete voi,
2: io lo so. Proviamo a girarla,
1: non lo so.
2: La giriamo, indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
4: Ce l'hai martedì.
1: Che sarebbe, scusa, martedì?
4: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
1: Tutta sorpresa.
4: Perché dovrebbe,
1: ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
5: Alle 9:15, intanto vi ricordo la puntata del programma politico disponibile on demand come sempre dal nostro sito primocanale.it, dal nostro canale YouTube per poterla rivedere.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì inizialmente il contesto sarà asciutto su tutta la Liguria, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio della variabilità nelle aree interne. Uno sguardo nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia prevarrà inizialmente il sole ovunque, poi avremo deboli piovaschi sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare 23 gradi. Attenzione al vento che, specie tra mattina e pomeriggio, sulle coste si farà sentire. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Savona, dove inizialmente il tempo sarà stabile, poi avremo deboli precipitazioni nell'entroterra. Contesto climatico ancora una volta mite. Per quanto riguarda adesso la provincia di Genova, tempo inizialmente stabile, anche qui una giornata che vedrà prevalenza di sole ma con della variabilità nel corso del pomeriggio. E per quanto riguarda il Tigullio, segnaliamo anche qui nella seconda parte della giornata deboli precipitazioni, ma il contesto in generale sarà stabile. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, transiterà una perturbazione atlantica ben organizzata che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi, specialmente nella seconda parte del giorno. Le temperature massime saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Le 9.17 ancora, buongiorno, le notizie di giornata con Aurora Bottino.
3: Eccoci Eva, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata a quello che sta avvenendo all'interno di AMIU. Due dirigenti infatti sono verso le dimissioni a pochi mesi dalla nomina. Continuiamo con l'avvertenza Ericsson, è stata ritirata dall'azienda, dalla multinazionale svedese dopo la telefonata di Giorgia Meloni. Sono stati quindi sospesi i 131 licenziamenti, si parla invece di fuoriuscite volontarie. Poi la legge elettorale, parte infatti il confronto finale, giovedì ci sarà il voto segreto e definitivo. Ancora autostrade, nuovi cantieri dopo la fine del salone nautico e da oggi una sola corsia tra Bolzaneto e Busalla in entrambe le direzioni. Questa mattina poi code verso Genova sulla 12 a causa di un camion in fiamme all'interno dell'area di servizio Sant'Ilario, una notizia peculiare dopo la giornata di ieri in cui sulla 7 un camion che trasportava mangimi è andato a fuoco, è andato completamente bruciato. Il tratto compreso tra Bolzaneto e il bivio della A7 con la 12 è stato chiuso per più di 5 ore. Continuiamo con la cronaca, l'allarme bomba davanti alla sede della FiberCop di Genova. Ieri è stata fatta brillare la valigia, alla fine fortunatamente non conteneva nulla. E poi AMT, il tempo stringe, omologa e bilancio al palo, mentre il 21 ottobre scade lo scudo del tribunale. Per chiudere, lutto nel mondo della sanità genovese, una vita per i malati, morta Adelina Costa, tra le fondatrici della Gigi Ghirotti. E poi l'appuntamento questa sera con la forza dello sport, oltre ogni barriera alle 21 infatti a People ci sarà lo Sportability Day. Queste le notizie, evate.

0: Grazie Aurora. Adesso parliamo dell'Ottobre Rosa, che è stata una campagna che è stata presentata ieri al Salone Nautico. Sono 65 le iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Si parla di mammografie, di screening ginecologici, di pap test, di consulenze appunto che accompagnano storicamente questo mese, il mese di ottobre. Sentiamo.
1: Un mese interamente dedicato alla salute delle donne, con 65 iniziative distribuite su tutto il territorio ligure. Regione Liguria lancia l'Ottobre Rosa con controlli e appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Dalle mammografie agli screening ginecologici, passando per pap test e consulenze ostetrico-ginecologiche. L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di donne e favorire una maggiore consapevolezza sull'importanza dei controlli.
2: Ci saranno in tutto il mese di ottobre 65 iniziative in tutta la Regione Liguria, un po' gestite da TSL, quindi dall'azienda Tutela Salute Liguria, e un po' gestite dall'azienda ospedale metropolitana, dedicate a mammografie, screening ginecologici, consulenze ostetrico-ginecologiche, pap test, cioè tutto ciò che riguarda la sfera femminile.
1: Tra le novità di quest'anno anche il coinvolgimento delle case della comunità, che potranno ospitare prestazioni diagnostiche e iniziative anche nei giorni festivi, facilitando l'accesso agli screening per chi ha difficoltà a effettuarle durante la settimana.
3: Vorrei allargare, diciamo così, il concetto di prevenzione in modo più ampio, perché l'idea è sicuramente, e la programmazione non è solo di prendere un mese, ma di impostare durante tutto l'anno delle campagne di prevenzione che consentano, come dire, di sensibilizzare la popolazione. Credo che sia molto importante capire che all'interno di un concetto di salute il 40-45% è dato dagli stili di vita e dalla prevenzione per arrivare a un concetto di equilibrio di salute.
0: Continuiamo a parlare di sanità, di influenza, della campagna vaccinale che è partita quest'anno per influenza della nuova stagione. Ne abbiamo parlato durante il Medico Risponde col professor Andrea Orsi, docente di igiene dell'Università di Genova.
4: Stagione, ci guardiamo alle spalle, guardiamo quello che è successo negli altri continenti, diciamo nell'altro emisfero, l'emisfero australe. La stagione in Australia e in Sud America, diciamo, ha superato il picco, è stata una stagione simile a quella degli anni precedenti. Forse c'è una piccola differenza, ovvero i dati registrati soprattutto in Australia hanno mostrato un lieve ritardo nella circolazione dei virus e nel raggiungimento del picco, e quindi qualche caso in meno, diciamo un numero leggermente inferiore, lievemente inferiore all'atteso. Quindi per quanto riguarda il nostro emisfero, cosa possiamo dire? È difficile come sempre prevedere quello che succederà, non abbiamo la palla di cristallo. In base ai dati dell'emisfero australe possiamo attenderci una circolazione sia della componente AH3N2 che della componente AH1N1, perché hanno entrambe co-circolato. Potremmo teoricamente attenderci un lieve ritardo nell'inizio della stagione se succedesse come, diciamo, è accaduto nell'altro emisfero, però abbiamo un dato invece locale, perché nel mese di agosto e a tutt'oggi ancora nelle prime settimane, nei primi giorni, per tutto settembre, nei primi giorni di ottobre, abbiamo già isolato un certo quantitativo di vere influenze, quindi abbiamo osservato sia pazienti ricoverati che pazienti territoriali che avevano già un'infezione da influenza confermata. Nel mese di agosto abbiamo trovato i primi H3N2 e nel mese di settembre ancora la scorsa settimana dei virus H1N1, quindi questo dato che un po' in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto negli anni precedenti ci potrebbe far pensare a un inizio di stagione anticipato. Quindi i segnali sono un po' contrastanti: dall'altro emisfero potremmo avere un lieve ritardo di circolazione, i dati locali ci dicono che il virus è già sul territorio e quindi potrebbe già iniziare a circolare in questo periodo.
0: Intanto mi ha raggiunto in studio Tiziana Berti. Buongiorno Tiziana.
5: Ciao Eva, buongiorno.
0: Prima di parlare di stasera di People, e poi parliamo anche del Medico Risponde, mancano pochi minuti, andiamo un attimo in Newsroom 28 da Elisa Ricci, perché serve qualche aggiornamento ancora su quel che è accaduto stamattina in A12 e anche la situazione in A7. A te Elisa.
6: Sì, eccoci Eva, parliamo proprio delle nostre autostrade, del nodo genovese, perché questa mattina intorno alle ore 8 i primi problemi, un principio di incendio fortunatamente in area di servizio a Sant'Ilario, proprio in A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, ha creato disagi alla circolazione, infatti al momento

0: Si registrano in questa zona 4 chilometri di coda, infatti potete vedere proprio le immagini dei telespettatori che ci hanno inviato, telespettatori che si trovavano appunto sul posto questa mattina. E quindi dalle ore 8 ancora adesso troviamo delle problematiche proprio in questa tratta. E ci spostiamo, andiamo a vedere quello che riguarda le altre zone, in particolare la A7, perché sappiamo che oggi ci sono delle nuove modifiche. Infatti, per quanto riguarda il cantiere in A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla, adesso dalla giornata di oggi si viaggerà su una sola corsia verso Genova e una sola corsia verso Milano, quindi situazione di caos. Infatti in A7 direzione Milano abbiamo già una coda in uscita a Genova, Bolzaneto provenendo da Genova a causa proprio del traffico intenso. Altra segnalazione che riguarda la A7 direzione Milano, coda tra Bivio A7 e A10 Genova Ventimiglia e Genova Bolzaneto per il traffico intenso. Questo al momento è il quadro che riguarda principalmente le direttrici A12 e A7. Noi naturalmente continueremo con tutti gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie Elisa, e noi con Tiziana parliamo di quel che accade stasera. Ore 21, è martedì, dunque ritornano le storie di People. Si parla di sport questa sera.
2: È così Eva, si parlerà di sport, lo sport come inclusione, come qualcosa che riesce ad abbattere le barriere. Lo faremo insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, perché proprio il 10 ottobre, sabato 10 ottobre, alla Sciorba a Genova ci sarà la sesta edizione. Allora ci faremo raccontare da diverse atleti e anche istruttori che cosa significa, quali sono stati i cambiamenti, non solo la soddisfazione per lo sport, ma anche i cambiamenti nella vita quotidiana delle persone che hanno una disabilità e che però lo sport ha insegnato loro a vedere il mondo da un altro punto di vista. Quindi appuntamento questa sera alle 21 con delle bellissime immagini e delle bellissime storie di sport e di vita.
1: Alle 21 People invece, tra qualche minuto, manca poco, giusto il tempo di preparare lo studio, il medico risponde con la dottoressa Isabella Turtulici che ritorna per parlare di un tema molto importante quest'oggi.
2: È così, parleremo di prevenzione del tumore al polmone. È qualcosa che interessa solo i fumatori? Che cosa si può fare? Se ne parla tanto e insomma cercheremo anche di capire con lei quelli che sono i consigli e a che punto siamo anche della consapevolezza della cultura che c'è nelle persone.
1: Grazie Tiziana, direi che primo mattino si chiude qui, tempo di preparare lo studio e via col medico risponde. Noi ci vediamo puntuali domattina alle ore 8, mi raccomando seguite People questa sera.
2: Grazie Eva, ciao.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si è

0: animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Isabella Turtulici, direttore sanitario Turtulici, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Dottoressa, oggi parliamo di prevenzione del tumore al polmone. La prima domanda può sembrare, diciamo così, semplice, ma in realtà credo che ci sia una riflessione da fare su questo, cioè la prevenzione del tumore al polmone interessa solo i fumatori?
1: La domanda è vera e semplice, però diciamo sottolinea il fatto che c'è consapevolezza del fatto che il fumo è un fattore di rischio molto importante per la genesi del tumore del polmone. Quando si fa la diagnosi di tumore del polmone, su circa 10 pazienti, 8 sono pazienti fumatori e 2 non sono fumatori. Quindi diciamo che l'85% del tumore del polmone insorge nel paziente fumatore. Però la domanda che mi fa, io rispondo no, non interessa soltanto i pazienti fumatori, perché esiste anche una piccola percentuale di pazienti non fumatori che possono essere colpiti da questa patologia. Questo perché il fumo di sigaretta rappresenta una causa importante, la causa principale, però ci sono altre cause che sono rappresentate dall'inquinamento atmosferico che tutti respiriamo e dalla familiarità. Quindi chi ha parenti, vicini, genitori, fratelli e sorelle che hanno questa patologia sicuramente possono essere più a rischio di insorgenza di questa patologia. Quindi il tumore del polmone, diciamo così, non è una patologia legata al sesso come può essere il tumore della mammella piuttosto che il tumore della prostata, ma interessa sia uomini che donne nell'età adulta, quindi diciamo a partire dai 50 anni, e quindi tutti devono essere, diciamo così, sensibilizzati all'importanza della prevenzione in questo campo.
0: Senta dottoressa, quali sono gli esami, gli strumenti, diciamo così, tecnologici, anche innovativi, no? Abbiamo imparato come la tecnologia in questo abbia fatto veramente dei passi in avanti, a disposizione dei medici per rendere oggi sempre più efficace quella prevenzione, diciamo così, secondaria.
1: Allora, quando parlavamo appunto della causa del fumo di sigaretta riguarda la prevenzione primaria, cioè quegli atteggiamenti che mi devono che devo mettere in pratica per evitare che una patologia insorga. Quindi io non fumo, così cerco di evitare che il tumore del polmone mi venga. C'è tutto quel campo della prevenzione secondaria, che è quella legata alla diagnostica, che serve per non evitare che una patologia insorga, ma è quella, la funzione è quella di scoprire una patologia che abbiamo già, però quando questa è ancora il più piccola possibile, il più aggredibile possibile. Quindi lo scopo della prevenzione secondaria e quindi della diagnostica è quello di fare la diagnosi precoce. La diagnosi precoce, che è l'elemento fondamentale, perché è quella che mi può, diciamo così, garantire con maggior probabilità la cura totale.

0: anche di un tumore. Gli strumenti che abbiamo a disposizione diagnostici, diciamo quello più importante in questo campo è l'ATAC volumetrica ad alta risoluzione, che mi consente di studiare proprio in maniera dettagliata tutti gli ambiti polmonari. Chiaramente parliamo di TAC che adesso sono molto migliorati, per cui danno ottime qualità di immagini e con una dose di radiazione ridotta. È vero, c'è la radiografia del torace, però la radiografia del torace è importante, sì, però diciamo non mi dà un'accuratezza diciamo così del 100%, perché è un'immagine unica, tutte le strutture sono rappresentate su un unico piano, sono sovrapposte una all'altra, per cui piccoli noduli, che è quello che però io devo trovare, cioè io non devo trovare una grossa neoplasia, io devo andare a cercare il piccolo nodulo se voglio fare prevenzione. E nella radiografia del torace un piccolo nodulo può rimanere nascosto da una costa, dall'ombra della mammella, dall'ombra del pettorale, dal cuore, quindi diciamo lo studio del polmone non avviene proprio in maniera dettagliata e precisa. Invece l'ATAC mi supera questo problema, perché è una metodica tridimensionale, per cui mi consente di studiare il polmone in tutti i suoi anfratti, quindi di scovare, perché questa è la parola esatta, certe volte si va proprio a scovare noduli di piccole dimensioni che sono nascoste negli angoli più insidiosi del torace.
1: Proprio perché vanno trovati piccolini, piccolissimi, per la prevenzione, quando c'è l'indicazione per un attacco del genere?
0: Allora, diciamo che l'attacco viene indicata, anche i programmi di screening indicano l'attacco come strumento di prevenzione nei pazienti sopra i 50 anni forti fumatori. Mm-hmm. Quindi un paziente che ha una certa età e sicuramente fuma, o anche ha fumato e poi ha smesso, no? Perché si parla anche degli ex forti fumatori che hanno smesso anche 15 anni prima, diciamo è inutile fare una radiografia del torace per certi versi, in questi casi è meglio fare un attacco. Se poi c'è anche la familiarità, un motivo in più chiaramente per farla. Negli altri pazienti non si può dire di fare l'attacco, perché questo non dicono le linee guida, però almeno una radiografia del torace, tanto da capire che non ci siano sorprese particolari. Ecco.
1: La prevenzione dell'apparato respiratorio è utile non solo, diciamo, nella prevenzione del tumore dei polmoni?
0: No, certo, perché è chiaro che uno sente la parola tumore, chiaramente è una patologia che fa paura, e quindi al tumore siamo tutti molto sensibili. Però poi quando si fanno le TAC, ormai si vedono altre alterazioni al polmone che magari con la radiografia si vedevano un po' meno, perché legato al fumo c'è poi la bronchite cronica. Quindi il polmone diventa più duro, si indurisce, diventa fibrotico, diciamo tutti i setti che compongono gli alveoli si spessiscono, per cui lo scambio con l'ossigeno diventa un pochettino più difficile, il polmone addirittura si distrugge, si buca, diciamo così, e viene fuori quello che tutti conosciamo come enfisema. Cioè da un polmone normale diventa un polmone con tanti buchi, tipo, vi faccio l'esempio tipo della groviera, e quando vedo che i pazienti gli fai vedere queste alterazioni al polmone, gliele fai vedere sulla TAC, per cui si rendono conto che il polmone in ogni caso non è più quello che deve essere, ma ha proprio dei, chiamiamoli, buchi, e vedo che qualcuno riesce anche a smettere di fumare, perché si rende conto che, diciamo che da un lato se il tumore io lo trovo piccolo e quasi quasi lo posso curare, altre patologie tipo l'enfisema o la bronchite cronica, quella non la posso curare, cioè posso evitare che peggiori, ma il polmone che ormai è andato lesionato non mi torna più come era prima. Quindi è fondamentale capire che il fumo sicuramente è un elemento negativo da evitare.
1: Sentiamo che è in linea con noi, dottoressa, l'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io ho 82 anni,
1: sì.
2: Non ho mai fumato, in casa mia, nei miei figli, nel mio genero nessuno fuma.
1: Bene.
2: Ho fatto la broncoscopia, ma hanno trovato dei piccoli nodi ai polmoni.
1: Sì.
2: E adesso sono in cura con l'ospedale, devo fare

0: l'altro attacco a dicembre e poi la visita il 4 dicembre.
1: Lei dice, vuole un po' sapere come mai in casa sua nessuno ha mai fumato, lei non ha mai fumato e però questi noduli le sono stati trovati.
0: Fumava, nessuno, okay. Né mio marito né mio padre.
1: No, abbiamo capito, grazie, grazie signora. Vi ricordo che ovviamente i nostri specialisti vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non hanno davanti insomma la sua TAC o i suoi esami. Però dottoressa, può succedere, a quello che dicevamo anche prima.
2: Allora, sicuramente può succedere, aspettate che, ecco, può succedere perché abbiamo detto che è una patologia che sicuramente può coinvolgere tutti, sia uomini che donne. Gli uomini sono più colpiti, le donne meno, anche se la frequenza negli anni sta aumentando. E il riscontro di noduli polmonari, ora mi parla di broncoscopia, ora la broncoscopia è un esame che vede i bronchi dall'interno, quindi non vede gli ambiti polmonari, quindi diciamo che quando si trovano noduli polmonari questi vengono fuori con esami tipo radiografie o la TAC. Il riscontro di noduli polmonari è una cosa abbastanza frequente, perché i noduli, i micronoduli, che poi magari non sono niente, diciamo ce lo possiamo avere tutti, perché tutti abbiamo avuto una broncopolmonite, tutti possiamo avere anche una malattia che può essere anche infiammatoria, per cui questi micronoduli si formano e trovarli non è una cosa così rara. Diciamo che il riscontro di un micronodulo non ci deve ansieggiare, no? Perché io so che c'è un micronodulo, benissimo, prendo atto, so che esistono le cicatrici, nel senso ci sono i tumori, è vero, ma non tutto è un tumore. Sicuramente quello che bisogna fare è controllarli, perché quando io ho un piccolo nodulo, in qualsiasi modo io lo vedo, soprattutto io parlo di diagnostica naturalmente, non c'è scritto sopra solo un tumore, non c'è scritto sopra che tipo di cellule ci sono nel nodulo. Ma quello che mi dice cos'è quel nodulo è capire come il nodulo cambia nel tempo. Quindi quando si vede un nodulo di solito vengono consigliati dei controlli evolutivi nel tempo per capire come il nodulo cambia.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani nei nostri telespettatori.
3: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Eccoci insieme alla dottoressa Isabella Turtulici, direttore sanitario dell'Istituto Turtulici. Stiamo parlando di prevenzione per il tumore al polmone. Allora andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. In ambito pubblico, chi prescrive la TAC di cui ha parlato la dottoressa? Non credo il medico di base, che di solito non prescrive indagini troppo specialistiche, Luciana. E perché no?
1: In teoria anche, cioè, sicuramente lo può prescrivere lo specialista, sicuramente la può prescrivere il medico di base. Questo è una domanda abbastanza insidiosa.
0: Il medico di base può prescrivere un TAC per il suo paziente?
1: Il medico di base può prescrivere, cioè, la posso prescrivere anch'io. Quando faccio un referto di un torace, vedo un qualcosa, dico si prescrive la TAC. Poi il problema è come viene fatta la TAC, cioè se è in regime di convenzione o se viene fatta privatamente. Questo è un altro discorso.
0: Però il medico, diciamo, di famiglia può prescrivere la TAC.
1: Il medico di casa può prescrivere la TAC al torace.
0: Buongiorno, mio marito 70 anni ha fatto la TAC di controllo dopo un anno e si evidenziano micronoduli polmonari.

0: lunari invariati rispetto all'anno scorso. Bisogna continuare a tenerli sotto controllo, grazie.
1: Allora, diciamo che da questa domanda emerge una cosa importante che di solito spesso molti, a cui le persone, diciamo così, non danno importanza. Sicuramente l'importanza degli esami precedenti, quindi quando si viene a fare un controllo di un qualcosa è fondamentale avere l'esame precedente. Esame precedente che non vuol dire portare solo un referto

0: come ho detto prima, cercare di capire se il nodulo cambia oppure no. In questo caso, se i noduli sono invariati, diciamo sicuramente un'informazione importantissima, vuol dire che non sono niente di importante, diciamo che per circa 2 anni vanno controllati. Ecco, poi all'inizio, quando le tacche vedevano tutti questi micronoduli, avevamo l'ansia da controllo del nodulo, quindi ogni 3 mesi si controllavano questi micronoduli. Poi si è visto che in realtà questi micronoduli spesso non sono niente, per cui i controlli vengono fatti ogni anno più o meno per 2 o 3 anni, direi massimo. Se poi il nodulo rimane invariato, vabbè, diciamo che da lì dobbiamo essere ottimisti, quindi è un nodulo sicuramente benigno.
1: Buongiorno, sono stata operata nel 2017 di un adenocarcinoma al polmone. L'ultima TAC l'ho fatta il 31 gennaio 2026. Ho dolore ad una gamba da un mese. Può avere una correlazione? Credo che debba parlare col suo medico, giusto?
0: Allora, così, sulla base così, potrei dire no, che discorso. Però, diciamo, quando ci sono delle malattie oncologiche, sicuramente le malattie oncologiche possono coinvolgere in generale, vanno viste a 360 gradi, quindi anche un sintomo che potrebbe non centrarci niente, in ogni caso un minimo di attenzione va data e quindi sicuramente sentire il medico oppure l'oncologo che segue la signora.
1: Buongiorno, la presenza di cisti evidenziate dalla TAC deve far preoccupare? Grazie.
0: La presenza di?
1: Cisti, dice.
0: No, se sono cisti in realtà no, se sono diagnosticate come cisti vanno controllate, perché magari anche le cisti possono aumentare di dimensioni, però non riguarda più una patologia oncologica ma patologie di altro tipo. Quindi ci sono 1000 patologie immunologiche dell'interstizio che possono insorgere nel polmone, alcune hanno anche delle alterazioni cistiche e quindi vanno controllate più che altro per seguire il monitoraggio di quel tipo di malattia o alterazione, ma non perché una cisti si possa trasformare in un tumore.
1: Buongiorno, prima parlava anche di chi ha smesso di fumare. Da quanti anni però? Grazie. Credo che fosse riferito, diciamo, non solo ai fumatori, sì, il consiglio, diciamo, dello screening, ma anche a chi ha smesso di fumare. Ma da quanti anni, diciamo, uno viene ritenuto poi effettivamente un ex fumatore?
0: Da 15 anni, 10-15 anni. Parliamo sempre di ex forti fumatori. Però almeno 10-15 anni, in ogni caso il rischio diminuisce con gli anni, ma non è mai nullo. Però se nullo non lo è neanche di chi non fuma, in ogni caso nessuno si può mai ritenere libero dall'ipotetico rischio.
1: Forse, diciamo, fumatori, che cosa vuol dire? Un pacchetto?
0: Sì, da un pacchetto di sigarette in su.
1: Allora, andiamo avanti. Buongiorno. Io non ho mai fumato, ma mio marito, 79 anni, ha sempre fumato. Ha smesso 10 anni fa, oggi ne fuma 1 o 2 al giorno. Il suo rischio qual è, secondo lei? Grazie, Rita.
0: Vabbè, il rischio sicuramente è diminuito negli anni, perché si parla di fino a 15 anni, però non esiste il rischio zero. Ecco, quindi le linee guida dicono di controllare in ogni caso i polmoni con un attacco, se non si vuole fare l'attacco almeno con una radiografia del torace.
1: Buongiorno, volevo sapere se l'attacco dura ancora così tanto.
0: No, vabbè, queste,
1: adesso chiedo scusa, non volevo sorridere, però è vero che a volte quando si parla di TAC arrivano queste domande che poi, dottoressa, lo sa meglio di me, no? Credo che anche a lei per prima arrivino, no? Sono un po' sempre le stesse, no? Quanto dura, si può fare solo un pezzo, chiuso, il senso di claustrofobia, credo che sia un po' il suo pane quotidiano.
0: Allora, diciamo che in questo caso forse la signora confonde l'attacco con la risonanza. Okay. Quindi la risonanza è vero, un esame lungo, macchina chiusa, claustrofobia, eccetera. L'attacco è un'altra cosa. Quindi l'attacco non è la risonanza, è un esame in cui non è l'apparecchio chiuso, ma è fatto tipo un salvagente, quindi c'è un foro, diciamo così, ma non c'è il tubo. E un esame TAC del torace, che in questi casi va fatto senza mezzo di contrasto, quindi nessun rischio per il paziente. Dura 8 secondi, 10 secondi, è più il tempo di salire sul lettino, mettersi il

0: Micino e calzari e poi scendere, ecco. Però l'esame in sé dura di 8 secondi di acquisizione, poi tra che uno sale e uno scende, mentre che passano 5 minuti, ecco. Però diciamo questa è la durata di un esame TAC.
1: Buongiorno, una TAC a basso dosaggio può bastare per evidenziare un tumore al polmone? Grazie, Anna da Genova.
0: Sì, sì, certo, l'attacco a basso dosaggio è quella che viene indicata come esame di screening per diagnosticare il tumore al polmone. Diciamo che è l'esame di eccellenza, perché è per i motivi che ho spiegato prima. Basso dosaggio va benissimo perché sul polmone abbiamo un vantaggio, cioè c'è l'aria che mi fa da contrasto naturale, quindi se dovessi fare l'attacco al fegato, chiaramente il basso dosaggio non mi consente di vedere il fegato, perché il fegato, faccio un esempio, chiaramente è un organo pieno, carnoso, per cui le radiazioni servono per vederlo bene. Nell'ambito dei polmoni, come nell'ambito dell'osso, sono tessuti che hanno un loro contrasto naturale. I polmoni hanno l'aria, l'osso ha il calcio, quindi in questo caso l'attacco è la metodica di eccellenza e me li fa vedere benissimo usando poche, un dosaggio basso di radiazioni.
1: Questo è molto importante anche da sottolineare, dottoressa, perché sa meglio di me che invece va per la maggiore la risonanza per qualsiasi cosa adesso, no?
0: Non ho capito la domanda, non l'ho sentita proprio.
1: Sa meglio di me, questo è molto importante sottolinearlo, come lei diceva, perché negli ultimi anni va per la maggiore la risonanza per qualsiasi cosa, invece in questo caso no, lei ci sta dicendo.
0: Allora, diciamo che non esiste una metodica che mi vede tutto e mi supera tutte le altre, ok? Ogni metodica vede delle cose in maniera ottimale e altre cose in maniera meno ottimale. Io dico questo per cercare di farmi capire, cioè una diagnosi è come un puzzle, cioè è fatta di tanti tasselli con informazioni che mi possono arrivare dalla risonanza, dall'TAC, dai raggi e da altri esami. Alcune volte basta un tassello e ho fatto una diagnosi, alcune volte devo prendere le informazioni che mi arrivano un po' da tutte le metodiche. Per quanto riguarda il polmone, la metodica di eccellenza è l'TAC, assolutamente no la risonanza, proprio il parenchima polmonare con la risonanza non lo vedo. Quindi problemi al polmone, a parte la radiografia che è l'esame basico, dopo l'TAC, e diciamo che non esiste altro.
1: Dottoressa, in conclusione quindi ricordiamo qual è la fascia d'età e per chi diventa importante fare un controllo preventivo sui polmoni anche se non si hanno dei sintomi, diciamo così, particolari o evidenti.
0: Allora, la cosa che mi preme dire, perché sono cose che poi nella pratica si vedono, è che quando viene fuori un problema al polmone, quello che ti dicono le persone, ti dicono, ma io non ho sintomi, non ho disturbi. Il problema è proprio questo, quando si parla di prevenzione vuol dire che io devo fare gli esami quando sto bene, non devo aspettare di avere la tosse oppure di avere il sangue nell'espettorato. Io devo pensare alla prevenzione quando proprio sto bene. Quindi in questo caso vuol dire fare prevenzione, nell'altro modo vuol dire fare un percorso di diagnosi e cura tradizionale. È come quando abbiamo la macchina, no? L'automobile, cosa faccio? Se una macchina mi lascia per strada io la porto dal meccanico, ma in quel momento lì so già che la macchina ha un problema e quindi non sto facendo prevenzione. Se invece la mia automobile, mi si accendono tutti i messaggi, ormai tutte le macchine hanno i computer eccetera, devi fare la manutenzione ordinaria e io sto andando normalmente, però mi obbligano a farla, in quel caso vuol dire fare prevenzione. E questo lo dobbiamo poi traslare nel corpo umano, cioè io non devo aspettare il sintomo per fare un esame, perché in quel modo non sto facendo prevenzione. Io devo fare prevenzione quando sto bene, cioè non ho niente, perfetto, vado a farmi, che ne so, un'ecografia all'addome, una radiografia al torace oppure un attacco del torace se sono un paziente fumatore, allo stesso modo come una donna fa la mammografia ogni anno. In questo modo vuol dire fare prevenzione, vuol dire che se io ho un problema al polmone e vedo quel nodulo è talmente piccolo, è talmente privo di, diciamo così, attività importante, che non mi ha dato nessun disturbo, in quel caso lì, quel nodulo, se fosse un tumore, io operandolo posso guarire del tutto. Poi, signori, non esiste la la certezza assoluta, cioè la prevenzione, io posso cercare di prevenire 100.000 cose, ma poter prevenire tutto è sicuramente impossibile, sicuramente ci vuole tanta fortuna.

0: donna, questo lo sappiamo tutti, però ci vuole un minimo di consapevolezza, cioè vuol dire pensare a qualcosa che ormai si sa. Quindi nell'ambito del polmone, che è un problema a cui un pochino non c'è la sensibilità come c'è per esempio nella mammografia, ok? Nell'ambito del polmone io devo pensarci, devo sapere che ogni tanto un occhio ai miei polmoni, diciamo così, glielo devo dare per non avere sorprese.
1: Diciamo, in particolare se sono stato un fumatore o se sono ancora adesso un fumatore. Grazie, sì. Grazie alla dottoressa Isabella Turturici, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci a tutti, grazie Anna, arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una valigia sospetta, infatti è stata rinvenuta davanti alla sede della FiberCop di Genova, colpita venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito sotto il ponte San Giorgio. Sul posto nel tardo pomeriggio di ieri, gli artificieri, i vigili del fuoco, all'interno fortunatamente non c'era nulla. La segnalazione era arrivata direttamente dal referente della ditta. Proseguono intanto le indagini della Digos, coordinate dalla Procura di Genova, sull'attentato di venerdì alla fibra ottica. Ieri sono arrivate diverse segnalazioni di un nuovo guasto sulla linea tra Milano e Torino, secondo fonti accreditate, però il malfunzionamento era già stato rilevato sabato. Gli stessi tecnici di Fastweb avevano escluso una causa dolosa. Il guasto si è ripresentato poi ieri sera e sono in corso le verifiche per chiarirne definitivamente l'origine. L'ipotesi più probabile però è quella di un problema accidentale. Cambiamo argomento, parliamo di AMT, gli incontri della scorsa settimana tra azienda e sindaci dell'entroterra hanno portato a limitare le situazioni di disagio, perlomeno questo è l'obiettivo, limare gli orari per quanto riguarda le corse dell'entroterra, ma in alcune zone i tagli continuano ad arrivare al 50%. Sentiamo.
1: Ottobre è mese cruciale per quanto riguarda il futuro di AMT. Il 21 terminano le misure protettive concesse dal Tribunale, nel mentre questa settimana, come garantisce Tursi, sono attese le richieste per l'omologa del piano di salvataggio. A quel punto toccherà al Tribunale vagliare la documentazione e gli accordi raggiunti con i creditori. Il via libera sbloccherà le nuove risorse da immettere in AMT. In questo senso un ruolo chiave lo svolge il bilancio del 2024, approvato dal CDA ma non sottoposto alla valutazione dei soci, elemento centrale per determinare il passivo dell'azienda di trasporto pubblico. In tutto questo l'orario invernale è ormai partito. Le riunioni della scorsa settimana sono servite a limare alcuni dettagli, ma molti problemi, soprattutto per l'entroterra, sono rimasti.
2: È un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%. Quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da MT, tenuto conto che Bargagli, come la Val Fontana Buona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma, non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso.
0: E ora lo scossone avvenuto ai vertici operativi di AMIU Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione di mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. Per Bleve gli atti di AMIU indicano la nomina dirigente deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo il 28 gennaio 2026, con decorrenza dal 1 febbraio. Gli è stata affidata la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento. Ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui Comune e AMIU hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 km di strade interessate, 196 tra vie, piazze e vie. Il settore affidato a Bleve sarà quello chiamato ad attuarlo. E ora la cronaca: è arrivata la sentenza per la morte di Sara Marzolino, la giovane attivista bolognese investita e uccisa lo scorso

0: omaggio a Genova mentre attraversava la strada. La guardia giurata alla guida dell'auto che l'ha colpita guidava, andava a oltre i 90 km orari. Sentiamo.
1: Un anno e 10 mesi è la condanna per la guardia giurata che lo scorso maggio in via Boazzi a Genova ha travolto e ucciso Sara Marzolino, attivista bolognese di 22 anni. L'accusa era di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Secondo la perizia l'auto viaggiava a 91 km orari. L'uomo stava tornando dal lavoro vicino al semaforo in quel momento giallo. Non si sarebbe accorto della ragazza che attraversava a pochi metri dalle strisce pedonali. L'impatto violentissimo è stato ripreso da una telecamera. La giovane è stata sbalzata a 26 metri di distanza contro il palo del semaforo. A ricostruire la dinamica è stata la sezione infortunistica della polizia locale, coordinata dalla PM Daniela Pischetola, con la consulenza dell'ingegnere Marco Sartini. La guardia giurata, difesa dall'avvocato Fabio Lamattina, ha sempre sostenuto di non aver visto la ragazza. Essendo incensurato e avendo risarcito il danno tramite l'assicurazione, ha ottenuto la sospensione della pena e la restituzione della patente.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci da turapomoli.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 3 minuti, 20 secondi. Quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta, da questo momento con voi, con tutta la Liguria, perché Primo Canale illumina tutta la Liguria, da questo momento fino alle 12.30. Questo è Primo Canale, canale 10 del vostro televisore, questa bella vetrina. Chi vi parla si chiama Enrico Cirone. In regia troviamo questa mattina Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, redazione di Primo Canale al lavoro. Oggi è martedì, è il 6 oggi, è già il 6, quindi chiude il Salone Nautico. Dall'1 al 6 abbiamo regalato, penso, al mondo, quel Salone Nautico che tutto il mondo, sempre il mondo stesso ci invidia, 5 giorni e uno più bello dell'altro dal punto di vista meteorologico. Sono aumentati i visitatori, anche prima, quindi rispetto a 2 anni fa sono aumentati i visitatori, ebbene direi affari a gonfie vele. Oggi a mezzogiorno saremo in diretta, eccolo qua il nostro bel salone, saremo in diretta con il comizio finale. Spero, penso che si ricordino, no, di far salire sul palco, no, nel senso, quando si apre, no, far salire sul palco se lo ricorderanno, no, stavolta, o hanno già fucilato, come suggeriva, ma lo diceva sorridendo, il presidente di Federnautica, quel bel signore un po' mazziniano con la barba, un po' brizzolata, no? Bello, alto.

0: sarà il Capitan Findus, ma lo dico, e che la scaletta, sapete che non aveva previsto, che aveva compilato la scaletta deficiente, non aveva previsto che ci fosse sindaca. Spero che oggi si ricordino che c'è la sindaca, anche perché si dovrebbe ricomporre il nastro, no? Mentre il primo l'abbiamo tagliato, oggi dovremmo ricomporre il nastro, vedere l'immagine al contrario, ricomporre il nastro pronto per la prossima, per il prossimo anno, sempre con l'amministrazione della brava Silvia Salis. Allora, numero verde 8, quindi a mezzogiorno avremo questo, penso saranno tutti, non ci sarà la Premier, ci mancherebbe altro, e appunto immagino che si ricordino appunto della sindaca. 800-680-771 per le vostre telefonate, sono già le 10 e quasi 6 minuti, 347-6766-291 per i vostri WhatsApp che arrivano sulla linea. Vi ricordo di non scambiare, non chiamare il numero di WhatsApp, si può chiamare, ci mancherebbe altro, ma mi crea poi dei problemi alla visibilità delle tonnellate di messaggi che stanno arrivando. Allora, ieri a quest'ora ho preso un appunto, ieri pomeriggio ce l'ho qua, ieri a quest'ora eravamo, c'era telefonata, ricorderete il camion che ha preso fuoco, no? Ieri a quest'ora ci siamo dette alcune cose, ma continuo perché ho preso un appunto ieri, poi ve lo faccio vedere. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Senta un attimo, io volevo, se è possibile,
0: sì, spero,
1: se è possibile, avere un'informazione riguardo alle linee telefoniche della
0: sì.
1: TIM,
0: sì.
1: Perché io sono della Val di Giano,
0: sì.
1: Sono rimasta scoperta quelle varie ore, venerdì pomeriggio,
0: sì.
1: Venerdì pomeriggio.
0: Sì.
1: Poi sabato mattina è tornata, mi hanno anche chiamato, ma è da sabato mattina che siamo completamente, perlomeno io, nella
0: sì.
1: Non
0: sì.
1: Tutti nel palazzo,
0: sì, sì, sì,
1: siamo
0: sì.
1: Completamente fuori
0: sì.
1: Niente, tagliati fuori.
0: Sì, sì, sì.
1: Sento che dicono qualche cosa, che stanno riparando meno, ma se potesse essere un pochino più
0: sì.
1: Più chiaro mi farebbe veramente veramente piacere sapere
0: sì.
1: Quando riusciamo ad avere queste linee ormai,
0: certo.
1: Oggi è martedì, domenica, lunedì, martedì, anche sabato siamo tagliati fuori,
0: certo. Allora, dunque, cos'è successo? È successo che c'è stato, io penso si possa adoperare la parola attentato, in via Salita Bersezio, la signora chiamava dalla Val Bisagno, giusto? Salita Bersezio, siamo Polcevera, Val Polcevera, immediato inizio della Val Polcevera, sotto il ponte San Giorgio, Salita Bersezio. Salita Bersezio, succede che cinque innesti, si chiamano innesti, io non sono un piromane in famiglia, avete avuto piromani voi in famiglia? No, noi no. Però si chiamano inneschi, sono stati posizionati in un buco che alloggiava, eccoli qua, sono questi, che alloggiava le fibre della TIM. Di questi cinque inneschi solo uno è andato a fuoco e ha causato un danno enorme, piccolo per quanto riguarda l'entità, ma enorme per quanto riguarda le utenze, e la signora è vittima di queste utenze. Non è bastata la polizia, ci vuole la Digos, perché quando si parla di attentati ci vuole un corpo di polizia speciale. Potrebbe essere, si presume, la pista, ma è la solita, quando ci sono, eccoli qua, grazie Rocchiccioli, quando si tratta di questo tipo, ora non so se questo è l'innesco o se è la centralina, non me ne intendo, però le immagini sono di primo canale, ricordate venerdì pomeriggio, mentre eravamo a prendere l'aperitivo, a prendere le pizzette, adesso vanno di moda i lupini, lo sapete, nella Milano da bere e anche da mangiare con la pericena, vanno di stramoda quelli che una volta erano i poveri lupini, da cui si ricava il luppolo per fare la birra, adesso vanno di moda. Mentre noi eravamo lì, la faccio breve, con il nostro pericena, primo canale, direi Aurora Bottino e l'operatore sono andati a documentare tutto questo. Mezza Genova è rimasta senza connessione con il mondo, non c'entra la TIM, poverina, ogni tanto diamo addosso alla TIM, ma in questo caso, poverina, non c'entra la forza delle connessioni, ma c'entra un attentato, ovviamente. No, si seguono alcune piste, che poi non sono tante, tantissime. Di fatto questa storia ha creato inconvenienti in mezza città, e il fatto che sia poi la Val Polcevera, non è che il danno sia stato solo locale, cioè gli utenti di via Cantore, no, ha riguardato gli utenti, mi avete detto, persino mi avete chiamato da Pieve

Ligure, che anche lì è saltato Tim. Cosa succede? Succede che in questo momento le altre centraline o le altre fibre di Tim sono attenzionate dalla polizia perché non ci sia un effetto imitazione, cioè non venga voglia di sabotarne altre. Ecco, la parola sabotaggio non l'ho ancora adoperata, è il caso di adoperarla, perché questo è importante. Non è stato un guasto casuale, non c'è stato un guasto logistico, un guasto normale, è stato un attentato alle fibre, e si pensa quanto sia delicato il nostro sistema di connessione quando per mandare in tilt mezza città basta far saltare un impianto con la fibra. Pensate un po' quanto siamo vulnerabili, ok? Questa è la salita a Bersezio, abbiamo detto, siamo sotto il ponte San Giorgio e questo è quanto. Guardate quanta dovizia di immagini abbiamo girato e quanti particolari di immagini abbiamo girato. Tutto questo risale al venerdì sera, lo ricordo bene perché già sabato mattina noi eravamo insieme, mi chiamaste sabato mattina per dire ma io Tim, cosa succede, come mai, perché, e il motivo era questo, insomma non c'entrava Tim come colosso della comunicazione sulle quali ha messo le mani Poste Italiane, ma un attentato, un sabotaggio, ok? Questo è, e non so i tempi, la mia funzione, grazie a Aurora, è andata Aurora, credo, al bottino, non conosco i tempi del ripristino, è chiaro che nell'interesse di Tim fare il più presto possibile, poi io non so se si possono deviare, Rocchiccioli, è credibile deviare come succede sulle autostrade, c'è un problema su questa carreggiata, devio tutto su un'altra carreggiata, non lo so, questo non lo so. Stop, fine. Ok? A proposito di carreggiate, puoi uscire fuori, Rocchiccioli, che vado a prendere una cosa che ho lasciato. Puoi uscire fuori senza farmi vedere. Vado a recuperare un post-it che ho lasciato qua nello studio. Allora, eccolo qua. Adesso arrivo, a proposito di carreggiate. Dunque, ieri, a quest'ora, disastro, un camion, un tir prendeva fuoco, avete mandato anche le immagini, Liguria paralizzata, le solite cose ogni giorno, finisce 5 ore per ripristinare, era ieri a quest'ora, ieri pomeriggio un camion in avaria tra Genova Nervi, dico ragazzi basta, dico non se ne può più, no? Ci domandiamo quali siano le cause di questi veicoli in avaria, cioè roba che tutti i giorni. Ascolto la radio mentre lavoro nel mio studio del giornale in via Cantore, sento la radio nazionale RTL, una bellissima radio che ogni ora dopo la cronaca ci dà il punto sulle autostrade, è una cosa sponsorizzata da Autostrade e vi dice come viaggiare. E sento quello che avrei voluto sentire, cioè noi abbiamo bloccato le strade, la Liguria bloccata per un camion in avaria, uno che ha preso fuoco, sta per terminare e il bollettino rende conto di questo, sta per terminare il bollettino e dice attenzione, una notizia appena arrivata, è bloccata l'autostrada Foggia-Bari, e dico hai visto? Non solo noi abbiamo stato bloccato, voglio sentire cosa è successo sulla Foggia-Bari, voglio sentire se ci sarà un camion in avaria, non lo so, due camion in avaria, uno che ha bloccato la gomma, non solo noi, perché è stata bloccata l'autostrada, giuro, ieri alle 18, andate a vedere, sulla Foggia-Bari, perché c'è stato un clamoroso attentato a un furgone portavalori, con mitra, autostrada blindata, i chiodi per fermare le macchine, questo ci meritiamo, no? Certo, lì fanno le cose in grande, non come noi, cioè blocchi l'autostrada, ma almeno c'è un bel motivo, un'operazione di manovalanza, ma quella pesante di malavita, non il nostro camion che miseramente va a bruciare, dai, è un po' di orgoglio, su. Questo è stamattina, di nuovo andando verso La Spezia e Sant'Ilario, tempo di uscire da Genova, cosa succede in un autogrill, nell'area di sosta di un autogrill, c'è l'ambulanza, c'è il camion che non so cosa ha avuto, l'autista gli è venuto un coccolone e di nuovo mezzo disastro anche qui. Beh, capite, non ne possiamo più di questo, non succede mai nulla in Puglia, ma quando fanno le cose le fanno bene.
Cioè, stiamo parlando.

0: di un assalto al portavalori, non queste robette qua che abbiamo, che ci bloccano con tutto il mondo per delle ore, capito? Questo è. Bene, vado in regia, incendio a San Bartolomeo al mare. La giornata è estiva, probabile che ci siano, è normale, no? Che ci siano. Oggi è tempo di incendi, vado in regia, brevissima pausa tra poco.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
7: I costi? Ormai non li controllo più.
8: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
9: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
10: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

Salone Nautico di Genova ha presentato il programma di Ottobre Rosa 2026. 65 iniziative per la salute del seno. Tra gli appuntamenti e lo spettacolo c'è Tempo Tour, Ti racconto la mia storia, il 17 ottobre al Carlo Felice, e numerose occasioni di prevenzione con mammografie e attività di screening nelle case della comunità. L'impatto economico del turismo nautico in Italia è di circa 5,7 miliardi di euro, con importanti ricadute anche per l'economia ligure. È quanto emerge dallo studio Yachting Tourism and Economic Contribution, realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentato al Salone Nautico di Genova, che analizza l'impatto economico dello yachting sulle economie costiere italiane. Per quanto riguarda i porti e i posti barca, Liguria e Toscana guidano l'offerta dedicata ai super yacht dai 24 metri in su. Ulteriore passo avanti verso il riconoscimento dell'asse ferroviario Ligure-Genova-Ventimiglia, con il raddoppio della tratta a binario unico tra Finale Ligure e Andora, tra le priorità strategiche di investimento da parte dell'Unione Europea. A Bruxelles il coordinatore europeo del corridoio mediterraneo Mathieu Grosch ha reso noto il via libera della Commissione Europea per l'inserimento dell'opera tra quelle strategiche a livello europeo. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, oggi Regione Liguria ha ospitato un incontro dedicato alla prevenzione delle patologie visive e all'importanza di prendersi cura della salute dei propri occhi, affrontando in maniera molto semplice e concreta il tema della prevenzione dei controlli periodici e dei comportamenti che possono contribuire a tutelare la vista nella vita quotidiana. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Errata Corige, dai lupini non si ricava la birra, si ricava dal lupolo, che è un'altra cosa. Errata Corige. Puoi mettere un'aureola con la quale chiedo scusa ai telespettatori. Non si ricava dai lupini ma dal lupolo, che è un'altra cosa. Errata Corige, non corrige, errata Corige. Ok? Andiamo avanti, grazie. I messaggi sono tanti, sono tantissimi, ci sono anche alcune foto. Dunque vorrei segnalare una cosa. Buongiorno. Vi ringrazio per le dirette dal nostro Consiglio Comunale, vorrei chiedere perché queste terminano alle 17, vi ringrazio ancora. Anche Nicola Porro è a senso unico, sì, non dimenticare il 7 ottobre e 77.000 palestinesi, Roberto dalla Spezia. Beh, secondo voi noi dimentichiamo quello che è accaduto dal 7 ottobre per arrivare ai 77.000 morti, per arrivare al film Nazza che ha trionfato?

il Festival di Venezia, secondo noi, secondo voi, noi dimentichiamo quello? Ho la camicia macchiata? È un'ombra? Dice Henry, ho la camicia macchiata, eh? È un'ombra? No, non è un'ombra. Non c'è una camicia di ricambio? Allora, è interessantissimo leggere dell'incendio boschivo di San Bartolomeo. Peccato che sono 4 giorni che a Pra brucia il bosco sopra il Branega. Ora sappiamo di essere l'ultima ruota del carro, ma è possibile che siamo sempre dimenticati da Dio? Però i Velox li veniamo a mettere di cosa? Non ce l'hanno con noi. Ce l'hanno con l'amministrazione, ma l'amministrazione, i pompieri arrivano, Paolo, ci mancherebbe altro. Allora, sentiamo la telefonata. Ah, è caduta. Mario, eh? Ah. Aspetta, dunque, ci sono tanti messaggi. Allora, vado al supermercato così risparmio, voglio di mangiare le zucchine, 4,90 euro quelle in fiore. Cambio, super, 3,99 mezzo chilo, esco, penso, ben risparmiato, torno a casa, l'autobus fa la fermata. Io dietro devo svoltare a sinistra davanti al fruttivendolo, zucchine con fiore al fruttivendolo, 1,99. Beh, buono, ottimo, direi 1,99, Jean-Pierre. Facci sapere. Poi, buongiorno Eri, non so se hai sentito, ma dopo ieri stamattina un altro camion ha preso fuoco oggi, ma in un'area di servizio sulla 12, non ci sono parole Fabrizio, è quello che abbiamo fatto vedere, no? Ma ha preso fuoco? Nell'area di servizio, vicino ai distributori di benzina, no? Perché, scusa, se no non va bene, no? Allora, buongiorno Henry, abbiamo subito l'attentato alla fibra, ma secondo lei i cavi della fibra devono passare così a cielo aperto o in un tracciato blindato accessibile solo agli addetti? Saluti e complimenti Livio. Beh, sì, però penso che, cioè, certo che è vulnerabile la fibra. Questo è il camion stamattina, Sant'Ilario, è il camion che in panne. A Sant'Ilario, certo non bastava quello di ieri, ma penso che ormai la statistica, se voi prendete un calendario di Frate Indovino, ma neanche Frate Indovino avrebbe indovinato, Frate Indovino, che ogni giorno c'è un camion in avaria per ragioni diverse, ma è sempre in avaria, sulla nostra rete autostradale. Ieri è accaduto qualche cosa, ve l'ho detto ieri pomeriggio, che mi ha detto, oh, anche le Puglie, la Puglia o le Puglie, Tavoliere, sono come noi, hanno bloccato l'autostrada come noi, ma porca miseria, non l'hanno bloccata per un camion in avaria, l'hanno bloccata per un assalto il furgone postale, tanta roba, non questa robetta che abbiamo noi ogni giorno, hai capito? Allora, Livio, grazie, poi ci arriva da Savona, buongiorno, stanotte poco prima delle 4 è saltata la corrente per circa 10 minuti a San Fruttuoso, siamo stati tutti al buio, avete qualche comunicazione in merito? No, Rosella, no, direi no. 10 minuti, a meno che non scrivano, chiamino i nostri telespettatori. Ho sentito con piacere che Ericsson ha ritirato i licenziamenti. Anche stavolta i sinistri riusciranno a criticare Meloni? Rita. Ma ce n'era un'altra su questo. Ah, questa mattina la tuttologa Lucia non ha niente da dire per il ritiro del licenziamento dell'Ericsson grazie a quella impresentabile. È chiaro che c'è dell'ironia nel presentabile Giorgia Meloni. Ma aspettiamo Lucia, è presto per dire, curiosamente è stato ritirato il gioco delle parti, io penso che anche se non ci fosse stata Meloni, ci fosse stata Elly Schlein, ci fosse stato Conte, ci fosse stato Fratoianni, ci fosse stato Bonelli, è il gioco delle parti, cioè Ericsson fa la parte del duro, annuncia il licenziamento di tutti, per poi arrivare a mediare e magari scoprire che non ce ne vogliono gli altri, Ericsson degli Erzelli è un'eccellenza perché ci sono 131 persone eccellenti che portano avanti l'azienda. Azienda che ha preso 34 milioni direi per venire agli Erzelli, li hanno presi tutti, tutti, guarda, mi dia, gli svedesi imperturbabili, biondi, bellissimi, alti, altissimi, le donne bellissime fino ai 30 anni, poi si sciupano un po', le nostre no,
hanno preso questi milioni italiani del, proprio dell'insipienza italiana e li hanno presi molto volentieri e poi mi licenziano 181 persone, non va bene, è una roba che neanche no, nell'Italia del malaffare si fanno le cose così, però ci sono riusciti, ma in questo momento sono stati stoppati, ok? Sentiamo la telefonata, sentiamo la telefonata. Ah, questo è il post-it, ma davvero la

0: Camicia, dov'è? Qua lo metto, metto la toppa. Sapete quando si dice la toppa è peggio del buco? Non me ne sono accorto questa mattina, è più su. Mamma mia, mia mamma stasera mi ammazza. Mia mamma mi ammazza, dice: ma in casa non si sono accorti? Eh no, perché io esco dopo. Volevo questa camicia. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, allora, Lucia, qua Meloni, allora, cioè ti ha...
1: La Meloni,
0: calma, calma.
1: Sempre i cavoli dei ricchi, hai capito?
0: Ma non in questo senso.
1: Cosa ha fatto? Invece di dire, no, un momento, allora, quelli che possono andare in pensione, li diamo 2-3 anni... e li mandiamo in pensione dandogli 2 o 3 anni di
0: ma scusami Lucia, adesso tutti i tuoi ragionamenti, non è Meloni che deve dirlo, è sempre stato così, tutte le aziende che in Italia che licenziano tutti, poi arrivano gli incentivi, arriva la cassa integrazione, lo Stato viene spremuto come una povera mucca, come un povero bovino femmina, viene spremuto, alla fine si arriva a mediare. Ma quello era una cosa netta, 131. Cioè, e sembrava che non dovessero tornare, sai, gli svedesi sono tremendi, non come gli italiani, che sembrava che non si dovesse tornare indietro. Poi, ripeto, non è Meloni, ci fosse stato Schlein avrebbe fatto lo stesso, cioè, non voglio andare avanti, fosse stato Fratoianni avrebbero fatto lo stesso. Combinazione, c'è Meloni che tu tanto, insomma, dicevi cosa ha fatto Meloni, qualcosa ha fatto, ripeto, ma solo perché c'era lei, quindi arrendiamoci, no Lucia?
1: No, no, perché ascolta, lei non fa l'interesse del lavoratore, il lavoratore così crea i disoccupati, perché non ci puoi dare 48 mensilità, quindi una specie di buona uscita, 48 mensilità, cioè lo stipendio che prendi al mese dato per 4 anni, glielo danno tutto insieme, questo lo prende, non ci paga contributi sopra. E quindi creiamo dei disoccupati. Invece, se lei avesse detto quelli che ormai stanno raggiungendo la pensione, perché c'è questa regola, allora tu gli dai i soldi di 2-3 anni, ma facciamo solo di 2, quelli che devono raggiungere per 2, così loro vanno in pensione e non crei disoccupati, perché le pensioni fino a prova contrario le paga il datore di lavoro e il lavoratore, quindi quando è la fine e se nel caso l'INPS non avesse abbastanza soldi, allora li mette lo Stato, ma l'INPS ha un sacco di introiti, quindi è difficilmente rimane senza soldi da metterli lo Stato, perciò lei non ha fatto l'interesse del lavoratore, lei ha fatto l'interesse del ricco, come al solito, datore di lavoro ricco, e quindi è quello che specula
0: capitalista,
1: sui lavoratori.
0: Vabbè. Ora, io queste lucubrazioni, cioè, mi sembrano un po' oltre, no, la realtà, si sta patteggiando qualche cosa, i lavoratori scemi non sono, certo scemi non sono, ci saranno i sindacati, cosa ci stanno a fare? Dei sindacati fortissimi, come sono, credo che il nostro sia il più forte sindacato dell'Europa occidentale, e ci saranno, non è la prima volta che si arriva a queste mediazioni. Cioè, mi calmerei, Lucia, che sarà mai? Capisco che non ami la cicciottella della garbatella, come qualcuno, no? La cacciarona, ho capito, però aspetta un secondo, no? Cioè, queste cose sono sempre successe. Se tornassimo negli anni 70, quando la Fiat adoperava la cassa integrazione come un grimaldello per far pagare a tutti noi le insipienze dell'avvocato, non dell'avvocato, dei suoi dirigenti, per carità, l'avvocato meraviglioso, buon'anima, cosa dovevamo fare? Ammazzarci? Cioè, calma, vediamo di ragionare sulle cose, ok? Bene. Ah, adesso Matteo Cantile? Dopo. State con noi? Sì, perfetto. Pubblicità, poi aggiornamento con... Vedi che è andata via la macchia? Ma no, mi sono appoggiato...

0: la camicia è uscita da casa pulita, vedi? Spogliandomi mi sono appoggiato a non so dove e la macchia non c'è più. non c'è più, ricordate lo slogan. Allora bene, abbiamo superato anche questa impasse, dice 30. Attenzione perché c'è aria di nautico tra poco, ma anche di news, dai.
1: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: Elisa Ricci, pronti per gli aggiornamenti di cronaca. Elisa da Newsroom 28, insomma la sala della nostra redazione al piano 28 del grattacielo. Elisa, buongiorno, buongiorno a te, sentiamo che cosa ci racconti.
1: Buongiorno Enrico, allora oggi parliamo di una notizia importante perché sale a 15 il numero dei contagi di morbillo proprio nella nostra regione, la Liguria, quindi trovate innanzitutto l'articolo in evidenza sul nostro sito primocanale.it e come vi dicevo nell'ultimo mese diversi contagi e l'ultimo contagiato è proprio un uomo di 63 anni che non era mai stato vaccinato e non aveva nemmeno fatto la malattia e di conseguenza è stato ricoverato al Policlinico San Martino di Genova per complicazioni cliniche e il nuovo caso insomma conferma l'espansione del focolaio epidemico nella regione, quindi come vi dicevo una situazione di paura. Noi siamo stati allertati proprio dall'infettivologo Matteo Bassetti e allora andiamo a sentire le sue parole e il suo appello per quanto riguarda le vaccinazioni.
2: Visto il richiamo che è stato fatto da parte del Ministero, vista questa epidemia che abbiamo in corso, io riterrei opportuno potenziare i centri vaccinali e dare un'offerta anche di uno sportello aperto, questo credo che senza prenotazione in qualche modo, cioè che chi vuole, se ha degli esami che dimostrano che è negativo, cioè che non ha gli anticorpi, può andare e fare la vaccinazione quando vuole. Ecco, bisognerà su questo stimolare la regione.
1: Ecco quindi queste le parole dell'infettivologo Matteo Bassetti. Il caso, inoltre il quindicesimo caso, quindi si va a sommare a quelli segnalati proprio nelle scorse settimane in diverse realtà sanitarie liguri, tra Genova, Sanremo e Savona. All'inizio di ottobre erano già 12 casi, pensate, quindi sicuramente una situazione di allerta e queste appunto le parole di Matteo Bassetti. A te Enrico.
0: Grazie, ma subito torniamo in esterna con Matteo Cantile dal Salone Nautico alle 10.34 su Primo Canale. Matteo.
3: Ciao Enrico, buongiorno, bentrovati dal Salone Nautico Internazionale. Ultima giornata di manifestazione con gli ultimi visitatori che si godranno ancora le barche, magari gli ultimi affari che si potranno mettere in campo in questa giornata. È stato un buon salone, ha detto Confindustria Nautica, il presidente Formenti, anche dal punto di vista

0: di vista delle trattative, perché molti sono gli accordi magari già cominciati in altri saloni come Cannes e Monte Carlo e poi chiusi qui a Genova, e il fatto che siamo un po' più avanti nella stagione, siamo appunto nel mese di ottobre, può essere stato un vantaggio anche da questo punto di vista, un po' più di tempo per i clienti per pensare, per continuare le trattative magari anche a distanza e per venire a Genova a fare le prove a mare. Io mi sono messo da questa parte del salone in questo collegamento per farvi vedere assieme a Francesco Righi i canali posteriori, diciamo così, i nuovi canali dietro i bastimenti di Renzo Piano e il padiglione Jean Nouvel, che da un paio d'anni costituiscono una ulteriore possibilità espositiva per questo salone, segno che il nuovo waterfront non è soltanto più bello da vedere dal punto di vista estetico, visto anche che tutti i vari cantieri che erano aperti in passato sono stati chiusi, non tutti ovviamente, i lavori sono ancora in corso, lo sappiamo, però c'è anche uno spazio ulteriore dal punto di vista espositivo che nel corso degli anni poi le persone si sono abituate. Io ricordo al primo anno le primissime reazioni degli espositori non erano soddisfattissime, perché questa era un'area ancora poco conosciuta, quindi le persone venivano meno qui dietro, e invece adesso chiaramente si sa che il percorso del salone prevede anche questa parte posteriore rispetto alla parte frontale sul mare della fiera di Genova, e quindi questa è sicuramente una grande occasione ulteriore, appunto tante imbarcazioni in più. È stato un anno pieno di novità, con tanti paesi che sono venuti a ospitare al Salone Nautico Internazionale, salone che è diventato oramai il più grande del mondo anche dal punto di vista dei numeri. Sono già stati superati nei giorni scorsi i numeri dell'anno scorso, i 124.000. A mezzogiorno la conferenza stampa di chiusura in cui verranno snocciolati tutti i dati del 2026, quindi sapremo quanti visitatori esattamente hanno varcato la soglia del Salone Nautico, ma appunto questo salone è oggi ormai il numero uno al mondo, se la gioca con Fort Lauderdale, l'altro salone negli Stati Uniti d'America. E allora proprio su questo punto sentiamo l'opinione, il punto di vista del presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti.
1: Ci aspettavamo andasse bene perché le premesse c'erano, ma così tanto no. Effettivamente successo di pubblico, ma pubblico molto anche di qualità. Abbiamo cantieri di tutte le dimensioni che stanno concludendo contratti, me lo dicono anche, mi hanno detto anche i cantieri dei Super Yacht, che hanno aperto varie trattative tra Cannes, qualcuno a Monte Carlo, che poi sono arrivati e li hanno chiuse qua, oppure qualcuno nuovo che hanno fatto qua. Questo salone credo ormai non abbia paragoni e non abbia rivali nel mondo. Siamo in assoluto il più bel salone del mondo, e tra poco come numeri lo saremo anche, saremo anche il più grande. Già siamo, praticamente lo siamo, ma credo che bisogna vedere come andrà Fort Lauderdale, ma secondo me siamo già in testa.
0: E dunque questa, diciamo, ulteriore rivendicazione da parte di Confindustria Nautica, il fatto che questo sia il salone più importante al mondo. L'intervista integrale con tutte le parole di Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, le trovate sul nostro sito primocanale.it. E per quanto riguarda il Salone Nautico, a mezzogiorno su Primo Canale la diretta della conferenza stampa di chiusura. Prima di allora avremo modo ancora di visitare altri cantieri, vedremo intorno alle 11, quindi tra una ventina di minuti circa, un cantiere tutto italiano che fa barche che sono oggettivamente molto di mio gusto, e quindi ve le mostreremo tra non molto in diretta nel prossimo collegamento qui dal Salone Nautico Internazionale di Genova. Enrico, a te.
2: Grazie. Grazie Matteo, tempo ancora di nuove riflessioni, dico nuove perché per esempio ho letto e mi stimolava l'immagine di prima che hai fatto vedere Andrea, dei catamarani, per esempio interesse per il catamarano, un mezzo natante che magari, non so, 20 anni fa, 30 anni fa o 50 anni fa, quando noi bambini, anzi 60 anni fa, andavamo al salone, magari non pensavi al catamarano, così come l'ha scoperto la voglia di barca da parte della classe media, quella che lavora onestamente, magari marito e moglie lavorano, ma non c'è bisogno di pensare agli sporchi capitalisti, no? I padroni con le braghe bianche, il padrone delle ferriere o delle risiere, no? Basta vedere la fascia di rispetto di Pra. Ci sono migliaia di barche, dalla più o meno grande alla barchina piccolina, beato chi ce l'ha, che può andare a godere.

0: attraversi il mare, visto che siamo in Liguria. Quindi c'è un interesse in chi ha quel, una volta spremuto da tutte le tasse, gli rimane qualche cosa e decide di ricomprarsi, se può, se ce la fa, beato lui, beato lei, una barchettina. Non c'è bisogno dello yacht pazzesco. Quello puoi farlo se fai, se sei magari un bravissimo presentatore sulle reti Mediaset, sulla Rai, o magari sulla 9 potresti farlo, ma non certo, no? E allora pensi alla barchina, alla barchetta, per goderti metà della tua vita o metà dell'anno, magari solcando il nostro Mar Ligure con una barchettina. Allora, e poi ecco, previsto questo cantiere tutto italiano, come ricordava Matteo, e poi a mezzogiorno la conferenza finale, immagino che ci saranno tutti, non c'è Meloni, eh? Ricordate Papa Francesco? No! No! No, no, non c'è Lucia, stai tranquilla. Leggevo il titolo che mi sembra molto interessante, Lucia, non ti arrabbiare, il titolo che ha lanciato Primo Canale, cioè Meloni blocca il licenziamento. È un passo da fare, e cioè il primo, ripeto, c'è Meloni, tocca a lei. Ci fosse stato chi volete, Renzi, ci fosse stato Renzi, avrebbe fatto, deve bloccare. All'inizio ci fosse stato Lucia, Fuji, Rosa, quindi lo blocchi. Una volta bloccato, inizi a parlarne. Cioè il verbo bloccare è corretto, ti blocco. Non è eccolo qua. Colpo di scena, fa ritirare, ma nella stringa era ancora proprio blocco. È il primo passo da fare. Poi speriamo che Meloni torni alla garbatella, che venga chi volete voi, e continua questo patteggiamento. Tutto qua, state sereni. Ma siete diventati due curve da tifo. Cioè non è più la politica, sono le curve. Curva nord, curva sud. Ah. Dimmi, Rocchiccioli. Ah, telefonata, poi pubblicità. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, buongiorno.
1: Abito qui, ho 99 anni.
0: Sì.
1: Mi vedo gli alberi tutti che mi arrivano in casa, questa fuori, questa sindaca. Cosa combina? Nemmeno viene a buttare.
0: Sì. Ma dov'è signora 99enne?
1: Sardegna.
0: In corso Sardegna. In corso Sardegna, sì, sì.
1: Corso Sardegna, gli alberi ci vengono in casa,
0: sì,
1: tanto che sono pieni.
0: Sì. È in corso Sardegna, il vento fa ondeggiare gli alberi, lei a che piano è di corso di un abitato in corso Sardegna?
1: L'altro sindaco che c'era, ogni anno le portavano, poi adesso a momento ce li vengono in casa anche i besti. Io 99 anni non ho voglia più di vedere questa roba qua.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma che piano è signora? Che piano abita?
1: Sono al quinto piano.
0: Ah, al quinto, quindi sono platani credo, no? In corso Sardegna. Sono platani che vanno in casa, ma io penso, spero arriveranno con una segnalazione, potrebbero arrivare anche da lei. Chiaro, Bucci era 2 anni fa, nel frattempo gli alberi sono cresciuti, quindi non è colpa, gli alberi crescono.
1: Perché gli altri agenti gli piacciono. A me
0: lei dà un fastidio. Sì, sì, sì.
1: Bravo.
0: Anche perché magari possono portare irritazioni. Vedo che adesso i platani stanno, come si dice, sfiorendo. Forse non è la parola giusta, vedo per esempio i platani di Villa Scassi che stanno lasciando per terra i loro residui verdi, no? E quindi magari può dare irritazione, può dare fastidio.
1: Abbiamo tanto di quelli, è pieno di alberi qui,
0: sì, sì, sì.
1: E ci viene. Prima stava bene quando c'era l'altro sindaco, dico la verità.
0: No, vabbè, non è...
1: Tutti gli anni apportava tutto l'albero.
0: Sì. Adesso verranno, è che... Non è che la portatura è di destra o di sinistra, è antifascista, cioè verranno. Piuttosto, mi scusi, la cosa più bella è sentire che lei ha 99 anni. E ci sente anche bene, come si chiama?
1: Non glielo dico, no.
0: No, vabbè.
1: No, Rosina. Ecco.
0: Rosina. Senta, ma lei ha figli, nipoti?
1: Sì. 8 figli.
0: 8 figli? Ammazza Rosina. Le vogliono bene tutti, sì?
1: No, sì, per quello sì.
0: La curano, le stanno vicino?
1: Uno qui mi è da vicino, adesso sono più lontano.
0: Sì, vabbè, succede, per carità. Però è importante insomma che le siano...
1: No, per quelle sì.
0: Che chiedano di lei, che la chiamino al telefono, no?
1: Sì. E mamma come stai? Mamma si è dormita?
0: Esatto.

0: Esatto, esatto. Senta, lei cosa mangia alla sua età? Perché c'è questo ritorno, colpa mia? Sento... Ah, ecco. No, niente. Lei cosa mangia? Cosa fa? Cosa mangia? Come si nutre?
1: Mi piace tanto passare l'olio, con quel peperoncino, piccante, poi pasta asciutta, pasta patate, pasta fagioli.
0: Sì.
1: Sono calabrese, non sono di niente.
0: Beh, una

0: Coroncino, qua ce ne sei.
1: Ma glielo portano dalla Calabria?
0: No, me lo prendo io nel giardinetto.
1: Senta, lei guarda la televisione?
0: Sì, guarda la televisione.
1: Sì, cosa vede normalmente?
0: Tutto quello che c'è.
1: Sì.
0: Mi addormento anche.
1: Vabbè, succede. Certo, quando c'è magari Diaco al pomeriggio uno si addormenta, per dire.
0: Sì.
1: Ma c'è qualcosa che le piace in particolare?
0: No.
1: Ballando, non lo so.
0: No. Ballando mi piace.
1: Vedi, le piace ballando.
0: Ma sono vecchia.
1: Vabbè. C'è quel sacerdote, no? Che balla ballando.
0: Sì.
1: È bravo, no?
0: Mi piace anche il grande fratello.
1: Sì.
0: Si sono sempre.
1: Il grande fratello. Sì. Ilari Blasi, però un po', eh? Un po' così.
0: Chiedo la
1: notte,
0: vado a
1: letto. Ok. Va bene. Rosina, grazie per essere stata con noi.
0: Scusa se l'ho disturbato.
1: Non è, anzi, noi viviamo di telefonate, il disturbo è quando non chiamate. Allora mi disturbo io, dico come mai non chiamano? Grazie per averci chiamato e tanti tanti auguri, un abbraccio a tutti noi. Hai capito questi calabriselli? Calabrisella, no? Si dice. C'è la canzone Calabrisella mia. Mica si scherza con la Calabria, Che bello. Allora, pubblicità, quando poi torni in Calabria, non so, vai a Locri, per salutare si mettono tutti a sparare. Lendrine si mettono tutti a sparare. È arrivata Rosina, pum pum pum, a Locri. Siamo così, dai. Pubblicità, boom, a tra poco.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Tanti tanti messaggi sui WhatsApp, ma anche il WhatsApp è una forma di social, no? Ma per parlare dei social, quelli veri, non sono certo io la persona più adatta. La nostra Elisa Ricci ci racconta, io diciamo i veri social. Io ne parlo un po' poco, Elisa, quindi tutto il tempo per ricordare le nostre piattaforme pazzesche che vanno, siamo i primi in assoluto, no? Complimenti.
4: Esattamente, Enrico, parliamo un po' di social, apriamo anche oggi il nostro angolo e torniamo al Salone Nautico, perché proprio oggi si chiuderà questa splendida manifestazione e noi naturalmente saremo in diretta proprio alle 12 con Matteo Cantile e la conferenza stampa proprio per chiudere questo splendido Salone Nautico. Ma adesso, attraverso il nostro video sui social, vi voglio portare proprio a bordo di una barca che è la barca più grande presente alla 66esima edizione del Salone Nautico. Allora andiamo a scoprire qualcosa in più.
5: Benvenuti a bordo della barca più grande di questo Salone Nautico, il 66esimo di Genova. Allora, questa è il Mangusta 165 Rev, una nave, diciamo, che nonostante sia 50 metri di lunghezza riesce ad ottenere performance molto elevate, 35 nodi di massima, 30 di crociera, offrendo però comunque all'armatore e ai suoi ospiti degli ampi spazi all'interno. Abbiamo quindi questo ampio salone che poi ci conduce alla zona degli ospiti, dove abbiamo 5 cabine per gli ospiti e una cabina armatoriale di 92 metri quadri. Adesso proseguiamo insieme nella sala macchine. Quindi sì, questo è il cuore pulsante della nave. Abbiamo 4 motori da 2600 cavalli l'uno, prodotti da MT, un brand della Rolls-Royce. Quindi si tratta di una propulsione con un sistema idrogeno.

0: progetto. E adesso andiamo nella parte più bella, la prua. È un ambiente che vi dovrete immaginare all'ancora, quindi circondati dal mare, con nulla all'orizzonte se non acqua, tendalini montati, quindi zona completamente all'ombra, pure godervi un bagno rinfrescante nella jacuzzi. Noi come Cantiere lavoriamo tantissimo in tutto il mondo, quindi facciamo saloni in giro per il mondo, America, Dubai, Francia, Monaco, Cannes, però posso dire che siamo veramente felici di essere tornati a disporre al salone di Genova.
1: Allora, grazie Elisa, ricordate i nostri social, siamo in perfetto orario direi anche per la telefonata. Forza, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, guarda, parlo da Recco, Genova.
1: Sì, okay. Conosco, buongiorno.
2: È la prima volta che riesco a parlare
1: sì,
2: con lei.
1: Bene, prendiamoci tutto il tempo, chi è?
2: Io ho sentito dire stamattina, non so se è vero, sì. che hanno diciamo, qualche furto a un abitatore di 79.000 euro.
1: Qualche furto?
2: Un amministratore di Recco, una donna, gli hanno rubato 79.000 euro.
1: Ah sì, non lo so, lei l'ha sentito per Recco, gliel'hanno detto?
2: Sì, l'ho sentito così, dalla gente, sa com'è la gente?
1: Sì, la gente è tremenda, Recco poi sono, non puoi fare che tutti, no?
2: Lo sappiamo tutti, nessuno.
1: Esatto, cioè, ma li hanno rubati, sono entrati sul conto, glieli hanno presi?
2: Sì, li hanno presi, me l'ha detto poco fa, così dico, ma che cavolo dici? No, ho detto, non è, dai, finora non è che dico è sicuro al 100%.
1: No. Sono voci, donna, al momento sono voci.
2: È una donna, l'amministratore delle case, sa come è l'amministratore delle case? Una donna,
1: sì,
2: non so neanche il nome, non so niente per adesso.
1: Saranno entrati sul conto? L'hanno preso, non che li hanno rapinati, è stata una rapina materiale.
2: No, come ripeto, qui io come sentito Dio, prima di me, nel senso buono.
1: Ma tante volte le notizie arrivano così, le voci, poi diventa il chiacchiericcio poi può diventare notizia, ecco.
2: Sì, poi hai rubato un caffè, piccolo, hai rubato la caffettiera intera, per dirlo, stavolta.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Sarà un'amministratrice conosciuta.
2: Sì, direi che l'amministratore prima o dopo la conosciamo tutti, perché poi gli amministratori dobbiamo sempre pagare l'amministrazione, purtroppo.
1: Certo. Quindi è una signora.
2: Sì, una signora, un'amministratrice. Perciò non so niente di più per adesso, scusi se l'ho disturbata.
1: No, cerchiamo di arriverà, poi diventerà questa bolla, diventerà poi più concreta e diventerà poi una notizia vera e propria. Insomma, dispiace, oggi ci sono tanti sistemi non ho idea, per entrare nei conti correnti e rubare.
2: Sì, oppure sparisce da nulla, che è una barzelletta, per amor di Dio, oppure è vero.
1: Sì. Senta, lei è la prima volta che chiama, ci segue sempre.
2: Sì, la seguo sempre, però è la prima volta che chiamo.
1: Vabbè. Lei segue tutti i nostri personaggi?
2: Sì, tipo che ha bruciato il camion ieri, che poi stamattina ha fatto a Bari. Bene che la seguo io.
1: Quelle sono rapine, no? Cioè, capito? Non succede mai nulla, no, tra Tarra, ma quando succede è una rapina al carro postale, cioè mica come da noi, santo cielo, no?
2: Era successo già qualche anno fa che Mondial Polo eccetera cos'era, è arrivato il furto.
1: Ma sono i foggiani, che poi sanno chi sono, perché non è che ci sono 100.000 esperti di rapine, sono è il clan dei foggiani, cioè lo sanno chi sono, perché si tramanda di padre in figlio, non è che sono esperti del settore, non è che ti improvvisi a fare le rapine ai furgoni portavalori, no? È gente che sa come si fa, e penso che le procure pugliesi sappiano benissimo chi sono, come in Sardegna, hanno questa così specializzazione, partecipa anche questa da noi per bloccare le autostrade, e poi a posto siamo. Allora grazie Recco, grazie.
2: Grazie. Non
1: si deve scusare. Io non so perché, ma deve essere una malattia, qualche cosa, il virus. Quando sento Recco, non so, un profumo. Come si chiama? La focaccia, giusto? Con la... Col... Non so perché...

formaggio, cos'è? Crescenza, no? Non so, un po' bruciaticcio sulla... no? Con qui, non lo so, mi viene in mente, che non so perché, è strano, devo parlare col mio medico, proprio Recco mi fa venire in mente, e sto anche, esatto, e nello stomaco ci sono degli sprofondi che vorrebbero essere riempiti. Allora, TG55 in diretta, non perdete, ritorna, ritorna, e non è una minaccia, la nostra Giorgia Fabiocchi, non perdetela, e poi riportiamo subito dopo.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55, l'informazione che riguarda la Liguria. Partiamo da un altro caso di morbillo, il 15esimo, sale a 15, quindi il numero di casi di morbillo registrati in Liguria nell'ultimo mese. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni, mai vaccinato, che non aveva contratto la malattia da bambino. È stato ricoverato al Policlinico San Martino di Genova per complicazioni cliniche. Il nuovo caso conferma quindi l'espansione del focolaio epidemico nella regione, quindi qualcosa che va tenuto sotto controllo, come in realtà anche i casi di West Nile, soprattutto nella zona di San Pier d'Arena. E adesso il lavoro, perché sembrava impossibile, è stata una notizia a fulmine a ciel sereno, in senso positivo, ogni tanto possiamo usarlo anche con questa espressione, perché il tavolo interlocutorio su Ericsson, i 131 licenziamenti, si è concluso con una notizia molto positiva arrivata ieri in serata. L'abbiamo raccontato proprio in diretta durante la nostra pagina dell'informazione. Bene, i licenziamenti di Ericsson sono stati ritirati. È bastata in questo senso una telefonata della Premier Giorgia Meloni alla D dell'azienda svedese per far fare un passo indietro. Cosa significa questo? Che sicuramente il lavoro di tutta la politica unita, dal centrodestra al centrosinistra, senza distinzione di colore, in queste settimane è servita. Poi però c'è stata questa telefonata di Giorgia Meloni per far sì che i licenziamenti vengano ritirati. In questi giorni, in queste ore, va anche detto che però ci sarà da lavorare, perché comunque l'azienda ha fatto capire che piano piano vuole far smantellare il reparto, il comparto ottica a Genova. E adesso la politica, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova nelle scorse ore ha fatto il punto sulla politica nazionale, ha risposto, ha controrisposto alle parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che aveva aperto ai riformisti e ai moderati di Forza Italia per inglobarli nel suo partito, comunque nel movimento di centro, del centro-sinistra. Ha risposto così Paolo Zangrillo, sentiamo.
1: Gioca in casa il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per visitare il Salone Nautico Internazionale, un ritorno dopo quello di qualche giorno fa a Palazzo Ducale in occasione di un convegno sulla PA. Sono nella mia città ed è un'occasione straordinaria, questo è un segnale di attenzione al comparto della nautica, che è espressione dell'eccellenza italiana e del Made in Italy, ha commentato il ministro, che poi plaude al ruolo che la nautica deve avere in Italia. La presenza del forzista Paolo Zangrillo è stata anche l'occasione per commentare le parole alla chiusura della Leopolda del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha aperto i moderati di Forza Italia invitandoli ad aderire al progetto riformista e a lasciare i partiti populisti e sovranisti che guardano a destra. Laconica però la risposta del ministro.
2: Visto che lui parla dei liberisti, si liberi di quelli che liberisti non sono, mi riferisco ad AVS, al Movimento 5 Stelle, quindi Renzi, prima di pensare di essere attrattivo verso i liberisti, dovrebbe liberarsi da quelli che liberisti non sono.
1: Un tentativo, quello dell'ex presidente del Consiglio, di avvicinare chi tra i moderati di centro destra non si trova in una coalizione che potrebbe guardare sempre più a destra, vista la presenza o le insidie del generale Vannacci. E a chi gli chiede al ministro se è possibile una coalizione allargata da Italia Viva Forza Italia per il ruolo del centro, con un ruolo anche per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il ministro usa parola al miele per l'ex primo cittadino di Genova. Bucci è pronto per qualsiasi ruolo.
0: Adesso lo scossone in casa AMIU, perché ai vertici della partecipata genovese ci sono due dimissioni, una di Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, e l'altra di Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, che avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi in realtà erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. Si tratta di due dimissioni che arrivano all'improvviso in una situazione già complicata, lo sappiamo, sia per AMIU che in realtà anche parallelamente, soprattutto anche per AMT, quindi per le partecipate genovesi. Chiudiamo con la notizia che riguarda il medici che

0: abbandonano il lavoro in ospedale in Liguria, un numero molto alto, triplicato nell'ultimo anno, un abbandono che viene visto come un monito, un lancio di allarme da parte di Anaos. Vediamo.
1: Quasi 100 medici hanno lasciato volontariamente gli ospedali liguri nel 2025, sono stati 98 contro i 34 dell'anno precedente. In 12 mesi le dimissioni sono quindi quasi triplicate. È uno dei dati che emerge dall'analisi del centro studi di Anao Assomed sulla demografia medica del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema riguarda anche il numero complessivo dei professionisti. In Liguria, tra il 2015 e il 2024, i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 7,4%, passando da 3.693 a 3.420. A pesare non sono soltanto i pensionamenti. Nel 2025 sono stati 115, mentre le dimissioni volontarie sono state 98. Un fenomeno che, secondo il sindacato, segnala una crescente difficoltà a trattenere i medici nel servizio pubblico. Anche le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo. Dopo il picco di 450 nel 2020, sono scese a 253 nel 2025. Crescono invece quelle a tempo determinato. Rallentamento del turnover con allungamento dell'età media dei lavoratori, condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema. Sono, secondo il segretario Aloi, i fattori che stanno rendendo più difficile la tenuta degli organici. 4 le richieste alla Regione: un piano straordinario di assunzioni, migliori condizioni di lavoro, maggiore valorizzazione economica e professionale e una programmazione di lungo periodo. L'obiettivo, sottolinea Nao, è garantire la tenuta degli ospedali e con essa il diritto alla salute dei cittadini.
0: È tutto per il momento, vi ricordo oggi ultimo giorno di Salone Nautico Internazionale di Genova, tra l'altro la conferenza conclusiva che racconteremo nel corso della mattinata. A presto, buona giornata.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ultimo giorno di Nautico, salone numero 66, ma non finiscono le curiosità o le scoperte. Ritorniamo in diretta da Matteo Cantile in questa mattinata su Primo Canale per una nuova ennesima scoperta. A te Matteo.
2: Ancora grazie Enrico, ben ritrovati al Salone Nautico Internazionale. A me piace molto il Salone Nautico per un aspetto giornalistico. Io gironzolo per il Nautico, quando vedo una barca che mi piace di solito cerco il titolare del cantiere e faccio finta di comprarla, però magari chissà, un giorno si potrebbe anche fare, perché sono in un cantiere che si chiama Patrone Moreno. Con me c'è Gian Arnaldo Moreno, che è il direttore del cantiere ed è anche il figlio del titolare, del proprietario di questo cantiere, che è di Albenga, quindi è ligure come noi, e fa veramente delle barche eccezionali, elegantissime. Ne ha portate tre in questo salone nautico, di dimensioni diverse, e l'ultima peraltro di cui parleremo è anche la novità presentata in questo salone. Allora Gian Arnaldo, intanto grazie di averci ospitati nel vostro cantiere. Raccontiamo un po' la storia dei Patrone Moreno, perché è una storia lunga. Si comincia da Maestri d'Ascia nel 1922 e poi si prosegue con la storia fino ai giorni nostri.
3: Mi fa molto piacere che le nostre barche vi abbiano colpito molto, e noi siamo, come appunto anticipato, un cantiere ligure

0: legato molto alle tradizioni e presentiamo sul mercato il nostro prodotto che si ispira al gozzo ligure. Quest'anno abbiamo voluto portare qui al salone il nuovissimo Patrone 45 convertibile, che è la nostra nuova ammiraglia, che si trova qui dietro di me alla mia spalle ed è l'evoluzione del Patrone 45 Open presentato 2 anni fa.
1: Il nostro Francesco Righi intanto sale a bordo per dare un'occhiata di persone e portare anche il nostro pubblico all'interno di questa barca. È una barca di 14 metri più o meno?
0: Corretto, 14 metri fuori di tutto, lo scafo è 12,30 m e con un baglio massimo di 4,40 m. L'imbarcazione è anche l'evoluzione del nostro storico Patrone 42, che offriva 3 cabine e 2 bagni, ma abbiamo voluto reinterpretarla offrendo sul mercato non più le 3 cabine ma solo 2 cabine con una cucina molto più vivibile.
1: È una barca di dimensioni abbastanza importanti, permette di fare crociere nel Mediterraneo senza particolari limiti. Parlavamo prima anche, perché purtroppo ovviamente ogni volta che mi approccio al mondo della nautica comunque faccio dei ragionamenti da uomo della strada e mi domandavo per esempio sul tema dei consumi, visto che oggi abbiamo anche un momento di caro carburanti estremamente insidioso. Voi da questo punto di vista avete fatto un lavoro di ottimizzazione della barca, dell'assetto della barca, e quindi il consumo, anche grazie al suo motore, è molto contenuto rispetto ad altre della vostra stessa categoria.
0: Proprio per questo motivo abbiamo scelto di installare i motori Volvo Penta EPS, che oltre ad avere una spinta molto più orizzontale e quindi permette di raggiungere velocità più elevate, sicuramente consumano anche meno rispetto alla classica motorizzazione in linea d'asse.
1: Adesso però Francesco Righi lascerà l'ammiraglia presentata qui e vorrei che facesse vedere la barca intermedia, che è quella che ha attirato la mia attenzione, perché io la trovo di un'eleganza assoluta, ha dimensioni secondo me perfette per tutti i tipi, diciamo, di navigazione, sia quella molto impegnativa, cioè la traversata per andare, che so, in Sardegna durante la stagione estiva, ma è perfetta secondo me anche per i sottocosta della Liguria, per andare a cercare le calette, per fare l'aperitivo al tramonto, che è un po' l'uso della barca come lo immagino io nella vita di tutti i giorni. È una barca un po' più piccola, ma nonostante questo ha comunque un generoso spazio interno, quindi si può dormire in barca, per dire.
0: Sono pienamente d'accordo, il Patrone 100 è stato chiamato così proprio in occasione del centenario del cantiere, che nasce nel 1922, e dal 2022 è stata anche la nostra barca più apprezzata e più venduta, proprio per le sue caratteristiche di suddivisione interna e spazi molto generosi.
1: Chi sono i vostri clienti tipo?
0: Ma allora, sicuramente noi abbiamo molti clienti vicino al nostro cantiere, nel territorio limitrofo, quindi nord Italia principalmente, però proprio con questa imbarcazione abbiamo raggiunto anche mete molto più lontane, siamo arrivati in America, in Spagna, in Croazia, quindi questa è anche la prova del successo di questo modello.
1: Chiudiamo la nostra chiacchierata parlando del salone del 2026, come è andato quest'anno. Si è parlato di buoni affari per molti cantieri, con trattative avviate, in qualche caso concluse. Qual è la vostra esperienza quest'anno?
0: Devo dire che rispetto allo scorso siamo rimasti molto soddisfatti, perché non solo abbiamo delle trattative in corso, ma siamo anche riusciti a concluderne una proprio qui al salone.
1: Oh, quindi una barca venduta, posso sapere quale delle tre?
0: Proprio il Patrone 45, la novità di quest'anno.
1: Quindi un cliente che ha voluto puntare sul top di gamma del vostro cantiere. Chiudiamo ancora personalizzazioni, sappiamo che il mondo della nautica, come quello per esempio dell'automotive, no? Si va in concessionario, si sceglie un'auto, però ovviamente ci possono essere anche infinite personalizzazioni. Voi da questo punto di vista siete ovviamente aperti ad un listino che consente di personalizzare la barca, però mi diceva all'inizio, però comunque siamo, diciamo, già nel nostro prodotto finito, già consegniamo una barca perfettamente in grado di navigare ovviamente, ma anche che dia soddisfazione al cliente, quindi non è necessario poi aggiungere molto rispetto al listino per godersi una barca di alta qualità.
0: Certamente, noi come cantiere boutique

0: diamo massima personalizzazione, massima possibilità ai nostri armatori di personale della barca. Nonostante questo, il prezzo di listino comprende già tutte le dotazioni necessarie per permettere alla barca di solcare i mari.
1: Questo è importante, no? Nell'automotive a volte si trovano macchine che, insomma, ma il volante c'è, no? Il volante fa 5.000 di extra. Benissimo, comunque nel caso vostro non è così. Dal Benga dunque al Salone Nautico, siete tra i cantieri che hanno fatto meno strada per esporre le loro barche. Grazie per averci ospitato nel vostro cantiere, in bocca al lupo naturalmente per i prossimi affari, magari per qualcuno che è venuto qui al Salone, ha dato un'occhiata alla barca e poi vi contatterà per fare ulteriori prove, magari prendere una decisione. Ci fa molto piacere che appunto l'economia della nostra regione, come vi raccontiamo tante volte, continui a spingere anche sul suo lato blu e in questo caso sul lato della nautica da diporto e dal Salone. Per il momento, linea allo studio.
2: Il peggio delle mie. Eccoci. Allora Matteo, grazie. Ritroveremo Matteo tra poco più di tre quarti d'ora, direi, perché a mezzogiorno è prevista la conferenza, il tiriamo le somme, insomma, di chiusura di questi giorni di Nautico, 1 ottobre, 6 ottobre. Bene ragazzi, telespettatori, ben ritrovati allora sul primo canale, riparte il servizio del pubblico in linea diretta. Sì, io vado in regia, spunto un po' di WhatsApp, abbiamo sentito le ultime curiosità belle che arrivano dal Salone, questo cantiere tutto italiano, due spot e poi ritorniamo nel pieno del nostro bel programma. Ok, a tra poco, dai.
3: Guglielmo.
4: Presente.
3: Controllo lampadine.
4: Fatto.
3: Luci d'attura pomoli.
4: Effettuato.
3: Verifica ascensore.
4: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
3: Bravo.
5: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
6: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
3: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
5: Guardate che vi ho sentito.

0: Salone Nautico di Genova ha presentato il programma di Ottobre Rosa 2026. 65 iniziative per la salute del seno. Tra gli appuntamenti e lo spettacolo c'è Tempo Tour, ti racconto la mia storia, il 17 ottobre al Carlo Felice, e numerose occasioni di prevenzione con mammografie e attività di screening nelle case della comunità. L'impatto economico del turismo nautico in Italia è di circa 5,7 miliardi di euro, con importanti ricadute anche per l'economia ligure. È quanto emerge dallo studio Yachting Tourism and Economic Contribution realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentato al Salone Nautico di Genova, che analizza l'impatto economico dello yachting sulle economie costiere italiane. Per quanto riguarda i porti e i posti barca, Liguria e Toscana guidano l'offerta dedicata ai super yacht dai 24 metri in su. Ulteriore passo avanti verso il riconoscimento dell'asse ferroviario Ligure-Genova-Ventimiglia, con il raddoppio della tratta a binario unico tra Finale Ligure e Andora, tra le priorità strategiche di investimento da parte dell'Unione Europea. A Bruxelles il coordinatore europeo del corridoio mediterraneo Mathieu Grosch ha reso noto il via libera della Commissione Europea per l'inserimento dell'opera tra quelle strategiche a livello europeo. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, oggi Regione Liguria ha ospitato un incontro dedicato alla prevenzione delle patologie visive e all'importanza di prendersi cura della salute dei propri occhi, affrontando in maniera molto semplice e concreta il tema della prevenzione dei controlli periodici e dei comportamenti che possono contribuire a tutelare la vista nella vita quotidiana. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Allora, ripartiamo con il nostro programma. Eravamo rimasti con i vostri giudizi, considerazioni sul blocco dei licenziamenti, 131 licenziamenti Ericsson bloccati, oggi è, ma martedì, sì, bloccati ieri a Roma. Si era detto che al Mimit ci sarebbe stato l'incontro con i vertici e quindi blocco. Lì arrivano i vostri commenti. Se ci fosse stato Conte, non solo avrebbero bloccato i licenziamenti, ma avrebbe fatto assumere decine di nuove eccellenze, insomma, è ironico. Successivamente avrebbe telefonato a Putin e la guerra sarebbe finita. Va bene, mi chiamo Franco, telefono da un mese per una visita oculistica, non c'è nessun posto in tutta l'ASL 3.

0: Ieri c'era un posto per il 2 febbraio 2028, così Franco. Ricorda Franco che c'è sempre un pronto soccorso oculistico in Viale Benedetto XV aperto tutto il giorno se ce ne fosse bisogno. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vorrei sapere come fa la signora Lucia a prendere sempre la linea.
0: Come fa chi ce la fa, cioè prova, noi non sappiamo però quante volte lei provi, Lucia provi, perché noi se la sentiamo quando è in diretta, magari è 10 volte che sta provando, però Lucia fa molta attenzione, se ci fate caso, ve l'ho già detto, lei chiama quando c'è la pubblicità, perché normalmente quando c'è la pubblicità le persone non chiamano, aspettano di vedere il mio faccione in diretta. Ha capito? Quindi normalmente, se ci fate caso, lei chiama sui rientri dalla pubblicità, dal TG55, infatti ha chiamato alle 10.30 uscendo dalla pubblicità, normalmente chiama un po' più tardi, alle 11 uscendo dal TG55, però si è sentita tirata in ballo subito e allora ha chiamato, normalmente fa così, però fa come fa chiunque. Va in diretta, però noi non sappiamo se questo chiunque magari è la 20ª volta che prova. Però già che lei è in linea, signora, se c'è ancora, mi dica, aggiunga qualche cosa.
1: Aggiungo, perché l'altra volta quando avete parlato di abbigliamento per i bambini della scuola, una volta, ma da chi è venuta l'idea di mandare a scuola i bambini vestiti senza rendere?
0: Ah, senza, ma chi sia stata l'idea, cioè i bambini senza, perché i bambini senza grembiulino, questa è la sua domanda.
1: Ecco, perché i bambini poi vanno a casa e fanno impazzire le loro mamme, perché hai visto tizio che ha il coso di marca.
0: Vero.
1: E le scarpe qui là,
0: Vero.
1: E per quello che poi quelle povere donne non arrivano alla fine del mese.
0: Vero.
1: Per accontentare i loro bambini. Una volta anche nei negozi, negli uffici, nei negozi, c'erano le cappette nere e ora vanno negli uffici le donne, le giovani, con cui le minigonne, scolature vertiginose, come fanno poi a non fare le cose,
0: sì,
1: alle,
0: sì,
1: loro mogli, i mariti?
0: Sì.
1: È vero?
0: Allora, aspetti, sto ragionando sulle ultime cose che sta dicendo. Siamo passati dai bambini ai grandi. Ho sentito parlare di scollature vertiginose, ma delle mamme? Sì, bene, nel senso, non ho una contro, cioè nei limiti della tante volte è meglio coprirsi. Cioè, è sempre un po' una bilancia, nel senso, bello scoprirsi, poter scoprire la propria pelle perché il sole lancia la vitamina D, cioè lancia i suoi raggi che attivano la vitamina D, che è molto importante per il funzionamento del nostro corpo. Tante volte, a seconda del fisico che si ha, è meglio anche coprirsi, no? Più che scoprirsi. Poi, se un prosperoso, un bel décolleté, si intravede, si insinua una curva, ma insomma ben venga, non è che uno perde di vista, non lo so, ecco, però non ho capito benissimo dove voleva arrivare la signora. La signora, tanto carina, è ancora con noi?
1: Sì, sono qua,
0: sì.
1: Io volevo dire che negli uffici il sole non lo prendono.
0: Però arrivano, sì, sì, però quando arrivano in ufficio tu fai una passeggiata, scendi da MT, dal bus da MT che ti porta puntuale dove ti deve portare, a piedi fai una certa parte, non è che ti devi coprire, nel senso, no? Fa bene, è proprio una sensazione di benessere, il sole sulla pelle, il sole di questa mezza stagione.
1: Ecco. Alle persone che sono negli uffici a fare le impiegate e le commesse che sono nei negozi anche.
0: Sì.
1: Avevano una volta la cappetta nera, la cappa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, e negli uffici il sole non lo prendono.
0: Sì.
1: Prendono dell'altro.
0: No, no. Mannaggia nonnetta, hai capito? Mamma mia, fermiamoci qua perché se andiamo avanti, cioè censuriamo.

0: Allora, io mai avrei pensato di abbinare il fatto di prendere a che cosa? Si prende, cosa diceva la signora? Prendono l'aperitivo, prendono la pericena, prendono la pizza, cioè prendono il gelato, questo intendeva dire la signora. Ma quando si è perso l'uso del grembiule a scuola, anche lì ci sono pregi e difetti. Il pregio era quello che il grembiule normalmente era nero, non per nostalgia, per carità, quindi se ti sporcavi non si vedeva, l'inchiostro nero su nero non si vedeva, riparavi i vestitini, e anche per non far capire il censo. Ma amici, non c'è bisogno del grembiulino per capire se uno è ricco o se è povero. Basta il portamento stesso del bambino per capire se una bambina o un bambino, o con l'asterisco, io preferisco senza asterisco, o maschio o femmina, siano ricchi o poveri. Certo, quando vai senza grembiulino vedi il tuo amichetto che ha la Nike, e cosa fai? Se non puoi prenderla, la prendi di imitazione, vai dall'amico marocchino al Porto Antico, ti prendi la Nike, che fra l'altro costano l'ira di Dio, anche finte, no? Quindi c'è questa promiscuità. Ma poi se uno è ricco e l'altro è povero, ammesso che esistano ancora certi poveri oggi, non lo vedi da quello, dall'Adidas, se è taroccata o non è taroccata, lo vedi dal modo di porsi, dalle amicizie, dalle frequentazioni, tutto qua, dalla disponibilità economica. Lo vedi se la mamma viene a prenderti sul SUV o se la mamma viene a prenderti con il burka, per dire, questo è, no? Boh, fine. Basta, è ancora in linea, signora? Si è espresso un po' un concetto anche un po' osé, direi, no? Dice prendono, ma cosa? Le ragazze, le commesse, magari con un bel, si può dire, un seno, no? Poi se nessuno li costringe a mostrarlo o non mostrarlo, che facciano quello che vogliono, no? È un beneficio per tutti. Vabbè, basta. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp. Dunque, ce n'era uno, un WhatsApp mi interessava. Buongiorno, vorrei rammentare. Buongiorno, grazie. Ah, ecco, sì, Luigi da Riverolo, vorrei mandare un bacio ad Adelina Costa, grazie. Assolutamente, Adelina Costa, una signora infermiera nella vita, che dal 1984 ha aiutato l'associazione fondata da Franco Enrichè, dal professor Franco Enrichè, dalla moglie Anna, a fondare la Gigi Ghirotti. 1984, è mancata la signora, profondo cordoglio, intanto nel mondo del volontariato genovese, perché i volontari sono quelli che ne mettono solo e non prendono, grazie a Rocchiccioli, nell'articolo raccontiamo tutto. È tra le fondatrici della Gigi Ghirotti. Sapete la vicinanza anche personale che ho con la fondazione, che ho col professor Franco Enrichè, amico personale con il quale abbiamo scritto un bel libro, ma un gran bel libro. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Luigina.
0: Sì, Luigina, è un po' che non la sentivo, Luigina.
1: Perché non riuscivo mai a prenderla.
0: Eccola là.
1: Non ha mica tanto torto quella signora che ha parlato poco fa.
0: Sì.
1: Perché io domenica ho visto una ragazzina, avrà avuto 15 anni.
0: Sì.
1: Solo la camicia le vedevo.
0: Sì.
1: Perciò può immaginare dove arriva una camicetta.
0: Sì. Cioè aveva solo la camicia.
1: Io per me avevo solo la camicetta.
0: Sì.
1: E basta. Perciò adesso portare un po' le gonne corte va bene.
0: Però sì, e lì, amici, non siamo noi, cioè, noi siamo responsabili.
1: Gli uomini in un certo senso. Inutile,
0: sì, sì,
1: tutti catte da certe cose,
0: sì,
1: perché non si può vedere,
0: sì,
1: in giro,
0: sì,
1: vestiti così,
0: certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Diciamo. Poi parlando del burka, islamici, io le donne le vorrei vedere in viso,
0: sì,
1: non portare il burka,
0: sì.
1: Almeno da vedersi la faccia, non dico il velo in testa lo può tenere, però la faccia si,
0: sì,
1: deve vedere,
0: sì,
1: da capire che persona è,
0: sì,
1: altrimenti se non vogliono togliere il burka, vogliono venire in Italia, è meglio che se ne vadano a casa, al suo paese. devono rispettare le nostre leggi.
0: Sì.

0: Ok, ma più che altro, ok, allora partiamo dalla prima, dalle ragazze. Ma quest'estate, peraltro, usava una sorta di, ai nostri tempi, ricordate, ai nostri tempi, io ho quasi 80 anni, e gli shorts femminili, no? Si può dire, i pantaloncini jeans, chi mi ama mi segua, ricordate, gli shorts, no? Ho visto quest'estate usare gli shorts, ma molto ridotti, cioè l'ho visto effettivamente, se la ragazzina aveva questi short inguinali, ma molto stretti all'inguine, stretti strettissimi all'inguine, con una camicia sopra, pensi che sotto non ci sia nulla. Poi ci sono, per carità, però è proprio l'uso, ridottissimi, tirati molto su, questi li ho visti, li ho visti. Poi le ragazzine, ognuno è responsabile, penso ogni genitore, ragazzine sono minorenni, di come mandano i propri figli, si dice come mandano, no? Diciamo noi in Sicilia, i propri figli, è contenta che siano così, perché il ragazzino che ha 16 anni, 14 anni, 15 anni, è meschino, è nella crescita, gli ormoni sono a palla, appena vede un centimetro quadrato di carne, perdonate, non è che pensa insomma andare con la ragazzina, comprare un libro di Einaudi o del Saggiatore e sulla spiaggia leggere le poesie di Montale, cioè non pensa a quello. Proprio non ci pensa, ma non per cattiveria, non ci pensa. E quindi bisognerebbe magari suggerire alle ragazze, guarda che viene così, sei libera, benissimo, sei padrone te stessa, però potresti far insorgere da vicino pensieri lubrichi, ok? Per quanto riguarda il burka, io prendo la telefonata perché ci mettiamo di nuovo... No, in un'altra ora di io prenderei la telefonata e poi sentiamo, abbiamo la nostra, il nostro pensiero lo conoscete, lo ribadiremo magari più avanti. Dai. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo fare due domande.
0: Sì.
1: La prima è questa. Vannacci lì in redazione l'avete invitato o è venuto lui a trovarvi?
0: Sì.
1: Dato che non è andato neanche al secolo, ecco, è venuto da voi. Ecco.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Poi la seconda domanda è questa. Noi ci mettiamo sopra proprio a giudicare, a dire, a fare, tutte queste cose qua. E sulle donne, su qui, su e tante cose sono giuste, tante cose sono sbagliate, per l'amor di Dio.
0: Mm.
1: E poi... abbiamo Vannacci che con le donne, insomma, beh, che come idee lui dice che lui la Meloni non è di destra, ma lui è la vera destra. Ecco, e noi vogliamo seguire un Vannacci dove ci vuole riportare noi come donne, io mi meraviglio delle donne, ecco, ci vuole riportare indietro nel tempo. Cioè, non lo so, ecco, non mi sembra un personaggio tanto da seguire con te. E poi volevo sapere se l'avete invitato.
0: Sì. Senta, io le rispondo, non so la risposta. Quando un mese fa, però le rispondo e cerco di capire com'è andata. Quando un mese fa Vannacci è andato sulla 7 da Lilli Gruber, lei ha chiamato Lilli Gruber per chiedere se è andato lui o l'hanno invitato? Perché se lei me lo dice, io mi organizzo e posso rispondere. È caduta la linea. Allora, se quando un mese fa Vannacci è andato da Lilli Gruber sulla 7, editore Cairo, lei ha chiamato la 7 o Lilli Gruber per chiedere questo. Vorrei sapere questo. Io non lo so se è stato invitato o se, cioè non è che uno viene e dice guarda vengo, sono Vannacci, no, probabilmente uno si segnala anche per far sapere ai telespettatori il pensiero di una persona che è entrata in politica, chi se ne frega, no? Se non ve ne frega niente. Però visto che l'abbiamo visto da Lilli Gruber, ripeto, direi un mese e mezzo fa, è la signora, pronto? Lei ha chiesto a Lilli Gruber se l'ha chiamata, cioè cosa cambia? Cosa le cambia? Allora, l'ho invitato io, ho detto Vannacci, come si chiama Vannacci? Roberto, come si chiama? Franco, Giuseppe? Come si chiama di nome Vannacci? Roberto? Roberto? Peraltro ha la moglie laureata, rumena, due figlie. L'ho invitato io, quindi... L'ho invitato io. Ho detto generale, vengo.

0: terzo piano, ultimo piano, tredicesimo piano, l'ho invitato Vannacci. Quindi posso, non posso, potevo, non potevo, non lo so, posso o non posso, ditemelo. Però quando è andato alle terze volte, lo dico, da Lilly Gruber, ha chiamato Lilly Gruber per dire, ma dove è Vannacci? L'hai chiamato tu Lilly o non lo so? E Lilly dice, no, l'ho chiamato io. E quindi dove vogliamo andare? Io tutte le volte non vi capisco. C'è la telefonata? Pronto?
1: Sì, pronti.
0: Oh, lei cosa devo fare? Buongiorno, chi è?
1: Io mi devo un attimo distaccare, sa chi sono io, no?
0: Gaviscon, Raffa.
1: Allora.
0: Ah, l'ho capito sul... Mannaggia, l'ho capito dopo un po', però l'ho capito. Raffa, ma che devo fare? Vabbè, dai, distaccati, dimmi.
1: Da queste cose qua, vabbè.
0: Dai.
1: Io mi piace sempre con te divertirmi. Ti farei sindaco, ti farei.
0: Sì, a posto siamo. Poi non mi invitano. Pensa se non mi invitassero al salone nautico, no? Pensa cosa. A parlare, faremmo delle, no?
1: Tagliare il nastro ce la fai 10
0: sì.
1: minuti.
0: Se non mi chiamassi a tagliare il nastro, pensa cosa scateniamo. Magari tu dici, dimmi.
1: Dai. Ti volevo dire due cose carine. Io sempre vado sempre sul carino.
0: Sì.
1: Allora, io intanto l'autostrada, che tu sai che io la faccio sempre, la chiamo ormai Triangolo delle Bermude, lì a Bolzaneto.
0: Sì. Vero.
1: Io mi sono fermato per andare a Genova Est. Mi sono andato a furgone, non andava più. La salita, no. È dovuto venire anche l'attrezzo, è bloccato tutto.
0: Oh mamma mia. Ma io pure tu, quindi cioè in avaria anche tu?
1: Sono andato. Ah,
0: ecco perché il triangolo, perché ci sono delle manifestazioni, c'è qualche cosa di magnetico che non è possibile che lì.
1: È incredibile, guarda. Io avevo davanti il tabellone, veicolo fermo in avaria, ero io.
0: Ah, oh signore, con le medicine a bordo che rischiavano di scadere.
1: Sì, poi ti volevo dire un'altra cosa carina, ho mandato una foto a Lecce di Padre Pio, ho mandato la foto, che ha dell'incredibile, sono arrivato in questo paese qua, che non sapevo che c'era stato qua, la radio non mi andava, della macchina, sono arrivato davanti a questa statua, la radio è ripartita, sono andato via e la radio non funzionava di nuovo.
0: Combinazione, dici,
1: ho mandato la foto, mandato.
0: Ma era Pietralcina, eri a Pietralcina?
1: No, eravamo vicino, ero vicino a Otranto,
0: Otranto.
1: Paese. Si chiama Bagnolo il paese, Bagnolo.
0: Aspetta,
1: la foto, molto bello, io sono molto religioso.
0: Eccolo qua, aspetta. Sì, sono Padre Pio. Lo chiamo Pio. Sì.
1: La radio non è andata.
0: Eccolo qua. Ma questa credente è era lì per caso. L'ho chiamato Pio la foto. Eccolo qua. Vedi. Insomma, anche lei il pieno di vitamina D, guarda che bella scollatura la moglie, Eccolo qua. Senti, ma ti ha fatto la grazia, Padre Pio, ti ha fatto la grazia?
1: Sì, ma ho fatto la grazia. La radio è ripartita.
0: Non voglio sapere. Grazie Gaviscon.
1: Un bacione, buon lavoro.
0: Grazie. Allora, ecco, il triangolo delle Bermude, perché no, le Bermuda, perché succede qualche cosa, è un campo magnetico, non è possibile, anche Gaviscon, ci ragioniamo da anni, arrivi al triangolo Bolzaneto, Rivarolo, Nervi, Sant'Ilario, Bolzaneto, Genova Ovest, Sant'Ilario, Bolzaneto, le macchine vanno in panne, c'è un campo magnetico, ma è storico, a questo punto è la fisica che ci dice, no? Svegliatevi. Allora, ditemi della pubblicità, regia, perdoniamo.

giornata di martedì inizialmente il contesto sarà asciutto su tutta la Liguria, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio della variabilità nelle aree interne. Uno sguardo nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia prevarrà inizialmente il sole ovunque, poi avremo deboli piovaschi sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare 23 gradi. Attenzione al vento che specie tra mattina e pomeriggio sulle coste si farà sentire. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Savona, dove inizialmente il tempo sarà stabile, poi avremo deboli precipitazioni nell'entroterra, contesto climatico ancora una volta mite. Per quanto riguarda adesso la provincia di Genova, tempo inizialmente stabile, anche qui una giornata che vedrà prevalenza di sole ma con della variabilità nel corso del pomeriggio. E per quanto riguarda il Tigullio, segnaliamo anche qui nella seconda parte della giornata deboli precipitazioni, ma il contesto in generale sarà stabile. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, transiterà una perturbazione atlantica ben organizzata che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi, specialmente nella seconda parte del giorno. Le temperature massime saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sulla Pedit Rebimeteo.

Seguite le previsioni, telespettatori, perché sentivo sempre dalla Radio Nazionale ieri pioggia, possibilità di pioggia tirrenica, quindi anche noi, e occhio perché probabilmente tra domani, oggi e domani, potrebbe cambiare questo bel tempo che ha regalato il sole al Salone Nautico, ok? Allora, messaggio curioso, divertente. Antonio dice: bravo Henry, sei l'unico a non parlare di Garlasco, non se ne può più. E vi va bene, siete, perché sono preparatissimo su Garlasco, quindi state attenti, non provocatevi su Garlasco, perché sono preparatissimo. Tu dici dove stai? Con De Rensis sempre, e qui chiudo, e qui mi taccio. Con De Rensis sempre, non provocatemi su Garlasco, perché sennò faremo una puntata apposta, però grazie insomma per averlo notato, per carità. Allora, Erika da Sestri Levante, avevo una frase per Erika, devo mandarla. Poi, allora, ok, dice: se ci fosse stato Conte, l'ho già letta questa? Ah sì, l'ho già letta. Non solo avrebbe bloccato i licenziamenti, ma avrebbe fatto assumere decine di nuove eccellenze, successivamente telefonato a Putin, ok. Buongiorno, volevo segnalare un caso di buona sanità a Rapallo. Attenzione, fermate le macchine. La casa di comunità a Rapallo ha un punto prelievi. Oggi io con appuntamento alle 7.58, scrive Marina, sono uscita alle 8.05. Gentili ed efficienti. Beh, Marina di Rapallo non è la Marina di Rapallo, cioè la Marina Marina, combinazione di Rapallo. E quindi la casa di comunità. Ok, bene. Poi vorrei rammentare, scrive Hello, che sulle richieste mediche c'è una lettera che corrisponde ai tempi per ricevere la prestazione richiesta. Diversamente, se l'operatore del CUP non ci garantisce il servizio, si può chiedere la prestazione in intramenia a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si paga solo il ticket, articolo 3 del decreto legislativo 124-98. Scusatemi. Buongiorno, vorrei che la sindaca Salis si interessasse anche di Certosa, visto che quando è stata eletta non sapeva che esistesse. Non so, questo mi sfugge davvero, ma no, figurati. Via Canepari e via Piombelli, pieni di rifiuti ingombranti, si potrebbero mettere le videocamere, non siamo cittadini, siete ci, grazie Viviana. Vabbè, ma no, figurati se. Poi mi chiamo Franco. Ah, questa è la visita oculistica, in realtà prorogata, chiesta oggi e data combinata tra un anno, anzi di più, perché nel febbraio del 28, Franco,

0: Scusa Henry, ma abbiamo il 15° morbillo. Sì. Quell'altra malattia di San Pietro d'Arena, che malattia è? La West Nile. Ma non è una malattia, è un'infezione causata da una zanzara. West Nile. Quindi sono due cose diverse, non è una malattia. È un'infezione, una reazione del corpo alla puntura della zanzara, particolarmente virulenta, acuta, che si chiama West Nile, la zanzara cattivella. Cattivella. E peraltro l'inoculazione della zanzara è un processo molto particolare, è curiosissimo, è una sorta di operazione, poi vi spiego. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Salvatore San Biagio, Salvatore.
1: Ciao, ciao. Allora, intanto volevo fare le condoglianze ai parenti di Adelina Costa, comunque fa parte sempre del volontariato dove tu mi hai portato, che io ho chiesto. E intanto ne approfitto anche per fare un saluto alla Lella, che non c'è più purtroppo da quasi un anno, qualche cosa.
0: Era un personaggio meraviglioso, Andraghetti, Raffaella Andraghetti, una donna meravigliosa.
1: Allora io ti dico, io non conoscevo il mondo del volontariato, me l'hai fatto conoscere te, ci sono andato volentieri e sono già passati 4 anni, 4 anni e mezzo sono già passati. E voglio dire, se non ci fossero questi, diciamo, volontari, allora il banco alimentare sarebbe chiuso, perché non c'è, non ci sono gente che viene pagata, sono tutta gente volontaria, sono 20-25 ragazzi che vengono lì, fanno bancali, questo e quella, solo in 4 vengono pagati là, tutti gli altri sono tutti volontari. Se non ci fossero queste persone qua, potremmo fare ad aiutare altre persone? E quindi io, magari la gente che non l'ha mai, non si è mai avvicinato al volontariato, potrei dire avvicinatevi al volontariato, date una mano a chi ha bisogno. Ora, basta 2 ore e mezza, 3 ore, in 2 volte alla settimana, ma che è importante, è importante. Come la signora ha fatto, la Adelina Costa, che si è impegnata dal 1984 insieme per la Gigi Ghirotti, come la Lella si è impegnata per il, banco alimentare.
0: Gabriella Andraghetti.
1: Esatto, però tutti la chiamavano Lella, io la chiamo Lella.
0: Sì.
1: Ecco, quindi dateci una mano anche voi, facciamo una piccola cosa per tante cose.
0: Ok,
1: ti ringrazio.
0: Bravo Salvatore, tra l'altro mi dai modo, grazie, di parlarvi, mi seguite, una cosa che ho scoperto oggi, mi seguite, è bella, di un'altra associazione di volontariato, tiro su gli occhiali, molto particolare, scusate, stutiamo. Chiamatemi all'800. Allora, un'associazione che non conoscevo, che è importantissima. Provate a pensare, se io dicessi così, a me non riuscirei ad arrivare al soggetto. Seguitemi un secondo, poi cambiate canale, se c'è Garlasco va bene, se c'è Meloni peggio, se c'è Vannacci, no? Però, ripeto, un'associazione che non conoscevo, ed è un'associazione italiana che si occupa, allora ci sono i volontari di un'associazione italiana che si occupa della logistica e del trasporto dei prodotti emoderivati, cioè sono dei volontari, cioè avete capito, non devo spiegarlo, che portano in giro per l'Italia volontari, quindi non sono pagati, qualche cosa di preziosissimo, il midollo osseo, le cellule staminali, i linfociti. E questa persona mi racconta questa storia perché ha dovuto passare da un ospedale in cui c'è il donatore ad un altro dove c'è un paziente in attesa di trapianto. Quindi questi volontari, che magari sono sul treno, perché prendono il treno veloce, magari sono accanto a noi con uno zaino, con una borsa, e magari sono questi volontari, ripeto, dell'associazione logistica del trasporto prodotti emoderivati. E questa persona rientrava dalla Polonia via Amsterdam a terra a Venezia, portando midollo in attesa

di trapianto a Venezia, quindi Polonia, Amsterdam, Venezia, cerca un taxi per trovarlo, per portarlo a Milano. Milano si fa portare col treno Frecciarossa via Mestre Milano, con destinazione Verona, quindi si ferma prima, arriva a Porta Nuova e finalmente arriva all'ospedale. Un'associazione che non conoscevo, grazie per le immagini, di volontari che fanno anche questo.

0: no? Bellissimo. Che vi devo dire di più, no? Queste sono persone. Sono di destra? Sono di sinistra? Sono votano Vannacci? Ma chi se ne frega, no? O no? Sono di Fratoianni? Bene. Sono di sono di La Russa? Sono di... Chi sono? Sono volontari. Non dobbiamo vedere le cose col tifo da curva, no? Questa persona che scrive, cos'è? Boh, di destra, di sinistra. Vado in pubblicità, chiamatemi all'800, perché state facendo impazzire il numero di WhatsApp. 800, a tra poco.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale. Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Allora, arriva un patetico. Chiamami Colombo. Cosa vuol dire sei patetico? Perché dovevo essere abbastanza... parlo dei volontari, non mi chiedo, parliamo di volontari della logistica del trasporto del midollo osseo. E visto che si butta tutto in politica, perché abbiamo visto che si butta tutto in politica, mi sono chiesto, ma il volontario non è che vai a chiedere se è di destra o di sinistra, no? Chi se ne frega, giusto? È di sinistra, chi se ne frega? È di destra, chi se ne frega? Vota Vannacci, chi se ne frega? E mi dici sei patetico. Ma voi siete tristi però, no? Siete abbastanza tristi, perdonatemi. Che cazzo vuol dire? Che vuol dire? Cioè, è incomprensibile. Chiamami, fatti spiegare, anche a segni, anche con le mani, con l'alfabeto delle mani, cosa vuol dire? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ecco, sono di nuovo io,
1: sì.
2: Quella che le ha fatto due domande
1: Vannacci,
2: semplici,
1: sì.
2: E semplicissime
1: sì,
2: da rispondere.
1: L'ho invitato io.
2: Io non ho fatto critiche, però lei vede, dice sempre chiamami, siete qui, però poi quando gli si fanno le domande e lei poi dà delle risposte che non c'entrano niente con le domande che uno viene a fare, cosa telefona a fare? Io tante volte mi stupisco di telefonare
1: allora,
2: ancora.
1: Okay.
2: Perché mi lasci parlare un attimo, però dico, non ho fatto critiche, non ho detto niente, perciò non c'entra la Grublo, non c'entra, io gli ho fatto una domanda, se è stato invitato o se è venuto lui di sua spontanea volontà a trovare.
1: Okay.
2: La seconda domanda

0: domanda di nuovo semplicissima. Ho chiesto, ma lei adesso non mi deve ritrovare altre cose, eh? Io non chiamo più, sia tranquillo, perché tanto è sempre così. Però io la seconda domanda è questa: poi se l'avete invitato o è venuto lui, non c'entra niente, non ho detto è sbagliato, è giusto, ho detto solo questo, non c'entra niente.
1: Okay.
0: La seconda invece è questa: dato che Vannacci si vanta tanto di essere l'uomo veramente di destra,
1: sì,
0: e dato che dice sulle donne cose oscene, veramente, sì, dei pensieri, sì, cioè, ci porta indietro noi come donne,
1: sì,
0: indietro nel tempo, cioè è veramente una cosa. Poi non mi interessa se è sposato con chi, non mi interessa, lui come testa ha queste idee, sua moglie può essere una peggio di una musulmana meschinetta che deve dipendere da lui, a me non me ne interessa, a me interessano le sue idee verso noi donne che nella Costituzione e nelle lotte abbiamo raggiunto delle cose importanti e lui ce le vuole distruggere. E io dico questo a lei, cosa pensa di queste idee sulle donne di Vannacci?
1: Okay.
0: Punto. Beh, okay. Ma stia tranquillo che sicuramente risponderà a tante altre cose che non c'entrano niente. Io do ragione a quel signore che le ha scritto poco fa, perché intanto non risponderà mai a cose che uno chiede, ma va avanti così. Ah, ecco, arrivederci. Aspetto la sua risposta.
1: Allora, dici rispondo o non rispondo? Perché se rispondo sembra che io mi debba giustificare. Allora, Vannacci Matteo Angeli ha implorato, lo ha chiamato, lui non voleva venire. Dice no, io voglio andare, dice no, Primo Canale, no, dice ma prego venga, la prego, Vannacci, non possiamo, dice no, Vannacci dice no, io non vengo, oh, no, dice guardi, venga, l'abbiamo implorato perché venisse, oppure ha chiamato lui perché venisse, cosa cambia? Io le ho fatto un paragone che è alla portata di tutti, quando va da Lilli Gruber, quando va da Porro, lei chiama loro? Cioè, è per la contiguità io lo chiedo, non c'è nulla di, non sto cambiando discorso. Il Vannacci, io ho scoperto Vannacci quando 2 anni fa ci fu questo caos intellettuale intorno al suo libro. Io ho letto qualcosa del suo libro, ho letto che lui da bambino toccava la pelle dei neri per sapere se era uguale alla nostra, ho detto vabbè vai, arriva. Avevo un tavolino che ballava, in casa avevamo un tavolino che ballava e ho messo il libro sotto la zampa del tavolino che ballava, perché non, cioè, io preferisco leggere Dostoevsky, sto leggendo L'ultimo Campiello, L'ultimo Strega non ve lo suggerisco, sto finendo Anna Karenina e ogni tanto rileggo le poesie dei russi, Bloch, Majakovsky, Jesenin, Pasternak è grandissimo. Però il libro Vannacci, ripeto, ho visto quella cosa della pelle, dico, ma no, guarda, in cantina c'è un tavolino che balla, l'ho messo lì. Fine. Sto cercando di capire l'interesse di una persona che chiede, da uomo ragionevole, che chiede se l'abbiamo invitato o no, o se è venuto lui. Non lo so, cosa cambia. Posso immaginare che Angeli l'abbia implorato, oppure posso immaginare che lui abbia implorato di venire qua. Cosa cambia? Non lo so, cambia qualcosa? Non ho evaso la domanda, no? Non lo so. 010-242, chi è questo, il gas? I carabinieri saranno. Rifiuto. C'è il TG55, come ho risposto Rocchiccioli? Coerentemente, no? È un partito che sta prendendo più voti della Lega e di Forza Italia. Ma sarà da attenzionare, no? Facciamo il TG55, questo è un altro, 346, e poi la conferenza stampa, assolutamente, dai, TG poi conferenza stampa. Ah.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55, l'informazione che riguarda la Liguria. Partiamo da un altro caso di morbillo, il 15esimo, sale a 15, quindi il numero di casi di morbillo registrati in Liguria nell'ultimo mese. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni, mai vaccinato, che non aveva contratto la malattia da bambino. È stato ricoverato al Policlinico San Martino di Genova per complicazioni cliniche. Il nuovo caso conferma quindi l'espansione del focolaio epidemico nella regione, quindi qualcosa che va tenuto sotto controllo, come in realtà anche i casi di West Nile, soprattutto nella zona di San Pier d'Arena. E adesso il lavoro, perché sembrava impossibile, è stata una notizia a fulmine, a ciel sereno, in senso positivo, ogni tanto possiamo usarlo anche con questa espressione, perché il tavolo interlocutorio su Ericsson e 131 licenziamenti si è concluso con una notizia molto positiva, arrivata ieri in serata, l'abbiamo raccontato proprio in diretta durante la nostra pagina dell'informazione. Bene, i licenziamenti di Ericsson sono stati ritirati, è bastata in questo senso una telefonata della Premier Giorgia Meloni alla D dell'azienda svedese per far fare un passo indietro. Cosa significa questo? Che sicuramente il lavoro di tutta la politica unita, dal centrodestra al centrosinistra, senza distinzione di colore, in queste settimane è servita. Poi però c'è stata questa telefonata di Giorgia Meloni per far sì che i licenziamenti vengano ritirati. In questi giorni, in queste ore, va anche detto che però ci sarà da lavorare, perché comunque l'azienda ha fatto capire il comparto ottica a Genova. E adesso la politica, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova nelle scorse ore ha fatto il punto sulla politica nazionale, ha contro risposto alle parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che aveva aperto ai riformisti e ai moderati di Forza Italia per inglobarli nel suo partito, comunque nel movimento di centro, del centro-sinistra. Ha risposto così Paolo Zangrillo, sentiamo.
1: Gioca in casa il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per visitare il Salone Nautico Internazionale, un ritorno dopo quello di qualche giorno fa a Palazzo Ducale in occasione di un convegno sulla PA. Sono nella mia città ed è un'occasione straordinaria, questo è un segnale di attenzione al comparto della nautica, che è espressione dell'eccellenza italiana e del Made in Italy, ha commentato il ministro, che poi plaude al ruolo che la nautica deve avere in Italia. La presenza del forzista Paolo Zangrillo è stata anche l'occasione per commentare le parole alla chiusura della Leopolda del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha aperto i moderati di Forza Italia invitandoli ad aderire al progetto riformista e a lasciare i partiti populisti e sovranisti che guardano a destra. Laconica però la risposta del ministro.
2: Visto che lui parla dei liberisti, si liberi di quelli che liberisti non sono, mi riferisco ad AVS, al Movimento 5 Stelle, quindi Renzi, prima di pensare di essere attrattivo verso i liberisti, dovrebbe liberarsi da quelli che liberisti non sono.
1: Un tentativo, quello dell'ex presidente del Consiglio, di avvicinare chi tra i moderati di centrodestra non si trova in una coalizione che potrebbe guardare sempre più a destra, vista la presenza o le insidie del generale Vannacci. E a chi gli chiede, al ministro, se è possibile una coalizione allargata da Italia Viva Forza Italia per il ruolo del centro, con un ruolo anche per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il ministro usa parola al miele per l'ex primo cittadino di Genova. Bucci è pronto per qualsiasi ruolo.
0: Adesso lo scossone in casa Amiu, perché ai vertici della partecipata genovese ci sono due dimissioni, una di Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, e l'altra di Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, che avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi in realtà erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. Si tratta di due dimissioni che arrivano all'improvviso in una situazione complicata, lo sappiamo, sia per Amiu che in realtà anche parallelamente, soprattutto anche per AMT, quindi per le partecipate genovesi. Chiudiamo con la notizia che riguarda i medici che abbandonano il lavoro in ospedale in Liguria, un numero molto alto, triplicato nell'ultimo anno, un abbandono che viene visto come un monito, un lancio di allarme da parte di Anao. Sediamo.
3: Quasi 100 medici hanno lasciato volontariamente gli ospedali liguri nel 2025, sono stati 98 contro i 34 dell'anno precedente. In 12 mesi le dimissioni sono quindi quasi triplicate. È uno dei dati che emerge dall'analisi del centro studi di Anao Assomed sulla demografia medica del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema riguarda anche il numero complessivo dei professionisti. In Liguria, tra il 2015 e il 2024, i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 7,4%, passando da 3.693 a 3.420. A pesare non sono soltanto i pensionamenti.

0: Nel 2025 sono stati 115, mentre le dimissioni volontarie sono state 98. Un fenomeno che, secondo il sindacato, segnala una crescente difficoltà a trattenere i medici nel servizio pubblico. Anche le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo. Dopo il picco di 450 nel 2020, sono scese a 253 nel 2025. Crescono invece quelle a tempo determinato. Rallentamento del turnover con allungamento dell'età media dei lavoratori, condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema. Sono, secondo il segretario Aloi, i fattori che stanno rendendo più difficile la tenuta degli organici. 4. Le richieste alla Regione. Un piano straordinario di assunzioni, migliori condizioni di lavoro, maggiore valorizzazione economica e professionale e una programmazione di lungo periodo. L'obiettivo, sottolinea Nao, è garantire la tenuta degli ospedali e con essa il diritto alla salute dei cittadini.
1: È tutto per il momento, vi ricordo oggi ultimo giorno di Salone Nautico Internazionale di Genova, tra l'altro la conferenza conclusiva che racconteremo nel corso della mattinata. A presto, buona giornata.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Il dibattito ferve, non avete idea. Guardate che siamo pronti per andare al Nautico con la conferenza stampa di chiusura, Nautico 66esima edizione, che è cominciata il 1° ottobre. Sì, telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirani.
0: Oh, Rosa, buongiorno Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, Rosa, volevo due cose velocemente, perché le volevo parlare di una cosa un po' più seria.
0: Sì.
1: Il suo ragionamento, cioè l'abbiamo fatto tutti, perché da persone intelligenti.
0: Ma tanti mi dicono vergogna, vi dovete vergognare.
1: Vabbè, ma perché è andato anche a Telenord, hanno chiamato anche Telenord.
0: Vabbè, no. Sì, non lo so, ma chiamate la Gruber, chiamate... cioè andiamo, cioè noi siamo una cornice, il quadro è un'altra cosa, non so se noi siamo dei corniciai, non siamo dei pittori, hai capito?
1: Noi volevo parlare di una
0: aspetti
1: cosa un
0: Luca Rosa bella. Stiamo per andare al Nautico un attimo.
1: Sì
0: però parli velocemente, grazie.
1: Ma è una cosa un po' più riguardo al volontariato, perché è mancato la settimana scorsa mio cognato, malato di sclerosi multipla da più di 30 anni, 35.
0: Oh mamma mia.
1: Una vita di sofferenza, e mia sorella gli ha dedicato la vita completamente, dalla mattina alla sera, senza avere un giorno di festa, senza avere mai niente. Lui ha sofferto in un modo indescrivibile, specialmente gli ultimi giorni, una malattia terribile che gli ha bloccato tutto, lasciando il cervello lucido.
0: Sì.
1: E mia sorella, una santa, perché la conoscono tutti, nella, assistita dall'associazione Sclerosi Multipla, perché insomma volevo un pensiero per loro. Due, un amore veramente nel bene e nel male, solo a parole, nei fatti.
0: Grazie Rosa, grazie. Sì, fa parte anche questo della nostra vita, la vita della nostra famiglia. Sono in Nautico, Matteo Cantile è pronto, avremo modo di riflettere su questo. A te Matteo per la, insomma, il tirare le somme di questa edizione che è andata, non è una battuta, gonfie vele.
2: Se ci sediamo possiamo cominciare.
3: Ho somme che non tirerò io.
2: Vi pregherei.
3: Stando la conferenza stampa di chiusura del Salone Nautico Internazionale di Genova, e allora subito andiamo a sentire dalla voce dei protagonisti com'è andata questa 66esima edizione.
2: Allora, benvenuti a tutti, ce l'abbiamo fatta. Siamo stanchi, ma direi soddisfatti, se il fiuto non mi tradisce. Adesso ascolteremo i numeri, com'è andata, però insomma ho l'impressione che le cose non siano andate niente male, ma molto bene. E quindi cominciamo subito. E comincerei con un filmato che ci

0: Bene, sindaca, a lei la parola, padrona di casa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Non abbiamo ancora contezza noi dei numeri, ma abbiamo sicuramente contezza del fatto che è stato un grande successo. Voglio ringraziare Confindustria Nautica, il presidente Formenti, saluto il presidente Paroli, assessore, saluto a Camera di Commercio, grazie per essere qui, ringrazio Porto Antico. Credo che sia stata un'altra grande manifestazione di successo e che ognuno abbia fatto la propria parte. Questo è Salone Nautico di Genova, della città di Genova, e Genova si è messa completamente al servizio del Salone Nautico. L'abbiamo fatto con le nostre partecipate, che ovviamente devono collaborare a far sì che le persone si sentano accolte, che il salone sia curato al meglio, che le persone si possano spostare. Lo abbiamo fatto programmando per mesi, lavorando insieme a Confindustria Nautica, quello che è stato un evento sicuramente di successo e molto ben organizzato. Devo ringraziare anche la nostra polizia locale, perché chiaramente è ovvio che ci sia un traffico intenso nei giorni del salone, ma hanno saputo gestire al meglio, e devo dire quest'anno abbiamo avuto anche riscontri molto positivi su determinate situazioni che ripeteremo nei prossimi anni, perché si sono rivelate vincenti. La mia gratitudine va a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato al salone e a questa struttura che diventerà ogni anno sempre più importante, come avrò avuto modo di dire all'inaugurazione, e a una città che vuole a tutti i costi essere sempre più performante per il salone. Avete visto un fuori salone sempre più interessante, che ha avuto anche grandi riscontri a livello internazionale, con eventi che sono magari distanti dalla nautica, ma che permettono allo stesso tempo di attrarre un nuovo pubblico, magari anche più giovane, e continueremo su questa strada con eventi che arricchiscano la proposta del salone, magari allunghino il soggiorno di chi viene a visitare il salone, con beneficio per tutte le attività alberghiere, di ristorazione, in generale tutte le attività commerciali di questa città. Questo è ovviamente il nostro obiettivo. Una nota che mi fa molto piacere riguarda un parcheggio che aveva messo ulteriore a disposizione il Comune di Genova, che ha generato un profitto. Questo profitto verrà diviso a metà tra Porto dei Piccoli e Music for Peace. Sono 25.000 euro, e credo che questa sia una bellissima notizia, perché grazie a un'iniziativa comunque del Comune che

0: mette a disposizione spazi, sono fondamentali i parcheggi, sono fondamentali anche per l'esperienza che hanno i visitatori, no? Riuscire a essere vicini all'evento e arrivarci comodamente con la propria macchina. Credo che siano tutti elementi che fanno capire quanto ci teniamo come città a organizzare un salone che sia sempre più innovativo ma anche sempre più accogliente. In questo accolgo con grande favore la Blue Arena, spero che venga ripetuta negli anni successivi, perché è stata di grande interesse ed ha permesso anche un'esperienza gratuita a chi magari non riusciva a entrare nel salone o chi stava per entrare nel salone comunque poteva conoscere le realtà multimediali. Abbiamo visto esperienze sensoriali legate al mare. Quindi grazie Presidente, siamo certi che questo è stato un grande successo, ma sarà solo una perla di una collana di successi che vivremo insieme. Grazie.
1: Grazie. Alessandro Cavo per la Camera di Commercio.
2: Buongiorno, io mi unisco alle parole della Sindaca dicendo che anche per Camera di Commercio di Genova questo è stato un grande salone nautico. Io ho avuto veramente la soddisfazione di girare per le strade della città dall'inizio del nautico e vedere di nuovo quella folla che si vedeva un tempo. È stata la consacrazione del ritorno del salone in città e credo che la città se ne sia resa conto. Noi ci abbiamo messa tutta per far sì che questo potesse avvenire. Ringrazio Confindustria Nautica, ringrazio il Comune di Genova, la Regione. Credo che abbiamo fatto un grande fuorisalone, molto partecipato, abbiamo dato marcatamente un'immagine di internazionale, di ritorno di attività collaterali, musica, le prove dell'Orlando Furioso ieri sera. È stato un qualcosa che ha coinvolto anche le attività commerciali, che non abbiamo anche noi i numeri definitivi, ma si dicono soddisfatti, almeno nella parte del centro. È stato di nuovo un nautico di quelli che ci ricordavamo molti anni fa e quindi non possiamo che pensare per le prossime edizioni di rilanciare quindi la presenza della Camera di Commercio, che non è stata solo nel fuorisalone ma anche nelle attività all'interno del salone stesso, sia come ospitalità che come accoglienza, possa essere assolutamente rilanciata da noi nei prossimi anni in maniera tale che l'indotto possa aumentare, la soddisfazione per gli espositori possa essere sempre superiore, possa esserci anche una maggiore partecipazione sempre internazionale di questo salone, che è un vero e proprio patrimonio della città, che nei secoli viene ricordata come la regina dei mari e va proprio sulla falsariga di questo, per cui noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo ovviamente nelle prossime edizioni con tutto il nostro impegno. Grazie.
1: Grazie. Dottor Paroli, prego.
3: Anche io ringrazio gli organizzatori, ringrazio Confindustria Nautica, ringrazio il Presidente Formenti, la Dottoressa Stella. So quanto sia complicato, difficile armonizzare interessi distinti, organizzare eventi, mettere d'accordo amministrazioni pubbliche, non sempre siamo tutti, come posso dire, allineati a risolvere i problemi che giustamente per voi si pongono quotidianamente, però il lavoro di squadra c'è stato, è un lavoro che ripaga tutti, l'amministrazione comunale, la sindaca con tutta la giunta, l'amministrazione regionale, direi che tutte le amministrazioni insieme anche a quella che rappresento hanno fatto il massimo degli sforzi possibili perché questo salone diventasse quello che negli anni è stato e che vuole tornare ad essere, una punta di eccellenza di Genova, della Liguria, dell'Italia nel mondo della nautica. Non conosco i numeri, ma ho la certezza che siano numeri ottimi, siano numeri che ci indicano una strada corretta, sono numeri che ripagano degli sforzi di tutti, dicevo. Ho citato le istituzioni doverosamente. Devo citare anche gli operatori, perché per mettere d'accordo tutti i soggetti espositori, tutti i soggetti concessionari, gli sforzi sono stati fatti in maniera veramente trasversale. Se siamo riusciti a recuperare specchi acquei sufficienti per ospitare tutte le imbarcazioni importanti che vedete affacciandovi, anche perché anche gli operatori si sono resi disponibili a qualche piccolo sacrificio conseguente anche al cambiamento di date che l'organizzazione, che Confindustria Nautica ha intelligentemente, devo dire,

0: ricercato, perché i numeri ci hanno dimostrato che il timing era quello giusto. Un salone quindi che trasferisce nel mondo la, come posso dire, grandezza italiana in diversi settori, e qui è un punto, voglio spendere veramente pochi secondi. Esportiamo tecnologia di eccellenza, esportiamo innovazione, sono molte le start-up che hanno esposto e che hanno preso parte a questo salone, ma insieme alle eccellenze della tecnologia, della modernità, non dimentichiamoci mai che la tradizione artigianale è fondamentale per realizzare le bellissime imbarcazioni che oggi sono ancora in esposizione. Tecnologia, quindi l'innovazione, il futuro, unito alla artigianalità tipica della italianità. Certi tipi di soluzioni artigianali, dall'hotelleria alle rifiniture, alle dettagli di bordo, ci contraddistinguono nel mondo e fanno grande la nautica, quando altri che tentano la via che abbiamo perseguito noi non sono riusciti ancora ad eguagliare la nostra eccellenza in questo settore. Ecco, il salone dimostra anche questo, che quando gli italiani vogliono fare le cose le fanno veramente in maniera eccezionale, ed il miglior palcoscenico per dimostrare quanto valiamo è il salone nautico. Quindi grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato, grazie a chi ha partecipato, grazie a chi ha esposto, grazie a chi si è fatto un po' più piccolo per consentire di esporre ad altri imbarcazioni meravigliose che oggi speriamo possano veramente portare la nostra italianità nel mondo. Grazie a tutti.
1: La Regione Liguria, assessore Piana, prego.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Porto innanzitutto un saluto del presidente Marco Bucci, che non ha potuto essere presente. E credo che, come dire, lo ascolteremo dai numeri che ci verranno forniti, ma è nell'evidenza di tutti che anche questa edizione abbia confermato come il Salone sia un appuntamento capace di promuovere movimento, economia, attrattività per tutta la città di Genova e per tutta la nostra regione. Come regione abbiamo voluto quest'anno rafforzare la nostra presenza con due spazi espositivi ed un programma ancora più articolato. Abbiamo voluto mettere assieme dimensioni che dal nostro punto di vista sono inseparabili: la capacità della nostra terra di fare impresa, di fare innovazione, e la capacità di promuovere territorio e mare. Veniva fatto riferimento dello spazio allestito all'interno di Palasport, con l'angolo dedicato alle start-up, gli strumenti e le opportunità di crescita che il sistema regionale mette a disposizione per accompagnare le imprese nel proprio percorso, e poi il contesto nel quale abbiamo avuto modo di sviluppare aspetti legati alla formazione, alla transizione energetica, alla portualità, alla pesca, alla cooperazione europea, tutto in chiave di blue economy. Temi diversi che però sono parte di una strategia comune, una strategia che credo abbia sicuramente rappresentato il successo di un salone che non si misura soltanto nel numero dei visitatori che passano dai cancelli, ma si misura dalle capacità delle imprese che nasceranno, che si svilupperanno, nelle competenze che verranno formate, negli investimenti che arriveranno, nei giovani che sceglieranno di costruire qui il proprio futuro, proprio magari partendo da un'esperienza che hanno potuto maturare all'interno di questo contesto. È stato valorizzato in questa edizione il polo della nautica, è stato valorizzato l'aspetto legato allo sviluppo del porto di Genova e del waterfront di Levante, e questo a pochi giorni dall'inaugurazione della nuova sede dell'Accademia della Marina Mercantile. E quindi credo che possiamo dire che il salone non finisce oggi, ma che il lavoro che assieme a Confindustria Nautica, che ringrazio, il Comune di Genova, la Casalis, il sistema camerale, l'autorità di sistema portuale, tutte le imprese e le associazioni di categoria, potrà continuare non solo nelle future edizioni, ma questa attività importante di promozione della nostra terra e delle nostre eccellenze. Grazie.

0: Allora, cominciamo a entrare nella sala motori o in plancia, non lo so come. Marina Stella, prego.
1: Sola col presidente.
0: Anche col presidente, al quale daremo, al quale daremo la chiusura. E vediamo chi ci dice i numeri. Chi dà i numeri oggi?
1: Chi dà i numeri?
2: Allora, sono un professionista.
1: Allora, al presidente lasciamo i numeri importanti,
3: grazie. E quindi io comincerei con dei numeri che però di cui siamo orgogliosissimi. Quello delle prove in mare, che è un elemento distintivo della nostra manifestazione, sono state oltre 4.600 le prove in mare realizzate in questi giorni. È un elemento distintivo della nostra manifestazione, e quindi ci fanno capire quanto siano state apprezzate le novità che sono state esposte a questa 66esima edizione. Erano 215 le novità, ma anche quanto il waterfront ci abbia dato con il suo rinnovamento, i canali navigabili, la possibilità di accedere direttamente in mare aperto, la possibilità di vivere quindi l'esperienza della visita dell'imbarcazione da parte dei visitatori assolutamente a contatto con il mare e con l'acqua. Un altro numero assolutamente interessante è quello dei giornalisti nazionali e internazionali accreditati alla manifestazione. Sono stati 1287 e hanno raccontato non soltanto i numeri dell'evento, ma ovviamente le storie straordinarie delle aziende espositrici che provenivano da 45 paesi. Sono stati 6.207 gli articoli pubblicati sulla stampa e sul web dai giornalisti accreditati. Altro elemento importante, grazie al raddoppio degli investimenti con Agenzia ICE, è stato quello della presenza di buyers e giornalisti internazionali che provenivano da 35 paesi e hanno dato origine con le nostre aziende a 580 appuntamenti a forte vocazione professionale e quindi con apertura ad un networking internazionale per le aziende espositrici. Un altro numero importante è quello dei forum scientifici e degli incontri istituzionali, sulla base dei quali quindi abbiamo costruito quello che è l'agenda industriale dell'industria nautica dei prossimi anni sui temi che sono stati affrontati in questi 90 dibattiti scientifici istituzionali, quindi 15 al giorno, e le tematiche trattate ovviamente sono state quelle dell'innovazione, delle competitività, sia normative e regolamentare, per consentire alle imprese di competere sui mercati internazionali, di mantenere quello che è il loro posizionamento di primato assoluto a livello mondiale, perché dobbiamo sempre difendere questo posizionamento, non è a tempo indefinito. Ovviamente tutta la parte relativa all'innovazione e alla sostenibilità, alla cyber security, anche questi temi sono stati affrontati, l'internazionalizzazione, quindi la difesa del mercato, e ovviamente abbiamo parlato anche di start-up, sono state più volte ricordate, che sono veramente il raccordo tra l'artigianalità del Made in Italy e l'innovazione, e una di loro ha ricevuto anche la menzione speciale, quindi il premio al talento, al nostro Design Innovation Award, e quindi questo è molto importante perché spesso anche negli anni passati queste menzioni sono state trampolino di lancio per queste nuove realtà imprenditoriali, spesso appunto fondate da giovani professionisti. Questi sono i numeri meno importanti, però vorrei chiudere con ringraziamenti ai partner della 66esima edizione che abbiamo visto citati nel filmato e che si sono riconosciuti nei valori di questo salone, quindi nei valori del Made in Italy, della progettualità e dell'innovazione. Poi voglio ringraziare le forze dell'ordine e il servizio di vigilanza interno ed esterno, ma quindi prefettura, questura, la polizia locale di frontiera, i vigili del fuoco, i carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, che ci hanno consentito di realizzare gli straordinari spettacoli serali e hanno garantito la sicurezza e l'ordine in queste giornate molto caotiche, affollate di visitatori, ma lo vedremo a breve. E poi la stampa, i video operatori, i fotografi, che sono stati la lente di ingrandimento di questo salone, e poi la struttura, oltre 200 professionisti nazionali e internazionali con specificità ed esperienze diverse, trasversali, che

0: hanno dato prova non solo di professionalità ma anche di grande tenuta psicologica e fisica, e poi i giovani universitari che ci hanno accompagnato in questo viaggio e che sono stati il nostro volto, il nostro sorriso, e accoglievano i visitatori provenienti appunto da tantissime nazionalità e che, devo dire, anche esausti al termine della giornata ritrovavamo gli incontri d'autore. Quindi la cultura non si perde, i nostri giovani, anche se stanchi, partecipavano agli incontri d'autore con le firme del giornalismo che erano con noi per parlare appunto di scenari di geopolitica e di frontiere del futuro. Grazie, grazie ancora a tutti.
1: Allora, Presidente, mentre c'è ancora tanta gente che sa, la informo che c'è ancora tanta gente, ma intanto vediamoli questi dati.
2: E ve li do per ultimi, però prima devo parlare. Allora, intanto grazie dottoressa Stella, grazie Marina, senza la quale noi non esisteremmo, perché è veramente piccolina, ma tanta roba, dottoressa Stella. Ovviamente, ma doverosamente mi sento di ringraziare le istituzioni presenti, in particolare la sindaca Silvia Salis, assessore Piana della Regione, Camera di Commercio, che mi avete cambiato l'ultimo capo, dottor Cavo, e il presidente Paroli. Ma il ringraziamento va in particolare alla sindaca Salis, anche alla regione, ma soprattutto sindaca Salis e presidente Paroli, perché quello che vedete lì fuori siamo riusciti a farlo, perché non è stato facile, perché c'è ancora un waterfront in costruzione, ma devo dire che c'è stato un impegno forte da parte loro, anche per esempio la sindaca Salis nel fare in modo che anche le partecipate ci seguissero e lavorassero, perché non sempre è facile, come ha detto appunto il presidente Paroli, e il presidente Paroli nelle assegnazioni, se vedete quei 5 super yacht che sono il primo passo verso il futuro del salone che stiamo progettando, lo dobbiamo all'intervento del presidente Paroli, che ha risolto in un certo momento su un problema appunto che era stato determinato dalla data, allo spostamento di data. Però devo dire che l'imprenditore, poi devo ringraziarlo, perché una volta che ha fatto la sua battaglia per poter tenere quelle aree in momenti diversi, poi ha capito ed è stato molto collaborativo e ci ha consegnato le aree in condizioni veramente splendide, pulite, perfette. Quindi tutto poi ha funzionato. La sindaca Salis giustamente ha ringraziato gli operatori, io ringrazierei anche gli allestitori dei nostri espositori, perché nonostante le eventuali difficoltà hanno comunque, all'inizio magari hanno un po' rognato, ma poi hanno capito che stiamo costruendo qualcosa di grande, si sono messi a disposizione, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e si sono messi a lavorare e hanno fatto qualcosa di bello. Vengo a parlare di alcune novità che abbiamo inserito, per esempio la Blue Arena. Noi eravamo un po' dubbiosi, ma devo dire che l'integrazione tra il salone, il Palasport, il centro commerciale è stata fantastica. Devo dire che decisamente non ci aspettavamo un così bel risultato dal centro commerciale, e quindi pensiamo l'anno prossimo, già stiamo pensando di lavorare in un'integrazione ancora più profonda col centro commerciale. Sulla Blue Arena ha funzionato, però abbiamo avuto modo, essendo il primo anno, di arrivare a capire dove si può migliorare, e c'è tanto margine di miglioramento. Però già l'idea era una cosa che avevo voluto io assieme ad Alessandro, al dottor Campagna, fare un'apertura gratuita alla città, perché ci sembrava giusto. Abbiamo bisogno di aprire la nautica ai giovani, abbiamo bisogno di aprire la nautica anche a chi pensa di non poterci arrivare, mentre invece lì ha potuto vedere che ci sono anche imbarcazioni dove possono arrivare, oltre alla formazione, alle esperienze sensoriali fatte con i simulatori. Quindi dobbiamo migliorare qualcosa nei percorsi, per esempio dovremmo migliorare l'ingresso, perché l'ingresso, per come l'ho visto io, era un po' piccolo rispetto all'enormità che poi c'è dentro. Quindi queste sono cose che si possono migliorare, ma direi siamo partiti bene.

È riuscito il Living Made in Italy, quindi di cui vi ho parlato prima, della zona dei superiori che non avevamo avuto perché non li potevano portare a causa dello schiacciamento tra Cannes e Monte Carlo, così ci siamo liberati da quel gioco e stanno cominciando ad arrivare. E quelli che non sono venuti dei barchi superiori a 35-40 metri si sono mangiati le unghie perché hanno visto qualcosa di speciale. Anche lì c'è tanto da migliorare ancora, ma ovviamente il primo anno abbiamo iniziato. Lo prepariamo e sicuramente assieme all'autorità di sistema e alla sindaca, che devo dire ha già spoilerato alla conferenza stampa di inizio salone, quella fatta alla bellissima Casa della Vela, mi ha spiazzato perché ha detto una cosa io non lo sapevo bene di preciso perché non eravamo ancora entrati nel merito, ma sindaca ormai si è esposta, ha detto che assolutamente dobbiamo andare diretti, ho visto che un tipo decisa, quindi conto molto sul fatto che sicuramente faremo qualcosa di grande. Non è facile perché io giro saloni in tutto il mondo per il mio lavoro, non c'è niente di così bello e a oggi niente anche di così grande, per cui poi grazie anche perché noi abbiamo bisogno dei giovani, portare la musica, i DJ, sembra che non c'entri niente magari col mondo fashion, col mondo magari dei superiori, ma con il resto della piccola nautica c'entra come, per cui grazie anche di quello, perché secondo me non è una strada sbagliata, per quello subito non è stato facile perché abbiamo dovuto cambiare tutto in corsa, che ce l'ha detto un po' all'ultimo momento, ha fatto, però è stata una bella idea quella dei biglietti. Riuscire, abbiamo anche lì rinunciato a qualcosa a livello di income, però fare i biglietti non solo under 25 ma per quel giorno under 35 secondo me è stata una mossa vincente perché ha portato gente là ma ha portato gente qua, quindi, e magari nuovi diportisti, quindi queste sono le cose che fanno bene. Poi abbiamo fatto anche cose di livello alto, una cosa, l'Orlando Furioso, le prove dell'Orlando Furioso al teatro Lambruschini, in corte Lambruschini, cioè devo dire tanto bene. Ormai conoscendo come stanno andando gli altri saloni competitor nostri che sono Fort Lauderdale e Düsseldorf, secondo me quest'anno possiamo dire di essere già i primi al mondo, adesso bisogna mantenerlo che è la cosa più difficile. E abbiamo incontrato per esempio, abbiamo interlocuzioni con il presidente designato di Federlegno Arredo, Vismara, e anche lì abbiamo iniziato a ragionare su eventuali rapporti di collaborazione con il Salone del Mobile e in particolare il loro nuovo contract che stanno facendo un salone dedicato a quello, e potrebbe essere interessante l'integrazione con il Salone del Mobile, soprattutto per portare in quella zona del Living Made in Italy altri fari del Made in Italy che possono essere, come avete visto l'elicottero per esempio, che possono essere integrati con il design dei super yacht. Abbiamo già, il mio consiglio generale si è già attivato, abbiamo già creato dei comitati che, interni nelle varie aree che ci daranno un po' l'input per le novità e per il modo in cui organizzare e strutturare il prossimo salone. Ovviamente questo lo faremo con Comune, ADSP con Paroli e con Regione, Camera di Commercio, perché questa è una bella sinergia che deve rimanere e deve diventare sempre più forte, rimuovere gli ostacoli e non metterceli uno con l'altro, perché a volte magari lavorando uno ostacola l'altro, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto quest'anno, è stato importante, e ne usciamo rafforzati sicuramente. La data ci è stata utile, non è stato facile, siamo stati molto criticati su questa data, ma secondo me abbiamo avuto ragione, ma l'abbiamo fatto perché ce l'hanno chiesto le imprese, no? Ed è quello che dobbiamo fare, questo è un salone delle imprese, fatto dalle imprese, per le imprese, che poi diventa per tutti, non solo le imprese della nautica, per esempio Camera di Commercio, per tutte le imprese del territorio. Lo so che vi sto tirando in lungo apposta, no? per farvi aspettare i nomi. Allora, vabbè, ve li dico. L'anno scorso, se ve lo ricordate, era 124.000, ok? A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%.

0: che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Can fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni. Ora, veniamo alla data. Non è stato facile portare ad ottobre, abbiamo avuto tante critiche, il tempo, il meteo, un po' di fortuna, ma secondo me era anche statistica, io ve l'avevo detto. Noi abbiamo fatto una statistica e abbiamo scoperto che negli ultimi anni è stato meglio il tempo della prima settimana di ottobre rispetto alla metà di settembre. Poi magari mi sto tirando da solo l'anno prossimo, però vedremo. Anche perché comunque, ed è per questa ragione che abbiamo deciso in consiglio, votato, che l'anno prossimo riportiamo a settembre il Salone Nautico. In effetti cominciamo il 30 settembre fino al 5 di ottobre, quindi mi raccomando, non capite male, non è a settembre, è a ottobre, solo che la data di inizio è il 30 settembre, così accontentiamo tutti, è un po' a settembre, un pochino, è la prima settimana di ottobre. Credo che vi lascio con una mia emozione. Faccio con la mia azienda il salone del 1984, la mia azienda è nata nel 79, l'ho creata io nel 79. E io ho sempre sognato di poter essere a Genova, anche prima dell'84, quando non riuscivo ancora a entrare. E vedere cosa è diventato il Salone Nautico Internazionale di Genova, passando sulle terrazze, guardandolo la sera, mi ha veramente emozionato. E poi mi sono detto, accidenti, deve ancora nascere un hotel a 5 stelle, devono completare le parti lì, abbiamo i parcheggi, oggi non ve l'ho ancora detto, ho fatto un giro nei vari padiglioni stamattina prima di venire qua, tutti contenti, alla fine conta molto quello, i nostri operatori hanno venduto e in particolare i miei, quelli della piccola, che erano nella crisi più pesante degli ultimi anni, sono contenti, hanno detto il più bel salone, e loro intendono questo, il più bel di vendite, il più bel salone degli ultimi 15 anni, addirittura forse più frizzante di quello post-Covid o durante il Covid. Questo è quello che è importante. Abbiamo avuto le istituzioni, abbiamo fatto convegni importanti, ieri ho ricevuto il ministro Mazzi, abbiamo parlato di tematiche importanti per lo sviluppo della nautica e anche, perché no, della piccola nautica, scivoli, porti a secco, la rivalutazione e la riqualificazione delle aree dismesse nei porti. E la differenza tra Genova, tra il Salone Nautico Internazionale a Genova e gli altri saloni nel mondo è proprio questa. Qua non si fa solo guadagno al metro quadro, perché Confindustria Nautica, la Saloni Nautici non nasce per fare quello. Tutto quello che si prende lo si mette a disposizione delle imprese, della città, della regione, degli italiani. Questo è il vero significato e per questo dobbiamo tutti insieme essere orgogliosi del nostro salone e della nostra industria nautica, che la migliore al mondo. Grazie.
1: Grazie a tutti e a questo punto ci vediamo il prossimo anno. Sindaca, lei ha fatto delle promesse, mi raccomando.
2: Assolutamente.
1: Grazie.
3: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze, la qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm.

0: a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci datura pomodoro.
2: Effettuata.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: prima ci ha dato il numero di visitatori.
1: Al Salone Nautico di Genova sta parlando il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, a margine dopo la conferenza stampa in cui sono stati svelati i numeri della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Si parla adesso dei numeri, anche dei contratti firmati.
2: Non li danno neanche a noi, nel senso, sono cose che ogni azienda tiene per sé. Io vi dico, per esempio, della mia azienda, siccome per colpa di tutti voi qua, voi e tutti quanti, non sono mai riuscito a stare nel mio stand, stamattina ho scoperto che vi hanno venduto qualcosa anche a noi, quindi la cosa mi ha fatto piacere, anche perché non era un periodo facile per la piccola nautica. Poi facendo

giro questa mattina, ho scoperto che tutti gli operatori della piccola, quindi tutta questa zona, sono contenti, ma sono contenti perché hanno fatto contratti, hanno venduto la vela, vabbè, abbiamo un 28% in più di catamarani, di multiscafi in generale, la vela, sono molto contenti. Grande notizia, sono contenti i super yacht e gli yacht, e non posso dire i numeri, ma qualcuno ha venduto veramente un buon numero di barche anche

0: Quindi la scelta della data ancora una volta è stata premiante. E un'altra cosa, mi ha fatto piacere scoprire per gli accessoristi sia alla B superiore che al Power Village che non solo durante i Tech Trade Days che abbiamo fatto apposta per l'incontro tra componentisti, accessoristi e gli uffici acquisti dei cantieri, ma anche, mi hanno detto, lunedì, quindi ieri è stato un giorno notevole in cui hanno avuto molti molti contatti interessanti, cosa che di solito nella zona accessori non succedeva. Quindi un po' tutti i settori hanno beneficiato di questo andamento positivo che sta arrivando.
1: Che cosa bisogna ancora migliorare?
0: Allora, come vi ho detto, noi abbiamo imparato quest'anno cosa dovremo fare l'anno prossimo nel Living Made in Italy, quindi l'area del superiore, nell'integrazione che non ci aspettavamo tra Palazzo dello Sport e Centro Commerciale, che ci ha stupito, quindi lì quell'integrazione va migliorata ulteriormente. Sicuramente c'è il piazzale non l'ho detto prima, io ero molto arrabbiato quanto hanno tolto la stessa struttura, devo ammettere che sbagliavo, è bellissimo perché dalla fiera, dai terrazzi, io tutte le mattine vedo Portofino affacciandomi al terrazzo del mezzanino e poi è bello perché è proprio adesso è veramente un'integrazione unica, era un po' una rottura, era comodo perché copriva, ma era un po' un'interruzione di continuità del salone, quindi, però quel piazzale avendolo tolto da poco è ancora sconnesso, devono ancora sistemarlo bene, devono creare bene i vari scoli dell'acqua, anche se si sono impegnati per fare l'indispensabile. La manutenzione del B, dove abbiamo avuto un po' di problematiche sui portoni che dopo tanto tempo, essendo probabilmente vicino al mare, hanno qualche problema, allora molti non sono stati aperti per sicurezza, però c'è un impegno serio, forte, che è quello di cui parlavo prima della sindaca Salis con le sue partecipate nell'anno che c'è in corso a sistemarlo. E poi c'è un'altra novità, l'ha detta in inaugurazione il presidente Paroli, della direttore di sistema, e me l'aveva già accennata, mi ha fatto anche vedere uno schizzo con la sua famosa penna verde, il Renzo Piano, quando gli ho fatto visita, e la nuova darsena che ci sarà una volta ultimata la diga foranea, all'interno ci sarà una darsena per barche fino a 100-120 metri, che non solo sarà per noi importantissima perché a quel punto avremo un'offerta totale di tutto quello che l'industria nautica può offrire, ma è molto importante anche per le industrie e le aziende che fanno refitting, permetterà di creare un polo anche qui con pochi uguali.
2: Per l'edizione 2027 lei già ha annunciato le date e ha annunciato anche un'intesa con il Salone del Mobile, cosa potrebbe portare?
0: Non è un'intesa, è un'interlocuzione con Federarredi, che è l'associazione datoriale confindustriale che organizza con la loro partecipata il Salone del Mobile. Attualmente stiamo parlando di integrazioni con qua per portare delle loro firme importanti del design, soprattutto dell'arredo, per determinate zone. Poi sicuramente stiamo parlando di fare dei convegni o da una parte e dall'altra durante le due manifestazioni, quindi integrandoci. In effetti siamo le due fiere più importanti in assoluto, i due saloni più importanti in assoluto italiani, che più importanti nel mondo, guarda caso tutte e due del mondo confindustriale, e in quell'ambito noi ci integriamo e parliamo, è molto importante perché queste sinergie, queste integrazioni che a me piacciono, le cerco di fare un po' con tutti, sono quelle che portano a crescere, perché è vero che siamo la nazione dei feudi e delle signorie o delle repubbliche marinare, ma a un certo punto bisogna fare un passo in più e mettendoci insieme siamo imbattibili noi italiani.
1: Sentite le parole del presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. Sta per arrivare anche l'assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana, che tra qualche istante sarà in diretta con noi per raccontare quello che appunto sarà anche la posizione di Regione. Intanto il presidente Formenti sta ribadendo ai colleghi le date del 2027, dal 30 settembre al 5 ottobre, quindi resta fondamentalmente a ottobre il salone, però curiosamente il primo giorno non sarà il 1 ottobre ma il 30 settembre, immagino.

0: una questione anche di giorni della settimana per avere correttamente i vari weekend. Intanto andiamo con il nostro Francesco Righi anche a sentire le parole dell'assessore regionale Alessio Piana. È stato un grande successo, annunciato, sono andate bene anche le date, quella della posizione di regione su questo salone.
1: Siamo molto soddisfatti per l'esito di questa edizione, che conferma come il salone sia un appuntamento attesissimo, una grande opportunità di crescita e sviluppo per il sistema economico non soltanto della città di Genova ma della nostra regione, un evento che ha sicuramente natura internazionale, attenzionato a livello nazionale con numeri in termini anche di partecipazione del mondo produttivo sempre più rilevanti. È stata un'occasione che ci ha consentito di valorizzare anche il lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione regionale rivolta alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione, al trasferimento tecnologico, al mondo delle start-up che hanno trovato risposte ad uno spazio nell'ambito di quelle che sono le dimensioni nelle disponibilità dell'amministrazione regionale, e un contesto nel quale abbiamo potuto anche dibattere di temi molto differenti ma tutti legati all'economia del mare in un'ottica di sostenibilità ambientale e di, diciamo, di proiezione verso il futuro.
0: Grazie all'assessore Alessio Piana, dunque le sue parole qui alla Sala Forum del Salone Nautico Internazionale di Genova. Magari con Francesco Righi spostiamoci all'esterno, sulla terrazza, visto che è stata molto anche raccontata da parte del presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. Poi insomma, quando si parla di terrazze noi di Primo Canale abbiamo una certa consuetudine, ricordiamo che tra i tanti eventi fuori salone c'è stato anche il nostro Terrazza Colombo nella serata di domenica, è stata entusiasmante con tantissimi ospiti e soprattutto tutto il mondo della nautica che si è raccolto qui da noi a Terrazza Colombo. Questo invece è appunto il piano ammezzato del padiglione Jean Nouvel, e da qua in effetti l'infilata delle barche del nautico è davvero molto spettacolare. Ancora i visitatori si stanno attardando, questa è l'ultima giornata del nautico, i numeri quindi non sono del tutto consolidati, però diciamo, siccome già stiamo parlando di una crescita a doppia cifra rispetto al 2025, era giusto, come si fa sempre nell'ultima giornata a mezzogiorno, dare appunto i numeri che sono stati elaborati da Confindustria Nautica, che sono appunto fermi alle 11 di questa mattina quando è stato fatto l'ultimo conteggio. Poi ci sarà sicuramente ancora un po' d'aumento, nel frattempo ci sono ancora diverse prove a mare, le imbarcazioni sono ancora in esposizione, sicuramente magari anche nella giornata di oggi potranno essere effettuati delle operazioni anche di compravendita, di vendita delle barche, perché naturalmente poi è anche per questo motivo che i diversi espositori sono qui al Salone Nautico Internazionale di Genova, anche ovviamente per fare business oltre che per valorizzare il comparto e per mostrare le ultime novità al mercato italiano. Si è anche raccontato di quello che sta facendo la città di Genova anche attraverso il lavoro degli operatori locali sul mondo della nautica. Mi viene in mente perché proprio alle spalle di Francesco Righi c'è il polo della nautica di Porto, nell'area proprio prospicente al Salone Nautico Internazionale. Vedete quelle aree di cantiere, la prima sulla destra è appunto il nuovo polo della nautica che mette assieme due cantieri, anzi in realtà tre cantieri più la parte di veleria di North Sails, che appunto tutti insieme hanno creato questo comparto che si occuperà del refitting, cioè dei lavori di restauro delle barche sotto i 30 metri di lunghezza, quindi non soltanto le grandi riparazioni navali come sono già operative a Genova attraverso i bacini di carenaggio, ma anche un comparto in cui sono più piccole le imbarcazioni servite e quindi si allarga anche l'offerta dal punto di vista del refitting del porto di Genova. Questo è un altro aspetto estremamente importante. Per quel che riguarda il prossimo anno, come detto dunque, le date cambiano di poco: 30 settembre, 5 ottobre 2027, questo è l'appuntamento da cerchiare con la penna rossa sulle vostre agende e sulle nostre naturalmente, perché sarà ancora un'altra grande edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, e noi speriamo naturalmente che sia ancora un grande successo come è stato quello di quest'anno e che possano esserci ancora più visitatori, che possano esserci ancora altri eventi. Si è parlato, l'avete sentito, di questo

di questa intesa ancora no, ma insomma di questa interlocuzione con Federlegno, che è la branca confindustriale che si occupa dell'organizzazione del Salone del Mobile di Milano. Questo è un altro tema, cioè quello di trovare delle sinergie con un'altra grande eccellenza italiana, che è quella del mobile. Penso che ci siano queste sinergie già da soli, perché moltissimi designer sono impegnati anche nella realizzazione di arredi per le barche, che hanno bisogno di una speciale qualità per poter resistere alle condizioni evidentemente del mare e che si trovano sulle barche. Quindi sicuramente l'anno prossimo sarà interessante, perché insomma il Fuori Salone di Milano lo conosciamo quasi ormai più ancora del Salone del Mobile. Un sacco di gente va direttamente a Milano per il Fuori Salone, magari nemmeno entra al Salone del Mobile. Ora, non che ci auguriamo che si svuoti il nautico per fare cose in città, ma le due cose possono sicuramente convivere, anche perché alzano poi in generale la quantità di persone interessate a un certo settore, e quindi bene che anche la nautica stia lavorando, e lo stia già facendo da questi anni, con queste offerte Fuori Salone che stanno diventando un po' un appuntamento fisso attorno al Salone Nautico, e che servono anche per valorizzare Genova e la Liguria. Dunque questo è quello che vi abbiamo raccontato in questi giorni al Salone Nautico. Posso chiudere il collegamento da qui. Si è conclusa dunque formalmente la 66esima edizione, numeri da record, crescita del più 11% rispetto al 2025. Da Matteo Cantire la linea torna allo studio.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio

in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ottobre, mese della prevenzione per il tumore al seno, ne parliamo con la professoressa Lucia Del Mastro, membro del comitato tecnico scientifico di AIRC, professore all'Università di Genova, direttore dell'oncologia medica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Professoressa, senta, quanto è importante oggi la prevenzione del tumore al seno e quali sono anche quelle abitudini quotidiane che possiamo fare e che possono fare la differenza?
1: Sì, la prevenzione del tumore al seno ha un ruolo fondamentale perché, come sappiamo,

0: Il tumore al seno è il tumore più frequentemente diagnosticato. Ogni anno in Italia ci sono oltre 55.000 nuovi casi di tumore della mammella, quindi il tumore più frequente nella popolazione femminile. Quello che noi possiamo fare è una diagnosi precoce, quindi la possibilità di diagnosticarlo quando il tumore è in uno stadio più precoce, dove le possibilità di guarigione sono molto più alte e i trattamenti meno invasivi. Per arrivare a una diagnosi precoce è necessario sottoporsi alla mammografia nella fascia di età da 50 a 69 anni una volta ogni due anni, invece dai 45 ai 50 anni una volta all'anno. È un esame che salva la vita perché ci permette la diagnosi precoce di questo tumore. L'altra attenzione importante è agli stili di vita, cioè cercare di evitare tutte quelle abitudini che possano aumentare il rischio di sviluppare un tumore della mammella, prima tra tutti il controllo del peso, quindi cercare di mantenere un peso adeguato, e l'attività fisica è un altro, diciamo, un altro presidio che ci permette di ridurre in maniera importante il rischio di sviluppare questo tumore. Tra le abitudini alimentari sicuramente l'alcol è l'alimento che si associa a un aumento importante del rischio di sviluppare un tumore della mammella.
1: Oggi sentiamo sempre di più parlare di numeri in aumento di tumori per le giovani donne. È effettivamente in aumento oppure solo una percezione, e quali segnali non dovrebbero essere sottovalutati?
0: Sì, purtroppo non è solo una percezione, è una realtà. La Società Europea di Oncologia, l'ESMO, ha lanciato un alert proprio sul problema dei tumori nei giovani, che sono in aumento, non solo per quanto riguarda il tumore della mammella, ma è un incremento che stiamo osservando soprattutto nel tumore del colon, però purtroppo anche nel tumore della mammella. Quali sono i segni che non dobbiamo sottovalutare? Sicuramente i cambiamenti della forma del seno, la comparsa di diciamo di noduli a livello della mammella, a livello dell'ascella, sono il cambio di colore della cute oppure la modifica della forma del capezzolo, sono tutti segni che devono sicuramente portare la donna ad un approfondimento diagnostico, anche se in giovane età, perché purtroppo, anche se per il tumore della mammella questo incremento è molto limitato, però di fatto è stato osservato, e quindi non trascurare tutti quei segni e quei sintomi che possono farci fare diagnosi in uno stadio più precoce, e ancora una volta l'attenzione a tutte quelle abitudini di cui ho parlato prima.
1: La Liguria com'è messa, professoressa?
0: La Liguria non è messa tanto bene per quanto riguarda gli screening, perché c'è un'adesione un po' più bassa rispetto ad altre regioni del nord agli screening mammografici, ma non solo allo screening mammografico, anche per quanto riguarda lo screening di altri tumori, come ad esempio il tumore del colon, che non dimentichiamoci, il secondo tumore più frequente nella donna dopo il tumore della mammella. Quindi l'invito a tutte le persone, a tutte le donne che ci stanno ascoltando, è di accogliere quella che è la cartolina che arriva dall'ASL per sottoporsi ai vari test di screening che comprendono la mammografia, la ricerca del sangue occulto nelle feci e ovviamente il test di screening per i tumori del collo dell'utero.
1: Vi siete chiesti e dati una risposta su come mai è così difficile ancora aderire a queste campagne di screening, anche, voglio dire, per la mammografia, per un tumore di cui si parla così tanto, e c'è una cultura molto più ampia rispetto, per esempio, a tutto quello che è il mondo maschile, no?
0: Ma sicuramente sì, e le donne in genere sono un po' più attente alla prevenzione rispetto agli uomini, però nonostante questo dato forse non facciamo abbastanza cultura per quanto riguarda i tumori femminili. Ripeto, ricordiamoci che le donne non si ammalano solo di tumore della mammella, ma anche di altri tipi di tumore, quindi forse bisogna ancora rendere consapevoli le donne dell'importanza fondamentale di questi test, che veramente possono salvare la vita. Quindi sicuramente c'è un problema di conoscenza che deve essere approfondita, e forse c'è diciamo anche un problema psicologico, cioè di donne che preferiscono non fare questi esami perché hanno paura di fare l'esame e di avere un esito positivo. Quindi bisogna lavorare su questi fattori per cercare

0: cercare di aumentare questa percentuale di adesione agli screening, che rappresenta, diciamo, il primo strumento per aumentare la probabilità di guarigione nei confronti non solo del tumore al seno, ma anche nei confronti degli altri tumori che si possono giovare di questi strumenti di diagnosi precoce.
1: Professoressa, senta, la ricerca ha fatto dei passi in avanti nella cura del tumore al seno, ma oggi qual è l'innovazione, quali sono le innovazioni principali con cui vengono curate le donne?
0: L'innovazione principale consiste ancora una volta nella conoscenza, cioè abbiamo capito che i tumori della mammella non sono un'unica malattia, ma sono tumori con caratteristiche biologiche diverse, quindi abbiamo dei farmaci sempre più specifici, molto spesso meno tossici, e questo ha permesso sicuramente di aumentare le guarigioni, di aumentare la possibilità di trattare questi tumori. Però lo screening e la diagnosi precoce rappresentano ancora un punto fondamentale di partenza per avere un progresso nella percentuale di pazienti che guariscono dal tumore.
1: Ovviamente lei, professoressa, rappresenta con il suo studio, con i tanti premi e soprattutto con il fatto che proprio la sua ricerca ha cambiato le linee guida internazionali, quell'attenzione che oggi sembra così ovvia, cioè che non si curi solo il tumore oggi, ma anche si cerca di curare, no? Di pensare alla vita nel futuro delle persone, e cioè la sua ricerca, ora poi magari ce lo spiega un attimo sinteticamente nuovamente, ma era legata ovviamente alle giovani donne con un tumore al seno e la preservazione della fertilità. Mi impunto sempre tutte le volte che intervistiamo su questa parola. Su questo a che punto siamo?
0: Sì, su questo, anche grazie alla ricerca che abbiamo fatto qui al San Martino, abbiamo fatto cultura, non abbiamo solo messo a punto una nuova strategia per preservare la fertilità delle giovani donne e quindi consentire loro di diventare madri al termine del percorso terapeutico, però abbiamo fatto una vera e propria cultura a livello nazionale, per cui c'è attenzione da parte di tutti gli oncologi a questo tema, che è un tema che riconduce all'importanza del fatto che noi non curiamo i tumori, ma curiamo le persone che si sono ammalate di tumore. Quindi il nostro obiettivo non è soltanto guarire il tumore, ma cercare di ridare a tutte le donne le aspettative e le prospettive delle donne che non si sono ammalate di tumore. E da questo punto di vista, per le giovani donne che si ammalano di tumore della mammella, la preservazione della funzione ovarica e quindi la possibilità di avere dei figli rappresenta, diciamo, in alcuni casi un argomento molto importante da tenere in considerazione, proprio per ridare le stesse prospettive delle donne che non si sono mai ammalate. Emma Bonino diceva: io non sono il mio tumore, e in questa frase proprio si racchiude tutto il concetto di presa in carico della donna con tumore della mammella, e non solo del tumore, ma della donna nel suo insieme.
1: Come ricercatore, di che cosa è più orgogliosa in questi anni?
0: Ma sicuramente sono orgogliosa della ricerca di cui dicevamo prima, cioè di aver dato alle giovani donne la possibilità di diventare madri. Questo sicuramente è stato uno dei traguardi più importanti, perché veramente abbiamo cominciato ad occuparcene oltre 20 anni fa, quando praticamente nessuno al mondo si preoccupava di questa problematica. Di fronte a una giovane donna l'unico obiettivo era cercare di guarirla dal tumore, quindi avere già oltre 20 anni fa avuto l'intuizione dell'importanza di garantire a queste donne la preservazione della fertilità sicuramente rappresenta uno dei risultati più importanti, anche perché poi si sono tradotti in un cambiamento della pratica clinica, cioè abbiamo dato realmente alle donne una possibilità di preservazione della fertilità che prima non c'era e che è stata resa possibile grazie al nostro studio. Quindi questo sicuramente rappresenta uno degli obiettivi più importanti, ma a questo se ne sono aggiunti tanti altri che sarebbe un po' lungo, diciamo, spiegarvi in questo momento, ma che hanno migliorato anche, diciamo, la terapia post-operatoria e quindi hanno contribuito a ridurre la mortalità per tumore della mammella. E per un oncologo, insomma, avere alle spalle questo tipo di attività di ricerca significa che abbiamo impiegato bene il nostro tempo e che i nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati dai risultati ottenuti.
1: In conclusione, professoressa, se dovesse lasciare un messaggio alle donne in questo ottobre rosa, qual è?
0: Il messaggio di questo ottobre rosa

0: è che non è solo ottobre il mese della prevenzione, ma ci dobbiamo preoccupare della nostra salute, del nostro benessere durante tutto l'anno, e quindi ci dobbiamo sottoporre agli screening, ma dobbiamo avere anche uno stile di vita, diciamo, adeguato per prevenire anche tutte le altre malattie. Viviamo sempre di più, questo è un dato di fatto, dobbiamo cercare di vivere di più ma anche in salute.
1: Grazie, grazie alla professoressa Lucia Del Mastro, grazie. Membro del Comitato Tecnico Scientifico di AIRC. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, buona giornata a tutti voi.

Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

Salone Nautico di Genova ha presentato il programma di Ottobre Rosa 2026. 65 iniziative per la salute del seno. Tra gli appuntamenti e lo spettacolo c'è Tempo Tour, Ti racconto la mia storia, il 17 ottobre al Carlo Felice, e numerose occasioni di prevenzione con mammografie e attività di screening nelle case della comunità. L'impatto economico del turismo nautico in Italia è di circa 5,7 miliardi di euro, con importanti ricadute anche per l'economia ligure. È quanto emerge dallo studio Yachting Tourism and Economic Contribution realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentato al Salone Nautico di Genova, che analizza l'impatto economico dello yachting sulle economie costiere italiane. Per quanto riguarda i porti e i posti barca, Liguria e Toscana guidano l'offerta dedicata ai super yacht dai 24 metri in su. Ulteriore passo avanti verso il riconoscimento dell'asse ferroviario Ligure-Genova-Ventimiglia, con il raddoppio della tratta a binario unico tra Finale Ligure e Andora, tra le priorità strategiche di investimento da parte dell'Unione Europea. A Bruxelles il coordinatore europeo del corridoio mediterraneo Mathieu Grosch ha reso noto il via libera della Commissione Europea per l'inserimento dell'opera tra quelle strategiche a livello europeo. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, oggi Regione Liguria ha ospitato un incontro dedicato alla prevenzione delle patologie visive e all'importanza di prendersi cura della salute dei propri occhi, affrontando in maniera molto semplice e concreta il tema della prevenzione dei controlli periodici e dei comportamenti che possono contribuire a tutelare la vista nella vita quotidiana. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Eccoci ancora insieme al centro. Intanto, per quanto riguarda il meteo, una perturbazione in arrivo e quindi torna il maltempo anche in Liguria. Peggiora, tanto che è stata emanata un'allerta meteo per la giornata di domani 7 ottobre. Un'allerta gialla per temporali su tutta la costa da Ventimiglia a Sarzana e sulle valli Scrivia, Trebbia e Ave. Per quanto riguarda la zona A, quindi da Ventimiglia a Noli, l'allerta gialla è dalle 5 alle 15. Per quanto riguarda le altre zone, anzi scusate, dalle 6 alle 14. E nelle zone B, C e E l'allerta è dalle 12 a mezzanotte. Questo perché? Perché è in arrivo una perturbazione e quindi questa è stata la decisione di ARPAL, un'allerta gialla per temporali e questo è quanto. Quindi vi ripeto gli orari: per la zona A ponente gialla dalle 6 alle 15.

0: di domani. La zona B, quindi il centro e anche Genova, è gialla da mezzogiorno alle 24, così come per la zona C, il Levante, la zona E, che è Valliscrivia, Trebbia e Aveto, uguale, mentre c'è solo una porzione di verde che, lo vedete, è la zona D. Trovate comunque tutto sul sito primocanale.it, così come trovate l'aggiornamento per quanto riguarda i casi di West Nile e di Morbillo. I due casi di West Nile autoctoni, quindi non provenienti da qualcuno che è andato a fare un viaggio all'estero, che sono un'anziana e un anziano del ponente genovese, continuano a essere molto gravi, tanto che entrambi sono intubati in terapia intensiva. E questa mattina è arrivata la notizia del 15° caso di morbillo. Si tratta di un uomo di 63 anni non vaccinato, anche lui ricoverato in terapia intensiva. E adesso con Elisabetta Biancarani ci spostiamo sempre a parlare di porto, insieme all'amministratore delegato e presidente di Stazioni Marittime di Genova, Alberto Minoia, sempre in vista del nuovo piano regolatore portuale. Elisabetta.
1: Mi trovo con Alberto Minoia, presidente, amministratore delegato di Stazioni Marittime di Genova. Presidente, siamo vicini alla stesura di un nuovo piano regolatore portuale per il porto di Genova e Savona. Prima di tutto le chiedo quali sono i vostri desiderata, cosa sognerebbe che venisse inserito per il suo settore, che non è solo peraltro legato ai passeggeri, in questo piano.
2: Sì, ha detto bene, noi siamo l'unico concessionario, quindi l'unico gestore del porto passeggeri di Genova, ma nel porto passeggeri di Genova ci occupiamo anche di gestire merci. Siamo il primo terminal insieme al San Giorgio, all'interno dell'intero porto di Genova, a gestire merci su semirimorchio che vengono imbarcate e sbarcate da e per i traghetti che collegano Genova al Nord Africa e alle isole maggiori. Il piano regolatore portuale sarà un momento storico che segnerà poi il futuro del porto, ma anche della città, dei prossimi 20, 30, 40 anni. Noi, per quello che abbiamo cominciato a sentire dall'autorità di sistema portuale, stiamo pensando che il piano regolatore porterà una convergenza di interessi e di sviluppo del porto che ha come fine quello di aumentare, secondo noi, i volumi sia delle merci, per quel che ci riguarda, sia dei passeggeri, nel modo più sostenibile possibile e meno invasivo possibile nei confronti della città.
1: Per quanto riguarda i passeggeri, crociere, traghetti, voi siete un po' saturi?
2: Allora, in termini di saturazione, per quanto riguarda crociere e traghetti, possiamo dire di esserlo per quello che è l'altissima stagione delle crociere, che sarà in questo mese di ottobre, e l'altissima stagione di traghetti, che invece è il periodo che va a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Per quanto riguarda le merci, possiamo già dire, e parliamo di merci su semirimorchio, come dicevo poco fa, di essere già saturi in diversi periodi dell'anno, e quindi abbiamo confidenza che il nuovo piano regolatore possa aiutare uno sviluppo da questo punto di vista, come peraltro l'autorità di sistema portuale ha già cominciato a spiegare.
1: In che modo?
2: Beh, magari dandoci la possibilità di accedere ad altre aree o comunque di poterle utilizzare. Penso in particolare, per quello che riguarda le merci, alla possibilità che offrirà il terzo valico, cioè la possibilità di far circolare treni con a bordo semirimorchi, cosa oggi impossibile. Oggi i semirimorchi che arrivano dai traghetti possono viaggiare solo su gomma, e quindi la saturazione degli spazi a terra e la congestione delle aree della viabilità è sotto gli occhi di tutti. Poter spostare una buona parte di questi semirimorchi sul ferro, cioè sulla ferrovia, che guarda caso è accanto a noi, sto pensando al parco Rugna-Bettolo, aprirà veramente la possibilità di ampliare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Anche il terminal SEC, insomma?
2: Il terminal SEC è il terminal che geograficamente ospita il parco Rugna-Bettolo, quindi ci viene naturale pensare e sperare di poter accedere a quell'infrastruttura ferroviaria che sarà collegata attraverso il terzo valico a tutti i terminal del nord Italia e a quelli del centro e nord Europa.
1: La nuova diga comporterà un maggior traffico anche di passeggeri, cioè potranno arrivare navi più grandi e quindi più passeggeri?
2: Beh, questo sì, alla nuova diga che soprattutto darà possibilità di maggiori volumi dal punto di vista delle merci, in particolare per le navi.

0: navi container, però ne potrà fruire certamente anche il traffico passeggeri. L'autorità di sistema portuale sta già facendo un grande lavoro di potenziamento infrastrutturale, in particolare a quello che è la banchina di Ponte del Mille di Levante, qui accanto a noi, la sta allungando, la sta riprofilando, oggi è 290 metri, domani sarà 376 metri, quindi potrà accogliere navi veramente importanti che si aggiungeranno a quelle che già vengono in porto da noi. Tutto questo significherà dover gestire maggiori volumi di passeggeri, e per continuare a farlo in maniera poco invasiva nei confronti della città e sostenibile, noi confidiamo anche per questo settore uno switch modale molto significativo verso il treno.
1: Quando è questo domani che mi ha citato per Ponte dei Mille? Quando dovrebbero finire i lavori?
0: Nella seconda metà del 2027, questo è il programma dei lavori che ci ha illustrato l'autorità di sistema portuale, ma questa cosa si sposa benissimo con i lavori che RFI sta svolgendo qui in stazione marittima. Nella stazione ferroviaria che sta esattamente sotto di noi si può già vedere qui a Ponte dei Mille il lavoro di realizzazione della nuova piastra di collegamento tra la stazione marittima e quella ferroviaria, piastra che accoglierà due scale mobili e un ascensore, e noi ci auguriamo che questo possa spostare un buon numero di passeggeri che oggi vengono esclusivamente con le loro auto o con bus dalla gomma al treno. Vorrebbe dire aumentare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Quando termineranno quei lavori, almeno sulla carta?
0: Sulla carta, sul programma dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana, noi ci aspettiamo che nel primo trimestre, prima che arrivi la primavera del 2027, potremo avere quella piastra.
1: Cosa vi aspettate per il 2027? A livello di traffico passeggeri?
0: Ci aspettiamo una situazione assolutamente paragonabile, confrontabile a quella del 26, per i motivi di cui le parlavo prima, cioè avremo ancora un cantiere che è quello che poi ci darà respiro sull'allungamento della banchina, e quindi il vero scatto in avanti per quanto riguarda il numero di navi, in particolare da crociere in aumento, ce l'aspettiamo più per il 2028 che non per il 27.
1: Tassa sugli imbarchi, ha visto il TAR ha dato ragione al Comune?
0: Noi ne abbiamo chiaramente preso atto, siamo molto rispettosi di quello che ci è stato comunicato, ora si stanno facendo tutte le valutazioni del caso per pensare se procedere al grado di giudizio successivo nei confronti del Consiglio di Stato.
1: C'è chi vede questa tassa come comunque un tributo neanche sbagliato che il porto può dare alla città, che, diciamo la verità, a volte subisce anche un po' i disagi legati al porto, sia merci che passeggeri. L'anno scorso andò male proprio per il traffico intasato, quest'anno grazie all'intervento di un tavolo apposta in prefettura è andato tutto liscio.
0: Sì, quest'anno devo dire che l'attività di efficace coordinamento che ha svolto l'autorità di sistema portuale con i tavoli del giovedì mattina, tutti i giovedì mattina, ha portato veramente a una gestione più fluida del traffico stradale. Per quanto riguarda la tassa, diceva lei, chiaramente le posizioni di interpretazione sono diverse, per quel che ci riguarda saremo rispettosi di quel che verrà deciso, solo un aspetto per noi sarà fondamentale. Ci auguriamo che non sarà stazioni marittime a dover riscuotere quella tassa, perché rischieremmo di bruciare tutto ciò che il tavolo della viabilità ha messo sul campo in termini di fluidità del traffico, perché mettersi a riscuotere quella tassa significherebbe creare delle condizioni di ingolfamento al porto con naturali conseguenze, immaginabili conseguenze negative sulla fluidità del traffico veicolare.
1: Per chiudere, la città accoglie bene i croceristi, secondo lei, passeggeri con gite turistiche, spazi adeguati, magari dove attendere i mezzi, cartellonistica adeguata?
0: Sì, la città ha il vantaggio di essere una splendida città e il porto ha il vantaggio di essere nella parte centrale della città, quindi viene tutto molto semplice. Si sta facendo un grande lavoro sia all'interno del porto in termini di cartellonistica, sia all'esterno. Anche in questo caso dobbiamo ringraziare il Comune di Genova e l'autorità di sistema portuale che stanno operando per potenziare le informazioni di cartellonistica. Quello che secondo me potrebbe essere la ciliegina sulla torta, e ci si sta lavorando in particolare con l'autorità di sistema portuale, che è un domani cercare di aprire un po' più di aree del porto alla città, in particolare quando non c'è la nave da crociera.
1: Tipo?
0: Per esempio la piazza questa di Ponte dei Mille piuttosto che il viadotto Cesare Imperiale. Il tema della security e di tutte le sicurezze legate all'antiterrorismo guiderà qualsiasi scelta, ma resta inteso che quando non c'è nave ci sono delle condizioni di vivibilità degli spazi molto più snelle di quando invece abbiamo i passeggeri.
1: Quindi far vivere di più il porto ai cittadini.
0: Esattamente.
1: Grazie.
2: Grazie Elisabetta Biancalani, noi ci rivediamo tra pochissimo con la nostra finestra sul mondo.

0: Piazza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Per la nostra finestra sul mondo oggi andiamo nei Paesi Bassi e andiamo a salutare Andrea Penco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, quando e come mai ha deciso di lasciare la Liguria e dove vive?
1: Sì, allora io innanzitutto sono un genovese, sono nato a Genova e ormai 23 anni fa ho deciso di lasciare Genova e la Liguria per trasferirmi in Olanda per amore, perché avevo conosciuto la mia ragazza a quel tempo, ormai mia moglie, e decisi di venire ad abitare qua in Olanda con lei. E quindi mi sono trasferito, senza pensarci più di tanto, ho fatto le valigie e sono partito.
0: A noi della Finestra sul Mondo piacciono moltissimo queste storie che iniziano, diciamo, con il romanticismo, ci piacciono da matti. Sì. Ma come 23 anni fa è, diciamo così, riuscito, no, poi a crearsi una vita anche lavorativa lì? Intanto dove vive esattamente e che cittadina è? Che città è?
1: Allora, abito a Venray, che è un paesino a sud dell'Olanda, un paesino abbastanza piccolo, immerso comunque nel verde, ben organizzato, circa 30.000 abitanti. Quando mi trasferì in questo paesino, che è molto più tranquillo di Genova ovviamente, dovetti lasciare il mare, perché comunque io avevo intrapreso già una carriera militare nella Marina a Genova, in Italia, alla Spezia, però lasciai tutto e quindi sono dovuto ripartire proprio da zero, e parlando soltanto l'inglese e l'italiano ovviamente, però qua in Olanda serviva l'olandese, quindi i primi due anni diciamo che ho iniziato proprio da zero, sono andato a lavorare in delle aziende in cui facevo produzione e poi piano piano ho iniziato a fare carriera quando ho iniziato a imparare la lingua olandese. E infatti dopo diciamo una decina d'anni ho fatto anche customer service, quindi sempre per l'Italia, parlando anche l'italiano, però allo stesso tempo cercando di imparare sempre il più possibile la lingua olandese.
0: È una lingua difficile.

0: difficile da imparare?
1: È una lingua molto difficile perché praticamente è un incrocio tra l'inglese, il tedesco e a volte ci sono anche alcuni cenni di francese. Quindi ha una pronuncia molto, molto dura, molto secca, termini, proprio parole completamente diverse dall'italiano. Quindi sì, è stata dura, però quando si è in full immersion in un posto, alla fine la lingua si impara. E poi ci vuole tanta buona volontà comunque, perché bisogna volerlo imparare.
0: Una volta che lei ha imparato, diciamo, la lingua, le si sono aperte molte più porte, diciamo, anche dal punto di vista lavorativo. Lei di che cosa si occupa oggi?
1: Esattamente, diciamo che io anche mi sono rimesso a studiare qua in Olanda, perché io ho preso delle qualifiche e mi occupo al momento di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. E mi occupo, sono responsabile della sicurezza in un magazzino logistico che opera nel settore farmaceutico. Tra l'altro abbiamo anche dei magazzini in Italia di cui mi occupo da qui, dall'Olanda, e riesco anche, tornando diverse volte a Milano, a visitare il magazzino di Milano, i miei colleghi, quindi resto comunque molto in contatto anche con l'Italia.
0: Lei è lì da 23 anni, è abbastanza per dirci quanto sia diverso o non diverso, per esempio, il welfare, l'attenzione, la qualità della vita, il bilanciamento fra il lavoro e la vita privata, se le ha viste cambiare anche lì?
1: Sì, diciamo che dunque 23 anni fa l'impatto per me è stato molto, molto secco, perché l'Olanda è organizzata molto bene, e anche gli olandesi, quindi sono molto sono sempre organizzati, cioè anche per avere un appuntamento con un amico bisogna prendere l'agenda, vedere a che ora, a che giorno.
0: Ah, veramente?
1: Sì, assolutamente, cioè sembra quasi uno scherzo, ma è la verità, cioè se io voglio prendere un caffè con un amico devo chiedergli qualche giorno prima a che ora possiamo vederci, il giorno, quindi diciamo che fra le due culture l'impatto è molto, molto sentito nella questione organizzativa, cioè noi in Italia siamo molto più spontanei, vogliamo vederci con un amico, passiamo, ci vediamo, un aperitivo, un caffè, una cosa al volo si può fare, mentre qua tutto deve essere molto organizzato, quindi questo anche ha a che fare alla fine poi con il welfare, perché con la vita, come si vive nei Paesi Bassi, perché la spontaneità perde un po', perde molto qua, non esiste quasi, ci vuole proprio un'agenda, però questo ha anche dei aspetti molto positivi, perché se una persona si organizza bene riesce a, dopo l'orario lavorativo che in genere termina alle 4:30, 5 del pomeriggio, si ha ancora una gran parte della giornata per trascorrerla con amici, con la famiglia, con passarla negli hobby che si hanno o nelle attività private. Quindi questa è una cosa anche molto diversa dall'Italia, perché in Italia io mi ricordo e vedo anche i miei colleghi prima delle 6, 6:30, 7 non finiscono il loro orario lavorativo, le pause sono magari anche più corte, le pause break durante il lavoro, quindi il bilanciamento qualità vita, lavoro, vita privata è molto favorevole qua in Olanda, infatti penso che questo sia anche dei fattori che più apprezzo di questa nazione.
0: E dal punto di vista dell'aiuto anche, no? Dello Stato, per esempio per i bambini, per chi è, per le famiglie, è presente?
1: Sì, c'è, è presente, ovviamente tutto in base al reddito di una famiglia, però chi non ha lavoro, che è molto difficile comunque non trovare lavoro qua, vuol dire proprio non voler lavorare, perché davvero c'è una richiesta di lavoro incredibile e manca proprio il personale, mancano proprio
0: ma in tutti i settori più o meno?
1: In settori tecnici,

0: ospedali, perché dopo il corona ci sono state, e nel settore anche turistico, horeca, quindi nei ristoranti, uh-huh. Sì, manca proprio personale tecnico, saldatori, installatori, meccanici, idraulici, quel settore che è un po' artigianale, cuochi. Diciamo. Sì, sì, cameriere, cuochi, infatti si trova tantissimo lavoro.
1: E il costo, no, dicevo, della vita, diciamo, lo stipendio è alto, vita, ma è anche cara la vita?
0: Devo dire sì, perché per esempio uno dei se gli stipendi sono un po' più alti qua è perché tutto comunque è bilanciato in base al costo della vita, perché alla fine costi di energie, cioè energie, gas, benzina, vabbè, non ne parliamo al momento, i prezzi sono altissimi. E tra l'altro anche una cosa molto diversa dall'Italia è che qui l'assicurazione sanitaria è privata, quindi ogni persona, ogni abitante dell'Olanda paga la sua assicurazione sanitaria. Ovvio che poi i servizi negli ospedali sono magari leggermente migliori rispetto all'Italia, però ha proprio un costo, ecco, quindi questa è una differenza enorme dall'Italia. Ed è un costo che ogni persona deve sopportare da sé. Non c'è nessuno che ti aiuta, anche se lo Stato, comunque, se hai un reddito troppo basso, ti dà un contributo per pagare questa assicurazione.
1: Che cos'è che le manca di più, Andrea, di Genova?
0: Allora, dopo tanti prima anni. Di tutto, certo, allora, prima di tutto, e sicuramente dopo così tanti anni, sono gli affetti, quindi la famiglia, madre, sorella, zii, nonni, parenti vari, che adoro e che purtroppo vedo soltanto una volta all'anno, oppure quando riusciamo a organizzarci diversamente. E seconda cosa, ovviamente, essendo ligure, essendo di Genova, il mare, il porto, la vita in spiaggia, queste cose qua, perché ovviamente Venray, essendo un paesino a sud dell'Olanda, non abbiamo assolutamente sfoci sul mare, c'è un fiume, la Mosa, molto grande, ma non ha a che fare col mare. Il clima italiano, ovviamente conosciuto come la cosa, la dolce vita, il sole, però devo dire la verità che sta cambiando molto anche quello, anche il clima sta cambiando qua in Olanda, le estati si stanno allungando, sono sempre più asciutte rispetto a 15 anni fa, quando le estati erano fresche, umide, piovose. Gli inverni sì, sono rigidi, ma stanno diventando sempre meno rigidi anche qua, perché c'è questo cambiamento climatico che si sente anche in Olanda.
1: Dopo tanti anni, lei ci ha mai pensato a rientrare in Italia?
0: Sì, devo dire la verità, ci ho pensato, però ogni volta poi comunque penso di restare dove sono, perché comunque ho messo le radici qua.
1: E certo,
0: alla fine anche Venray, nelle immagini che vedete, questa è la piazza di Venray, la piazza principale, e mi fa sentire comunque a casa, perché qua ho i miei figli, la mia famiglia, mia moglie, la mia casa, il mio lavoro, alla fine ho costruito la mia vita qua, certo, partendo da zero, però sì, Genova è, se non avessi i parenti e gli affetti non sarei così legato a Genova.
1: Mm-hmm. Allora Andrea, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Sì, tot ziens allemaal, bedankt en tot de volgende keer.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ha detto arrivederci a tutti, grazie e alla prossima volta.
1: Grazie mille, arrivederci ad Andrea Penco, arrivederci a presto.
0: Arrivederci, grazie.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il Borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vado a salutare in studio Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo e rettili dell'Acquario di Genova. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, Castellano, Angela e Lisa sono due tartarughe che avete liberato nelle scorse ore, tornate in mare dopo il lavoro di cura al centro proprio di recupero dell'Acquario di Genova. Che cosa significa per voi arrivare a questo momento e ci racconta un po' la loro storia?
1: Certo, allora per noi arrivare a questo momento è sempre un'emozione, anche se sono 33 anni che facciamo questo lavoro, abbiamo riportato più di 160 tartarughe in mare, quindi insomma non è la prima volta, ma ogni volta è un po' come fosse la prima, è sempre bellissimo. E Lisa e Angela sono due tartarughe che quest'estate sono arrivate nel nostro centro di recupero perché entrambe avevano problemi ad immergersi e quindi insomma sono state ritrovate in difficoltà. Una è Angela, che è la più grande, è stata ritrovata dai carabinieri in mare in zona Pra ed è stata riportata all'acquario. E siccome era abbastanza grande, dopo essere stata curata e rimessa perfettamente in sesto, abbiamo potuto applicargli una tag satellitare, e questo per me è molto importante perché così potremmo sapere anche dove vanno questi animali una volta che noi li abbiamo liberati. È la seconda volta che mettiamo una tag. Questa tag ci è stata fornita dalla Fondazione Cima, ecco, la vediamo adesso forse nelle immagini,
0: ecco.
1: Sì. E questa tag ci darà le indicazioni su dove va e come si sposta, perché in realtà noi non sappiamo quando, una volta che le abbiamo liberate, poi dove vanno. E per esempio adesso abbiamo già ricevuto i primi PIN e sappiamo che adesso è a Portofino, per esempio. L'abbiamo liberata a Stur, è andata un po' più sotto costa e poi se n'è andata verso Portofino.
0: Castellano, senta, che cosa raccontano queste due storie dal punto di vista dei pericoli che le tartarughe corrono in mare?
1: Allora, le tartarughe corrono dei pericoli tutti dovuti all'uomo, purtroppo. Nel senso che ultimamente la cosa maggiore in cui incappano è la plastica. L'ultima che abbiamo ricevuto, che è ancora nel centro, è piccolina e aveva una ferita.

tattale sulla pinna, per cui era attaccata per pochissimo ed è stata amputata. E comunque quasi tutte le tartarughe che arrivano da noi, per non dire tutte negli ultimi anni, evacuano plastica. Lisa, per esempio, che è stata portata da Levanto, trovata a Levanto dal WWF durante un centro estivo in mare, ha evacuato poi una lenza di circa 30 centimetri, per esempio. Non c'è solo la plastica.

0: spesso intrappolate e soprattutto nelle reti fantasma, quelle che ormai sono un po' dappertutto. Adesso qua vediamo forse le immagini, appunto questa è Angela quando l'abbiamo rilasciata dall'imbarcazione dei carabinieri, mentre Elisa è stata liberata dall'imbarcazione della guardia costiera.
1: Tra l'altro, per il recupero di queste due tartarughe hanno collaborato Acquario, guardia costiera, carabinieri, WWF, Fondazione Cima, Università. Le leggo perché così sì, Non volevo dimenticarne nessuno, però questo denota quanto sia importante la rete di collaborazione, certo, Proprio che c'è per salvare gli animali in difficoltà.
0: Sì, sicuramente, più siamo, più occhi siamo, più persone ci sono e più collaboriamo e meglio la cosa funziona. Spesso questi animali vengono ritrovati al mare da persone che sono in barca, quindi da privati cittadini. E che cosa bisogna fare quando uno vede una tartaruga in difficoltà? Chiamare il 112 o anche il 1530, ma ormai è il 112 il numero da chiamare, e la guardia costiera quindi poi ci contatta, perché è la guardia costiera che riceve comunque la segnalazione, ci contatta, noi a questo punto cerchiamo di capire se l'animale ha veramente bisogno di essere salvato, perché a volte in realtà stanno semplicemente prendendo il sole in superficie, e per cui abbiamo bisogno di foto e video dell'animale. Nessuno è autorizzato a toccare questi animali fino a che non gli si dice ok, lo puoi toccare, perché sono animali protetti e quindi per legge non possono essere toccati e soprattutto non possono essere caricati sulle imbarcazioni. Se l'animale ha effettivamente bisogno di essere curato, viene o si autorizza chi è lì, o la guardia costiera si reca sul posto e prende l'animale e poi viene portato all'acquario. E lì i nostri biologi veterinari, tutti noi, insomma, lavoriamo insieme per rimetterli in sesto.
1: Castellano, senta, sono sempre in aumento, no, questi casi, un po' per le lenze, un po' per la plastica, un po' per le imbarcazioni che voi poi curate all'acquario, da una parte, e dall'altra anche l'aumento della temperatura del mare, che interessa tutta un'altra specie, no, diciamo, marina, non tanto forse le tartarughe, ma forse anche loro.
0: Ma
1: possono,
0: allora,
1: avere delle problematiche.
0: I cambi di temperatura sulle tartarughe marine hanno portato un cambio di comportamento che è quello legato alle nidificazioni,
1: che abbiamo visto,
0: esatto,
1: molto, no?
0: Difatti in Liguria dal 2021 assistiamo alle nidificazioni di tartaruga, cosa che prima non era, per quanto se ne sappia, mai successo. E questo perché sicuramente l'innalzamento della temperatura fa sì che loro si spingano più a nord. Poi, se entriamo nel dettaglio, la temperatura determina il sesso dei nascitori, quindi dove fa molto caldo nasceranno più femmine, quindi al sud adesso probabilmente si assiste a una femminizzazione della popolazione, perché nascono più femmine. Qui da noi al nord probabilmente nasceranno invece ancora animali metà e metà, perché c'è una temperatura che è intorno ai 28, tra i 28 e i 30 gradi, dove nascono metà maschi e metà femmine. Se la temperatura è più alta, nascono più femmine.
1: Visto che ho lei a disposizione in studio, però per quanto riguarda, visto che tutta questa estate, no, abbiamo parlato di questo caldo estremo e di questo mare con una temperatura caldissima mai raggiunta, quali sono le conseguenze?
0: Le conseguenze sono dei grandi cambiamenti e anche distrofie, anche animali che non si possono adattare, quindi muoiono, soprattutto gli animali attaccati al substrato, quelli che non si possono spostare, parlo dalle alghe, che non sono animali ovviamente, dai vegetali, ma anche da tutti gli animali che vivono attaccati alle rocce, che soffrono tantissimo di questo innalzamento della temperatura, alle gorgonie, che sappiamo aver subito già delle morie in passato e subiscono tantissimo l'impatto della temperatura, e poi il fatto che il mare, quando si scalda sempre più in profondità, perché il Mar Mediterraneo normalmente d'estate è caldo in superficie ma molto freddo dopo, dopo una certa profondità. Questa profondità si sta abbassando tantissimo, quindi tutti gli organismi che erano abituati a stare sempre al freddo intorno ai 13-15 gradi adesso si trovano a stare al caldo, e questo per loro è un problema enorme.
1: Così come l'arrivo anche di specie, abbiamo imparato, aliene, no? Giusto?
0: Assolutamente, vengono dette aliene. Vengono dette aliene, in realtà poverini non sono alieni, ma vengono semplicemente da altri mari, possono entrare da Suez, possono entrare da Gibilterra, possono arrivare con le acque di zavorre. Adesso di zavorra si parla tantissimo, del granchio blu, ma ci sono anche meduse, pesci, dal pesci flauto agli scorpioni, ai pesci coniglio, insomma il nostro mare sta cambiando, soprattutto al sud, e piano piano arriveranno anche al nord.
1: Castellano, che cosa possiamo fare?

0: Che cosa può fare ognuno di noi per aiutare non solo le tartarughe, ma anche il nostro mare?
1: Allora, oggi ognuno di noi può fare qualcosa, vanno prese decisioni, a mio avviso, a livello un po' più alto di noi, perché l'impatto del riscaldamento è enorme. Certo che ognuno di noi, con dei piccoli comportamenti virtuosi, per esempio col riciclo, non disperdere in mare i rifiuti, sono tutte cose
0: raccogliere
1: che aiutano.
0: La plastica se ci capita di andare a fare il bagno,
1: togliere, non buttare sigarette o questi filtri che ci sono adesso in mare, perché veramente non va bene, e insomma tutta una serie di comportamenti di normale buonsenso aiutano il nostro pianeta. E poi il riscaldamento invece, quello è un po' più complicato.
0: Mi verrebbe da dire Nathan Dango Do, cioè aspettando qualcuno, però ognuno di noi insomma può fare la sua piccola parte. Grazie a Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo e rettili dell'Acquario di Genova.
1: Grazie a voi, buona
0: giornata. Grazie. E noi adesso ci spostiamo con Elisabetta Biancalani, andiamo a vedere un lago a forma di cuore.
2: Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
3: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua, come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
2: veramente
3: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
2: nel
3: tracce.
2: Neolitico addirittura.
3: Nel Neolitico, poi dopo, nelle epoche dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
2: Qua era come al lago dell'Agoraia, al lago delle Lame, era una, sì, abetaia di abeti bianchi,
3: e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui. Abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto. È una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
2: Che bello. E il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì, ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì, ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì, si passa da Tavarone
3: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due, che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
2: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito
3: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, è o vero, si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di, così a noi, di camminarci sopra.
0: Elisabetta insomma ci porta sempre a scoprire

delle curiosità straordinarie e bellissime. Vi ricordo alle 14:30 zona rossa con Matteo Angeli, con Giorgia Fabiocchi in diretta da Palazzo Tursi, e poi come sempre tutto sul sito primocanale.it. Ci vediamo tra poco.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Al centro oggi parliamo di nonni, di anziani, lo facciamo perché il 2 ottobre l'Italia celebra il legame che unisce le generazioni, ma lo facciamo con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Brunilda Caiana, buongiorno, ciao
1: buongiorno,
0: Brunilda.
1: Buongiorno, grazie.
0: Insieme a te proprio per raccontare quello che la comunità di Sant'Egidio fa ogni giorno e in particolare questo rapporto che si è instaurato tra i nonni e i nipoti acquisiti, quindi nonni acquisiti e nipoti acquisiti.
1: Sì, questo è molto vero, un rapporto molto bello e da tanti anni che la comunità dà origine a questi incontri in tanti modi differenti, attraverso la visita negli istituti, nelle case, ma anche attraverso momenti di festa nelle piazze, nei quartieri. Ci sono giovani anziani che magari vivono in uno stesso condominio e non hanno mai avuto occasione di parlarsi e in queste occasioni di festa si inizia a parlare, ci si conosce e veramente noi abbiamo visto come nascono delle bellissime amicizie in questi incontri, che rompono forse un po' quell'idea che i giovani e gli anziani non hanno nulla da dirsi, ma veramente se li metti vicini puoi assistere a dei momenti di profonda umanità. Abbiamo visto magari ragazzi con una vita dura, induriti dalla vita, ma anche che fanno fatica ad ascoltare, che fanno fatica a stare con gli altri, che fanno silenzio per ascoltare la voce flebile di un'anziana. Abbiamo visto anziani felici nonostante la malattia, le difficoltà della vita e veramente questa amicizia vediamo che crea un senso di responsabilità che nasce dal sentirsi importanti per qualcuno e questo aiuta i giovani a crescere bene e agli anziani a riscoprire un senso profondo della vita.
0: Come funzionano gli incontri e il rapporto che lungo tutto l'anno seguite con loro? Quanti sono intanto?
1: Allora, noi incontriamo 8.000 anziani, la comunità di Sant'Egidio, dai più piccoli ai più adulti, incontra 8.000 anziani, però vorrei specificare che c'è un modo di, ci sono giovani che vanno verso gli anziani, tanti, ma ci sono anche tanti giovani che vanno verso gli, anche tanti anziani che vanno verso i giovani, per esempio aiutandoli con la scuola attraverso appunto un aiuto pomeridiano e ci si incontra quindi in tante occasioni, non c'è un luogo specifico, ma noi cerchiamo di facilitare questo incontro, per esempio appunto nei luoghi di Scuola della Pace oppure nelle case degli anziani, nei quartieri, nelle nostre sedi, sono tutti modi un po' per andare un po' contro questa direzione che diciamo tende a non far incontrare, a dividere, un po' si è disabituati a incontrarsi, ma noi sappiamo che il destino dei giovani e degli anziani è quello di stare insieme e proviamo a facilitarlo in tanti modi, ecco.
0: Quello che voi vedete è tanta solitudine, tanto isolamento sociale, cioè il numero di anziani così soli. Qual è, diciamo, la fotografia che ci puoi un po' aiutare a scattare per Genova?
1: Certo, per esempio a Genova il 46% degli anziani over 70 vive da solo, quindi è una percentuale molto, molto alta. È vero, noi vediamo la solitudine, vediamo appunto l'emarginazione, però vediamo anche tanto desiderio di rendersi ancora diciamo utili e di essere partecipi nella società. Per questo queste occasioni sono una situazione, un'occasione di liberazione sia per gli anziani che per i giovani, cioè dare il proprio contributo

0: all'interno della società, ecco.
1: Posso chiederti, Brunilda, tu come hai iniziato?
0: Sì, beh, è una storia lunga ormai. Ho iniziato quando ero all'università e devo dire, sono stata invitata a incontrare gli anziani dell'istituto e devo dire che è stata una svolta per la mia vita, perché mi ha aiutato veramente a vedere la bellezza della vita, ma anche a comprendere alcuni aspetti difficili, perché la bellezza, posso dire, è che gli anziani ti aprono alla tenerezza, quindi tu sei portato a tirare fuori il meglio di te e l'incontro, diciamo, fedele con loro coltiva questa parte migliore di te, e io sento che ho coltivato di più la tenerezza, l'ascolto, l'accoglienza, e questo rende le mie relazioni e la mia vita più bella. Ho visto però che c'è anche molta durezza, e ho visto per esempio che spesso i diritti di chi è più fragile, di chi è più solo, di chi è più povero sono un po' erosi, ecco, non solo per gli anziani ma per tante altre realtà nella città, e diciamo vedere questo mi aiuta a dare un contributo diverso nella mia città perché questo cambi, ecco, perché questi diritti vengano così sostenuti anche per chi è più fragile.
1: In conclusione, c'è un incontro che ti è rimasto particolarmente nel cuore o un cambiamento sia di un nonno che di un nipote acquisito?
0: Beh, un incontro particolarmente, diciamo, che posso raccontare, quello con Maria Luisa. Lei è stata una mia amica anziana, adesso non c'è più. Ci siamo incontrate che lei era molto anziana, che ha dovuto trascorrere il tempo in istituto durante il Covid. Sono stati per lei anni difficili, ma siamo state amiche di penna, perché non era possibile incontrarsi, ma ci siamo scritte tante lettere, e lei attraverso queste lettere mi ha spiegato come l'amicizia era per lei un ossigeno per andare avanti, e ho scoperto che forza possono avere le parole, la vicinanza e la solidarietà. Finito il Covid, e quando si sono riaperte le porte, ci siamo riabbracciate, e questa amicizia è ancora qualcosa di molto importante per me.
1: Grazie. Brunilda, ovviamente sul sito della comunità di Sant'Egidio ci sono tutte le informazioni.
0: Assolutamente.
1: Per, insomma, anche magari chissà iniziare avvicinarsi a questo particolare tipo di volontariato. Grazie mille a Brunilda Cagliana della comunità di Sant'Egidio.
2: Dal 1960 Marchio Retto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchio Retto Illuminazione.
3: Guglielmo.
4: Presente.
3: Controllo lampadine.
4: Fatto.
3: Luci d'attura pomodi.
4: Effettuata.
3: Verifica ascensore.
4: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
3: Bravo.
5: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
6: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
3: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
5: Guardate che vi ho sentito.
4: Oddio, mangia.
7: Con noi le scale non le fai.
1: Vado a salutare Marco Girardo, direttore di Avvenire. Buongiorno, direttore.
8: Buongiorno a voi. Certo, venire dopo quelle splendide immagini di barche da sogno è un po' complicato parlare di altre questioni.
1: Però insomma sono molto contenta di ospitarla, perché Avvenire ha scelto di dedicare alla nostra città un'attenzione particolare, portando sul territorio, insomma, giornalisti, troupe, per raccontare storie, esperienze che vedremo poi venerdì prossimo, Genova e l'Avvenire al Quadrivium. Perché avete scelto proprio Genova?
8: Beh, non c'era forse città migliore per cominciare questo viaggio in Italia? Da qualche parte dovevamo partire, no? E ci è venuto in mente Genova perché è una città di frontiera, ma allo stesso tempo una città di enorme apertura sul mondo, una città di cui si conoscono anche i problemi, la crisi dell'industria, il declino demografico vero, questioni vere, ma anche la straordinaria realtà del tessuto sociale, che non è solo un tessuto imprenditoriale, ma un tessuto fatto di associazioni, di persone che si ritrovano in un confine territoriale anche abbastanza stretto, contenuto, ma rappresentativo di quello che poi è l'Italia, no? I monti, il mare, la collina, un'orografia particolarissima che fa di Genova una città molto rappresentativa e molto significativa

0: per far partire questo progetto di racconto dell'Italia.
1: Tanto stiamo vedendo insomma qualche immagine, spoileriamo qualche immagine di quelle che avete girato in città durante i giorni di registrazione proprio in città. Avete capito come mai spesso Genova viene raccontata dai media nazionali insomma in modo così diverso?
0: Ma guarda, la città oltre i luoghi comuni, c'è una bellissima definizione che risale credo ad Aristotele di luoghi comuni, lui li interpretava come i luoghi in cui stanno le cose, i luoghi in cui abitano le cose. Allora, è vero che Genova viene raccontata spesso attraverso quasi dei luoghi comuni, degli stereotipi, no? Il porto, la denatalità, la fuga dei giovani, quelle cose che si sanno. Ma è anche vero che è lo sguardo nostro che può cambiare e andare proprio oltre questi luoghi comuni senza negarli, ma facendone un punto di osservazione particolare, perché per consentire anche a un giornale come il nostro, che è un giornale nazionale, di recuperare una dimensione fondamentale che ci riguarda tutti, che è quella della prossimità, cioè farci capaci di leggere il nostro paese, la realtà in generale, quindi anche le guerre nel mondo, con una capacità di essere prossimi, cioè di farsi vicini, di andare a vedere. Per una settimana alcuni colleghi, insomma, inviati, ma anche un operatore, diciamo, per la realizzazione del video, di cui avete fatto vedere alcune immagini, una collega che si occupa dei social, quindi in un approccio multimediale, abbiamo cercato di farci prossimi a Genova per imparare noi a ripulire lo sguardo ed essere più capaci di raccontare Genova, ma la realtà italiana, in modo diverso.
1: Nel racconto della città avete scelto di includere istituzioni, chiesa, terzo settore. Quale ruolo possono avere nel racconto, nel comprendere, ma soprattutto nel rispondere alle fragilità?
0: Guarda, questo è un punto fondamentale, e partire da Genova è significativo per farne un po' un paradigma, no? Noi siamo abituati a raccontare la realtà spesso attraverso i numeri, attraverso le statistiche, attraverso casi esemplari, magari clamorosi anche di cronaca, che diventano un dato quasi sociologico quando non lo è. Allora, mettere insieme quella che è la vera ricchezza in particolare del nostro paese, cioè che è il capitale relazionale, cioè raccontare quella relazione che esiste tra gli amministratori, tra la presenza della Chiesa, che è significativa e capillare su tutto il territorio, e quanto è vivo il terzo settore, che è fatto di associazioni, di gruppi, alcuni riconducibili alle esperienze ecclesiali, altri no, di tutt'altra provenienza e natura, ma che condividono uno stesso obiettivo, quello di rimettere insieme le persone e di farle vivere nel posto in cui stanno possibilmente meglio. Allora, qual è l'obiettivo di fondo? È valorizzare esattamente questo tipo di relazioni che esistono in tutte le città italiane, e noi puntiamo l'obiettivo in particolare qui su Genova.
1: Che cosa significa, direttore, raccontare la Chiesa oggi fuori dai luoghi comuni?
0: Allora, tentare di essere capaci di uno sguardo pulito anche sulla stessa Chiesa, no? Quindi non esaltarne solo i momenti facili, i momenti propositivi, ma anche le sue difficoltà, cioè essere onesti, essere trasparenti, perché poi il mondo ecclesiale ha una ricchezza incredibile, no? È fatto soprattutto di persone che si ritrovano sul territorio a vivere un'esperienza di fede dalla quale muove per esempio un'esperienza di attività caritativa, che è una dimensione molto molto forte, quindi di presenza sociale. L'importante è essere onesti, no? Cercare di raccontare la realtà per quello che è, di farsi prossimi e di vederla, consapevoli peraltro che non è che se tu racconti il locale rinunci all'universale, perché non ho mai pensato che il locale fosse il contrario dell'universale, e spesso il luogo in cui i grandi fenomeni universali, pensiamo alle migrazioni, prendono corpo. Allora, raccontare un parroco che tiene insieme una comunità, un ragazzo che parte, un anziano che resta in difficoltà e di come delle associazioni lo aiutino invece a vivere nel suo territorio, significa parlare di fenomeni universali che interessano la Chiesa, ma non solo, calandoli però nella realtà dove prendono corpo.
1: Il giornalismo può creare queste connessioni anche molto positive, e un certo tipo di giornalismo può portare a conoscenza, no, del grande pubblico, più grande, insomma, storie veramente positive che rimangono magari un po' di nicchia. Noi qui a Primo Canale, insomma, ci crediamo molto, io insomma in prima persona con la trasmissione che faccio, nel raccontare proprio come si può cambiare il punto di vista delle persone partendo dalle storie delle persone. È questo un po' che si può fare

0: anche con questo racconto, voi lo fate ovviamente con Avvenire, ma anche nel racconto proprio così, partendo dal local, come dicevi prima, per poi arrivare all'Universale?
1: Guarda, credo sia la strada del giornalismo del futuro, che ci lega in qualche modo, perché quello che fate voi è esattamente quello che cerchiamo di fare su un'altra scala, ma imparando dalla vostra esperienza che fate voi. Cioè, il problema che abbiamo è di raccontare le guerre dai salotti delle televisioni, allora ci si fa un'impressione un po' sbagliata, bisogna andarle a vedere le cose, sì. Investire su questo. E poi bisogna investire sul capitale di fiducia che si crea tra un telespettatore che segue la tua trasmissione o un lettore che legge Avvenire. Quello che noi dobbiamo ricostruire in un mondo in cui c'è molta confusione, il flusso informativo è debordante, abbiamo troppe informazioni ma non ne capiamo il senso, uh-huh. È ricostruire quel capitale di fiducia tra chi fa informazione e chi in qualche modo ne usufruisce. Quindi questo è un lavoro essenziale, bisogna metterci la faccia come lo state facendo voi e proviamo in qualche modo a farlo anche noi venendo direttamente lì.
0: Allora, hai ragione, bisogna provarci e metterci la faccia. Allora, il 9 ottobre il vostro grande lavoro verrà restituito in qualche modo alla città, vediamo anche la locandina, la sala Quadrivium a partire dalle 17:30. Che cosa vi aspettate, diciamo, da questo incontro e quale messaggio vorreste lasciare ai genovesi? Non so se ti sei già fatto un'idea diversa da quello che ti hanno raccontato, insomma, i giornalisti che sono qua a Genova, o se non ce lo vuoi spoilerare, ma...
1: No, sono molto curioso, non ve lo spoiler, naturalmente un po' di suspense, però sono anche molto grata a tutti, oltre all'arcivescovo naturalmente che presenzierà tutto il terzo settore, ma anche gli amministratori, la sindaca di Genova, il presidente della regione, ho colto anche il loro interesse ad esserci per sentire magari anche loro il racconto che può fare chi non vive direttamente lì, ma che viene veramente con uno sguardo onesto e con un desiderio di restituire anche al nostro mestiere quella capacità che ha di mettere insieme, cioè l'informazione è anche relazione.
0: Ma tu ci sei mai stato a Genova, nel senso è una città che conosci abbastanza o no?
1: È una città che conosco e che amo perché provengo da una città che sta dalla parte opposta ma che ha caratteristiche simili, che è Trieste, e quindi Trieste e Genova condividono molte caratteristiche, mi ha sempre incuriosito, ci ho passato più di qualche periodo, non solo di lavoro ma anche di festa, insomma, e quindi è una città che mi piace molto.
0: E finora tu che immagine hai della città? Così poi vediamo, magari ci sentiamo dopo il 9 e vediamo se i tuoi giornalisti te l'hanno fatta cambiare.
1: È una città da riscoprire, da raccontare bene. Voi lo fate benissimo, noi un po' meno, e speriamo di riuscire a farlo così.
0: Grazie, grazie mille a Marco Girardo, direttore di Avvenire. Ci vediamo quindi il prossimo venerdì al Quadrivium Genova e l'Avvenire. Grazie.
1: A prestissimo, grazie.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: distanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham e Rachel Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo. Ed è qui che Naza trova la sua forza cinematografica. Non ha bisogno di mostrare la violenza perché la trasforma in linguaggio. Le parole tecniche, i numeri, gli schemi tracciati su un foglio diventano progressivamente più terribili delle immagini. Il film procede per accumulo, una testimonianza dopo l'altra, un dettaglio dopo l'altro, fino a costruire il ritratto di un sistema nel quale la morte rischia di trasformarsi nella semplice variabile di un calcolo. Però esiste anche un limite. L'anonimato necessario degli intervistati impedisce allo spettatore di conoscere fino in fondo chi sta parlando e quale responsabilità personale abbia avuto, e questo in qualche modo indebolisce in parte il valore delle testimonianze. Ma paradossalmente la mancanza di volti finisce anche per rafforzare l'idea centrale di Naza. Abraham e Zor non sembrano interessati a individuare pochi colpevoli quanto a mostrare il funzionamento di un meccanismo. Dopo Nomadland, Oscar come migliore documentario l'anno scorso, i due registi cambiano completamente prospettiva. Là, la macchina da presa osservava direttamente ciò che accadeva sul territorio di Gaza. Qui rimane quasi sempre dalla parte di chi quella violenza l'ha organizzata, autorizzata o resa tecnicamente possibile. È un cinema più freddo, meno immediato, ma comunque capace di produrre un'inquietudine crescente. Non è un film facile, non vuole esserlo. È un documentario politico, certamente, ma soprattutto un film sulla trasformazione della responsabilità individuale in procedura. Il suo interrogativo più terribile non riguarda soltanto Gaza, ma il momento in cui una persona smette di essere tale e diventa un numero all'interno di un sistema. Ed è soprattutto questo che, una volta usciti dalla sala, si fa fatica a dimenticare.
1: אבל היה אישור של 500 כאילו על בן אדם אחד.
2: אז 500 זה כאילו זה יישוב קטן במדינת ישראל.
1: כן.
3: תשמע, ותאמין, אני חוסך ממך הרבה דברים פה, אני חוסך. אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, e sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva, nella disperazione, abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare.

0: interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi, sono molto contenta che lui sia riuscito.
1: Ecco. Ha interpretato, ha capito.
0: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
1: certo,
0: d'amore.
1: Che non si dicevano, onestamente.
0: Non si piange, non si dice ti
1: non
0: voglio
1: si piange,
0: bene.
1: Non ci si bacia.
0: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
1: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
0: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
1: sì,
0: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
1: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
0: guai,
1: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
0: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
1: certo,
0: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere
1: lo
0: che
1: capisco.
0: Tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
1: certo,
0: di forte, di disperato.
1: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
0: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
1: certo,
0: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose,
1: certo,
0: avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
1: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
0: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove,
1: sì,
0: perché voglio ricordarmi il suo,
1: sì,
0: volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno,
1: certo,
0: e non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici

che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di Teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Buonasera e bentrovati dentro la zona rossa. Come ogni martedì proviamo a raccontarvi quello che accade dentro il Consiglio Comunale. Vedremo tra poco quelli che saranno gli ordini del giorno, i temi che in qualche modo caratterizzeranno la giornata. Già iniziato da qualche minuto gli articoli 54, quelli che ormai conoscete, domanda di un consigliere, risposta di un assessore immediata. Allora andiamo a sentire proprio di cosa si sta parlando in questo momento.
1: Genova Parcheggi ha, quindi occorre sostanzialmente che si trovi una nuova sede per Genova Parcheggi. Genova Parcheggi ha inviato al Comune di Genova una manifestazione di interesse della società per l'utilizzo della palazzina Labò, e che è sempre situata in Viale delle Brigate Partigiane, in fondo a Viale delle Brigate Partigiane, e la Direzione Sviluppo del Territorio, Demanio e Patrimonio ha valutato favorevolmente la possibilità di procedere a una concessione pluriennale dell'immobile a fronte della realizzazione degli interventi di riqualificazione proposti dalla società stessa. La società quindi, Genova Parcheggi, ha avviato l'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla formalizzazione dell'assegnazione con i necessari adempimenti tecnico-amministrativi attualmente in corso nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, economicità e corretta gestione delle risorse. Tale percorso è volto a individuare la soluzione che coniughi le esigenze organizzative e funzionali di Genova Parcheggi con gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, ottemperando anche alle prescrizioni della soprintendenza in un'ottica di razionalizzazione degli spazi e di sostenibilità nel lungo periodo. Nel contempo la società ha proseguito tramite i propri legali un'interlocuzione con Autostrade per l'Italia per rendere compatibili i tempi di rilascio con quelli del trasferimento della nuova sede. Cioè, per rispondere alla domanda precisa che ha fatto la consigliera Bianchi, è vero che nell'accordo sottoscritto tra ASPI e ACI, a quanto ci risulta, c'è un termine di rilascio fissato a febbraio 2027, ma è altrettanto vero che rispetto a quando fu concepito quell'accordo, il cronoprogramma, diciamo, di avvio dei lavori del tunnel ha subito qualche ritardo, e quindi ci sono le condizioni, ad avviso di Genova Parcheggi e anche di questa amministrazione, per poter, diciamo, rinegoziare di qualche tempo questo accordo e per consentire a Genova Parcheggi di potersi trasferire alla palazzina Labò, o nel caso non sia possibile, di individuare

0: una soluzione alternativa prima che la palazzina Labò sia, diciamo, riestituita ad una funzione urbana. Quindi questo è il quadro. L'accordo, diciamo, con ASPI non è ancora intervenuto, neppure l'accordo, diciamo, risarcitorio. Ovviamente stiamo parlando di risarcimento delle spese di trasloco, Genova Parcheggi non perde proprietà, non ha subito espropriazione di proprietà, ma anche l'accordo economico è in corso di perfezionamento. Quindi non appena avremo, diciamo, raggiunto accordo, almeno Genova Parcheggi avrà raggiunto l'accordo con ASPI, ovviamente il Consiglio Comunale sarà informato. Aggiungo che l'interesse dell'amministrazione è consentire che Genova Parcheggi possa, diciamo, rimanere nella stessa zona, no? Anche perché, come dire, c'è una sorta di affidamento dell'utenza a trovare in zona Genova Parcheggi in un edificio che sia al piano terra, che consenta per metratura disponibile di avere sostanzialmente una metratura omogenea a quella che è oggi utilizzata a Genova Parcheggi. Quindi, come dire, la ricollocazione a un certo grado di complessità, ma siamo convinti che nella complessiva trattativa con ASPI si possano trovare le soluzioni, anche tenuto conto che il cronoprogramma di costruzione del tunnel prevede che lo scavo cominci da ponente e quindi la disponibilità, la necessità della demolizione dell'immobile alla foce potrebbe essere anche diciamo, rinviato di qualche mese per consentire, diciamo, un facile, diciamo, trasferimento per quello che ho detto in precedenza. Grazie.
1: Do la parola alla consigliera Bianchi per la replica.
2: Grazie Presidente, grazie Vice Sindaco, ma la ringrazio per la risposta. Mi preoccupa un po' sotto due profili: uno dal punto di vista dei tempi, perché conosciamo bene tutti la palazzina Labò e della necessità di interventi di cui ha bisogno, e quindi penso che le tempistiche, per di più un immobile vincolato, ha parlato lei, infatti ha citato la sovrintendenza, quindi dal punto di vista di interventi non penso che si possa fare un qualcosa in tempi brevi, cosa che invece, per quanto possa essere un po' ritardato il lavoro del tunnel, è un'opera comunque in essere, e quindi potrebbe essere il rischio sulla compatibilità delle tempistiche. Altra cosa, apprendo oggi di una destinazione della palazzina Labò, non abbiamo mai svolto nessun tipo di commissione approfondimento in merito, nonostante ci fossero anche altri interessamenti, altre finalità. Una su tutti, cito un eventuale museo dello sport, dove il mondo sportivo chiedeva da tempo, fin dalla realizzazione del palasport, la collocazione all'interno della palazzina Labò, ma anche l'esigenza del municipio medio-levante. Quindi penso che forse sia arrivato anche un po' il tempo che determinate decisioni di questa giunta possano essere condivise col Consiglio Comunale, cosa che invece ancora una volta abbiamo la conferma che non avvenga. Poi voi non eravate quelli dei progetti calati dall'alto, qui neanche i progetti calati dall'alto, ma le decisioni già prese con un iter di Genova Parcheggi che mi sembra già stato avanzato, perché lei mi ha parlato di attività amministrativa inoltrata dove il Consiglio Comunale assolutamente non sa nulla. Quindi io colgo questa occasione, mi rammarico da una parte, dall'altra colgo l'occasione per chiedere una commissione urgente per capire le sorti della palazzina Labò, quindi se questa destinazione guarda una porzione, se avete già ragionato sul resto degli spazi della palazzina, e quindi di venirci ad aggiornare, cosa che penso sia di interesse di tutta la città. Grazie.
1: Consigliere Vacalevre per la replica.
3: Sì, grazie Presidente, ma non penso di potermi ritenere soddisfatto, come d'altronde credo anche la collega Capogruppo Bianchi, anche perché fondamentalmente Vice Sindaco oggi non ci avete dato una risposta certa, non c'è un cronoprogramma, avete sì calato quel velo di segretezza, tolto il velo di segretezza sulla palazzina Labò. Però ovviamente le interlocuzioni che oggi avete, secondo me, dovevano essere fatte e iniziare quando vi siete insediati, anche perché si fanno all'inizio dei progetti, all'inizio di un percorso, non sicuramente alla fine, quando poi i tempi stringono e magari sia dipendenti sia cittadini si troveranno a non sapere dove andare per poter dare i servizi o richiedere i servizi che Genova Parcheggi sa offrire. Dunque non mi posso ritenere soddisfatto, anch'io mi associo alla richiesta di una commissione che metti luce su questa

0: vicenda, sperando che i vostri ritardi ormai usuali di questa amministrazione non vadano a danno dei cittadini. Grazie.
1: Grazie consigliere, do quindi adesso la parola alla consigliera Ghio. Le risponderà l'assessore Patrone, Palestra Istituto Comprensivo Foce, Piazza Palermo. A lei la parola.
2: Sì, grazie presidente, buongiorno assessore Patrone. Parliamo della palestra dell'Istituto Comprensivo Foce, siamo in Piazza Palermo, centinaia di persone aspettano che questo spazio torni a vivere e per questo motivo hanno sottoscritto una petizione che è comparsa in rete, lanciata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sinergica, che è, per chi non lo sapesse, una scuola di discipline acrobatiche circense, fanno un lavoro straordinario con i bambini e le bambine a partire dai 2 anni. La struttura che appartiene alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Foce è fondamentale per il quartiere perché viene utilizzata dagli studenti durante le ore di lezioni e da centinaia di iscritti nelle ore extrascolastiche. Nonostante i controlli tecnici e gli accertamenti siano stati ultimati con successo, l'avvio regolare della nuova stagione sportiva educativa non ha ancora avuto modo di cominciare. Allora facciamo un passo indietro, andiamo a luglio 2026, quando viene chiesto proprio dall'Associazione Dilettantistica Sportiva di fare dei lavori ai bagni grazie a soldi ottenuti da Filse per il sostegno della società sportive. Inizia una trafila di sopralluoghi e verifiche dell'impianto che con il passare delle settimane si è trasformato in una lunghissima indagine, assessore. Viene chiesta verifica sui materiali sportivi presenti in palestra, omologati e certificati, fatto. Valutazione del carico d'incendio specifico redatto dall'ingegnere incaricato, fatto. Valutazione del rispetto della sicurezza via di fuga redatta dall'ingegnere incaricato, fatto. Produzione di un piano di emergenza e sicurezza conforme a quello della scuola, fatto. Verifica strutturale dei punti di appendimento dei nostri attrezzi, fatto. Risulta tutto fatto, avrà modo sicuramente di verificare. Allora, per la collaborazione, assessore, che la contraddistingue, io le volevo fare un check in questo minuto che rimane di quello che rappresenta questa struttura, perché dal 2014 questo luogo non rappresenta solo un impianto sportivo, ma costituisce un pilastro sociale, educativo e culturale fondamentale per la nostra comunità. In 12 anni di attività migliaia di persone di ogni età hanno trovato in questo spazio un punto di riferimento per crescere, lavorare, socializzare attraverso scuole di circo, di discipline acrobatiche e arrampicata sportiva. Ad oggi la mancata riapertura della struttura comporta un danno sociale ed economico pesantissimo. Alcuni numeri. La perdita di oltre 750 posti settimanali per gli allenamenti bambini e ragazzi adulti, il taglio drastico di 25 corsi settimanali, la minaccia concreta del futuro lavorativo di 16 tecnici e allenatori qualificati e la brusca interruzione dei progetti inclusivi a forte impatto sociale. Ecco perché questo 54, perché confidando nella collaborazione soprattutto degli uffici e degli assessori a cui è stato assegnato questo 54, penso che ci sia bisogno di comunicare pubblicamente qual è lo stato dell'arte, perché questa enorme comunità che io ho descritto con pochi numeri, ma che di fatto rappresenta non solo il quartiere della Foce e di Albaro, ma un'intera comunità che attraverso la socialità e lo sport fa resistere un presidio sul territorio. Allora vorremmo sapere a che punto è con gli uffici, essendo stati fatti tutte le verifiche che ho citato prima. Grazie.
1: Grazie a lei, la parola all'assessore Patrone.
3: Grazie presidente, buongiorno consigliera Ghio. La palestra, come diceva correttamente, è quella dell'Istituto Comprensivo Foce e serve la succursale della Doria Pascoli. Da almeno 10 anni poi viene inoltre utilizzata in orario extrascolastico dalla società sportiva Sinergica sulla base di convenzioni annuali stipulate dalla direzione scolastica su indicazione del municipio. A fine maggio l'istituto stesso ha chiesto al comune una verifica delle condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature installate nel tempo dall'associazione Sinergica. Strutture per tessuti e discipline aeree, pareti e pannelli per l'arrampicata e ulteriori elementi interni. A seguito di questa richiesta e della successiva domanda alla società di eseguire nuovi interventi che lei stessa ha citato, il 13 luglio si è svolto un sopralluogo congiunto tra la direzione patrimonio, quella delle manutenzioni e il municipio Mediolevante. È emerso che le installazioni sono state realizzate progressivamente nel corso degli anni senza che risultino agli atti le necessarie autorizzazioni dell'amministrazione proprietaria. Il Comune ha quindi richiesto alla società tutta la documentazione tecnica necessaria. Dopo un primo invio del 6 agosto, gli uffici hanno chiesto ulteriori integrazioni e il ripristino della configurazione dei locali prevista nel progetto antincendio, così come approvato

0: dai vigili del fuoco. Una seconda documentazione relativa al carico di incendio, alla verifica strutturale dei ganci, alla coesistenza delle attività scolastiche e sportive è pervenuta il 26 settembre ultimo scorso ed è stata esaminata congiuntamente di nuovo da Patrimonio, Sicurezza Aziendale e Municipio. Allo stato attuale, per venire alla sua domanda, la struttura competente in materia di sicurezza sta ultimando la formalizzazione delle prescrizioni definitive. Le principali riguardano la rimozione dei pannelli che ostacolano le aperture di areazione e illuminazione, la rimozione delle pareti in legno non previste dal progetto approvato, la certificazione della reazione al fuoco dei materiali e la garanzia che le vie di esodo e le uscite rimangano sempre pienamente fruibili. L'obiettivo dell'amministrazione consigliera è, come il suo, consentire la riapertura della palestra nel più breve tempo possibile, tutelando sia l'attività scolastica, forse in primo luogo, sia quella sportiva extrascolastica. Tuttavia, per la delicatezza della situazione, non è oggi responsabile indicare una data specifica prima che siano state adempiute tutte le prescrizioni e verificato il pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Non si tratta, e nessuno vuole, penalizzare un'associazione che svolge da anni un'attività importante, che veniva ricordata, che ha tantissimi iscritti di tutte le età, con un significato associativo aggregativo fondamentale, ma di garantire che quegli spazi siano utilizzati in condizioni regolari e certificate. L'istruttoria tecnica della sicurezza aziendale, che diciamo è ufficio che fa capo al collega Ferrante, è sostanzialmente conclusa. La direzione patrimonio ne coglierà, diciamo, gli elementi e li trasmetterà le prescrizioni nel più breve tempo possibile affinché possano essere realizzati gli interventi indispensabili a norma di legge e, una volta verificata la loro corretta esecuzione, possano riprendere le loro attività, ripeto, nel più breve tempo possibile. In questi giorni, se non proprio oggi, la direzione patrimonio manderà questa comunicazione. Sono assolutamente disponibile anche a incontrare, anche con lei o con chi vuole del Consiglio Comunale, sia la scuola che la società sinergica, per capire insieme, formalizzate le prescrizioni, come adempierle nel più breve tempo possibile. Grazie.
1: A lei grazie, do quindi adesso la parola alla consigliera Ghio per la replica.
2: Grazie Assessore, sono molto soddisfatta della sua risposta. Il fatto che si stiano ultimando le prescrizioni nel massimo rispetto degli uffici che sono stati coinvolti nel lavoro che fanno quotidianamente penso che sia una risposta molto importante. Il volere dell'amministrazione coincide con il mio stesso volere, perché qui siamo chiamati a rappresentare il pubblico e una comunità, e mi auguro di pensare che il valore di questa rappresentanza sia il medesimo per me e per lei. Non possiamo di certo tenere appesi in questo caso.
3: E allora torneremo tra pochissimo dentro il Consiglio Comunale, anzi dentro la Sala Rossa, dove tra poco, intorno alle 15, inizierà il Consiglio Comunale vero e proprio. Intanto andiamo a rivivere uno dei momenti della trasmissione politica di ieri sera. Si è parlato naturalmente dell'avvertenza Ericsson, sbloccata in qualche modo, insomma non è una vittoria ma sicuramente un punto importantissimo a favore dei lavoratori dell'azienda, l'avvertenza appunto grazie anche alla telefonata che il Premier Giorgia Meloni ha fatto ai vertici dell'azienda. Se ne è parlato naturalmente ieri sera, se ne è parlato con chi era presente al tavolo, al Ministero del Ministro Urso, delle Made in Italy e delle imprese, quindi gli onorevoli Cavo e Pandolfo. Iniziamo a sentire Ilaria Cavo.
4: Richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, e ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto un inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi, e quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per

chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da una impostazione di obbligatorietà, perché tali erano, a una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento.

0: altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda.
1: Queste quindi le parole dell'onorevole Cavo. Prima di passare anche all'onorevole Pandolfo del Partito Democratico, andiamo un attimo solo ancora in Sala Rossa per capire di cosa si sta parlando.
2: E in via Pra 1 è entrato in funzione a gennaio del 26 e quello del Civico 70 a gennaio del sempre 2026, qualche giorno dopo. Successivamente nel corso del sempre del 2026, nell'ambito del monitoraggio della circolazione dopo l'attivazione dei primi due dispositivi, nasce la valutazione sull'opportunità di una terza postazione nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Pra. In quel tratto ci sono delle rotatorie, ci sono attraversamenti pedonali e una forte interazione tra il traffico e degli utenti vulnerabili, e quindi la collocazione viene proprio studiata rispettando le distanze previste dalla normativa, con l'obiettivo di ovviamente di moderare la velocità in quel rettilineo, evitando accelerazioni brusche, decelerazioni in prossimità degli attraversamenti. E credo però che su questo punto dobbiamo essere molto chiari e onesti, non stiamo parlando di fare multe, stiamo parlando di sicurezza stradale e di tutela della vita. Via Pra è stata purtroppo teatro di numerosi incidenti, ne ricordiamo e volgiamo un pensiero anche alle famiglie di queste persone. Nel 2026 due motociclisti hanno perso la vita, e il problema non riguarda solo Pra, ma in via Pra la via Pra è proprio tra i luoghi di Genova comunque oggettivamente più critici. In un paese dove gli incidenti stradali sono la prima causa di morte e ne abbiamo almeno 3.000 l'anno, questo vuol dire che ci sono 8 vittime al giorno per incidenti stradali. E abbiamo visto quanto a Genova può incidere la presenza dei veloci, basti guardare la sopraelevata dove non ci sono più stati diciamo mortali. Per questo la moderazione della velocità è sicuramente una politica di prevenzione che stiamo attuando. Grazie.
3: Grazie a lei, assessora Viscogliosi. Do la parola per la replica al consigliere Bruzzone. A lei la parola.
4: Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per aver fornito insomma tutta una serie di dati che ovviamente nel dibattito anche quotidiano non ovviamente erano sfuggiti, a cominciare dal percorso che poi ha visto l'installazione di questa strumentazione. Ricordo anche l'esigenza, mi faccio in questo caso portavoce, di fare sempre dei collegamenti con il municipio di riferimento, in modo tale da poter poi tutti insieme, comune, consiglieri, appunto municipi interessati, a fare appunto squadra nel...
1: Allora torniamo intanto ancora un attimo alla trasmissione di ieri sera, torniamo al caso Ericsson, e allora andiamo a sentire anche la testimonianza di Alberto Pandolfo, l'onorevole del Partito Democratico, che ieri era presente proprio all'incontro con il ministro Urso.
5: Bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante, che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato, e naturalmente anche alla politica, che ha dato prova in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del Ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori, e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale.
1: E allora sentiremo anche altri stralci della trasmissione politica di ieri sera, quella tradizionale del lunedì. Noi ci fermiamo solo qualche istante.

0: Inter, e state lì, torniamo subito perché andiamo poi da Giorgia Fabiocchi in consiglio comunale, andiamo a sentire di cosa si parlerà oggi e abbiamo ancora tante cose da farvi vedere.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Le 14:54, benvenuti ancora dentro la zona rossa. Andiamo a sentire che cosa si sta parlando proprio dentro la sala rossa di Via Garibaldi.
1: Ha avuto risposta, quindi la mia domanda è cosa diciamo ai cittadini, chi lavora e chi abita alla Maddalena, cosa possiamo dire, quali sono le azioni concrete, effettive della polizia locale sotto il suo assessorato che possono davvero far intravedere un miglioramento per questo stato di cose. Grazie.
2: Grazie a lei, consigliere Orlando, chiedo un po' di silenzio. Chiedo ai consiglieri di rimanere al proprio posto e alle persone che stanno lavorando con noi. Darei la parola all'assessora Viscogliosi per la risposta.
3: Grazie Presidente, grazie consigliera. La Maddalena è certamente una delle aree sulle quali questa amministrazione sta ponendo, diciamo, particolare attenzione. E la polizia locale sta svolgendo tantissime attività, soprattutto in tema di degrado, disturbo della quiete pubblica, consumo irregolare di alcol, attività illecite e anche problematiche connesse al fenomeno della prostituzione. Però su questo punto credo sia importante essere molto chiari e diciamo evitare semplificazioni. La prostituzione di per sé non è un reato e non è vietata dall'ordinamento. Il compito delle istituzioni non è quello di criminalizzare queste persone, ma evidentemente lavorare su chi sfrutta queste persone, le mette al centro di un'attività di tratta o comunque di attività illecite. Su questo ci deve, soprattutto le forze dell'ordine e il tavolo della prefettura devono vederci uniti e determinati a contrastare questa situazione. Il fenomeno però viene già considerato all'interno dell'attività appunto complessiva di controllo del territorio sulla base anche delle segnalazioni, come ha detto lei, dei residenti e dei commercianti. E voglio ricordare anche qualche numero perché comunque rende onore all'attività che la polizia locale svolge quotidianamente. Da gennaio ad oggi nell'area interessata sono stati effettuati 172 servizi di controllo. Sono state elevate 50 sanzioni amministrative per violazioni che riguardano tra le altre anche il consumo di alcolici in violazione delle disposizioni vigenti, il disturbo della quiete pubblica, atti contrari alla pubblica decenza, ubriachezza manifesta, violazione di ordinanze e regolamenti del comune. Nello stesso periodo l'attività operativa ha portato a 107 denunce in stato di libertà e 11 arresti. Sul fronte delle attività economiche sono state controllate 86 attività commerciali con l'adozione di 6 diffide e 40 sanzioni. Sono dati che naturalmente testimoniano la presenza e l'attività continuativa da parte della polizia locale, ma è importante però aggiungere una cosa: la sicurezza non può essere, diciamo, ridotta soltanto al numero delle sanzioni. Oltre che sulla sicurezza, la nostra massima attenzione è concentrata sulla vivibilità, che significa poter abitare un quartiere, poter svolgere un'attività commerciale, lavorarci, attraversarlo, vivere questi spazi pubblici in serenità, e significa anche trasformare queste situazioni complesse con criticità in non trasformarle automaticamente in situazioni di ordine pubblico perché sono appunto complesse. Per questo il nostro approccio deve essere pragmatico, nessuna criminalizzazione delle persone, ma grande attenzione alle condizioni nelle quali l'attività viene esercitata e massima fermezza

0: nei confronti dello sfruttamento, della coercizione e di ogni altra condotta illecita. La Maddalena continuerà ad essere oggetto di attenzione e di controlli, in raccordo naturalmente con le altre forze di polizia del nostro territorio. Ci faremo carico anche di segnalare nuovamente nel tavolo della prefettura con le altre forze dell'ordine la situazione. Il nostro obiettivo è sicuramente garantire legalità e sicurezza, ma allo stesso tempo tutelare la dignità delle persone e la qualità di vita.
1: Grazie,
0: di chi vive e lavora lì. Grazie.
1: Grazie a lei. La replica la consigliera Orlando.
2: Grazie Presidente, grazie Assessore. Dunque, chiaramente quanto da lei enunciato ci trova tutti assolutamente concordi. Chiaramente ai cittadini dobbiamo dare, al di là dei numeri, come diceva lei, anche però prova di delle azioni concrete. Io innanzitutto spero e mi auguro che iniziative come quella degli Angeli del Centro Storico, che hanno proprio manifestato e continueranno a farlo con un impegno diretto di chi abita e lavora in queste zone, mi auguro che non ci siano derive, diciamo, strumentali, ma che invece ci sia un unanime e costante appoggio dell'amministrazione a questo tipo di iniziative, che sono, oltre che per denunciare, dare un segnale di quanto possa essere importante vivere. Mi permetto di chiederle, Assessore, se può rispondere a questa istanza del 20 gennaio molto dettagliata, magari faccio reinoltrare il documento, perché devo dire che l'ascolto anche dei cittadini che vivono quotidianamente, che non possono, devono scavalcare persone per accedere al loro esercizio commerciale, oppure che costantemente vivono lì, sappiamo, perché poi lo sappiamo tutti, nome e cognome di un locale particolarmente diciamo dove si concentra non solo la prostituzione, l'invito alla prostituzione, ma il discorso dell'alcol, eccetera. Quindi, diciamo, dare un segnale concreto. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un asilo in quella zona, e anche da questo punto di vista credo che prima a tutti, non solo alle madri o alle nonne, ma a tutti noi, il fatto di presentare anche fin da subito ai bambini una città che comunque sia migliore. Grazie.
1: Grazie a lei. Do quindi adesso inizio di questa seduta di Consiglio Comunale del giorno 6 ottobre 2020.
3: Proprio da poco anche l'appello, quindi vado subito da Giorgia Fabiocchi perché è in compagnia di un ospite. Buongiorno Giorgia.
4: Buongiorno direttore, buon pomeriggio, ben ritrovati dal Consiglio Comunale con l'appello. Iniziamo subito con la capogruppo della Lega Paola Bordilli, perché ci sono vari temi di cui parlare, consigliera. Partiamo da Norma Cossetto, lei ha presentato un articolo 54, le ha risposto l'assessore Robotti, insomma questa targa che spesso viene vandalizzata, quindi comunque abbiamo raccontato spesso quello che accadeva, e la sua richiesta qual è stata e soprattutto qual è stata la risposta?
5: È stata quello che da un anno si sta chiedendo, quindi questo ripristino della targa nella sua posizione dove già era decretata proprio come consiglio comunale già nell'anno 20. Mi è stato risposto che stanno studiando un modo per metterla in ulteriore sicurezza proprio lì nella posizione dove noi ci chiedevamo. Spiace che un anno fa avevamo chiesto proprio sempre con un documento come c'è Lega, con il centrodestra tutto, era chiesta proprio questo, cioè mettere sotto tutela questa targa per fare in modo che non venisse più vandalizzata. Questo documento era, diciamo, stato votato contro, anche dicendo che si stava già lavorando. È passato un anno senza che venisse fatto nulla. Cioè, ripeto, voglio tenere la parte bella, ecco, sono insomma contenta e sicuramente anche un po' manterrò insomma tempo, ecco, con c'è l'assessore Robotti, proprio perché cioè questo venga fatto nel minor tempo possibile. Ci sono tante persone che insomma chiedono, vogliono che la targa, che è una targa che diciamo rappresenta una storia anche molte volte troppo negata, ecco, e quindi insomma ecco questo finalmente questo sì nel volerla mantenere su quel luogo con le tutele, ecco, penso

0: che insomma sia finalmente un messaggio buono che c'è. E abbiamo fatto nel insomma chiederlo ecco sempre nei vari mesi, ecco che ci porta risultato.
1: Bordelli, parliamo invece di due aspetti che saranno all'ordine del giorno straordinario. Io partirei dal vostro, il firma sua e di Picciocchi, capogruppo di Vince Genova, che riguarda il Movin, ovvero il controllo rispetto agli inquinanti, ai mezzi inquinanti. E di cosa si tratta? Qual è la vostra richiesta? E soprattutto non c'è ancora sicurezza e contezza di come voterà poi la maggioranza rispetto alla vostra proposta?
0: Sì, allora noi siamo come città finora con il divieto sugli Euro 4, grazie sia all'azione governativa che anche con la Regione Liguria si è deciso che quella scadenza che era per gli Euro 5 dal mese in corso ci rimandata, quindi bene, siamo molto contenti. Però ecco, chiediamo che l'amministrazione comunale, come già si era chiesto un anno fa, si insomma doti, quindi faccia già tutte quelle pratiche che diciamo servono per il Movin, che è questa piattaforma informatizzata che diciamo consente con la tracciatura proprio del mezzo di anche superare questo sistema delle deroghe, che ovviamente vengono fatte con ordinanza sindacale, vengono fatte ogni anno agli esiti diciamo di anche diverse verifiche, quindi non è un'ordinanza che è legge, ecco, può venire messa nella discussione poi ogni anno. Con il Movin si ha questo strumento sicuramente più più lineare, più certo per tutelare tutti coloro che hanno mezzi anche che non sono così vecchi ma che vengono definiti come inquinanti. Noi su insomma questa normativa che la UE impone siamo molto contrari, ecco, come Lega, e quello che insomma chiediamo è che tutto quello che si può fare per evitare di anche fermare queste macchine con l'annesso, quindi automobilisti, lavoratori, studenti, residenti, ecco, pensiamo che insomma siano degli strumenti buoni, validi.
1: Per chiudere le chiedo un'ultima cosa, Bordelli, che riguarda l'altro ordine del giorno straordinario sulla scuola, sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza porta un documento compatto, chiede di rivedere, insomma comunque di fare pressione per rivedere il tetto al 30% agli stranieri, tutto quello di cui abbiamo raccontato soprattutto nei giorni scorsi. Voi su questo siete già fermi nel votare no?
0: Assolutamente, perché è un documento falso, un documento che ha nelle dichiarazioni, nelle impegnative tanti dati che non sono corretti. Si parla della cittadinanza, mentre invece questo decreto scuola va ad intervenire su quelle persone che non sono italofone e che giustamente per l'integrazione e non per l'esclusione sceglie che possano avere questi percorsi anche in altre scuole quando viene superato il tetto sul 30%. C'è documento che la sinistra fa, per esempio chiede fondi per i mediatori culturali. Il decreto scuola mette già fondi, oltre 14 milioni se non ricordo male sul 2028 e oltre 3 milioni sul 2027, proprio per quei casi dove viene superato il 30%, dove non si possono scegliere scuole vicine, perché queste scuole sono tutte già con l'over sul 30%, ecco che i fondi vengono messi. Vengono messi oltre 170 milioni di euro sul personale scolastico, viene aumentato tetto massimo per il bonus scuola sui libri, ecco, sono cose che bisogna raccontare, sono cose che bisogna dire. Il decreto scuola non è soltanto il 30%, ma questi temi che vi ho detto ora, e soprattutto il decreto scuola, io lo dico convintamente, fortemente, vuole lavorare sulla inclusione, quella vera, che passa proprio dalla lingua, che è uno dei principali mezzi di anche comunicazione e integrazione vera. Noi la vogliamo vera, non con le parole finte.
1: Grazie a Paola Bordelli, so che deve andare giù in aula.

0: Ci vediamo presto, grazie. Direi quindi che tra poco ci risentiamo, credo che sia stato fatto l'appello, si partirà proprio per la tangente di oggi del Consiglio Comunale Navola Rossa su questi due ordini del giorno straordinario, da una parte il Movin presentato da Bordilli e Picciocchi, quindi dall'opposizione, e l'altro il decreto scuola depositato dalla maggioranza di centrosinistra. Poi si discuterà, credo, almeno così mi hanno detto poco fa, anche la mozione sulla commissione antimafia, è un'iniziativa che è stata pensata, lavorata da tutti i partiti di maggioranza, quindi del campo cosiddetto progressista, però io credo, almeno da quello che si percepisce, che sarà comunque anche votato, penso comunque discusso in modo positivo con la minoranza di centrodestra, quindi vedremo, sono queste un po' le tematiche di quest'oggi, potrebbe esserci la discussione proprio sul decreto scuola, vedremo, portato dalla maggioranza.
1: Ecco Giorgia, una cosa, visto che sei naturalmente lì, non è all'ordine del giorno naturalmente, ma non possiamo spegnere, non l'abbiamo mai fatto, non la faremo fino alla fine naturalmente, riflettori sul caso AMT naturalmente, una settimana questa molto importante, perché nei giorni scorsi il vice sindaco Terrile aveva fatto sapere che appunto questa sarebbe stata la settimana decisiva, insomma avrebbero portato tutti i documenti che mancavano in tribunale per poi ottenere l'omologa. Mancava ancora fino a qualche giorno fa alcuni creditori che insomma non erano ancora convinti di questo, di accettare il piano proposto, e soprattutto una banca che appunto non voleva scendere appunto a incassare solo il 50% di quello che invece le sarebbe spettato. Insomma, mancava ancora qualcosa per chiudere la partita, una partita che tra l'altro va ricordato insomma è da diversi mesi che si continua a rinviare, però insomma il tempo stringe, c'è anche la data del 21 ottobre insomma, che è quando scadrà anche lo scudo del tribunale per quanto riguarda appunto i creditori, quindi insomma vorremmo sapere se per caso intercetti il vice sindaco Terrile, naturalmente se puoi portarlo ai nostri microfoni, così magari facciamo un po' luce su quello che sta accadendo in AMT, quello che succederà naturalmente nei prossimi giorni. È una partita questa, Giorgia, come tu sai meglio di qualunque altra persona, o quasi, come tutti sappiamo, molto molto importante naturalmente, perché insomma dalla partita di questa settimana dipende anche il futuro dell'azienda, quindi insomma se vedessi passare il vice sindaco Terrile, naturalmente ti chiedo di portarlo ai nostri microfoni, Giorgia.
0: Assolutamente sì, l'ho visto prima passare per un attimo, però io stavo per iniziare il collegamento con te, era di fretta, comunque ovviamente prima di aspettare che magari ripassi dal piano rialzato dell'Aula Rossa, mi formo anche ovviamente con l'ufficio stampa del comune per intercettarlo, anche perché è giustamente una delle partite più aperte, quindi vedremo se arriverà ai nostri microfoni, penso di sì, di solito non si è mai insomma tirato indietro, come si suol dire, quindi a spiegarci a che punto siamo. Poi c'è anche tutto il tema di AMI, appunto con la notizia che abbiamo dato anche sul sito primocanale.it, con queste due licenziamenti, comunque passo indietro di due dirigenti da eletti, comunque scelti da poco, quindi cerco anzi di intercettarlo il prima possibile, magari così non arriviamo verso la fine, proprio per capire che cosa c'è di nuovo. Quindi è vero, non è l'ordine del giorno oggi AMT, però in realtà, come dicevi tu, è una delle partite più importanti del Comune di Genova da quando si è insediato oramai nel giugno 2025. Ci risentiamo tra poco, così spero di avere novità positive.
1: Il discorso Amio, con questo passo indietro, questo annuncio di dimissione di due dirigenti che hanno ruoli importanti dentro l'azienda, e quindi insomma anche su questo c'è un po' di mistero, non è ancora arrivata la nota ufficiale da parte dell'azienda, però insomma questa voce insistente all'interno dell'azienda stessa, che ha iniziato a circolare nella serata di ieri, naturalmente hanno portato uno scossone, bisogna capire quello che succederà, se rimarrà anche in carica il direttore generale, insomma se accadrà qualcosa, se ci saranno delle dimissioni, se verrà deciso una sostituzione nel prossimo consiglio, insomma ci sono tante situazioni all'ordine del giorno, e quindi AMIO e AMT, le due partecipate del comune, sono in questo momento sicuramente al centro dell'attenzione. Allora Giorgia, noi ci rivediamo tra pochissimo, noi ci fermiamo qualche istante, poi torniamo per iniziare a vedere da vicino quello che accade dentro il consiglio comunale.
2: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: E allora eccoci ancora qui dentro la zona rossa, si è parlato tanto di Ericsson, insomma ne abbiamo parlato anche durante la trasmissione di ieri sera. Andiamo a sentire Sonia Montaldo, che è una segretaria regionale della CGIL, per quanto riguarda, che ha seguito molto da vicino naturalmente l'avvertenza Ericsson, è stata ospite ieri sera proprio del programma politico, e allora andiamo a sentire la sua reazione a caldo e anche quella naturalmente di alcuni lavoratori che aveva appena sentito poco prima di collegarsi con noi. Sentiamo. No, e allora non è proprio questo. Allora, Sonia Montaldo, non dico la regia.
3: Ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale, e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare in modo di fare, diciamo, una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che

0: la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
1: Speriamo davvero di no. Torniamo in Consiglio Comunale.
2: Problematica da approcciare col buon senso, un buon senso che le riconosco nella risposta che aveva formulato alla consigliera, però appunto chiediamo che questo tema resti monitorato e che in tempi ragionevoli, e magari lei ci potrà dire anche entro quanto, l'amministrazione possa essere in grado di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale. Grazie.
3: Grazie, altri interventi dall'Aula prima della risposta dell'assessore? Se no passo la parola all'assessore Robotti, prego.
4: Grazie Presidente, rispondo chiaramente nei limiti del tempo che ho e quindi non a tutto ciò che è stato posto. Comprendiamo le finalità del documento e condividiamo, come abbiamo già detto, la necessità di individuare strumenti che consentano di coniugare la tutela della qualità dell'aria con le esigenze di mobilità dei cittadini anche con i mezzi privati. Tuttavia il problema è che quello che viene richiesto oggi non è coerente col percorso che il Comune di Genova sta portando avanti anche con Regione Liguria, e cerco di spiegare perché. Abbiamo già detto sempre in quest'Aula, che i dati ambientali più recenti mostrano un quadro in leggero miglioramento con un paio di situazioni di criticità sui quali ci sono vari fattori non solo legati al traffico automobilistico. Per questo abbiamo già detto, con Regione Liguria abbiamo attuato un percorso direi virtuoso, su questo siamo d'accordo tutti, che consente da un lato di evitare l'applicazione automatica del blocco della circolazione con misure che sono più efficaci e proporzionate. Però per quanto riguarda il sistema Move-in bisogna fare chiarezza. La Regione ha aderito a Move-in, ma la sua attivazione non è immediata né priva di costi, e comunque la normativa regionale non prevede trasmissione di fondi per aderire. In primo luogo bisogna utilizzare la piattaforma tecnologica già in uso alla Lombardia e con un costo per il Comune di 150.000 euro l'anno. In secondo luogo a questo costo si aggiunge la necessità di selezionare e accreditare gli installatori e delle green box o black box che si voglia definire, e chiaramente anche l'acquisto da parte degli automobilisti, che sopporterebbero i costi di installazione e i canoni per aderire al sistema. Quindi è un progetto che richiederebbe diversi mesi, investimenti significativi e un impatto economico, ma contemporaneamente il Comune di Genova sta realizzando un'infrastruttura tecnologica molto più ampia e avanzata nell'ambito del progetto Intelligent Urban Mobility. Entro i prossimi mesi completeremo l'installazione delle telecamere dei varchi dell'area 2 e entro 31 dicembre 2027 sarà pienamente operativo l'intero sistema, comprensivo anche della gestione intelligente della rete semaforica e degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal progetto, che da un lato permetterebbero di monitorare e controllare anche i parametri ambientali, ma soprattutto consentirà di effettuare controllo degli accessi ai veicoli soggetti a limitazioni in un modo più semplice,

0: efficiente, economico, senza installazioni di black box o altro sulle proprie autovetture. Inoltre, un eventuale sistema di deroghe chilometriche basato su Move-in o su questa infrastruttura comunale può essere realmente efficace soltanto nel momento in cui esiste uno strumento tecnologico che sia in grado di monitorare e verificare accessi e chilometri percorsi. Se noi anticipassimo oggi decisioni che presuppongono l'operatività di sistemi non ancora attivi, creeremo aspettative che potremmo non essere in grado di garantire e non possiamo garantire nell'immediato. Quindi, concludendo, e mi scuso per il tempo, per i pochi secondi in più, la strada corretta riteniamo sempre in questo percorso di collaborazione virtuoso con gli uffici della Regione Liguria e chiaramente con la Giunta regionale per introdurre misure compensative e la rilevazione dei dati sulla qualità dell'aria, che sia invece più opportuno completare infrastrutture tecnologiche che il Comune sta realizzando, adottare al momento opportuno, cioè nel momento in cui sono pronte e nel frattempo si può lavorare per la soluzione, soluzioni più efficaci e meno onerose per cittadini e amministrazione. È solo per questi motivi che come Giunta esprimiamo un parere negativo all'ordine del giorno.
1: Pongo ora in votazione l'ordine del giorno con parere negativo della Giunta. Si vota.

0: E allora con i 22 voti contrari è stato respinto questo ordine del giorno
1: esito
0: proposto
1: della votazione,
0: dalla
1: 34
0: minoranza.
1: Presenti, favorevoli 11, contrari 23, l'ordine del giorno è respinto.
0: Va bene, e allora ci fermiamo ancora una volta, torniamo subito.

0: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco di Genova, se lei fosse
0: ecco,
1: sindaco
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi
1: questa città vecchia.
0: Io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco

0: sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città, i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

che introduce a determinate condizioni un limite del 30% alla presenza delle classi di studenti con cittadinanza non italiana e con competenze linguistiche insufficienti, prevedendo specifiche esclusioni e deroghe. Tale decreto inciderà direttamente sull'organizzazione scolastica dei territori, in particolare delle città caratterizzate da una forte eterogeneità sociale e culturale. Le scuole genovesi, soprattutto in alcuni quartieri, presentano una composizione mista che riflette fenomeni abitativi e socio-economici complessi. Numerosi dirigenti scolastici e realtà educative hanno evidenziato le difficoltà applicative di un limite rigido che potrebbe comportare spostamenti forzati di studenti lontano dal proprio quartiere, con conseguenti disagi per le famiglie ed aumento delle disuguaglianze educative. Nella giornata del 25 settembre 2026 si sono registrate davanti a diversi istituti scolastici genovesi iniziative di protesta e mobilitazione da parte di studenti, genitori e realtà associative, a testimonianza della forte attenzione e preoccupazione suscitata dal provvedimento. Il Presidente della Repubblica ha più volte richiamato il valore della scuola come luogo di inclusione, crescita e coesione sociale. Considerato che il Comune di Genova è direttamente coinvolto nella pianificazione territoriale, nei servizi educativi, nel sostegno alle famiglie e nelle politiche di integrazione, qualsiasi intervento normativo che modifichi la composizione delle classi avrà ricadute sui servizi comunali, trasporti, assistenza linguistica, supporto socioeducativo e sulla vita quotidiana delle famiglie. I dati OCSE evidenziano come gli esiti scolastici degli studenti con background migratorio siano condizionati da una pluralità di fattori e come gli effetti negativi siano fortemente connessi alla concentrazione dello svantaggio socio-economico, oltre che alle competenze linguistiche e alle risorse educative disponibili. Le esperienze delle scuole genovesi evidenziano come le principali esigenze per garantire qualità dell'insegnamento e di inclusione riguardino la disponibilità di docenti e risorse, classi meno numerose, insegnamento dell'italiano L2, mediatori culturali, sostegno educativo, strutture scolastiche adeguate e risorse stabili per la progettazione. Le politiche di inclusione scolastica devono collocarsi nel quadro dell'educazione interculturale, valorizzando gli orientamenti interculturali elaborati dall'Osservatorio Nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, che individuano nell'italiano L2, nell'accoglienza dei neoarrivati, nel plurilinguismo, nell'orientamento, nella formazione del personale e nel coinvolgimento delle famiglie gli strumenti fondamentali per l'inclusione ed il successo formativo. Considerato altresì che nelle scuole liguri gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano il 15,8% del totale, con una presenza particolarmente significativa nella provincia di Genova. La Liguria è la terza regione d'Italia per incidenza di studenti con cittadinanza non italiana. La scuola primaria è il livello con maggiore presenza di studenti con cittadinanza non italiana, 36,2%, dato che riflette anche la situazione genovese. Negli ultimi 2 anni gli studenti con cittadinanza non italiana in Liguria sono aumentati di circa 3.000 unità, più 6,2%. Le statistiche dimostrano che la composizione multiculturale è strutturale e non emergenziale.

0: ritenuto che un limite rigido rischia di produrre effetti contrari agli obiettivi dichiarati, generando classi artificiali, spostamenti non necessari ed un aggravio organizzativo per le scuole e per le famiglie. È compito delle istituzioni locali difendere il principio costituzionale del diritto allo studio e promuovere politiche che favoriscano la coesione sociale e la piena partecipazione di tutti gli studenti. Impegna quindi il Sindaco e la Giunta a rappresentare presso il Governo e il Parlamento le criticità riscontrate dal Comune di Genova rispetto all'applicazione del limite del 30%, chiedendo che nel corso dell'iter di conversione del decreto legge siano valutati gli effetti concreti della misura sui territori, con particolare riferimento al diritto alla scuola di prossimità, alla composizione delle classi e all'organizzazione dei servizi scolastici. 2. A chiedere al Governo, nell'ambito dell'iter di conversione del decreto legge, l'adozione di un piano strutturale per l'italiano L2 e l'inclusione scolastica, con adeguate risorse per docenti specializzati, con presenze, formazione e mediazione linguistico-culturale. A sollecitare il Ministro dell'Istruzione e del Merito al rilancio di un organismo nazionale stabile sul modello dell'Osservatorio Nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, quale sede di confronto, studio e proposta sulle politiche di inclusione e di educazione interculturale. A promuovere d'intesa con gli istituti scolastici e gli altri enti competenti un monitoraggio sul territorio genovese degli effetti dell'applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento agli eventuali spostamenti di studenti tra istituti, alla formazione delle classi, alla domanda di trasporto pubblico e dai servizi di mediazione linguistica e supporto educativo. 5. A promuovere in collaborazione con le istituzioni scolastiche il potenziamento dei servizi di integrazione linguistica e culturale, dei mediatori, dei progetti di supporto alle famiglie, valorizzando le buone pratiche già presenti nel territorio genovese. A monitorare l'impatto della composizione delle classi sulle dinamiche educative e sociali dei quartieri, favorendo politiche che rafforzino la coesione comunitaria. A trasmettere il presente ordine del giorno al Ministero dell'Istruzione e del Merito, alla Regione Liguria e all'Ufficio Scolastico Regionale affinché sia portata a conoscenza delle sedi competenti, firmato da tutti i capigruppo di maggioranza. Chiedo se ci sono degli interventi, grazie. Chiedo se ci sono interventi, grazie. Consigliere Bruzzone, a lei la parola.
1: Sì, grazie Presidente. Con questo documento abbiamo deciso di discutere di scuola, di farlo senza alimentare divisioni, di farlo senza alimentare scontri sociali, di farlo senza alimentare timori per accrescere di qualche zero virgola nei sondaggi. Perché noi vogliamo partire da un concetto molto chiaro, ovvero sia che davanti a qualsiasi portone di qualsiasi scuola nessun bambino, nessuna bambina è straniero o è straniera, ma solo bambino o bambina. Parlare di tetto agli stranieri senza dei dati alla mano significa semplicemente condurre il decreto a una finalità di propaganda, ma non, diciamo, di attuabilità dello stesso. Un dato su tutti: nella nostra regione solo due classi su 100 avrebbero, diciamo così, la casistica richiamata dal decreto stesso, così come, di nuovo, i dati. Noi sappiamo che nella nostra provincia, nella nostra città, in 10 anni, tra il 2015 e il 2025, abbiamo perso più del 23% delle bambine e dei bambini, tanto all'asilo quanto alle elementari. Il che significa che alcune scuole senza le famiglie migranti sarebbero già completamente sparite. E sappiamo tutti che il primo passo per una disfatta di un paese, di un piccolo così come di un grande centro, è appunto la chiusura di una scuola. Se vogliamo quindi parlare veramente di scuola, Presidente, cominciamo a confrontarci sull'offerta formativa, sull'accessibilità, sull'edilizia scolastica. Mi permetterà, Presidente, di aprire una piccola parentesi: noi siamo governati da una regione a guida centrodestra ormai da 10 anni, e da 10 anni che sentiamo parlare di polo ospedaliero del Ponente senza però vederlo. E invece, guardate, noi abbiamo fatto una cosa a Ponente: abbiamo creato il polo scolastico del Ponente, mettendo a terra su Sestri Ponente 31 milioni di euro.

0: questa è la differenza tra la propaganda e governare.
1: Rimango
0: condivido
1: in tema,
0: Presidente, un piccolo elemento personale. Mia madre è un'insegnante elementare e io da figlio ho provato quest'anno, avendone lei diritto, di dirle vai in pensione. E lei mi ha detto assolutamente no, perché voglio portare la mia classe, i miei bambini in quinta. Ecco appunto, bambine e bambini in quinta, che si chiamino Maria o Assim è assolutamente indifferente. Quindi, Presidente, noi abbiamo forse così la fantasia, sicuramente la volontà, e crediamo davvero che votando a favore di questo documento vorremmo, come dire, ritrovare il coraggio di essere gentili in un mondo dove il vostro mondo, colleghe e colleghi di centrodestra, insegna invece ad essere feroci. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Consigliera Centofanti per dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente. Ho sentito l'urgenza di portare questo tema, questo decreto legge, perché interviene su uno dei pilastri della nostra democrazia, sulla scuola pubblica. Un decreto che introduce di fatto un tetto del 30% agli studenti con cittadinanza non italiana e con competenze linguistiche insufficienti. Una misura, e ci tengo a sottolinearlo, che non nasce da un confronto con i territori, con le scuole, con i comuni. Una misura che arriva dall'alto, senza ascoltare chi ogni giorno vive la complessità delle classi, dei quartieri, delle famiglie. L'idea è che questo Consiglio Comunale non si possa esimere da esprimersi. Dobbiamo dire con chiarezza che questo provvedimento rischia di produrre degli effetti contrari agli obiettivi dichiarati, cioè creare classi artificiali, spostare bambini lontani dal proprio quartiere, aumentare le diseguaglianze educative, complicare la vita alle famiglie e anche ai dirigenti scolastici. Genova non è una città astratta, è una città reale, con quartieri diversi, con storie diverse, con una composizione sociale che non si può semplificare con una percentuale. Le nostre scuole lo sanno bene perché ogni giorno accolgono, integrano, cercano di costruire delle comunità. E proprio per questo negli ultimi giorni dirigenti scolastici, insegnanti e genitori hanno espresso una loro forte preoccupazione. Le proteste sono state un gesto simbolico, sono state la voce di una città che non accetta di vedere la scuola trasformata in un luogo di separazione. I dati ci dicono, come è già stato citato dalla mozione, che non si tratta di un'emergenza, ma di una cosa strutturale. I numeri non descrivono un problema, ma descrivono la realtà di una società che cambia e che la scuola deve accompagnare, non contenere. Peraltro, mi limito ad osservare e a ricordare per chi non lo sapesse che i CPA, che sono gli istituti, gli unici istituti dello Stato che dovrebbero fornire i certificati, quindi le scuole di italiano per stranieri, coprono solamente difficoltosamente il 50% delle richieste, tutto il resto lo fa il mondo del volontariato. La qualità dell'insegnamento si costruisce con risorse, con i docenti specializzati, con le classi meno numerose, con i mediatori culturali, con l'insegnamento della lingua italiana, con le strutture adeguate e con un progetto stabile. Questo chiedono le scuole, questo serve ai territori e questo dovrebbe essere il cuore del decreto. Con questo ordine del giorno credo che il Consiglio affermi una posizione chiara. Chiediamo al Governo di valutare gli effetti della norma sui territori, chiediamo un piano strutturale, chiediamo il rilancio di un organismo nazionale dedicato all'inclusione e ci impegniamo a monitorarne gli effetti. Grazie.
1: Grazie consigliera. Do la parola adesso al consigliere Gambino per dichiarazioni di voto.
3: Grazie Presidente, a nome del gruppo Misto e quindi anche del collega Maresca, ovviamente siamo contrari a questo ordine del giorno, ma io lo voglio enunciare questa contrarietà perché la collega Centofanti è stata talmente veloce a presentare il documento che probabilmente ha presentato il documento senza neanche aver letto il decreto legislativo, perché se avesse letto il decreto legislativo probabilmente questo documento non l'avrebbe...
1: Scusi. Scusate, intervengo io, grazie eventualmente.
3: Per cortesia, vorrei...
1: Silenzio per piacere. Grazie. Lei faccia riferimento all'oggetto in questione, grazie.
3: Ma scusi,
1: senza dire

0: chi ha letto, chi non ha letto
1: qualcosa.
0: C'è chi ha
1: parlato qualcosa. Di ospedali e io
0: grazie.
1: Non posso parlare del decreto
0: lei
1: legislativo.
0: Lei faccia riferimento al suo intervento.
1: Ma l'argomento
0: grazie.
1: Non è il decreto legislativo.
0: Sì, ma lei non deve parlare di quello che non avrebbe fatto un suo collega consigliere. Grazie.
1: Posso ripartire per cortesia, che nel frattempo il tempo è andato avanti?
0: Do i secondi necessari in più, grazie.
1: Grazie. Comunque, giusto per dare qualche informazione a chi magari l'ha letto distrattamente, il limite del 30%, nelle classi prime si applica un tetto massimo del 3% di studenti stranieri, calcolato solo su chi non ha svolto un percorso di studi progressivo in Italia. Scuola primaria, il limite del 30% riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia e che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Scuola secondaria, il limite si applica agli studenti stranieri che non hanno frequentato con successo almeno 3 anni scolastici nel servizio di istruzione italiana. Per le iscrizioni però con questo vocio, Presidente, non è facile. Io sono stato in rigoroso silenzio mentre i colleghi dicevano cose insensate.
0: Mi scusi, nei vostri interventi non c'è nulla di insensato.
1: Io però sono stato in silenzio.
0: Guardi, vada avanti e si attenga al suo intervento, senza parlare
1: e
0: degli altri.
1: E il tempo continua ad andare avanti.
0: Vada avanti e voi in silenzio, per piacere.
1: Ma parliamo un attimino di quello che succede nel caso in cui alcuni di questi limiti posti dal decreto legislativo verrebbero superati. Se una scuola riceve troppe domande rispetto alla soglia consentita, ci sarebbe una redistribuzione tra scuole vicine. Gli uffici scolastici territoriali provvederanno a distribuire gli studenti tra i plessi nelle zone coordinandosi con i dirigenti. Però per sé, Presidente, è veramente inaccettabile che lei non faccia nulla.
0: No,
1: guardi, la gente continua a parlare.
0: Io non ho sentito
1: io.
0: Che nessuno che l'abbia interrotta, quindi
1: no,
0: lo
1: stava interrompendo e mi parlava sotto.
0: Se
1: è inaccettabile.
0: Se il brusio lo sento, io intervengo. Grazie, vada avanti, per piacere. Silenzio.
1: Quindi ridistribuzione di scuole vicine, gli uffici scolastici territoriali provvederanno a redistribuire gli studenti tra i plessi e le zone coordinandosi con i dirigenti. Ci sarebbe una tutela anche per le famiglie, gli spostamenti terranno conto della vicinanza a casa e di particolari esigenze familiari come l'assistenza a familiari con disabilità o gravi o impedimenti documentati come ad esempio impedimenti lavorativi. In quel caso fondi per il potenziamento linguistico, cioè nel caso in cui ci sono degli impedimenti i bambini non sarebbero soggetti a quel 30% di limite. Per le scuole che non riusciranno a rispettare il tetto del 30% verranno stanziati dal Ministero 3,4 milioni di euro nel 2027 e 14 milioni di euro nel 2028 per supportare quei ragazzi che non rientrano in quel 30% per avere un supporto linguistico, in collaborazione col CPA e con il terzo settore e le realtà locali. Si supera l'automatismo della stagnazione basata sul dato anagrafico, trasferendo gli organi collegiali delle scuole la competenza esclusiva dei determinati percorsi e l'anno di studio più idoneo per l'anno per l'alunno di cittadinanza non italiana. Quindi poi saranno le scuole a decidere tutti i percorsi più idoni per poter integrare quei ragazzi che hanno una difficoltà linguistica maggiore agli altri. Ci sarà un referente per il supporto alle famiglie. Per evitare che l'applicazione della norma ostacoli il diritto allo studio, ogni ufficio scolastico territoriale individuerà un referente per le iscrizioni. La figura avrà il compito di dare da tramite tra la burocrazia e le famiglie, aiutando a gestire le assegnazioni nei casi più complessi. Finisco veramente, 30 secondi. Corsi di italiano per genitori. Per evitare che la mancanza di comunicazione con i genitori comprometta il percorso di studio e il comportamento dei ragazzi, la scuola avrà il compito di segnalare ai servizi sociali le famiglie straniere con gravi e persistenti difficoltà con la lingua italiana. A quel punto i servizi sociali predisporranno un piano di studi su misura per la famiglia, che comprenderà la frequenza di un corso gratuito di italiano presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. L'obiettivo è far raggiungere ai genitori un livello minimo di padronanza della lingua. Saranno esentati solo i genitori affetti da disabilità, gravi patologie e particolari impedimenti lavorativi e documentali. Chiudo
0: grazie
1: dicendo che la strumentalizzazione la fanno chi non legge questo documento,
0: prego,
1: chi non legge questo decreto legge e non comprende la finalità, che è quella invece di integrare i cittadini stranieri che hanno difficoltà nel parlare la lingua
0: grazie
1: italiana.
0: Grazie consigliere, prego. Ci sono altri interventi? In dichiarazione di voto? Consigliere Cabur, a lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio. Ringrazio il collega per aver letto, anzi riletto perché l'abbiamo letto, a differenza di quello che lui crede, e forse aggiungerei in maniera...
0: Silenzio, per piacere, anche a lei lo invito nuovamente a non fare riferimento, era una controrisposta a ciò che lei aveva detto.
2: Semplicemente
0: nient'altro, evitate eventualmente di ricorrere o a riferirvi a qualche altro collega consigliere. Prego consigliere Cabur, per piacere.
2: Grazie, stavo dicendo che in realtà l'ho letto, faccio parte da anni dell'Osservatorio Nazionale per l'Inclusione degli Studenti Stranieri.

stranieri in Italia, un organismo che l'attuale ministro non ha mai più riattivato, perché si affida, come dire, a una sua lettura personale della complessa realtà della scuola e del tema dell'integrazione. Ora, abbiamo scelto di presentare questo ODG per riportare la discussione alla realtà, anzitutto, perché il decreto di per sé è un decreto che non fa altro che fare eco a una prassi già consolidata dentro la

0: si presenta con deroghe e correttivi, per cui quella comunicazione che sembrava arrivare come una svolta epocale non lo è, semplicemente, come dire, una scelta propagandistica. Detto questo, vorrei specificare un aspetto, ovvero che il decreto non riguarda genericamente chi non conosce l'italiano, e il collega ci ha letto, come dire, dei passaggi, ma utilizza una serie di criteri come la cittadinanza, la nascita, il percorso scolastico, legandolo all'insuccesso. E se noi togliamo la parola, come dire, della parola stato di nascita, probabilmente ci sarebbero anche figli di siciliani, calabresi e altri a fare, come dire, parte di quel 30%, se dobbiamo leggerla in questi termini. Ma non la voglio neanche leggere, come dire, in termini negativi, perché se la scuola offre degli strumenti per migliorare la propria conoscenza della linguistica, ben venga. Vorrei però rendere chiaro un altro aspetto, ringraziando sempre il collega. Lui ci ha detto che il ministro ha disposto, come dire, una serie di fondi. Per il 2027 sono 3,4 milioni e per il 2028, dal 2028 poi, sono 14 milioni. Allora, per darci una, come dire, termine di grandezza, 14 milioni di euro divisi per le 34.000 classi esposte, come dire, al tema. 14 milioni di euro divisi per le 34.000 classi che sono quelle potenzialmente, come dire, toccate da questo tipo di decreto, significa che per ogni classe ci sarà poco più di 400 euro all'anno. 400 euro all'anno corrispondono a poco più di 10 ore di italiano L2. Questa chiaramente è la sentenza rispetto al fatto che questo decreto è fumo negli occhi, anzi poche parole in bocca a chi vorremmo, come dire, in qualche maniera integrare e includere. Quindi concludo dicendo che se si vuole realmente fare integrazione bisogna certamente avere un reale e concreto piano, diciamo, per l'italiano alle due, più docenti, più compresenza, più mediatori e istituzionalizzare anche la loro figura e maggiori risorse. Poi sono d'accordissimo, anzi siamo d'accordissimo su una cosa: l'italiano non è solo una lingua per comunicare, ma anche lo strumento per emanciparsi, per partecipare e per diventare autonomi nella nostra scuola, nella nostra società. E giusto per rispondere anche, secondo me, con la fuorviante affermazione della nostra presidente, non ci sono minoranze di origine italiana nella nostra scuola. L'unica grande minoranza che c'è è quella dei bambini, delle bambine e delle famiglie che scivolano nella povertà assoluta e nella povertà educativa. Grazie.
1: Grazie a lei. Bravo. Consigliere Pellerano, per dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente. Io parto proprio da quello che è l'obiettivo di questa norma e di questo percorso, che è un obiettivo condiviso ed è lo stesso che ha espresso adesso il consigliere del PD. Arrivare a un'ottima integrazione di tutti i bambini che arrivano in Italia, da qualsiasi condizione arrivino, da qualsiasi paese arrivino, qualsiasi lingua parlino. La cosa che io ho trovato estremamente scorretta nel dibattito pubblico delle ultime settimane, della strumentalizzazione politica, è voler ribaltare quel contenuto della norma, come se non fosse voluto questo nella norma. La norma serve a questo e la persona media lo comprende perfettamente. Lo comprende perfettamente che porre un limite al numero dei bambini che hanno più difficoltà linguistica e culturale nell'inserimento in una classe è utile in primo luogo al bambino che arriva e non ha conoscenza linguistica e ha meno strumenti degli altri, perché serve a lui per avere un percorso, a lui e a lei per avere un miglior percorso di inserimento e di integrazione nella nostra società, che ha gli strumenti per farlo, e serve al resto della classe per riuscire ad avere anche una possibilità di insegnamento. E ce lo raccontano le maestre della nostra città, la difficoltà che si ha nelle classi dove l'incidenza dei bambini stranieri che non parlano l'italiano in partenza è superiore. È questo l'obiettivo, riuscire anche ad anticipare dei trend. E la nostra città, lo sappiamo, ha alcune zone in cui l'incidenza dei bambini stranieri è altissima ed è destinata ad aumentare. Io penso a Sestri Ponente. Se noi non andiamo verso il percorso di accompagnare i bambini verso una diffusione sul territorio, ma anche, io dico, anche proprio la costruzione sociale del quartiere, diffondendo le persone sul territorio, avremo dei problemi. E la cosa peggiore è non riconoscere i problemi e non saperli anticipare. E chi strumentalizza questa norma per motivi politici, attribuendo

0: il significato che non ha, in realtà sta facendo torto proprio all'integrazione, sta facendo torto a quei bambini che si trovano in condizioni di un domani di avere una concentrazione non gestibile. Questo è l'obiettivo. Si è parlato della circolare Gelmini, a livello politico noi moderati nel 2010 era stata la ministro Gelmini a fare la circolare che andava verso questa indicazione, che è un'indicazione positiva e da portare avanti. Per quello che riguarda le risorse, certamente sulla scuola non si può dire che questo governo abbia investito significativamente. Basta andare a guardare gli aumenti contrattuali degli stipendi che sono intervenuti durante questo governo. Certamente l'investimento deve proseguire. Mi permetto di replicare al consigliere, tramite la presidenza, al consigliere Bruzzone, che parla della messa a terra del polo di Via Giotto, penso, del polo scolastico del Ponente. Per favore, si tratta di una delibera da 38 milioni di euro del 2022 in cui si sono messi in cassa 38 milioni. Messa a terra cosa vuol dire? Vuol dire portare a compimento ciò che è stato impostato e finanziato da un'altra amministrazione. Forse un domani tagliere il nastro. No, tutti hanno avuto 40 secondi in più, non è possibile che...
1: No, ma lei non l'ha interrotta nessuno.
0: Ma come? Cabur non è stato interrotto, ha parlato un minuto di più.
1: No, Cabur non è stato interrotto dagli altri colleghi consiglieri.
0: Non è vero, sto dicendo
1: finisca
0: cose che danno fastidio. Da fastidio,
1: grazie.
0: Dire che Via Giotto l'ha fatto il centrodestra.
1: Perfetto.
0: E che non si porta a compimento,
1: grazie,
0: e che la sindaca taglierà il nastro, non farà niente di più.
1: Grazie, consigliere Pazzarelli, a lei la parola per dichiarazione di voto, grazie. No, le chiedo silenzio, grazie. Consigliere Gazzarelli.
2: Grazie Presidente, ma io penso che il grande errore in realtà di questo decreto sia il fatto che, in realtà l'ha espresso benissimo anche il consigliere Cabur, cioè la questione dovrebbe essere la conoscenza della lingua, no? I bisogni educativi, quello dovrebbe, no, andare a verificare e occuparsi poi dei mille compiti che ha anche la scuola. E invece qua si parla di cittadinanza. Quindi diciamo che si è citato l'esperienza, sicuramente ha fatto l'esempio siciliani, calabresi, ma possiamo tranquillamente parlare di tutta Italia, perché sono dati che si vedono e sono pubblici. Cioè il fatto che ci sia una forte anche ignoranza, una mancanza di comprensione della lingua da parte di soggetti italiani. Invece qua ogni volta, soprattutto da, non dico neanche la destra di quest'aula, però penso in generale la destra di questo paese, sembra di rivedere quei filmati in cui si andavano in intervistare, no, i signori e i signori del nord quando arrivava la grande ondata migratoria del sud, e tutti che dicevano non li vogliamo, sono sporchi, sono dei criminali. Ecco, qua sembra di rivivere in loop semplicemente con spostando l'obiettivo. Adesso quindi si deve andare, scusi però consigliere Gambino, io non l'ho interrotta, per quale ragione lei deve cercare di interrompere? Ma con che coraggio, dai, per piacere, su. Ora vogliamo dire, gli italiani brava gente non l'ha di certo inventato qualche persona nordafricana.
1: Vada avanti Gazzarelli e le chiedo a Gambino di stare in silenzio.
2: Io capisco,
1: per
2: che
1: piacere. Vada avanti, grazie.
2: Ci fa andare avanti, io ci
1: grazie, vada avanti.
2: Capisco che
1: vi ho lasciato andare avanti, grazie.
2: Io capisco che
1: prego no, silenzio.
2: Di anno in anno devono cercare un nuovo nemico e quindi automaticamente tutto finisce in un purpurì dove non riescono più a capire, perché prima erano sicuramente i meridionali, adesso di colpo la Lega che era nord, adesso invece prima gli italiani, sono anche loro in difficoltà, lo capisco bene,
1: sì.
2: Però purtroppo è un problema loro.
1: Vada
2: perché
1: avanti.
2: Invece purtroppo poi in realtà qua il problema di fondo, sa qual è Presidente? È la povertà, è inutile girarci tanto intorno, perché se lo straniero è ricco io non vedo nessuno lamentarsene, perché se arriva un domani l'Emirato ad acquistare la squadra di calcio, io voglio vedere se di colpo siamo
1: tutti
2: contro l'islamizzazione o meno, perché tutto lì, cioè qua sostanzialmente il divario è sociale, perché danno fastidio e si ghettizza e allora si crea il problema, si crea il problema ghetto, si crea il problema a scuola, e io capisco che vi sto mandando in tilde.
1: Non è un dibattito tra di voi, per cortesia, consigliera Bordini, silenzio,
2: è quello,
1: per
2: il problema
1: piacere.
2: Che voi lo affrontate da un punto di vista di cittadinanza e non di padronanza della lingua dell'italiano, e lo dimostrate anche. Quindi, signor Presidente, come può ben immaginare, naturalmente il nostro voto è favorevole per tutte le ragioni che ho appena elencato, perché qua il problema è solo ed esclusivamente sociale e di povertà, e soprattutto con una bellissima, poi un condimento finale di razzismo istituzionale. Grazie.
3: Bravo Lollo.
1: Grazie consigliera Bianchi per dichiarazione di voto.
4: Grazie Presidente, in primis sono indignata da quello che ho ascoltato, perché

0: Mi sembra veramente un'offesa e una discriminazione. È inutile che portiamo questi documenti se poi in aula ci sono colleghi che fanno queste espressioni. Io mi sento indignata. Indignata e lei che non si è intervenuto a interrompere. Punto uno.
1: Prego.
0: Secondo, come sempre, un documento che parla per convenienza, perché se andiamo ai dati vedo citare il Presidente della Repubblica nel documento. Ma perché non citiamo le circolari ministeriali dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione, oggi Presidente della Repubblica Mattarella, che introduceva la distribuzione degli stranieri nelle classi per garantire la vera integrazione, perché di questo dobbiamo parlare. Vi dà fastidio, colleghi, lo so, vi dà fastidio quando i dati vi smentiscono puntualmente. Un altro dato che li smentisce.
2: Farla parlare.
1: Silenzio, fatela parlare per piacere.
0: Vorrei riavere il tempo.
1: Silenzio,
0: grazie,
1: prego Bianchi.
0: E vorrei fare un discorso lineare una volta tanto senza essere interrotta sistematicamente.
1: Prego, la sto facendo parlare, grazie. Silenzio.
0: Un altro dato che vi smentisce, riparte il coro perché vi darà fastidio. I dati oggettivi dell'osservatorio OCSE, questa è la risposta. La realtà è che questi dati dimostrano, se fosse di interesse il benessere di tutti gli alunni presenti nelle scuole, che per gli studenti stranieri che non sanno l'italiano, di fatto restano indietro di circa 2 anni rispetto ai compagni di classe. E prima che diciate l'italiano perché non conoscono la lingua italiana, anche il divario resta anche nelle materie scientifiche. Quindi, visto che il ruolo della scuola, e su questo forse dovremmo concordare, ma ahimè, sentendo gli interventi inizia a vacillare questa certezza, il ruolo della scuola dovrebbe essere educare, istruire e formare la persona per consentire di inserirsi consapevolmente nella società. Ora, ditemi, dov'è discriminatorio andare a tutelare questo, ossia un tetto di presenza di studenti, di alunni che non conoscono, non riescono a comprendere bene l'italiano, dove sia discriminatorio. Io, cari colleghi delle sinistre, l'unica ferocia che vedo non è il centrodestra, è di chi vuole strumentalizzare i bambini, perché siete riusciti, vi sentite tirate in causa però, vi sentite tirate in causa, perché siete riusciti ad attribuire una firma di uno striscione pregno di convinzioni woke a dei bambini con degli asterischi che non fanno
1: grazie,
0: parte della lingua
1: per
0: italiana.
1: Piacere. Se no
0: la
1: sospendo l'aula, grazie. Sospendo l'aula.
2: Fatela parlare.
1: Grazie, silenzio per piacere. Presidente. Silenzio, grazie. Vado avanti, le do il tempo necessario.
0: È possibile così, Presidente?
1: Sì, le do il tempo che si recupera, grazie.
0: E dovremmo difenderla la lingua italiana, ma proprio la lingua italiana, la cultura, la nostra identità, lavorando per un'effettiva integrazione, cosa che vuole ottenere e realizzare questo decreto legge. Che ringraziamo il governo Meloni per questo decreto legge, perché è quello che per l'immobilismo della sinistra non siete riusciti a realizzare, perché lo riprendo le circolari ministeriali del Presidente Mattarella, allora Ministro della Pubblica Istruzione, e lo ribadisco, e riparte il carosello, lo ribadisco, siete voi che non l'avete voluto mettere a terra, e parlo suo tramite, Presidente, anche al sindaco, un sindaco che ambisce ad essere leader nazionale, non può non avere a cuore il Paese, se vuole avere a cuore il Paese, l'integrazione deve essere effettiva e quindi deve guardare a tutte le misure che sono contenute in questo decreto legge. Basta strumentalizzare i bambini, basta strumentalizzare le situazioni per un consenso effimero che va a discapito di tutti gli studenti, tutti.
1: Grazie a lei. Consigliere Picciocchi, per dichiarazione di voto.
3: Grazie Presidente, direi che questo decreto un merito l'ha avuto, che questa amministrazione si è ricordata che esiste la scuola, perché noi non abbiamo registrato lo stesso tempismo a proposito di inclusione quando avete tagliato le ore del supporto alla disabilità, lì la sindaca non è pervenuta, abbiamo dovuto faticosamente lottare per farvi ritirare una determina che ormai quest'Aula conosce molto bene, e con fatica domani riusciremo finalmente ad avere una commissione consigliare che doveva svolgersi un mese fa. Detto questo, sgombriamo immediatamente il campo dalle solite accuse pretestuose. Anche io richiamo il Presidente della Repubblica, ma non quando era ministro. se come abbiamo ascoltato in questi giorni ci fossero stati così clamorosi profili di contrarietà alla Costituzione, il Capo dello Stato non avrebbe firmato il decreto o l'avrebbe firmato con riserva. Leggiamo con attenzione i testi. L'articolo 13 richiama, sì, come dicevano i colleghi, il requisito della cittadinanza non italiana, ma come

0: lo fa non per segregare, ma ponendo come discriminante concreta la conoscenza della lingua italiana. I bambini stranieri nati in Italia o che hanno frequentato la scuola dell'infanzia per 2 anni o il sistema scolastico per 3 anni non rientrano in questo limite. Il vero criterio guida è la tutela del diritto allo studio e dell'apprendimento effettivo. Mettere in una classe una percentuale eccessiva di alunni che non conoscono l'italiano non è inclusione, è un danno per gli stessi studenti stranieri che rischiano l'isolamento ed è un freno per il resto della classe. Fare finta di non vedere questo significa essere avulsi dalla realtà e quindi ideologici, o peggio ancora strumentalizzare queste situazioni per rivolgere un attacco al governo e prendere visibilità mediatica, come tristemente abbiamo visto nei giorni scorsi nella vicenda della Danio. Con questo decreto il governo si fa finalmente carico dell'integrazione, non con le parole ma con i fatti. Finanzia percorsi dedicati ed extracurricolari di potenziamento della lingua italiana. Leggete, coinvolge le famiglie. L'articolo 12 prevede percorsi gratuiti di alfabetizzazione nei CPA e un intervento di potenziamento dei CPA per i genitori con barriere linguistiche, creando una vera alleanza educativa tra scuola e famiglia. L'integrazione, infatti, passa da tutta la comunità familiare. Parlare di spostamenti forzati o, come ho ascoltato poc'anzi, vergognoso di deportazioni, significa ignorare la flessibilità, le deroghe e la tutela della scuola di prossimità previste dalle norme operative. A Genova la presenza multiculturale è strutturale, proprio per questo va governata con strumenti pedagogici seri e non con la demagogia. Il decreto va esattamente in questa direzione, valorizzare la lingua italiana come primo e fondamentale strumento di cittadinanza e di riscatto sociale. Respingiamo la narrazione distorta di questo ordine del giorno e per questo annuncio il voto contrario del mio gruppo. Grazie.
1: Grazie a lei, se non ci sono altri interventi, consigliere Casini per dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente. Allora, io ho sentito tantissima teoria, tanto chiasso, ma zero pratica, perché sulla scuola non c'è mai nessuna pratica. Io vorrei ricordare che ieri è stata la giornata mondiale degli insegnanti e non se ne parla mai, gli insegnanti in Italia sottopagati, lavorano in condizioni indecenti. Negli ultimi giorni si è parlato degli insegnanti solo come coloro che indottrinano i bambini, qualcosa è emerso anche qua ed è uno schifo, una vergogna, ma siamo abituati a questo. Le proteste non arrivano dalla politica in realtà per questo decreto legge, arrivano dalla scuola, perché io non ho sentito e secondo me non si sentirà un solo dirigente scolastico, un solo insegnante, un solo preside che sia a favore di questo decreto legge. Quindi perché fate i decreti legge se poi il mondo della scuola è assolutamente contrario? Lo fate semplicemente per propaganda, perché questa è ideologia e becera propaganda. Io credo che il 30% sia semplicemente un numero preso a caso, perché non interessa a nessuno la percentuale degli stranieri nelle classi, perché c'è da anni, siamo al quarto anno di governo Meloni, se ne accorgono adesso a 6 mesi dalle elezioni. L'unica percentuale che interessa alla destra è quella di un dato fenomeno di estrema destra che si sta sviluppando, che toglie i loro voti e che rischia peraltro di complicare i loro piani con una indecente legge elettorale che stanno facendo loro anche in queste ore, vedremo come va a finire. Gli studenti, ci terrei a ricordare, che non sono dei numeri o delle percentuali, per noi che lavoriamo nel mondo della scuola non sono certo così, per la politica invece spesso e volentieri lo sono, né tantomeno sono dei pacchi postali da spedire a proprio piacimento, perché quando parliamo di queste generazioni, di questi ragazzi, non ci accorgiamo che sono gli ultimi nel vero senso della parola, perché spesso e volentieri sono gli ultimi arrivati che si trovano in famiglie in difficoltà, che devono ancora integrarsi, che devono rifarsi una vita, che devono reinventarsi e che vengono magari per una percentuale spediti a chilometri di distanza. Non si capisce bene con quali mezzi e con quali strumenti. Si interviene sul numero ma mai sul problema effettivo, perché evidentemente il problema effettivo è la lingua italiana. Si sposta il problema per facciata. Ma io ho sentito parlare di mediatori linguistici, io sono prima ancora che un insegnante un mediatore interlinguistico, conosco bene come lavora un mediatore linguistico, perché non lavora, perché le proposte di contratti sono generalmente di 2 ore al giorno, stratassati, pagati con mesi di ritardo e quindi non esistono i mediatori culturali, perché nessuno ha mai investito davvero sui mediatori culturali o mediatori linguistici. Sarebbe poi anche interessante capire come si valuterà il livello dell'italiano dei ragazzi, perché francamente io sono a favore di fare i test linguistici, sono un insegnante di lingue, però spesso e

0: Volentieri andrebbero fatti anche i politici test linguistici. Io credo che ci siano ministri che non raggiungono il B2 di italiano, eppure si occupano dell'economia di questo paese tutti i giorni. Questo documento dimostra, Presidente, concludo, grazie, che i problemi sono altri e servono risorse, servono fondi per risolvere i problemi del mondo della scuola. Fondi che però negli ultimi 4 anni sono sempre stati tagliati dal governo Meloni. Forse insieme a tanti altri tagli, insieme a tanti altri miliardi, perché andranno spesi in armi, perché queste sono le prerogative di questo governo. La scuola non interessa assolutamente.
1: Rimanga in tema, grazie. Grazie. Do quindi adesso la parola a consigliera Bordilli per dichiarazione di voto.
2: Sì, grazie Presidente. Vorrei intanto rassicurare che il ministro Giorgetti è laureato, quindi non so, visto che si parlava dell'economia. Detto questo, portiamo un po' di verità finalmente nell'aula, portiamo verità su questo decreto su cui abbiamo sentito dire tanto, ma cose non vere. 170 milioni di euro per il personale. 170 milioni di euro per il personale. Aumentano contributi buoni libro, 21 milioni di euro sul 2026 per la fornitura gratuita, con l'innalzamento del reddito da 30 a 40 mila euro. Fondo contro dispersione scolastica, 70 milioni di euro. Fondo contro cyberbullismo di oltre 4 milioni di euro, corsi di lingua italiana per i genitori, c'è divieto sul burka niab, su cui noi siamo fortemente a favore. Bene, con il silenzio ora, ora che ho dato questi numeri, il silenzio si sente nell'aula, finalmente, perché la verità cioè molte volte provoca silenzio. Bene,
1: consigliere Bordilli,
2: parliamo per esempio del governo che è stato l'unico capace negli ultimi 10 anni di fare in modo che già venissero sottoscritti tre contratti in meno di 4 anni. Prego. Un traguardo che segna una discontinuità rispetto al passato, perché il personale scolastico finalmente si è ritrovato senza con i rinnovi contrattuali, finalmente, grazie al ministro Valditara. Andiamo poi a parlare finalmente del 30%, e intanto diciamo che quando si legge sui giornali bisogna leggere tutto. Allora, 30% sono 34.000 classi, bene, ma bisogna togliere, cioè, ragazzi stranieri che parlano bene l'italiano, quelli nati in Italia e chi ha già frequentato nostre scuole. Ecco, quando dico che bisogna dire verità, specie anche se si insegna, ecco, questo è il punto, perché questo 30% è chiaro che è fissato sulla conoscenza della lingua italiana e non sulla cittadinanza, come viene detto. Quindi guardate, quando si parla della integrazione, sì, quella vera, quella che si fa soprattutto con la lingua, per il dialogo fra le varie culture. Anch'io vengo da una madre maestra e sono fortemente convinta che approverebbe oggi questo decreto che finalmente mette al centro il bambino, al di là di bambini, bambine, ragazzi, lavoratori, lavoratrici, ma si va veramente a fare quella integrazione vera. Ha dato qualche secondo in più a tutti, spero che lo dia anche a me, grazie Presidente. Quindi vedete, alla fine anche tutti questi vostri interventi, se ci posso permettermi, sono stati un po' più pacati rispetto a quello che pensavo, perché alla fine il ministro Valditara ha fatto un ottimo lavoro, certificato dal Presidente Mattarella, quello che spesso richiamate. E quindi chiudo, Presidente, voteremo
1: a lei.
2: Sì, perché Genova dice sì a questo decreto,
1: grazie,
2: anche voluto dal Presidente Mattarella.
1: Do la parola quindi, silenzio per piacere, do quindi la parola al consigliere Mascia per piacere. Silenzio.
3: Grazie.
1: Permettiamo al consigliere Mascia di fare la sua
3: Presidente.
1: Dichiarazione di voto. Grazie.
3: Grazie.
1: Silenzio.
3: Grazie Presidente. Io credo che a questo mondo, e qui siamo tutti stranieri, perché non fosse altro che quando suona la campana ce ne dobbiamo andare tutti quanti dopo esserci venuti. Non voglio vedere gesti apotropaici in giro per il Consiglio Comunale, anche perché devo dire che l'italiano non sempre è, diciamo, certissimo anche da chi parla nelle aule consiliari. Ma mi premeva di evidenziare la portata di questo decreto.

0: perché ha fatto capolino proprio, e devo dire, dall'intervento molto onesto intellettualmente del consigliere Kabur, anche in virtù della sua professionalità specifica, ha ricordato che è dal 2010 che c'è un tetto massimo del 30% che viaggia sulle circolari ministeriali e non è stato intaccato né dal governo Letta né dalla ministra Azzolina né dal governo Conte e dalla ministra Carrozza, perché comunque è un dato assodato e funzionale in realtà non a segregare e creare delle classi ghetto, anzi proprio con l'obiettivo opposto di garantire l'integrazione per chi non parla l'italiano. Quindi cambierei le scritte da qui nessuno è straniero a qui qualcuno non è italofano. Non vogliamo diventare la Monfalcone in edizione, diciamo, aggiornata e riveduta e corretta. Io credo che da questo si deve partire per ritenere che quello che si propone in questo decreto è, come leggo in un convegno che è in previsione per il 12 di ottobre con la presenza anche dell'assessore, la scuola delle bambine e dei bambini. Non vedo il riferimento ai bambini con l'asterisco, credo che o è una svista, io francamente in questo caso l'avrei apprezzata alla genovese bambin per rendere un pochino più simpatica anche l'attrazione. Il PD sta investendo tantissimo in questa battaglia ideologica, ma devo dire che leggendo l'ordine del giorno straordinario, ma leggendolo bene con lo sguardo obiettivo, è una camminata e una passeggiata sulle uova, perché non viene assolutamente contestato il 30% del tetto massimo, non viene contestato l'obiettivo dell'integrazione e dei corsi intensivi di italiano che, ripeto, anche da parte nostra politici dovrebbero essere frequentati ogni tanto a tutte le età. Io credo che sia importante lasciare stare i bambini e insegnargli che nemmeno i bambini israeliani ed ebrei sono evidentemente stranieri né a Genova né in Italia né altrove. Io mi aspetto domani il 7 di ottobre, in occasione del festival Supernova ci fu la strage che tutti conosciamo da parte dell'operazione di Al-Aqsa, di Hamas e delle milizie terroristiche. Mi aspetto che su questo striscione o su un altro striscione compaia la stella di David, perché noi dobbiamo agli ebrei anche un rispetto, perché sono stati i primi, il DDL antisemitismo lo testimonia, anche se il PD ha molte difficoltà a votarlo a Roma, sono stati i primi a subire la segregazione, l'esclusione e l'intolleranza.
1: Grazie, grazie. Do la parola alla consigliera Bordilli per mozione d'ordine.
2: Grazie Presidente, scusi, forse stavo pensando di votare insomma decreto e quindi dicevo sì, correggo che voteremo e ovviamente no per questo documento, grazie.
1: Parola quindi all'assessora Bruzzone, che per la giunta esprime la propria replica, grazie.
3: Sì, grazie Presidente, grazie consigliere e consiglieri, io amo usare il maschile e femminile, l'uoc la uso solo per cuocere, quindi possiamo stare tutti tranquilli. Allora, torno molto seria perché l'argomento è decisamente molto serio. Come ho già avuto modo di ribadire anche la settimana scorsa, la scuola è l'unico luogo di inclusione, di eguaglianza e di parità. Perché la scuola, soprattutto quella pubblica, quella che vogliamo difendere a tutti i costi, è una scuola dove il diritto di parità e di eguaglianza, senza ombra di dubbio, viene esercitato. Certamente abbiamo bisogno di mediatori culturali. Vorrei fare una piccola digressione. Sapete chi paga i mediatori culturali nelle scuole? Parlo quelle genovesi, ma vale per il resto d'Italia. Il Comune di Genova. Non arriva a nulla. No. Io ho specificato il Comune di Genova, poi ex assessore Picciocchi immagino lo sappia molto bene, visto che sostituiva spesso la mia ex collega. Perché? Perché attingiamo ai fondi della 285, ai fondi della legge Turco. Siccome io leggo i giornali, leggo i decreti, leggo quant'altro, immagino che sappiate benissimo a che cosa mi sto riferendo. Detto questo, l'immagine che si vuol far provare a passare è quella di ragazzi italiani che vengono ghettizzati, perché questo è quello che si legge fra le righe. Vedete, fare questo non è manipolazione, è vera propaganda, davvero. E non citerei le leggi razziali, perché vorrei ricordare chi ha inserito le leggi razziali nel 1936 in Italia, ma andiamo troppo in là. La risposta

0: risposta c'entra, c'entra. La risposta che do come giunta è quella che ho già dato la settimana scorsa, ossia che la scuola deve essere una scuola che integra, perché è l'unico strumento di inclusione per tutte e tutti, per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, è la scuola. E dovreste interrogarvi e interrogare gli insegnanti e le insegnanti, perché sono loro il primo veicolo di inclusione. Vorrei leggere una frase di Don Milani, spero che su Don Milani non ci saranno preclusioni di causa. Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, io richiamo il diritto di dividere il mondo in diseredati, oppressi da un lato, privilegiati oppressori dall'altra. Per questo io mi sento parte di patria, gli altri sono stranieri. Il Comune di Genova comunque attraverso me, con la mia firma, aderisce al manifesto, e questa è la posizione che la Giunta ha, che ovviamente è positiva, al manifesto che è stato indetto, scritto dall'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Bologna e sottoscritto da tutte le più grandi città italiane. Ovviamente grazie, progressiste, grazie, su Val di Tara vi dirò prossimamente. Grazie,
1: grazie assessora. A lei. Scusi? Prego, Bianchi.
2: Grazie Presidente, ma prima di andare al voto volevo chiedere suo tramite, se possibile, se l'assessore si dissocia o meno dalle dichiarazioni del collega Gazzarelli sul coinvolgimento, no, perché poi abbiamo parlato di pari opportunità.
1: No, guardi, non è uguali.
2: No, io penso che sia molto grave quello che ha detto.
1: A tutti. Ma guardi, io le
2: vorrei
1: dico,
2: sapere
1: ritengo,
2: se l'assessore o il sindaco
1: no,
2: ci da, si dissociano o concordano, perché ha dato parere favorevole alla Giunta, vorrei sapere se sono favorevole a quanto
1: la
2: ha detto.
1: Di dire ciò che ritiene, grazie.
2: Beh, anche una non risposta è una risposta.
1: Grazie.
2: Anche una non risposta è una risposta.
1: A lei è una risposta, grazie. Metto quindi in votazione l'ordine del giorno numero 2. Posizione del Consiglio Comunale di Genova sulle misure introdotte dal decreto legge in materia di presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle classi e sulle politiche di inclusione scolastica, presentato da tutta la maggioranza. Si vota. Prego gli scrutatori.

0: Risultato della votazione, presenti 37, voti favorevoli 24, voti contrari 13. L'ordine del giorno straordinario numero 2 è approvato. Punto 1 all'ordine del giorno, proposta di giunta al Consiglio 39 del 2026, proposta di parziale modifica del regolamento per il servizio pubblico con autovetture da piazza. La stessa è stata discussa dalla competente commissione consiliare e sulla stessa è stato presentato un emendamento da parte del gruppo Lega e Noi Moderati. Do quindi la parola eventualmente al consigliere o alla consigliera per l'illustrazione. Consigliera Bordilli, tenga qui la copia. Grazie. A lei la parola.
1: Va bene, torniamo tra pochissimo, ancora dentro il Consiglio Comunale. Ora torno da Giorgia Fabiocchi, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite.
2: Sì, eccoci, ben ritrovati dal Consiglio Comunale.

0: In compagnia del capogruppo del Movimento 5 Stelle Marco Messmaker, partiamo dal consigliere dal voto, è stato positivo sul decreto scuola, la richiesta quindi di rivedere, è stata una discussione molto accesa, dal loro punto di vista era un documento che non aveva senso per come era tradotto dal vostro rispetto all'ordine del giorno che avete presentato, cos'è che non vi convince del decreto scuola e quindi è nato questo ordine del giorno straordinario?
1: Ma partiamo subito dal presupposto che questo decreto scuola arriva per esigenze elettorali, nel senso che questo governo non si è mai occupato in più di 4 anni della scuola, improvvisamente, siccome sono minacciati dall'estrema destra, sembra che insomma il problema siano gli stranieri a scuola. Oggi semplicemente, siccome molti dirigenti scolastici si sono lamentati, hanno sollevato criticità sul fatto, sui contenuti di questo decreto, semplicemente allora abbiamo intanto solidarizzato con loro e fatto in modo di approvare un documento che possa capire come monitorare questa situazione, nel senso che una volta che si fa il decreto, poi dal decreto dovrebbero succedere delle cose, queste cose vanno semplicemente monitorate per far vedere anche, far capire se questo decreto e le regole nuove che inserisce questo decreto sono sensate, hanno un valore nella realtà tutti i giorni della scuola, che poi si muove in maniera anche molto difficoltosa, perché poi alla scuola servirebbero penso più fondi e più possibilità e non decreti che semplicemente fissano una percentuale.
0: MS, parliamo invece di un altro aspetto che potrebbe unire un po' tutte le forze politiche, quello della commissione antimafia, è un passo importante, se ne parlava già nelle scorse settimane, ancora prima dell'estate, si fa sempre più concreto, che cosa cambia per il Comune di Genova con questa commissione antimafia?
1: Allora, questo è un grande punto d'orgoglio per noi come Movimento 5 Stelle, ma grazie anche a un lavoro fatto con tutte le liste e i partiti di maggioranza, perché oggi istituiremo una commissione antimafia, una commissione speciale dedicata proprio ai temi dell'antimafia e al monitoraggio di quella che è l'attività mafiosa e il contrasto che possiamo fare sulla nostra città. E spero che ovviamente il voto sia più condiviso possibile, che questa cosa possa passare all'unanimità, ma questa istituzione è fondamentale proprio perché siamo in una città portuale che è il primo porto in Italia e che quindi è interessata, così come purtroppo la nostra regione, da fenomeni mafiosi molto magari non sempre teatrali, ma molto di sottofondo, molto inseriti all'interno,
0: difficili da capire, da trovare, certo, da vedere alla luce del sole,
1: esatto, nel senso che poi si muovono anche attraverso la copertura di operatori economici creati ad hoc e situazioni anche piuttosto grigie, e quindi la commissione, per dare intanto anche un collegamento rispetto a quel lavoro che viene fatto in regione, perché in regione noi avevamo chiesto e abbiamo ottenuto proprio la costituzione di una commissione antimafia a livello regionale e così collegata anche a quella nazionale che c'è in Parlamento, perché tutto il lavoro sul contrasto ai fenomeni mafiosi deve essere fatto dal governo, ma fino anche a livello locale, perché ci deve essere una comprensione anche del fenomeno, di come si evolve e di come è presente e di come va contrastato, tra cui anche il recupero dei beni confiscati e altre iniziative.
0: Senta, le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece la politica, quella più giocata, no? Nei partiti e negli schieramenti. Sembra quasi ufficiale che si andrà a primarie nel campo largo tra il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre forze, bisogna capire. Sicuramente in campo ci saranno Elly Schlein e Giuseppe Conte, notizia proprio di queste ore che Conte avrebbe chiesto a Schlein di fare magari un passo indietro insieme, lasciare spazio a un federatore, così non è stato, chiaro sono discrezioni romane, però anche su Genova stanno circolando queste voci. Qual è il suo punto di vista? È giusto andare a primarie secondo lei o rischia di diventare, come sostengono in molti, una guerra abbastanza fratricida?
1: Le primarie è chiaro che non sono uno strumento tipico del Movimento 5 Stelle, noi ci esprimiamo online, ci esprimiamo con un voto dei nostri iscritti, sia sulle questioni di candidature sia soprattutto di temi. Abbiamo posto al centro dei

0: temi fondamentali con Nova, che è stato un percorso partecipativo con più di 17.000 persone, 105 punti d'ascolto. Le primarie a questo punto, nella mia opinione personale, mi sembrano abbastanza inevitabili, cioè si dovranno fare, perché evidentemente se non si dipana la questione della leadership, che ricordo vuole essere introdotta appositamente nella legge elettorale, perché non ci sarebbe indicazione del premio.
1: Si passerà
0: ovviamente in questa settimana, però visto che c'è il tentativo di voler indicare a tutti i costi una leadership, a questo punto, se la legge elettorale verrà costruita così, allora di conseguenza le dovremo fare. Io spero che saranno più partecipate possibile, che si dia anche la possibilità di votare online e non solo fisicamente, perché credo sia necessaria una più ampia partecipazione possibile.
1: Senta, non può rassicurarlo per tutti, però qualora dovesse vincere Lichlein, anche se comunque i sondaggi sono molto contrastanti, c'è chi dice che Conte è molto avanti, altri sondaggi danno Schlein avanti, il Movimento 5 Stelle voterà Lichlein qualora fosse candidata premier del campo largo?
0: Se il risultato delle primarie darà questa indicazione, io credo che se c'è una forza politica che è sempre stata leale all'interno delle coalizioni e andando fino in fondo, prendendosi le sue responsabilità, è il Movimento 5 Stelle. Poi ovviamente prima ci sono le primarie.
1: Grazie a Marco Messa, so che poi ci saranno novità, ne parleremo nelle prossime settimane. E direi, se sei d'accordo, perché abbiamo un po' di persone in coda, chiedo al volo a Primassimo Ahmed Kabur e poi ad Alessandra Bianchi di raggiungermi, così commentiamo. Prego, Simo Ahmed Kabur, Partito Democratico, commentiamo il decreto scuola. Chiaro che il suo intervento rappresenta ancora di più il concetto di integrazione dei bambini tutti uguali, di quello è stata una discussione molto accesa. Che le chiedo un commento ancora forse più sentito da parte sua, ovviamente, perché lei rappresenta e lotta un po' tutti i giorni, possiamo dire, no? La battaglia, porta avanti la battaglia per far sì che ci sia più integrazione possibile.
2: Assolutamente, lo dico da persona che ha vissuto una migrazione, che è arrivata qua da piccola e che comunque è stata accolta in una scuola che ha, in un altro tempo, devo essere sincero, ha offerto tutti gli strumenti possibili e ha coinvolto tutte le figure possibili. E questo decreto, secondo me, è inutile, secondo noi è inutile, nel senso, tanto fa eco, come abbiamo detto, a una circolare che era già in essere, quindi una prassi già consolidata all'interno della scuola, ma soprattutto offre una soluzione che non è del tutto rispondente a quelle che sono le esigenze, perché abbiamo voluto in qualche maniera anche rendere noto i fondi che saranno stanziati, sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divise per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una classe per anno, in una classe sono poco più di 10 ore. Questo veramente è un numero insufficiente rispetto al lavoro necessario, per cui abbiamo semplicemente ribadito che le necessità sono ben altre, sono rispetto al consolidare figure di compresenza, un numero più alto degli insegnanti specializzati negli insegnamenti dell'italiano L2, così come la presenza da strutturare e istituzionalizzare dei mediatori linguistico-culturali, così come risorse anche aggiuntive rispetto alle attività extrascolastiche. Io personalmente la mia capacità linguistica la riconosco a due grandi soggetti, certamente è la scuola, ma dall'altra parte anche la possibilità di interagire con bambini e bambine della mia età quando sono arrivato e partecipare a tutte quelle attività extrascolastiche. È chiaro che solo così si può fare. E poi chiaramente in qualche maniera noi denunciamo anche questo tentativo in qualche maniera di tirare una linea fra i bambini, cioè quando noi diciamo integrazione significa anche avere la capacità di stare nel giusto rispetto, nello stesso spazio e considerarsi nella stessa maniera.
1: Ecco Cabur, invece volevo chiederle questo rispetto a questo concetto, sì. Secondo lei è giusto il pensiero che arriva dal centrodestra di cercare di far sì e comunque, adesso punire è il verbo sbagliato, sì. Però comunque cercare di indottrinare sulla lingua italiana le famiglie, perché dal loro punto

0: punto di vista, effettivamente in casa non si parla l'italiano, questo quanto può penalizzare il bambino? È giusto provare a integrare con la lingua anche la famiglia intera?
1: Ma allora, intanto c'è un aspetto che è quello legato all'apprendimento della lingua italiana, che sia per grandi che piccoli, assolutamente è importante ed è uno strumento di emancipazione oltre che di comunicazione. L'aspetto però che abbiamo già anche contestato altre volte è questo, cioè di legare in qualche maniera le possibili difficoltà di un bambino che sta imparando una nuova lingua, e ricordiamoci che quando parliamo di bambini di origine straniera parliamo di minimo bambini bilingue, significa che parlano almeno due lingue. Ora, ci sono studi scientifici che dimostrano che il bilinguismo certamente può avere delle fasi di avvio un po' più difficoltose, ma nel momento in cui si consolidano le due lingue certamente la cognitività è molto più veloce, quindi in qualche maniera collegare l'incapacità o la poca padronanza dell'italiano dei genitori all'insuccesso di alcuni bambini o comunque ragazzi non è un elemento ponderante rispetto veramente al loro possibile successo, anche perché io in casa mia parlo due lingue, parlo arabo e italiano, quindi in qualche maniera chi conosce la dinamica del bilinguismo e plurilinguismo si dice che le persone, cioè una persona che sta imparando una lingua deve avere un riferimento linguistico, cioè a scuola lo deve essere l'insegnante, fuori da casa lo deve essere l'amico, l'amica, il vicino, la vicina, dentro la casa invece la lingua, una seconda lingua, è una seconda lingua, tra l'altro anche una competenza importante che è spendibile professionalmente più avanti nel tempo, e poi diciamoci la verità, è anche un elemento che va a completare l'idea di identità di una persona.
0: È stato chiaro, grazie a Simone Cavour per la sua testimonianza. Tra pochissimo arriva Alessandra Bianchi, Fratelli d'Italia.
2: Va bene, allora grazie a Giorgia, torniamo da te tra pochissimo, noi ci fermiamo solo qualche secondo e torniamo subito. Se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito.
3: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesoro.

0: Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Le 16:39 minuti primi, ancora dentro la zona rossa, ancora dentro il Consiglio Comunale, torno da Giorgia Fabiocchi che è in compagnia del capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandra Bianchi. Giorgia.
3: Da parte delle aziende.
4: Sì, eccoci direttore, siamo in compagnia di Alessandra Bianchi. Partiamo da questo capogruppo, partiamo dal decreto scuola, perché in realtà ovviamente poi il documento presentato, l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza è passato, voi avete votato contro. Lei si sente di difendere a spada tratta il decreto scuola voluto dal governo Meloni, e quali sono gli aspetti che difendete di più rispetto a qualcosa che sta facendo sicuramente molto discutere, come è ovvio che sia, considerando che stiamo ormai entrando praticamente in campagna elettorale?
3: Ma lo difendiamo non solo per una questione politica, ma per una questione di buonsenso, logicità, razionalità ed interventi concreti finalizzati all'integrazione effettiva, perché se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altre aggiunte, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è come è stato detto in aula gli stranieri in maniera generalizzata. E invece ritengo che, tra l'altro, va a riprendere quello che era già un concetto sacrosanto espresso dall'allora ministro della pubblica istruzione, oggi presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva proprio varato una circolare ministeriale finalizzata alla distribuzione degli stranieri nelle classi, quindi proprio per far sì che ci sia poi un'integrazione. La conoscenza della lingua italiana io penso che sia uno dei primi passi, anzi l'elemento fondamentale per far sì che si persegua le pari opportunità, l'inclusione e un'uguaglianza sostanziale non formale.
4: C'è stata molta discussione, i toni sono stati molto accesi, l'abbiamo raccontato in questo anno e mezzo, anzi ormai di più di Silvia Salis. È stato un confronto abbastanza acceso sui modi, sui toni. Cosa non le è piaciuto, perché a un certo punto anche lei si è abbastanza indispettita?
3: Ma innanzitutto sono, oltre che indispettita, mi sono indignata per le parole di alcuni colleghi che hanno voluto esporre, richiamare, quasi a paragonare la mancanza della conoscenza della lingua italiana, allora vale anche per chi arriva dal sud, citando determinati cittadini di regioni della Sicilia, della Calabria, quindi mi sembra veramente un dibattito che scenda a livelli poco consoni per il ruolo che ricopriamo. Seconda cosa, lo strumentalizzare tanto i bambini quanto il mondo scuola, che per noi è un elemento essenziale, un pilastro della nostra società, andare a dire, come ci siamo sentiti dire, che siamo noi feroci nei confronti dei bambini perché vogliamo ghettizzarli, vogliamo discriminarli, io penso che sia solo un qualcosa di ideologico che non faccia bene alle nostre classi, ai nostri alunni, ma anche a tutti i soggetti. Quindi una mancata regolamentazione anche di distribuzione di coloro che non parlano italiano all'interno delle classi vada ad aiutare a supportare anche il corpo docenti nella realizzazione dei programmi ministeriali e, come dicevo prima, per seguire quella che è l'uguaglianza, ma l'integrazione. Ecco, io difendere la lingua italiana, anche perché abbiamo visto episodi di striscioni con asterischi attribuiti addirittura ai bambini, questo a me dà profondamente fastidio, ma non è solo una questione di posizione politica, ma da cittadina, da mamma, non lo concepisco, non posso sentir dire.

0: Che quello sia il frutto del pensiero dei bambini, non, proprio per me è impossibile non voler strumentalizzare, forzare per prendere un consenso e andare in una direzione che mi sembra che siano delle derive negative, perché la società questo ci restituisce, basta sentire voci di chi è all'interno della scuola, ma quelle vere, non quelle che poi vengono utilizzate ai fini di propaganda. Mi è piaciuto molto il posto nel caso dello striscione della Don Valentino Porcile, e ripeto, difendere la lingua italiana, la nostra cultura, la nostra identità porta a...
1: Va bene, c'è un... niente, dovrebbe tornare tra pochissimo la linea, naturalmente, però insomma abbiamo mai capito che concetto di Alessandra Bianchi. Allora facciamo così, ci fermiamo l'ultima volta e poi torniamo, vi faccio vedere ancora alcuni stracci, anche uno un po' simpatico della trasmissione di ieri sera, che abbiamo alleggerito con alcune carte che hanno scoperto i quattro ospiti in studio, e quindi ne è uscito un 5 minuti un po' divertenti, mischiando un po' appunto di simpatia, di allegria in qualche modo al mondo della politica. Vedremo tra pochissimo cosa ne è venuto fuori. Allora restate lì perché arriviamo subito.

Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio, e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime, vedete, non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge, rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge, rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica.

0: Consiglio Comunale di Genova, insomma avete visto oggi di cosa si sta parlando. Interrompiamo un po' questo filone del Consiglio Comunale, torniamo per un attimo a ieri sera, torniamo al programma politico e torniamo a quel momento che abbiamo proprio inaugurato durante la trasmissione di ieri, legate alle quattro carte che abbiamo mostrato ai nostri ospiti. Allora andiamo a vedere che cosa è accaduto. L'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Anno, sei mesi, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per darle un po' di respiro su questa?
1: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerei sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco. Non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in
2: domani polemiche a Google.
0: Stavo per dire tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato, poi
2: io farei perseguitata sulle chat.
1: Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
0: Allora, da Vittoria Canessa c'è, che andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente tre carte da scegliere, essendo una già andata.
3: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così, lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un
3: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo addirittura a questo, secondo me un errore che l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà non sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
0: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
4: Verde Speranza.
2: Che pareva.
0: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità, questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella, va premessa, che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa aveva idea prima di entrare, di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi, se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
4: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
0: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
2: Come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io sostanzialmente.
0: La carta gold, vediamo cosa nasconde nel retro. L'avversario, chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
2: Se non lo sapete voi.
0: Io lo so. Proviamo a girarla?
2: Non lo so.
0: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
4: Ce l'hai, Marco?

0: Quindi,
1: che sarebbe, scusa, martedì?
0: È grave che il collega Mascia non conosca l'ordine del giorno di martedì.
1: Tutta sorpresa.
0: Perché dovrebbe,
1: ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
2: E allora, le avete viste le quattro carte, insomma, in una maniera simpatica per parlare di politica, alleggerendo un po' i toni, però poi vengono fuori, ne scaturiscono comunque delle risposte naturalmente serie, legate naturalmente alla nostra città, alla nostra regione. Torniamo a Palazzo Tursi, torniamo da Giorgia. Arriva subito.
3: L'acqua, consigliere, eccoci, ci sentite? Sì. Al volo con il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua, partiamo da una delle discussioni di oggi, che è la commissione antimafia. Ne abbiamo parlato anche con i suoi colleghi, anche quelli di maggioranza, possiamo dire un percorso che si va a chiudere tutti insieme, che è un segno importante per Genova, perché in realtà poi esiste anche qua la criminalità organizzata. Uno pensa spesso magari soprattutto al sud, mafia, 'ndrangheta, camorra, però in realtà esiste anche da noi.
4: È un segnale molto importante, e su questo ci tengo anche a sottolineare il contributo che abbiamo dato anche come movimento politico alla discussione, sia in commissione che oggi. Abbiamo presentato su questo tema e su questa proposta degli emendamenti. Intanto il primo degli emendamenti che abbiamo proposto andava a riprendere un concetto fondamentale. Va benissimo la commissione, lavoriamo tutti insieme per istituirla, però il Comune di Genova si dovrà comunque occupare di quello che è materia e competenza propria, quindi comunque deve essere un organo che non può scavalcare altri organi e deve essere un organo che comunque possa lavorare insieme agli organi preposti e alle autorità preposte. Pertanto su questo noi siamo favorevoli, abbiamo anche fatto questa proposta. Nella seconda proposta abbiamo invece provato, però questa non è stata accolta dalla maggioranza, mi spiace, con rammarico lo dico, abbiamo chiesto che questa commissione, che deve essere anche una commissione di controllo e di garanzia, potesse vedere la presidenza in capo alle forze di minoranza, così come avviene anche già in altre città italiane, e così anche come è stato per la commissione Segre, quella contro i fenomeni di razzismo, che aveva istituito il Comune di Genova e che aveva visto lo scorso mandato anche proprio il centrodestra, che aveva consentito ad affidare la commissione proprio alle forze di centrosinistra. Pertanto su questo abbiamo fatto questa proposta, che purtroppo non è stata accolta. Nonostante tutto andiamo avanti e lavoriamo per poter dare un ruolo e far sì che possa questa commissione vedere delle tematiche che possano anche aiutare, così come è stato detto prima, visto che anche c'è la presenza anche in questa città, pertanto penso anche ai beni sequestrati alla criminalità organizzata, e su questo abbiamo voluto fare anche altre proposte, chiedendo anche al Comune un impegno dal punto di vista anche economico per poter destinare dei fondi destinati proprio a rimettere a posto questi immobili. Andiamo avanti, da parte nostra c'è ovviamente tutto lo spirito di proseguire in tal senso.
3: Ecco, quando si partirà più o meno, i tempi?
4: Allora, oggi c'è l'approvazione per quanto riguarda il Consiglio Comunale, poi ci sarà la convocazione, ci sarà giustamente poi anche la definizione degli organi all'interno della Commissione, poi si potrà partire.
3: Grazie ad Alessio Bevilacqua, siamo in

0: Chiusura, buon lavoro, poi grazie. Ci riaggiorniamo come sempre martedì prossimo. È tutto, direi. Abbiamo provato a contattare il vice sindaco del comune di Genova, Alessandro Terrile, anche attraverso l'ufficio stampa, non aveva degli incontri, delle riunioni, ci hanno fatto sapere che sarebbe arrivato appena possibile, però ancora non è arrivato, vediamo, lo so che dobbiamo chiudere, però vediamo se dovesse arrivare magari nel giro di qualche minuto. Una decina di minuti, magari poi lo intervistiamo e lo proponiamo nelle prossime ore. A te.
1: Sì, grazie Giorgio, naturalmente poi il primo giornale tra un'ora in diretta con tutte le notizie della giornata, poi naturalmente il nostro sito e tutte le nostre varie piattaforme. Grazie per essere stati con noi anche questo martedì, noi ci rivediamo fra 7 giorni per un'altra puntata di Zona Rossa.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. I paesi esteri rappresentati da 439 aziende sono 22. In testa gli Stati Uniti, con 123 espositori. Seguono Gran Bretagna con 91, Francia con 43, Repubblica Federale Tedesca con 38. 22 sono inoltre le ditte giapponesi. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani. Il 28esimo Salone Nautico ha ampliato con il passare degli anni la sua area di interesse, nell'intento di abbracciare tutti i settori legati alla nautica da diporto in fase di sviluppo. Così, accanto agli stand delle vele e dei motori, ha aperto quest'anno alcune nuove zone espositive, come quella dedicata al surf e lo spazio in cui sono raccolte le società dei brokers e dei charters. Molte poi sono le novità, sia in tema di imbarcazioni, da segnalare la nuova motovedetta della classe Squalo in dotazione alla polizia, sia per quanto riguarda il Salone delle attrezzature subacquee, quest'anno alla sua 18ª edizione. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il ministro della Marina Mercantile Prandini, accompagnato dal neo presidente della Fiera Internazionale di Genova, Giuliano Pennisi, dal presidente di Ucina Consornautica, Aldo Ceccarelli, dal segretario generale dell'ente Fiera, Giuseppino Roberto. Sono intervenuti inoltre il presidente della Regione, il sindaco di Genova e il presidente della provincia, insieme a numerose autorità. Il ministro Prandini, nel corso di una conferenza stampa, ha poi illustrato il disegno di legge sulla disciplina della portualità turistica, il cui iter, ha auspicato, potrebbe concludersi entro la fine dell'88. Il Salone Nautico resterà aperto al pubblico fino a lunedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, tranne le

Le mattinate di lunedì 17, martedì 18 riservate su invito agli operatori del settore. C'è tutto il tempo, insomma, per visitare questo salone dei sogni che quest'anno nel padiglione mare riesce ad ospitare in acqua, accanto alle piccole e medie barche, anche imbarcazioni di notevoli dimensioni. È il caso dell'ammiraglia Time, americana, lunga 39 metri. Il suo prezzo si aggira intorno ai 9 miliardi di lire.

Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. Vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori, è la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

0: Genova, capitale internazionale della nautica, con la 29esima edizione del Salone Nautico e la 19esima del Salone delle Attrezzature Subacquee. La giornata odierna è riservata alla stampa e agli operatori economici. Una novità questa per favorire le trattative commerciali. Nell'88 infatti i visitatori professionali giunsero da ben 78 paesi. Quindi una giornata come occasione di incontri tecnici, di affari, insieme a tante altre iniziative dedicate agli operatori che quest'anno sono aumentati, soprattutto quelli esteri. Ne parliamo con il presidente dell'ente fiera, l'avvocato Giuliano Pennisi.
1: Sì, credo che noi stiamo per inaugurare un salone da record perché abbiamo oltre 1400 espositori, di cui circa 800 esteri, come lei ricordava, e soprattutto perché arriviamo a quasi 1800 imbarcazioni. Credo che questo sia veramente il massimo che si può aspettare un operatore che viene a visitare una mostra sulla nautica.
0: Ma in relazione a ciò sono anche da segnalare novità strutturali proprio. Quali le innovazioni più significative?
1: Beh, quest'anno credo che abbiamo recuperato completamente il rapporto con il mare e abbiamo esaltato il padiglione mare che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dove sono esposte oltre 200 imbarcazioni di grossa stazza. Ma tutto il quartiere guarda verso il mare, quindi questo collegamento anche dei padiglioni a terra con il padiglione a mare fa veramente un effetto che io credo meraviglioso.
0: E questo per quanto riguarda il salone, ma sono in vista anche importanti novità per il futuro, quindi sempre a livello strutturale.
1: Certo, noi abbiamo presentato nei giorni scorsi al Comune di Genova il progetto di ristrutturazione della fiera. È un progetto che viene esposto in un suo plastico all'ingresso del nostro padiglione, è un progetto ambizioso, ma io credo che la città di Genova abbia bisogno di questa fiera, che questa fiera continui a lavorare, continui a fare manutenzione.

0: manifestazioni, continua ad attrarre turismo, affari. Genova può guardare al futuro anche se la sua fiera lavora. Genova ha bisogno della sua fiera, la fiera può fare molto per la sua città.
1: Il mare è grande protagonista del salone nautico dal punto di vista dell'interesse sportivo, dell'interesse economico e commerciale, ma quest'anno anche dal punto di vista scientifico e culturale, grazie alla presenza del Museo Oceanografico di Monaco. Qui con me il presidente, il professor François Dumange. Il significato di questa vostra presenza a Genova?
2: Il significato della possibilità che il mare è una comunità grande, che si può vedere l'aspetto culturale, l'aspetto artistico, però così l'aspetto fondamentale scientifico. Noi vediamo la presentazione del mondo coralline, del Mar Rosso, del Pacifico, della Nuova Caledonia, di altre parti della zona tropicale. Sono ambienti speciali e la vita del coralle, la vita del pesce, la vita del nautile sono un complesso di cultura, cultura tradizionale, cultura dell'arte, del colore, della bellezza del mare, però così della esplorazione del conoscimento scientifico.
1: Questi esemplari per la prima volta vengono esposti proprio al Salone Internazionale di Genova.
2: Sì, sì, sono esemplari unici che viene trasportati specialmente per noi del recifo coralline di Nuova Caledonia, del mezzogiorno della Caledonia, una parte di specie luminescente, fosforescente, che sono di color naturale al giorno, però sono di color fosforescente alla notte. Sono due vaschi che puoi vedere le due aspetti, e dunque al parte esterno dell'arrecife coralline sono un organismo unico, che è il nautile, che va alla superficie alla la notte, scende al fondo durante il giorno, che ha fatto la studia e una pubblicazione di una estrema bellezza di colore e di disegno, però di una descrizione scientifica perfetta, che ha fatto il professor Wurz, professore di anatomia comparea, gran specialista dello cefalopode, che è dell'Università di Genova.
1: Certo. E dopo il Salone Nautico tutti questi esemplari verranno portati dunque al vostro museo?
2: Saranno portati in una nuova parte del museo. L'Aquarium presenterà al parte del 17 di novembre questi esemplari unici, saranno esibiti nell'acquario con altra presentazione di anguille tropicali e di altra parte della nuova la rinnovazione del museo. So Genova è una presentazione davanti.
1: È un'anteprima.
2: È un'anteprima.
1: La ringrazio, professore, buon lavoro. Grazie.

0: Ottobre, mese della prevenzione per il tumore al seno, ne parliamo con la professoressa Lucia Del Mastro, membro del Comitato Tecnico Scientifico di AIRC, professore all'Università di Genova, direttore dell'oncologia medica dell'azienda ospedaliera metropolitana di RCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Professoressa, senta, quanto è importante oggi la prevenzione del tumore al seno e quali sono anche quelle abitudini quotidiane che possiamo fare e che possono fare la differenza?
1: Sì, la prevenzione del tumore al seno ha un ruolo fondamentale perché, come sappiamo, il tumore al seno è il tumore più frequentemente diagnosticato. Ogni anno in Italia ci sono oltre 55.000 nuovi casi di tumore della mammella, quindi il tumore più frequente nella popolazione femminile. Quello che noi possiamo fare è una diagnosi precoce, quindi la possibilità

0: di diagnosticarlo quando il tumore è in uno stadio più precoce, dove le possibilità di guarigione sono molto più alte e i trattamenti meno invasivi. Per arrivare a una diagnosi precoce è necessario sottoporsi alla mammografia nella fascia di età da 50 a 69 anni una volta ogni 2 anni, invece dai 45 ai 50 anni una volta all'anno. È un esame che salva la vita perché ci permette la diagnosi precoce di questo tumore. L'altra attenzione importante è agli stili di vita, cioè cercare di evitare tutte quelle abitudini che possono aumentare il rischio di sviluppare un tumore della mammella, prima tra tutti il controllo del peso, quindi cercare di mantenere un peso adeguato, e l'attività fisica è un altro, diciamo, presidio che ci permette di ridurre in maniera importante il rischio di sviluppare questo tumore. Tra le abitudini alimentari sicuramente l'alcol è l'alimento che si associa a un aumento importante del rischio di sviluppare un tumore della mammella.
1: Oggi sentiamo sempre di più parlare di numeri in aumento di tumori per le giovani donne. È effettivamente in aumento oppure solo una percezione, e quali segnali non dovrebbero essere sottovalutati?
0: Sì, purtroppo non è solo una percezione, è una realtà. La Società Europea di Oncologia, l'ESMO, ha lanciato un alert proprio sul problema dei tumori nei giovani, che sono in aumento, non solo per quanto riguarda il tumore della mammella, ma è un incremento che stiamo osservando soprattutto nel tumore del colon, però purtroppo anche nel tumore della mammella. Quali sono i segni che non dobbiamo sottovalutare? Sicuramente i cambiamenti della forma del seno, la comparsa di di noduli a livello della mammella o a livello dell'ascella, sono il cambio di colore della cute oppure la modifica della forma del capezzolo, sono tutti segni che devono sicuramente portare la donna ad un approfondimento diagnostico, anche se in giovane età, perché purtroppo, anche se per il tumore della mammella questo incremento è molto limitato, però di fatto è stato osservato. Quindi non trascurare tutti quei segni e quei sintomi che possono farci fare diagnosi in uno stadio più precoce, e ancora una volta l'attenzione a tutte quelle abitudini di cui ho parlato prima.
1: La Liguria com'è messa, professoressa?
0: La Liguria non è messa tanto bene per quanto riguarda gli screening, perché c'è un'adesione un po' più bassa rispetto ad altre regioni del nord agli screening mammografici, ma non solo allo screening mammografico, anche per quanto riguarda lo screening di altri tumori, come ad esempio il tumore del colon, che non dimentichiamoci, il secondo tumore più frequente nella donna dopo il tumore della mammella. Quindi l'invito a tutte le persone, a tutte le donne che ci stanno ascoltando, è di accogliere quella che è la cartolina che arriva dall'ASL per sottoporsi ai vari test di screening che comprendono la mammografia, la ricerca del sangue occulto nelle feci e ovviamente il test di screening per i tumori del collo dell'utero.
1: Vi siete chiesti e dati una risposta su come mai è così difficile ancora aderire a queste campagne di screening, anche, voglio dire, per la mammografia, per un tumore di cui si parla così tanto, e c'è una cultura molto più ampia rispetto, per esempio, a tutto quello che è il mondo maschile, no?
0: Ma sicuramente sì, e le donne in genere sono un po' più attente alla prevenzione rispetto agli uomini, però nonostante questo dato forse non facciamo abbastanza cultura per quanto riguarda i tumori femminili. Ripeto, ricordiamoci che le donne non si ammalano solo di tumore della mammella, ma anche di altri tipi di tumore, quindi forse bisogna ancora rendere consapevoli le donne dell'importanza fondamentale di questi test, che veramente possono salvare la vita. Quindi sicuramente c'è un problema di conoscenza che deve essere approfondita, e forse c'è anche un problema psicologico, cioè di donne che preferiscono non fare questi esami perché hanno paura di fare l'esame e di avere un esito positivo. Quindi bisogna lavorare su questi fattori per cercare di aumentare questa percentuale di adesione agli screening, che rappresenta, diciamo, il primo strumento per aumentare la probabilità di guarigione nei confronti non solo del tumore al seno, ma anche nei confronti degli altri tumori che si possono giovare di questi strumenti

0: diagnosi precoce.
1: Professoressa Senta, la ricerca ha fatto dei passi in avanti nella cura del tumore al seno, ma oggi qual è l'innovazione, quali sono le innovazioni principali con cui vengono curate le donne?
0: L'innovazione principale consiste ancora una volta nella conoscenza, cioè abbiamo capito che i tumori della mammella non sono un'unica malattia, ma sono tumori con caratteristiche biologiche diverse, quindi abbiamo dei farmaci sempre più specifici, molto spesso meno tossici, e questo ha permesso sicuramente di aumentare le guarigioni, di aumentare la possibilità di trattare questi tumori, però lo screening e la diagnosi precoce rappresentano ancora un punto fondamentale di partenza per avere un progresso nella percentuale di pazienti che guariscono dal tumore.
1: Ovviamente lei, professoressa, rappresenta con il suo studio, con i tanti premi e soprattutto con il fatto che proprio la sua ricerca ha cambiato le linee guida internazionali, quell'attenzione che oggi sembra così ovvia, cioè che non si curi solo il tumore oggi, ma anche si cerca di curare, no? Di pensare alla vita nel futuro delle persone, e cioè la sua ricerca, ora poi magari ce lo spiega un attimo sinteticamente nuovamente, ma era legata ovviamente alle giovani donne con un tumore al seno e la preservazione della fertilità. Mi impunto sempre tutte le volte che intervistiamo su questa parola. Su questo a che punto siamo?
0: Sì, su questo, anche grazie alla ricerca che abbiamo fatto qui al San Martino, abbiamo fatto cultura, non abbiamo solo messo a punto una nuova strategia per preservare la fertilità delle giovani donne e quindi consentire loro di diventare madri al termine del percorso terapeutico, però abbiamo fatto una vera e propria cultura a livello nazionale, per cui c'è attenzione da parte di tutti gli oncologi a questo tema, che è un tema che riconduce all'importanza del fatto che noi non curiamo i tumori, ma curiamo le persone che si sono ammalate di tumore. Quindi il nostro obiettivo non è soltanto guarire il tumore, ma cercare di ridare a tutte le donne le aspettative e le prospettive delle donne che non si sono ammalate di tumore. E da questo punto di vista, per le giovani donne che si ammalano di tumore della mammella, la preservazione della funzione ovarica e quindi la possibilità di avere dei figli rappresenta, diciamo, in alcuni casi un argomento molto importante da tenere in considerazione, proprio per ridare le stesse prospettive delle donne che non si sono mai ammalate. Emma Bonino diceva: io non sono il mio tumore, e in questa frase proprio si racchiude tutto il concetto di presa in carico della donna con tumore della mammella, e non solo del tumore, ma della donna nel suo insieme.
1: Come ricercatore, di che cosa è più orgogliosa in questi anni?
0: Ma sicuramente sono orgogliosa della ricerca di cui dicevamo prima, cioè di aver dato alle giovani donne la possibilità di diventare madri. Questo sicuramente è stato uno dei traguardi più importanti, perché veramente abbiamo cominciato ad occuparcene oltre 20 anni fa, quando praticamente nessuno al mondo si preoccupava di questa problematica. Di fronte a una giovane donna l'unico obiettivo era cercare di guarirla dal tumore, quindi avere già oltre 20 anni fa avuto l'intuizione dell'importanza di garantire a queste donne la preservazione della fertilità sicuramente rappresenta uno dei risultati più importanti, anche perché poi si sono tradotti in un cambiamento della pratica clinica, cioè abbiamo dato realmente alle donne una possibilità di preservazione della fertilità che prima non c'era e che è stata resa possibile grazie al nostro studio. Quindi questo sicuramente rappresenta uno degli obiettivi più importanti, ma a questo se ne sono aggiunti tanti altri che sarebbe un po' lungo spiegarvi in questo momento, ma che hanno migliorato anche la terapia post-operatoria e quindi hanno contribuito a ridurre la mortalità per tumore della mammella. E per un oncologo, avere alle spalle questo tipo di attività di ricerca significa che abbiamo impiegato bene il nostro tempo e che i nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati dai risultati ottenuti.
1: In conclusione, professoressa, se dovesse lasciare un messaggio alle donne in questo ottobre rosa, qual è?
0: il messaggio di questo ottobre rosa è che non è solo ottobre il mese della prevenzione, ma ci dobbiamo preoccupare della nostra salute, del nostro benessere durante tutto l'anno, e quindi ci dobbiamo sottoporre agli screening, ma dobbiamo avere anche uno stile di vita, diciamo, adeguato per prevenire.

0: anche tutte le altre malattie. Viviamo sempre di più, questo è un dato di fatto, dobbiamo cercare di vivere di più ma anche in salute.
1: Grazie, grazie alla professoressa Lucia Del Mastro, grazie. Membro del comitato tecnico scientifico di AIRC, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, buona giornata a tutti voi.

0: Eccoci ancora insieme al centro. Intanto, per quanto riguarda il meteo, una perturbazione in arrivo, quindi torna il maltempo anche in Liguria, peggiora, tanto che è stata emanata un'allerta meteo per la giornata di domani 7 ottobre, un'allerta gialla per temporali su tutta la costa da Ventimiglia a Sarzana e sulle valli Scrivia, Trebbia e Aveto. Per quanto riguarda la zona A, quindi da Ventimiglia a Noli, l'allerta gialla è dalle 5 alle 15. Per quanto riguarda le altre zone, anzi scusate, dalle 6 alle 14. E nelle zone B, C e l'allerta è dalle 12 a mezzanotte. Questo perché? Perché è in arrivo una perturbazione e quindi questa è stata la decisione di ARPAL, un'allerta gialla per temporali e questo è quanto. Quindi vi ripeto gli orari: per la zona A ponente gialla dalle 6 alle 15 di domani, la zona B, quindi il centro e anche Genova, è gialla da mezzogiorno alle 24, così come per la zona C, il Levante, la zona E, che è Valli Scrivia, Trebbia e Aveto, uguale, mentre c'è solo una porzione di verde che, lo vedete, è la zona D. Trovate comunque tutto sul sito primocanale.it, così come trovate l'aggiornamento per quanto riguarda i casi di West Nile e di Morbillo. I due casi di West Nile autoctoni, quindi non provenienti da qualcuno che è andato a fare un viaggio all'estero, che sono un'anziana e un anziano del ponente genovese, continuano a essere molto gravi, tanto che entrambi sono intubati in terapia intensiva. E questa mattina è arrivata la notizia del 15° caso di morbillo. Si tratta di un uomo di 63 anni non vaccinato, anche lui ricoverato in terapia intensiva. E adesso con Elisabetta Biancarani ci spostiamo sempre a parlare di porto, insieme all'amministratore delegato e presidente di Stazioni Marittime di Genova, Alberto Minoia, sempre in vista del nuovo piano regolatore portuale. Elisabetta.
1: Mi trovo con Alberto Minoia, presidente, amministratore delegato di Stazioni Marittime di Genova. Presidente, siamo vicini alla stesura di un nuovo piano regolatore portuale per il porto di Genova e Savona. Prima di tutto le chiedo quali sono i vostri desiderata, cosa sognerebbe che venisse inserito per il suo settore, che non è solo peraltro legato ai passeggeri, in questo piano.
2: Sì, ha detto bene, noi siamo l'unico concessionario, quindi l'unico gestore del porto passeggeri di Genova, ma nel porto passeggeri di Genova ci occupiamo anche di gestire merci. Siamo il primo terminal insieme al San Giorgio, all'interno dell'intero porto di Genova, a gestire merci su semirimorchio che vengono imbarcate e sbarcate da e per i traghetti che collegano Genova al Nord Africa e alle isole maggiori. Il piano regolatore portuale sarà un momento storico che segnerà poi il futuro del porto, ma anche della città, dei prossimi 20, 30, 40 anni. Noi, per quello che abbiamo cominciato a sentire dall'autorità di sistema portuale, stiamo pensando che il piano regolatore porterà una convergenza di interessi e di sviluppo del porto che ha come fine quello di aumentare, secondo noi, i volumi sia delle merci, per quel che ci riguarda, sia dei passeggeri, nel modo più sostenibile possibile e meno invasivo possibile nei confronti della città.
1: Per quanto riguarda i passeggeri, crociere, traghetti, voi siete un po' saturi?
2: Allora, in termini di saturazione, per quanto riguarda crociere e traghetti, possiamo dire di essere

0: Per quello che è l'altissima stagione delle crociere, che sarà in questo mese di ottobre, e l'altissima stagione di traghetti, che invece è il periodo che va a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Per quanto riguarda le merci, possiamo già dire, e parliamo di merci su semirimorchio, come dicevo poco fa, di essere già saturi in diversi periodi dell'anno, e quindi abbiamo confidenza che il nuovo piano regolatore possa aiutare uno sviluppo da questo punto di vista, come peraltro l'autorità di sistema portuale ha già cominciato a spiegare.
1: In che modo?
0: Beh, magari dandoci la possibilità di accedere ad altre aree o comunque di poterle utilizzare. Penso in particolare, per quello che riguarda le merci, alla possibilità che offrirà il terzo valico, cioè la possibilità di far circolare treni con a bordo semirimorchi, cosa oggi impossibile. Oggi i semirimorchi che arrivano dai traghetti possono viaggiare solo su gomma, e quindi la saturazione degli spazi a terra e la congestione delle aree della viabilità è sotto gli occhi di tutti. Poter spostare una buona parte di questi semirimorchi sul ferro, cioè sulla ferrovia, che guarda caso è accanto a noi, sto pensando al parco Rugna-Bettolo, aprirà veramente la possibilità di ampliare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Anche il Terminal Sec, insomma.
0: Il Terminal Sec è il terminal che geograficamente ospita il Parco Rugna-Bettolo, quindi ci viene naturale pensare e sperare di poter accedere a quell'infrastruttura ferroviaria che è collegata, sarà collegata attraverso il Terzo Valico a tutti i terminal del Nord Italia e a quelli del centro e nord Europa.
1: La nuova diga comporterà un maggior traffico anche di passeggeri, cioè potranno arrivare navi più grandi e quindi più passeggeri?
0: Beh, questo sì, alla nuova diga che soprattutto darà possibilità di maggiori volumi dal punto di vista delle merci, in particolare per le navi container, però ne potrà fruire certamente anche il traffico passeggeri. L'autorità di sistema portuale sta già facendo un grande lavoro di potenziamento infrastrutturale, in particolare a quello che è la banchina di Ponte del Mille di Levante, qui accanto a noi, la sta allungando, la sta riprofilando, oggi è 290 metri, domani sarà 376 metri, quindi potrà accogliere navi veramente importanti che si aggiungeranno a quelle che già vengono in porto da noi. Tutto questo significherà dover gestire maggior numeri, maggiori volumi di passeggeri, e per continuare a farlo in maniera poco invasiva nei confronti della città e sostenibile, noi confidiamo anche per questo settore uno switch modale molto significativo verso il treno.
1: Quando è questo domani che mi ha citato per Ponte dei Mille? Quando dovrebbero finire i lavori?
0: Nella seconda metà del 2027, questo è il programma dei lavori che ci ha illustrato l'autorità di sistema portuale, ma questa cosa si sposa benissimo con i lavori che RFI sta svolgendo qui in stazione marittima. Nella stazione ferroviaria che sta esattamente sotto di noi si può già vedere qui a Ponte dei Mille il lavoro di realizzazione della nuova piastra di collegamento tra la stazione marittima e quella ferroviaria, piastra che accoglierà due scale mobili e un ascensore, e noi ci auguriamo che questo possa spostare un buon numero di passeggeri che oggi vengono esclusivamente con le loro auto o con bus dalla gomma al treno. Vorrebbe dire aumentare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Quando termineranno quei lavori, almeno sulla carta?
0: Sulla carta, sul programma dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana, noi ci aspettiamo che nel primo trimestre, prima che arrivi la primavera del 2027, potremo avere quella piastra.
1: Cosa vi aspettate per il 2027? A livello di traffico passeggeri?
0: Ci aspettiamo una situazione assolutamente paragonabile, confrontabile a quella del 26, per i motivi di cui le parlavo prima, cioè avremo ancora un cantiere che è quello che poi ci darà respiro sull'allungamento della banchina, e quindi il vero scatto in avanti per quanto riguarda il numero di navi, in particolare da crociere in aumento, ce l'aspettiamo più per il 2028 che non per il 27.
1: Tassa sugli imbarchi, ha visto il TAR ha dato ragione al Comune?
0: Noi ne abbiamo chiaramente preso atto, siamo molto rispettosi di quello che ci è stato comunicato, ora si stanno facendo tutte le valutazioni del caso per pensare se procedere al grado di giudizio successivo nei confronti del Consiglio di Stato.
1: C'è chi vede questa tassa come comunque un tributo neanche sbagliato che il porto può dare alla città, che, diciamo la verità, a volte subisce anche un po' i disagi legati al porto, sia merci che passeggeri. L'anno scorso andò male proprio per il traffico intasato, quest'anno grazie all'intervento di un tavolo apposta in prefettura è andato tutto liscio.
0: Sì, quest'anno devo dire che l'attività di efficace coordinamento che ha svolto l'autorità di sistema portuale con i tavoli del giovedì mattina, tutti i giovedì mattina, ha portato veramente a una gestione più fluida del traffico stradale. Per quanto riguarda la tassa, diceva lei, chiaramente le posizioni di interpretazione sono diverse, per quel che ci riguarda saremo

0: rispettosi di quel che verrà deciso, solo un aspetto per noi sarà fondamentale. Ci auguriamo che non sarà stazioni marittime a dover riscuotere quella tassa, perché rischieremmo di bruciare tutto ciò che il tavolo della viabilità ha messo sul campo in termini di fluidità del traffico, perché mettersi a riscuotere quella tassa significherebbe creare delle condizioni di ingolfamento al porto con naturali conseguenze, immaginabili conseguenze negative sulla fluidità del traffico veicolare.
1: Per chiudere, la città coglie bene i croceristi, secondo lei, passeggeri con gite turistiche, spazi adeguati, magari dove attendere i mezzi, cartellonistica adeguata?
0: Sì, la città ha il vantaggio di essere una splendida città e il porto ha il vantaggio di essere nella parte centrale della città, quindi viene tutto molto semplice. Si sta facendo un grande lavoro sia all'interno del porto in termini di cartellonistica, sia all'esterno. Anche in questo caso dobbiamo ringraziare il Comune di Genova e l'autorità di sistema portuale che stanno operando per potenziare le informazioni di cartellonistica. Quello che secondo me potrebbe essere la ciliegina sulla torta, e ci si sta lavorando in particolare con l'autorità di sistema portuale, che è un domani cercare di aprire un po' più di aree del porto alla città, in particolare quando non c'è la nave da crociera.
1: Tipo?
0: Per esempio la piazza questa di Ponte dei Mille piuttosto che il viadotto Cesare Imperiale. Il tema della security e di tutte le sicurezze legate all'antiterrorismo guiderà qualsiasi scelta, ma resta inteso che quando non c'è nave ci sono delle condizioni di vivibilità degli spazi molto più snelle di quando invece abbiamo i passeggeri.
1: Quindi far vivere di più il porto ai cittadini.
0: Esattamente.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani, noi ci rivediamo tra pochissimo con la nostra finestra sul mondo. Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Isabella Turtulici, direttore sanitario Turtulici, buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Dottoressa, oggi parliamo di prevenzione del tumore al polmone. La prima domanda può sembrare, diciamo così, semplice, ma in realtà credo che ci sia una riflessione da fare su questo, cioè la prevenzione del tumore al polmone interessa solo i fumatori?
3: La domanda è vera e semplice, però diciamo sottolinea il fatto che c'è consapevolezza del fatto che il fumo è un fattore di rischio molto importante per la genesi del tumore del polmone. Quando si fa la diagnosi di tumore del polmone, su circa 10 pazienti, 8 sono pazienti fumatori e 2 non sono fumatori. Quindi diciamo che l'85% del tumore del polmone insorge nel paziente fumatore. Però la domanda che mi fa, io rispondo no, non interessa soltanto i pazienti fumatori, perché esiste anche una piccola percentuale di pazienti non fumatori che possono essere colpiti da questa patologia. Questo perché il fumo di sigaretta rappresenta una causa importante, la causa principale, però ci sono altre cause che sono rappresentate dall'inquinamento atmosferico che tutti respiriamo, uh-huh, e dalla familiarità. Quindi chi ha parenti, vicini, genitori, fratelli e sorelle che hanno questa patologia sicuramente possono essere più a rischio di insorgenza di questa patologia. Quindi il tumore del polmone, diciamo così, non è una patologia legata al sesso come può essere il tumore della mammella piuttosto che il tumore della prostata, ma interessa sia uomini che donne, uh-huh, nell'età adulta, quindi diciamo a partire dai 50 anni, e quindi tutti devono essere, diciamo così, sensibilizzati all'importanza della prevenzione in questo campo.
2: Senta dottoressa, quali sono gli esami, gli strumenti, diciamo così, tecnologici, anche innovativi, no? Abbiamo imparato come la tecnologia in questo abbia fatto veramente dei passi in avanti, a disposizione dei medici per rendere oggi sempre più efficace quella prevenzione, diciamo così, secondaria.
3: Allora, quando parlavamo appunto della causa del fumo di sigaretta riguarda la prevenzione primaria, cioè quegli atteggiamenti che mi devono, che devo mettere in pratica per evitare che una patologia insorga. Quindi io non fumo, così cerco di evitare che

0: mi venga. C'è tutto quel campo della prevenzione secondaria, che è quella legata alla diagnostica, che serve per non evitare che una patologia insorga, ma è quella, la funzione è quella di scoprire una patologia che abbiamo già, però quando questa è ancora il più piccola possibile, il più aggredibile possibile. Quindi lo scopo della prevenzione secondaria e quindi della diagnostica è quello di fare la diagnosi precoce. La diagnosi precoce, che è l'elemento fondamentale, perché è quella che mi può, diciamo così, garantire con maggior probabilità la cura totale anche di un tumore. Gli strumenti che abbiamo a disposizione diagnostici, diciamo quello più importante in questo campo è la TAC volumetrica ad alta risoluzione, che mi consente di studiare proprio in maniera dettagliata tutti gli ambiti polmonari. Chiaramente parliamo di TAC che sono adesso molto migliorati, per cui danno ottime qualità di immagini e con una dose di radiazione ridotta. È vero, c'è la radiografia del torace, però la radiografia del torace è importante, sì, però diciamo non mi dà un'accuratezza diciamo così del 100%, perché è un'immagine unica, tutte le strutture sono rappresentate su un unico piano, sono sovrapposte una all'altra, per cui piccoli noduli, che è quello che però io devo trovare, cioè io non devo trovare una grossa neoplasia, io devo andare a cercare il piccolo nodulo se voglio fare prevenzione. E nella radiografia del torace un piccolo nodulo può rimanere nascosto da una costa, dall'ombra della mammella, dall'ombra del pettorale, dal cuore, quindi diciamo lo studio del polmone non avviene proprio in maniera dettagliata e precisa. Invece l'TAC mi supera questo problema, perché è una metodica tridimensionale, per cui mi consente di studiare il polmone in tutti i suoi anfratti, quindi di scovare, perché questa è la parola esatta, certe volte si va proprio a scovare noduli di piccole dimensioni che sono nascoste negli angoli più insidiosi del torace.
1: Proprio perché vanno trovati piccolini, piccolissimi, per la prevenzione, quando c'è l'indicazione per un attacco del genere?
0: Allora, diciamo che l'TAC viene indicata, anche i programmi di screening indicano l'TAC come strumento di prevenzione nei pazienti sopra i 50 anni forti fumatori. Uh-huh. Quindi un paziente che ha una certa età e sicuramente fuma, o anche ha fumato e poi ha smesso, no? Perché si parla anche degli ex forti fumatori che hanno smesso anche 15 anni prima, diciamo è inutile fare una radiografia del torace per certi versi, in questi casi è meglio fare un TAC. Se poi c'è anche la familiarità, un motivo in più chiaramente per farla. Negli altri pazienti non si può dire di fare l'TAC, perché questo non dicono le linee guida, però almeno una radiografia del torace, tanto da capire che non ci siano sorprese particolari, ecco.
1: La prevenzione dell'apparato respiratorio è utile non solo, diciamo, nella prevenzione del tumore dei polmoni?
0: No, certo, perché è chiaro che uno sente la parola tumore, chiaramente è una patologia che fa paura, e quindi al tumore siamo tutti molto sensibili. Però poi quando si fanno le TAC ormai si vedono altre alterazioni al polmone che magari con la radiografia si vedevano un po' meno, perché legato al fumo c'è poi la bronchite cronica. Quindi il polmone diventa più duro, si indurisce, diventa fibrotico, diciamo tutti i setti che compongono gli alveoli si spessiscono, per cui lo scambio con l'ossigeno diventa un pochettino più difficile, il polmone addirittura si distrugge, si buca, diciamo così, e viene fuori quello che tutti conosciamo come enfisema. Cioè da un polmone normale diventa un polmone con tanti buchi, tipo, vi faccio l'esempio, tipo della groviera. E quando vedo che i pazienti gli fai vedere queste alterazioni, gliele fai vedere sulla TAC, per cui si rendono conto che il polmone in ogni caso non è più quello che deve essere, ma ha proprio dei, chiamiamoli, buchi, e vedo che qualcuno riesce anche a smettere di fumare, perché si rende conto che, diciamo che da un lato, se il tumore io lo trovo piccolo e quasi quasi lo posso curare, altre patologie tipo l'enfisema o la bronchite cronica, quella non la posso curare, cioè posso evitare che peggiori, ma il polmone che ormai è andato lesionato non mi torna più come era prima.

0: Quindi è fondamentale capire che il fumo sicuramente è un elemento negativo da evitare.
1: Sentiamo che linea con noi, dottoressa, l'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io ho 82 anni,
1: sì.
2: Non ho mai fumato, in casa mia, nei miei figli, nel mio genere nessuno fuma.
1: Bene.
2: Ho fatto la broncoscopia, ma hanno trovato dei piccoli nodi ai polmoni.
1: Sì.
2: E adesso sono in cura con l'ospedale, devo farne un'altra attacca a dicembre e poi la visita il 4 dicembre.
1: Lei dice, vuole un po' sapere come mai in casa sua nessuno ha mai fumato, lei non ha mai fumato e però questi noduli le sono stati trovati.
2: Fumava, nessuno, okay. Né mio marito, né mio padre.
1: No, no, abbiamo capito, grazie, grazie signora. Vi ricordo che ovviamente i nostri specialisti vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non hanno davanti insomma la sua TAC o gli suoi esami. Però dottoressa, può succedere, a quello che dicevamo anche prima.
0: Allora, sicuramente può succedere, aspettate che, ecco, può succedere perché abbiamo detto che è una patologia che sicuramente può coinvolgere tutti, sia uomini che donne. Gli uomini sono più colpiti, le donne meno, anche se la frequenza negli anni sta aumentando. E il riscontro di noduli polmonari, ora mi parla di broncoscopia, ora la broncoscopia è un esame che vede i bronchi dall'interno, quindi non vede gli ambiti polmonari, quindi diciamo che quando si trovano noduli polmonari questi vengono fuori con esami tipo radiografie o la TAC. Il riscontro di noduli polmonari è una cosa abbastanza frequente perché i noduli, i micronoduli che poi magari non sono niente, diciamo ce lo possiamo avere tutti perché tutti abbiamo avuto una broncopolmonite, tutti possiamo avere anche una malattia che può essere anche infiammatoria, per cui questi micronoduli si formano e trovarli non è una cosa così rara. Diciamo che il riscontro di un micronodulo non ci deve ansieggiare, no? Perché io so che c'è un micronodulo, benissimo, prendo atto, so che esistono le cicatrici, nel senso che ci sono i tumori, è vero, ma non tutto è un tumore. Sicuramente quello che bisogna fare è controllarli, perché quando io ho un piccolo nodulo, in qualsiasi modo io lo vedo, soprattutto io parlo di diagnostica naturalmente, e non c'è scritto sopra solo un tumore, non c'è scritto sopra che tipo di cellule ci sono nel nodulo. Ma quello che mi dice cos'è quel nodulo è capire come il nodulo cambia nel tempo. Quindi quando si vede un nodulo di solito vengono consigliati dei controlli evolutivi nel tempo per capire come il nodulo cambia.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani nei nostri telespettatori.

0: Eccoci insieme alla dottoressa Isabella Turtulici, direttore sanitario dell'Istituto Turtulici. Stiamo parlando di prevenzione per il tumore al polmone. Allora andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. In ambito pubblico, chi prescrive la TAC di cui ha parlato la dottoressa? Non credo il medico di base, che di solito non prescrive indagini troppo specialistiche, Luciana. E perché no?
1: Ma in teoria anche, cioè, sicuramente lo può prescrivere lo specialista, sicuramente la può prescrivere il medico di base. Questo è una domanda abbastanza insidiosa.
0: Il medico di base può prescrivere un TAC per il suo paziente?
1: Il medico di base può prescrivere, cioè, la posso prescrivere anch'io. Quando faccio un referto di un torace e vedo un qualcosa, dico si prescrive la TAC. Poi il problema è come viene fatta la TAC, cioè se è in regime di convenzione o se viene fatta privatamente. Questo è un altro discorso.
0: Però il medico, diciamo, di famiglia può prescrivere la TAC.
1: Il medico di casa può prescrivere la TAC al torace.
0: Buongiorno, mio marito a 70 anni ha fatto la TAC di controllo dopo un anno e si evidenziano micronoduli polmonari invariati rispetto all'anno scorso. Bisogna continuare a tenerli sotto controllo? Grazie.
1: Allora, diciamo che da questa domanda emerge una cosa importante che di solito spesso molti, a cui le persone, diciamo così, non danno importanza. Sicuramente l'importanza degli esami precedenti, quindi quando si viene a fare un controllo di un qualcosa,

è fondamentale avere l'esame precedente. Esame precedente che non vuol dire portare solo un referto o solo il CD, ma vuol dire portare sia il referto che il CD. Questo perché? Perché la diagnosi proprio di gravità di un nodulo viene fatta proprio, come ho detto prima, da cercare di capire se il nodulo cambia oppure no. In questo caso, se i noduli sono invariati, diciamo sicuramente un'informazione

0: che vedevano tutti questi micronoduli, avevamo l'ansia da controllo del nodulo, quindi ogni 3 mesi si controllavano questi micronoduli. Poi si è visto che in realtà questi micronoduli spesso non sono niente, per cui i controlli vengono fatti ogni anno più o meno, per 2 o 3 anni direi massimo. Se poi il nodulo rimane invariato, vabbè, diciamo che da lì dobbiamo essere ottimisti, quindi è un nodulo sicuramente benigno.
1: Buongiorno, sono stata operata nel 2017 di un adenocarcinoma al polmone. L'ultima TAC l'ho fatta il 31 gennaio 2026. Ho dolore ad una gamba da un mese. Può avere una correlazione? Credo che debba parlare col suo medico, giusto?
0: Allora, così, sulla base così, potrei dire no, che discorso. Però, diciamo, quando ci sono delle malattie oncologiche, sicuramente le malattie oncologiche possono coinvolgere in generale, vanno viste a 360 gradi, quindi anche un sintomo che potrebbe non centrarci niente, in ogni caso un minimo di attenzione va data e quindi sicuramente sentire il medico oppure l'oncologo che segue la signora.
1: Buongiorno, la presenza di cisti evidenziate dalla TAC deve far preoccupare? Grazie.
0: La presenza di?
1: Cisti, dice.
0: No, se sono cisti in realtà no, se sono diagnosticate come cisti vanno controllate, perché magari anche le cisti possono aumentare di dimensioni, però non riguarda più una patologia oncologica ma patologie di altro tipo. Quindi ci sono 1000 patologie immunologiche dell'interstizio che possono insorgere nel polmone, alcune hanno anche delle alterazioni cistiche e quindi vanno controllate più che altro per seguire il monitoraggio di quel tipo di malattia o alterazione, ma non perché una cisti si possa trasformare in un tumore.
1: Buongiorno, prima parlava anche di chi ha smesso di fumare. Da quanti anni però? Grazie. Credo che fosse riferito, diciamo, non solo ai fumatori, sì, il consiglio, diciamo, dello screening, ma anche a chi ha smesso di fumare. Ma da quanti anni, diciamo, uno viene ritenuto poi effettivamente un ex fumatore?
0: Da 15 anni, 10-15 anni. Parliamo sempre di ex forti fumatori. Però almeno 10-15 anni, in ogni caso il rischio diminuisce con gli anni, ma non è mai nullo. Però se nullo non lo è neanche di chi non fuma, in ogni caso nessuno si può mai ritenere libero dall'ipotetico rischio.
1: Forti diciamo fumatori, cosa vuol dire? Un pacchetto?
0: Sì, da un pacchetto di sigarette in su.
1: Allora, andiamo avanti. Buongiorno. Io non ho mai fumato, ma mio marito, 79 anni, ha sempre fumato. Ha smesso 10 anni fa, oggi ne fuma 1 o 2 al giorno. Il suo rischio qual è secondo lei? Grazie Rita.
0: Vabbè, il rischio sicuramente è diminuito negli anni, perché si parla di fino a 15 anni, però non esiste il rischio zero. Ecco, quindi le linee guida dicono di controllare in ogni caso i polmoni con un attacco, se non si vuole fare l'attacco almeno con una radiografia del torace.
1: Buongiorno, volevo sapere se l'attacco dura ancora così tanto.
0: No, vabbè, queste,
1: adesso chiedo scusa, non volevo sorridere, però è vero che a volte quando si parla di TAC arrivano queste domande che poi dottoressa lo sa meglio di me, no? Credo che anche a lei per prima arrivino, no? Sono un po' sempre le stesse, no? Quanto dura, si può fare solo un pezzo, chiuso, il senso di claustrofobia, credo che sia un po' il suo pane quotidiano.
0: Allora, diciamo che in questo caso forse la signora confonde l'attacco con,
1: sì,
0: la risonanza.
1: Con la risonanza. Okay.
0: Quindi la risonanza è vero, un esame lungo, macchina chiusa, claustrofobia, eccetera. L'attacco è un'altra cosa. Quindi l'attacco non è la risonanza, è un esame in cui non è l'apparecchio chiuso, ma è fatto tipo un salvagente, quindi c'è un foro, diciamo così, ma non c'è il tubo. E un esame TAC del torace, che in questi casi va fatto senza mezzo di contrasto, quindi nessun rischio per il paziente, dura 8 secondi, 10 secondi, è più il tempo di salire sul lettino, mettersi il camicino e i calzari e poi scendere, ecco. Però l'esame in sé dura di 8 secondi di acquisizione, poi tra che uno sale e uno scende, mentre che passano 5 minuti, ecco. Però diciamo questa è la durata di un esame TAC.
1: Buongiorno. A basso dosaggio può bastare per evidenziare un tumore al polmone?

0: polmone. Grazie Anna da Genova.
1: Sì, sì, certo, la TAC a basso dosaggio è quella che viene indicata come esame di screening per diagnosticare il tumore al polmone. Diciamo che è l'esame di eccellenza, perché è per i motivi che ho spiegato prima. Basso dosaggio va benissimo perché sul polmone abbiamo un vantaggio, cioè c'è l'aria che mi fa da contrasto naturale, quindi se dovessi fare l'attacco al fegato, chiaramente il basso dosaggio non mi consente di vedere il fegato, perché il fegato, faccio un esempio, chiaramente è un organo pieno, carnoso, per cui le radiazioni servono per vederlo bene. Nell'ambito dei polmoni, come nell'ambito dell'osso, sono tessuti che hanno un loro contrasto naturale. I polmoni hanno l'aria, l'osso ha il calcio, quindi in questo caso l'attacco è la metodica di eccellenza e me li fa vedere benissimo usando poche, un dosaggio basso di radiazioni.
0: Questo è molto importante vedere... anche da sottolineare, dottoressa, perché sa meglio di me che invece va per la maggiore la risonanza per qualsiasi cosa adesso, no?
1: Non ho capito la domanda, non l'ho sentita proprio.
0: Sa meglio di me, questo è molto importante sottolinearlo, come lei diceva, perché negli ultimi anni va per la maggiore la risonanza per qualsiasi cosa, invece in questo caso no, lei ci sta dicendo.
1: Allora, diciamo che non esiste una metodica che mi vede tutto e mi supera tutte le altre, ok? Ogni metodica vede delle cose in maniera ottimale e altre cose in maniera meno ottimale. Io dico questo per cercare di farmi capire, cioè una diagnosi è come un puzzle, cioè è fatta di tanti tasselli con informazioni che mi possono arrivare dalla risonanza, dalla TAC, dai raggi e da altri esami. Alcune volte basta un tassello e ho fatto una diagnosi, alcune volte devo prendere le informazioni che mi arrivano un po' da tutte le metodiche. Per quanto riguarda il polmone, la metodica di eccellenza è la TAC, assolutamente no la risonanza, proprio il parenchima polmonare con la risonanza non lo vedo. Quindi problemi al polmone, a parte la radiografia che è l'esame basico, dopo l'attacco, e diciamo che non esiste altro.
0: Dottoressa, in conclusione quindi ricordiamo qual è la fascia d'età e per chi diventa importante fare un controllo preventivo sui polmoni anche se non si hanno dei sintomi, diciamo così, particolari o evidenti.
1: Allora, la cosa che mi preme dire, perché sono cose che poi nella pratica si vedono, è che quando viene fuori un problema al polmone, quello che ti dicono le persone, ti dicono, ma io non ho sintomi, non ho disturbi. Il problema è proprio questo, quando si parla di prevenzione vuol dire che io devo fare gli esami quando sto bene, non devo aspettare di avere la tosse oppure di avere il sangue nell'espettorato. Io devo pensare alla prevenzione quando proprio sto bene. Quindi in questo caso vuol dire fare prevenzione, nell'altro modo vuol dire fare un percorso di diagnosi e cura tradizionale. È come quando abbiamo la macchina, no? L'automobile, cosa faccio? Se una macchina mi lascia per strada io la porto dal meccanico, ma in quel momento lì so già che la macchina ha un problema e quindi non sto facendo prevenzione. Se invece la mia automobile mi si accendono tutti i messaggi, ormai tutte le macchine hanno i computer eccetera, devi fare la manutenzione ordinaria e io sto andando normalmente però mi obbligano a farla, in quel caso vuol dire fare prevenzione. E questo lo dobbiamo poi traslare nel corpo umano, cioè io non devo aspettare il sintomo per fare un esame, perché in quel modo non sto facendo prevenzione. Io devo fare prevenzione quando sto bene, cioè non ho niente, perfetto, vado a farmi, che ne so, un'ecografia all'addome, una radiografia al torace oppure un attacco del torace se sono un paziente fumatore. Allo stesso modo come una donna fa la mammografia ogni anno. In questo modo vuol dire fare prevenzione, vuol dire che se io ho un problema al polmone e vedo quel nodulo è talmente piccolo, è talmente privo di, diciamo così, attività importante che non mi ha dato nessun disturbo, in quel caso lì, quel nodulo, se fosse un tumore, io operandolo posso guarire del tutto. Poi, signori, non esiste la certezza assoluta, cioè la prevenzione, io posso cercare di prevenire 100.000 cose, ma poter prevenire tutto è sicuramente impossibile, sicuramente ci vuole tanta fortuna, questo lo sappiamo tutti, però ci vuole un minimo di consapevolezza, cioè vuol dire pensare a qualcosa che ormai si sa. Quindi nell'ambito del polmone, che è un problema a cui un pochino non c'è la sensibilità come c'è per esempio nella mammografia, ok? Nell'ambito del

0: polmoni io devo pensarci, devo sapere che ogni tanto un occhio ai miei polmoni, diciamo così, glielo devo dare per non avere sorprese.
1: Diciamo, in particolare se sono stato un fumatore o se sono ancora adesso un fumatore. Grazie, sì. Grazie alla dottoressa Isabella Turturici, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci a tutti, arrivederci. Grazie Anna, arrivederci.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

anno record al Salone Nautico Internazionale di Genova, compravendite al top e un più 11% di visitatori. Non c'è pace per la raccolta dei rifiuti a Genova, due dirigenti di Amiu in carica da pochi mesi hanno deciso di rassegnare le dimissioni. Zanzare pericolose a Genova, il West Nile manda in rianimazione due pazienti, preoccupa anche il morbillo che ha colpito un uomo di 63 anni. Autostrade, si torna alla normalità, dopo il Nautico tornano i cantieri e con loro il rischio di nuove code chilometriche.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura il Salone Nautico Internazionale che ha chiuso oggi a Genova. I numeri sono da record. Sentiamo.
1: A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Cannes fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
0: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area Super Yacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento. La 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027. Cambiamenti ai piani alti dell'azienda che gestisce l'igiene urbana genovese. Due dirigenti, nominati da pochi mesi, sono infatti in uscita. Un passaggio che arriva proprio mentre parte il nuovo piano per la pulizia delle strade di Genova. Giorgia Fabiocchi.
2: Scossone ai vertici operativi di AMIU Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, ha formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. A Bleve è stata affidata la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Paradisi compare invece come responsabile unico del progetto in diverse procedure di AMIU. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui il Comune

0: comune e la partecipata hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 km di strade interessate e 196 tra vie, piazze e vicoli. Il settore affidato a breve sarà quello chiamato ad attuarlo. Il doppio movimento coinvolge dunque due figure ancora impegnate nella gestione operativa dell'azienda circa 8 mesi dall'ingresso nei rispettivi incarichi. Non risultano spiegazioni ufficiali sulle motivazioni. Resta da capire se si tratti di decisioni indipendenti o se le uscite rientrino in una più ampia organizzazione della struttura di Amio. Sul tavolo c'è anche il futuro della direzione generale. Il mandato dell'attuale direttore generale Roberto Spera scadrà nel febbraio 2027 e la futura guida operativa della società dovrà essere esaminata dal consiglio di amministrazione. Amio affronta questo passaggio a meno di un mese dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e mentre è in corso una nuova organizzazione e alcuni servizi direttamente percepiti dai cittadini. Resta da capire che cosa sia accaduto dall'inizio dell'anno per portare verso l'uscita due dirigenti con una responsabilità così tale nell'organizzazione dell'azienda.
1: Dopo lo stop alla procedura di licenziamento per i lavoratori di Ericsson a Genova, esultano tutti, lavoratori stessi, naturalmente le istituzioni. Ora però si apre la partita legata al futuro degli investimenti dell'azienda in città, ci racconta Andrea Popolano.
2: Sembrava dover essere un incontro interlocutorio come tanti, invece il tavolo convocato a Roma sulla vertenza Ericsson ha portato la multinazionale della telefonia svedese a ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori del reparto di ottica della sede di Genova, tutto nato dalla telefonata della Premier Giorgia Meloni all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori. Di fatto si ferma l'iter e si favorisce la fuoriuscita volontaria dei dipendenti con maggiori incentivi. Dopo settimane di proteste in piazza esultano i lavoratori e anche le istituzioni.
3: E io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova.
4: Se questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori.
2: Ora si apre una nuova partita. Ericsson dice di non voler smantellare la sua presenza a Genova, ma il reparto oggetto della questione comunque sparirà.
5: Ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
2: Segretario generale della CISL Liguria Luca Maestripieri sottolinea la necessità di proseguire con il dialogo, così da assicurare la massima tutela a tutto il personale coinvolto e delineare al contempo concrete prospettive industriali e occupazionali per la sede genovese.
1: Il decreto scuola irrompe in consiglio comunale. Il centrosinistra vota un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere le norme, ma in aula è scontro tra maggioranza e opposizione. Ha seguito i lavori in comune la nostra Giorgia Fabiocchi.
6: Consiglio comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale, poi ovviamente i tempi necessari tra qui alle prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centrosinistra, ha portato un ordine nel giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
7: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divise per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenziali.

0: potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una classe sono poco più di 10 ore.
1: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altre aggiunte, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
2: La cronaca adesso: a Genova cresce l'allarme per le infezioni trasmesse dalle zanzare e contemporaneamente per la ripresa del morbillo. Al San Martino sono infatti ricoverati in terapia intensiva due malati di West Nile, entrambi in condizioni critiche, mentre in Liguria i contagi di morbillo, rilevati a settembre, sono arrivati a 15. L'ultimo riguarda un uomo di 63 anni non vaccinato, ricoverato per complicazioni. Ci racconta Aurora Bottino.
3: Restano gravissime le condizioni dei due pazienti colpiti dal virus West Nile a Genova. Entrambi sono ricoverati al Policlinico San Martino, intubati e assistiti in terapia intensiva. Si tratta di due casi autoctoni, cioè di infezioni contratte sul territorio genovese e non riconducibili a recenti viaggi all'estero. Il primo riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, ricoverata da giorni in prognosi riservata. Il quadro clinico è segnato da importanti complicanze neurologiche. La paziente è intubata. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione. Si tratta del primo caso umano autoctono di West Nile accertato in Liguria. Nelle ultime ore si è aggiunto un secondo paziente, un anziano di 86 anni, anche lui in condizioni gravissime e sottoposto a ventilazione meccanica. Intanto è salito a 15 il numero di casi di morbillo registrati in Liguria a partire dal mese di settembre. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni, mai vaccinato e che non aveva contratto la malattia da bambino, ricoverato anche lui al San Martino per complicanze cliniche. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale genovese, aveva già definito la situazione ligure un focolaio epidemico senza precedenti, invitando a potenziare l'offerta vaccinale e a rendere più accessibili le somministrazioni senza prenotazione.
2: Peggiora il meteo in Liguria. ARPAL ha valutato l'ultimo modello, ha emesso per la giornata di mercoledì 7 ottobre un'allerta meteo gialla per temporali su tutta la costa, da Ventimiglia a Sarzana e Luni e sulle valli Scrivia, Trebbia ed Aveto. Per quanto riguarda la zona A, cioè quella che va da Ventimiglia a Noli, l'allerta gialla è tra le 6 e le 15. Nelle altre zone B, C ed E l'allerta gialla per temporali sarà da mezzogiorno a mezzanotte, sempre di questo mercoledì di 7 ottobre. E terminata la tregua concessa in occasione del Salone Nautico di Genova, sulle autostrade liguri ripartono i cantieri. Da oggi nuove limitazioni sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla, mentre resta sotto osservazione la situazione della 10, dove nei giorni scorsi si sono registrati fino a 9 km di coda. Lavori anche su A26 e A6 e presto anche sulla 12. Elisa Ricci.
4: Finita la pausa per il Salone Nautico, sulle autostrade liguri tornano cantieri, restringimenti e cambi di carreggiata. Le principali novità riguardano la A7: dal 6 ottobre tra Genova, Bolzaneto e Busalla si viaggia su una sola corsia in entrambe le direzioni. Proseguono anche i lavori nel nodo di Busalla e nella galleria Monreale tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, mentre a breve partiranno gli interventi nella galleria Giovi in direzione Genova. Situazione delicata anche sulla 10 tra Spotorno e Feglino, dove prosegue l'adeguamento della galleria Orco. La carreggiata verso Savona è chiusa e il traffico viaggia a doppio senso su quella opposta. Una strettoia che nei giorni scorsi ha provocato fino a 9 km di coda. Sulla 6 resta invece il cambio di carreggiata tra Altare e Savona, mentre sulla A26 riprendono i lavori tra Ovada e Masone e tra Masone l'allacciamento con la 10, con due corsie garantite per senso di marcia. E il quadro è destinato ad ampliarsi: dal 12 ottobre sulla A12 saranno attivati due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una sola corsia per senso di marcia. Un calendario fitto di interventi che, nonostante l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di lavoro, rischia di portare code e rallentamenti sulle principali direttrici liguri.
2: Si avvia alla conclusione il processo per il delitto del Trapano, l'omicidio di Luigia Borrelli. Oggi i legali di Fortunato Verducci hanno contestato le prove.

0: raccolte e l'attività investigativa della Procura. La PM ha chiesto di replicare la sentenza, slitta quindi al 23 di novembre. Il caso lo segue la nostra Annissa De Filippi.
1: 31 anni dopo l'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa nel settembre del 95 in un basso di Vico in Doratori, il processo per il delitto del Trapano è arrivato alle battute finali. È arrivato il turno della difesa di Fortunato Verducci, che ha contestato l'impianto accusatorio e soprattutto la ricostruzione della procura, mettendo in discussione alcuni degli elementi raccolti durante le indagini, a partire dalle tracce di sangue riconducibili a Verducci. Secondo la difesa avrebbero una spiegazione alternativa: l'imputato lavorava come carrozziere, si sarebbe ferito durante il lavoro e sarebbe quindi arrivato sul posto già sanguinante. I legali hanno poi contestato alla PM di non aver approfondito alcune piste, tra queste la lettera anonima arrivata a Livorno, nel quale un fantomatico cittadino marocchino si autoaccusava dell'omicidio. Busta e francobollo della missiva, però, erano già stati sottoposti ad accertamenti. Al centro della arringa anche le dichiarazioni di un presunto testimone dell'hotel Genziana, che secondo la difesa non sarebbero state approfondite, dichiarazioni che lo stesso aveva successivamente smentito, secondo l'accusa, sostenendo di averle rese per accusare la suocera. La PM ha chiesto di poter replicare le contestazioni della difesa. La sentenza, quindi, slitta al 23 novembre.
0: Prima una bicicletta lanciata al centro della strada in Corso Europa a Genova, ora tre casi di mezzi del bike sharing gettate nel giardino di una villa a pochi metri dalla ferrovia. Continuano le segnalazioni di bravate legate alle biciclette elettriche in affitto. Eva Perasso.
2: Non si fermano gli episodi di inciviltà legati alle bici in affitto a Genova. Solo lo scorso fine settimana un mezzo del bike sharing era stato lanciato al centro della carreggiata in Corso Europa. Ora le segnalazioni arrivano invece dall'Aurelia, a Capolungo. Due mezzi che erano stati lasciati a fine corsa lungo la via sono stati letteralmente buttati giù da un muretto verso il mare e sono piombati in un giardino sottostante. L'ultimo caso è della notte tra il 4 e il 5 ottobre. Due bici in affitto erano parcheggiate lungo la via Aurelia, al confine tra Nervia, Capolungo e Bogliasco. Ma la mattina le bici non c'erano più, qualcuno le aveva prese, sollevate e lanciate oltre il muretto verso il mare nel giardino sottostante. Giardino che è parte di Villa Pini, la residenza sede del Bogliasco Center. La dirigenza della fondazione ha contattato i carabinieri e sporto denuncia verso ignoti per getto pericoloso di cose. Anche perché è già la terza volta che accadono episodi del genere. Il primo lo scorso 4 maggio, il secondo il 17 luglio, infine quello del 5 ottobre. Gesto sconsiderato e pericoloso. Il giardino è frequentato e subito sotto scorre la ferrovia Genova Spezia. La bici sarebbe potuta arrivare su un treno in transito o finire sui binari, causando disastri ben peggiori. Nella zona il problema delle bici abbandonate continua. Poco più lontano, all'uscita di via Capolungo, ogni sera ci sono decine di bici sul marciapiedi o lungo i bordi della carreggiata. Nonostante la zona non sia densamente popolata, le bici vengono lasciate in quella porzione di territorio perché tecnicamente il loro raggio di azione finisce al confine con la città. Lì infatti si fermano e si bloccano, impossibile andare avanti.
0: La pagina sportiva in studio, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
3: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo con calcio, ovviamente con il Genoa, perché si ritorna in campo archiviata quella che è stata la lunga pausa per le nazionali. Genoa in campo sabato al Ferraris contro la Fiorentina, una partita importantissima per delineare tanti aspetti del futuro, anche probabilmente quello della panchina di Daniele De Rossi. Facciamo il punto con Carlo Danai.
4: Buonasera, settimana delicata, delicatissima al centro Signorini, dove adesso l'unico obiettivo è quello di giocare una super partita contro la Fiorentina. Mentre Lopez prepara la valigia per l'Inghilterra, De Rossi pensa a puntellare la sua panchina e i nazionali rossoblù stanno rientrando dalle rispettive selezioni. L'attenzione è fatalmente attirata dall'attacco, dove l'emergenza è solare. Avel non è ancora rientrato in gruppo, Colombo è fuori per una caviglia malconcia, Meitri ne avrà ancora per una decina di giorni, mentre Nuredini e Venturino rientreranno tra qualche settimana. Tutto su Osmaic, rimasto l'unico centravanti di ruolo in una rosa che però da sabato potrà contare su un Traoré e su un El Shaarawy più in condizione rispetto alla trasferta di Parma. Per colorare una fase offensiva fin qui malinconicamente scolorata,

0: ci sono anche Messias e Baldanzi, oltre a una vitigna in cerca di tangibili segnali di riscatto. Insomma, tante assenze, ma piedi buoni e fantasia non mancano in un Genoa per la prima volta senza Colombo, fin qui zero gol, ma prezioso uomo assist. Facile immaginarsi un Genoa inedito e imprevedibile, chiamato a dirci coi fatti e una volta per tutte quanto questi giocatori siano disposti a buttarsi nel fuoco per il loro allenatore.
1: E passiamo alla Serie B, perché il giorno prima, quindi venerdì sera, la Sampdoria sarà chiamata alla difficile sfida di Avellino. Tanti problemi per quanto riguarda la formazione di Bernardo Corradi, soprattutto a centrocampo, ma forse nelle ultime ore qualche buona notizia con qualche recupero. Il punto con Simone Galdi.
2: Buonasera in studio a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria una giornata fondamentale, quella di oggi, quando mancano tre giorni alla ripresa del campionato, la partita in anticipo contro l'Avellino venerdì sera. Giornata fondamentale perché sono rientrati in gruppo tre giocatori: Antoine Makumbu dopo il periodo con la Repubblica del Congo per l'Africa Nations League, Luca Ravanelli, che di fatto non è mai stato disponibile per mister Bernardo Corradi, e Fabio De Paoli, dopo i problemi alla caviglia, rientra finalmente con il gruppo. La sua duttilità, la sua generosità possono essere un'arma in più, ma è una Samp piena di infortunati. Purtroppo, da Salvatore Esposito a Bjorn Meyer, è molto difficile per mister Corradi in questo momento poter fare quegli allenamenti 10 contro 10 come ha raccontato più volte alla stampa. Di certo la Samp ha un problema costante con gli infortuni da diversi anni, e dunque sarà fondamentale risolvere anche questo problema per coltivare ambizioni maggiori. In questo momento scelte limitate per Corradi, e la sfida di Avellino certamente non si annuncia come una sfida facile e semplice per i blucerchiati. Restituisco con questo la linea allo studio.
1: E chiudiamo ricordando che sempre in Serie B l'Entella giocherà sabato pomeriggio in casa contro la Juve Stabia, e con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie Andrea. E lo Spezia gioca sabato sera alle 20:30 contro il Gubbio e festeggia 120 anni di storia, oltre che maramaldeggiare sul campionato di Serie C. Così, tanto per chiudere questo telegiornale, ci vediamo domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime, vedete, non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture.

0: aperture soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: a oggi alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Can fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
1: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area Super Yacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento, la 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.
2: Questo salone credo ormai non abbia paragoni e non abbia rivali nel mondo, siamo in assoluto il più bel salone del mondo e tra poco come numeri lo saremo anche il più grande, già siamo praticamente lo siamo, ma credo che bisogna vedere come andrà Fort Lauderdale, ma secondo me siamo già in testa.
3: È un salone che sarà speciale, lo pensavo, destinato a lasciare un segno, nato da una grande operazione di ascolto dei nostri espositori, delle nostre aziende associate, e ha portato dei risultati assolutamente straordinari. Abbiamo avuto tantissime visite, abbiamo avuto visite da tutto il mondo, si sono avuti espositori da 45 paesi e operatori da 35. I visitatori sono stati profilati proprio sulla base delle aree merceologiche che avevamo voluto creare. Avevamo creato questa nuova area con il ritorno ottobre del Living Made in Italy, che è stata ampiamente visitata e di grande soddisfazione per gli espositori, con chiusura di contratti e con clientela qualificata e da loro invitata che ha trovato a Genova la risposta a quelle che erano appunto le loro richieste di visita degli espositori.
4: Credo che sia stata un'altra grande manifestazione di successo e che ognuno abbia fatto la propria parte. Questo è il Salone Nautico di Genova, della città di Genova, e Genova si è messa completamente al servizio del Salone Nautico. L'abbiamo fatto con le nostre partecipate, che ovviamente devono collaborare a far sì che le persone si sentano

0: vengano accolte, che il salone sia curato al meglio, che le persone si possano spostare. Lo abbiamo fatto programmando per mesi, lavorando insieme a Confindustria Nautica, quello che è stato un evento sicuramente di successo e molto ben organizzato. Devo ringraziare anche la nostra polizia locale, perché chiaramente è ovvio che ci sia un traffico intenso nei giorni del salone, ma hanno saputo gestire al meglio, e devo dire quest'anno abbiamo avuto anche riscontri molto positivi su determinate situazioni che ripeteremo nei prossimi anni, perché si sono rivelate vincenti. La mia gratitudine va a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato al salone e a questa struttura che diventerà ogni anno sempre più importante, come avrò avuto modo di dire all'inaugurazione, e a una città che vuole a tutti i costi essere sempre più performante per il salone. Avete visto un fuori salone sempre più interessante, che ha avuto anche grandi riscontri a livello internazionale, con eventi che sono magari distanti dalla nautica, ma che permettono allo stesso tempo di attrarre un nuovo pubblico, magari anche più giovane.
1: Anche per Camera di Commercio di Genova questo è stato un grande salone nautico. Io ho avuto veramente la soddisfazione di girare per le strade della città dall'inizio del nautico e vedere di nuovo quella folla che si vedeva un tempo. È stata la consacrazione del ritorno del salone in città, e credo che la città se ne sia resa conto. Noi ci abbiamo messa tutta per far sì che questo potesse avvenire. Ringrazio Confindustria Nautica, ringrazio il Comune di Genova, la Regione. Credo che abbiamo fatto un grande fuorisalone, molto partecipato, abbiamo dato marcatamente un'immagine di internazionale, di ritorno di attività collaterali, musica, le prove dell'Orlando Furioso ieri sera. È stato un qualcosa che ha coinvolto anche le attività commerciali, che non abbiamo anche noi i numeri definitivi, ma si dicono soddisfatti, almeno nella parte del centro. È stato di nuovo un nautico di quelli che ci ricordavamo molti anni fa.
2: So quanto sia complicato, difficile armonizzare interessi distinti, organizzare eventi, mettere d'accordo amministrazioni pubbliche. Non sempre siamo tutti, come posso dire, allineati a risolvere i problemi che giustamente per voi si pongono quotidianamente, però il lavoro di squadra c'è stato, è un lavoro che ripaga tutti: l'amministrazione comunale, la sindaca con tutta la giunta, l'amministrazione regionale, direi che tutte le amministrazioni insieme anche a quella che rappresento hanno fatto il massimo degli sforzi possibili perché questo salone diventasse quello che negli anni è stato e che vuole tornare ad essere, una punta di eccellenza di Genova, della Liguria, dell'Italia nel mondo della nautica.
3: Nell'evidenza di tutti che anche questa edizione abbia confermato come il salone sia un appuntamento capace di promuovere movimenti, economia, attrattività per tutta la città di Genova e per tutta la nostra regione. Come regione abbiamo voluto quest'anno rafforzare la nostra presenza con due spazi espositivi ed un programma ancora più articolato. Abbiamo voluto mettere assieme dimensioni che dal nostro punto di vista sono inseparabili: la capacità della nostra terra di fare impresa, di fare innovazione, e la capacità di promuovere territorio e mare.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
6: Guglielmo.
7: Presente.
6: Controllo lampadine.
7: Fatto.
6: Luci datura Pomoli.
7: Effettuato.
6: Verifica ascensore.
7: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
6: Bravo.
8: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
9: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
6: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
8: Guardate che vi ho

anno record al Salone Nautico Internazionale di Genova, compravendite al top e un più 11% di visitatori. Non c'è pace per la raccolta dei rifiuti a Genova. Due dirigenti di Amiu in carica da pochi mesi hanno deciso di rassegnare le dimissioni. Zanzare pericolose a Genova, il West Nile manda in rianimazione due pazienti, preoccupa anche il morbillo che ha colpito un uomo di 63 anni. Autostrade, si torna alla normalità, dopo il Nautico tornano i cantieri e con loro il rischio di nuove code chilometriche.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura il Salone Nautico Internazionale che ha chiuso oggi a Genova. I numeri sono da record. Sentiamo.
1: A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme, Cannes fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
0: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento. La 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027. Cambiamenti ai piani alti dell'azienda che gestisce l'igiene urbana genovese. Due dirigenti, nominati da pochi mesi, sono infatti in uscita. Un passaggio che arriva proprio mentre parte il nuovo piano per la pulizia delle strade di Genova. Giorgio Fabiocchi.
2: Scossone ai vertici operativi di AMIU Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, ha formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. A Bleve è stata affidata la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Paradisi compare invece come responsabile unico del progetto in diverse procedure di AMIU. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui il Comune e la partecipata hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 km di strade interessate e 196 tra vie, piazze e vicoli. Il settore affidato a Bleve sarà quello chiamato ad attuarlo. Il doppio movimento coinvolge dunque due figure ancora impegnate nella gestione operativa dell'azienda circa 8 mesi dall'ingresso nei rispettivi incarichi. Non risultano spiegazioni ufficiali sulle motivazioni. Resta da capire se si tratti di decisioni indipendenti o se le uscite rientrino in una più ampia organizzazione della struttura di AMIU. Sul tavolo c'è anche il futuro della direzione generale. Il mandato dell'attuale direttore generale Roberto Spera scadrà nel febbraio 2027 e la futura guida operativa della società dovrà essere esaminata dal consiglio di amministrazione. AMIU affronta questo passaggio a meno di un mese dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e mentre è in corso una nuova organizzazione e alcuni servizi direttamente percepiti dai cittadini. Resta da capire che cosa sia accaduto dall'inizio

0: dell'anno per portare verso l'uscita due dirigenti con una responsabilità così tale nell'organizzazione dell'azienda.
1: Dopo lo stop alla procedura di licenziamento per i lavoratori di Ericsson a Genova, esultano tutti, lavoratori stessi, naturalmente le istituzioni. Ora però si apre la partita legata al futuro degli investimenti dell'azienda in città, ci racconta Andrea Popolano.
2: Sembrava dover essere un incontro interlocutorio come tanti, invece il tavolo convocato a Roma sulla vertenza Ericsson ha portato la multinazionale della telefonia svedese a ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori del reparto di ottica della sede di Genova, tutto nato dalla telefonata della Premier Giorgia Meloni all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori. Di fatto si ferma l'iter e si favorisce la fuoriuscita volontaria dei dipendenti con maggiori incentivi. Dopo settimane di proteste in piazza esultano i lavoratori e anche le istituzioni.
3: E io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova.
4: Se questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori.
2: Ora si apre una nuova partita. Ericsson dice di non voler smantellare la sua presenza a Genova, ma il reparto oggetto della questione comunque sparirà.
5: Ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
2: Il segretario generale della CISL Liguria Luca Maestripieri sottolinea la necessità di proseguire con il dialogo, così da assicurare la massima tutela a tutto il personale coinvolto e delineare al contempo concrete prospettive industriali e occupazionali per la sede genovese.
1: Il decreto scuola irrompe in consiglio comunale. Il centrosinistra vota un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere le norme, ma in aula è scontro tra maggioranza e opposizione. Ha seguito i lavori in comune la nostra Giorgia Fabiocchi.
6: Consiglio comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale. Poi ovviamente i tempi necessari tra qui e le prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centrosinistra, ha portato un ordine nel giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
7: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divisi per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una classe per anno, in una classe sono poco più di 10 ore.
8: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altre aggiunte, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
1: La cronaca adesso a Genova.

0: Cresce l'allarme per le infezioni trasmesse dalle zanzare e contemporaneamente per la ripresa del morbillo. Al San Martino sono infatti ricoverati in terapia intensiva due malati di West Nile, entrambi in condizioni critiche, mentre in Liguria i contagi di morbillo, rilevati a settembre, sono arrivati a 15. L'ultimo riguarda un uomo di 63 anni non vaccinato, ricoverato per complicazioni. Ci racconta Aurora Bottino.
1: Restano gravissime le condizioni dei due pazienti colpiti dal virus West Nile a Genova. Entrambi sono ricoverati al Policlinico San Martino, intubati e assistiti in terapia intensiva. Si tratta di due casi autoctoni, cioè di infezioni contratte sul territorio genovese e non riconducibili a recenti viaggi all'estero. Il primo riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, ricoverata da giorni in prognosi riservata. Il quadro clinico è segnato da importanti complicanze neurologiche. La paziente è intubata. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione. Si tratta del primo caso umano autoctono di West Nile, accertato in Liguria. Nelle ultime ore si è aggiunto un secondo paziente, un anziano di 86 anni, anche lui in condizioni gravissime e sottoposto a ventilazione meccanica. Intanto è salito a 15 il numero di casi di morbillo registrati in Liguria a partire dal mese di settembre. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni, mai vaccinato e che non aveva contratto la malattia da bambino, ricoverato anche lui al San Martino per complicanze cliniche. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale genovese, aveva già definito la situazione ligure un focolaio epidemico senza precedenti, invitando a potenziare l'offerta vaccinale e a rendere più accessibili le somministrazioni senza prenotazione.
0: Peggiora il meteo in Liguria. ARPAL ha valutato l'ultimo modello, ha emesso per la giornata di mercoledì 7 ottobre un'allerta meteo gialla per temporali su tutta la costa, da Ventimiglia a Sarzana e Luni e sulle valli Scrivia, Trebbia ed Aveto. Per quanto riguarda la zona A, cioè quella che va da Ventimiglia a Noli, l'allerta gialla è tra le 6 e le 15. Nelle altre zone B, C e D l'allerta gialla per temporali sarà da mezzogiorno a mezzanotte, sempre di questo mercoledì di 7 ottobre. E terminata la tregua concessa in occasione del Salone Nautico di Genova, sulle autostrade liguri ripartono i cantieri. Da oggi nuove limitazioni sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla, mentre resta sotto osservazione la situazione della 10, dove nei giorni scorsi si sono registrati fino a 9 km di coda. Lavori anche su A26 e A6 e presto anche sulla 12. Elisa Ricci.
2: Finita la pausa per il Salone Nautico, sulle autostrade liguri tornano cantieri, restringimenti e cambi di carreggiata. Le principali novità riguardano la A7. Dal 6 ottobre, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, si viaggia su una sola corsia in entrambe le direzioni. Proseguono anche i lavori nel nodo di Busalla e nella galleria Monreale tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, mentre a breve partiranno gli interventi nella galleria Giovi in direzione Genova. Situazione delicata anche sulla 10 tra Spotorno e Feglino, dove prosegue l'adeguamento della galleria Orco. La carreggiata verso Savona è chiusa e il traffico viaggia a doppio senso su quella opposta. Una strettoia che nei giorni scorsi ha provocato fino a 9 km di coda. Sulla 6 resta invece il cambio di carreggiata tra Altare e Savona, mentre sulla A26 riprendono i lavori tra Ovada e Masone e tra Masone e l'allacciamento con la 10, con due corsie garantite per senso di marcia. E il quadro è destinato ad ampliarsi. Dal 12 ottobre sulla A12 saranno attivati due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una sola corsia per senso di marcia. Un calendario fitto di interventi che, nonostante l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di lavoro, rischia di portare code e rallentamenti sulle principali direttrici liguri.
0: Si avvia alla conclusione il processo per il delitto del Trapano, l'omicidio di Luigia Borrelli. Oggi i legali di Fortunato Verducci hanno contestato le prove raccolte e l'attività investigativa della procura. La PM ha chiesto di replicare la sentenza, slitta quindi al 23 di novembre. Il caso lo segue la nostra Annissa De Filippi.
3: 31 anni dopo l'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa nel settembre del 95 in un basso di Vico in Doratori, il processo per il delitto del Trapano è arrivato alle battute finali. È arrivato il turno della difesa di Fortunato Verducci, che ha contestato l'impianto accusatorio e soprattutto la ricostruzione della procura, mettendo in discussione alcuni degli elementi raccolti durante le indagini, a partire dalle tracce di sangue riconducibili a Verducci. Secondo la difesa avrebbero una spiegazione alternativa: l'imputato lavorava come carrozziere, si sarebbe ferito durante il lavoro e sarebbe quindi arrivato sul posto già sanguinante. I legali hanno poi contestato alla PM di non aver approfondito alcune piste, tra queste la lettera anonima arrivata a Livorno, nel quale un fantomatico cittadino marocchino

si autoaccusava dell'omicidio. Busta e francobollo della missiva, però, erano già stati sottoposti ad accertamenti. Al centro della ringa anche le dichiarazioni di un presunto testimone dell'hotel Genziana, che secondo la difesa non sarebbero state approfondite, dichiarazioni che lo stesso aveva successivamente smentito secondo l'accusa, sostenendo di averle rese per accusare la suocera. La PM ha chiesto di poter replicare alle contestazioni della difesa. La sentenza, quindi, slitta al 23 novembre.

0: Ferrovia. Continuano le segnalazioni di bravate legate alle biciclette elettriche in affitto. Eva Perasso.
1: Non si fermano gli episodi di inciviltà legati alle bici in affitto a Genova. Solo lo scorso fine settimana un mezzo del bike sharing era stato lanciato al centro della carreggiata in Corso Europa. Ora le segnalazioni arrivano invece dall'Aurelia, a Capolungo. Due mezzi che erano stati lasciati a fine corsa lungo la via sono stati letteralmente buttati giù da un muretto verso il mare e sono piombati in un giardino sottostante. L'ultimo caso è della notte tra il 4 e il 5 ottobre. Due bici in affitto erano parcheggiate lungo la via Aurelia, al confine tra Nervia, Capolungo e Bogliasco, ma la mattina le bici non c'erano più, qualcuno le aveva prese, sollevate e lanciate oltre il muretto verso il mare nel giardino sottostante. Giardino che è parte di Villa Pini, la residenza sede del Bogliasco Center. La dirigenza della fondazione ha contattato i carabinieri e sporto denuncia verso ignoti per getto pericoloso di cose. Anche perché è già la terza volta che accadono episodi del genere. Il primo lo scorso 4 maggio, il secondo il 17 luglio, infine quello del 5 ottobre. Gesto sconsiderato e pericoloso. Il giardino è frequentato e subito sotto scorre la Ferrovia Genova Spezia, la bici sarebbe potuta arrivare su un treno in transito o finire sui binari causando disastri ben peggiori. Nella zona il problema delle bici abbandonate continua, poco più lontano, all'uscita di via Capolungo ogni sera ci sono decine di bici sul marciapiedi o lungo i bordi della carreggiata. Nonostante la zona non sia densamente popolata, le bici vengono lasciate in quella porzione di territorio perché tecnicamente il loro raggio di azione finisce al confine con la città. Lì infatti si fermano e si bloccano, impossibile andare avanti.
0: La pagina sportiva in studio, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo con il calcio ovviamente, con il Genoa, perché si ritorna in campo archiviata quella che è stata la lunga pausa per le nazionali. Genoa in campo sabato al Ferraris contro la Fiorentina, una partita importantissima per delineare tanti aspetti del futuro, anche probabilmente quello della panchina di Daniele De Rossi. Facciamo il punto con Carlo Danai.
3: Buonasera, settimana delicata, delicatissima al centro Signorini, dove adesso l'unico obiettivo è quello di giocare una super partita contro la Fiorentina. Mentre Lopez prepara la valigia per l'Inghilterra, De Rossi pensa a puntellare la sua panchina e i nazionali rossoblù stanno rientrando dalle rispettive selezioni. L'attenzione è fatalmente attirata dall'attacco, dove l'emergenza è solare. Havel non è ancora rientrato in gruppo, Colombo è fuori per una caviglia malconcia, Maitre ne avrà ancora per una decina di giorni, mentre Nuredini e Venturino rientreranno tra qualche settimana. Tutto su Osmaic, rimasto l'unico centravanti di ruolo in una rosa che però da sabato potrà contare su un Traoré e su un El Shaarawy più in condizione rispetto alla trasferta di Parma. Per colorare una fase offensiva fin qui malinconicamente scolorita ci sono anche Messias e Baldanzi, oltre a una Vitigna in cerca di tangibili segnali di riscatto. Insomma, tante assenze ma piedi buoni e fantasia non mancano in un Genoa per la prima volta senza Colombo, fin qui zero gol ma prezioso uomo assist. Facile immaginarsi un Genoa inedito e imprevedibile, chiamato a dirci coi fatti e una volta per tutte quanto questi giocatori siano disposti a buttarsi nel fuoco per il loro allenatore.
2: E passiamo alla Serie B, perché il giorno prima, quindi venerdì sera, la Sampdoria sarà chiamata alla difficile sfida di Avellino. Tanti problemi per quanto riguarda la formazione di Bernardo Corradi, soprattutto a centrocampo, ma forse nelle ultime ore qualche buona notizia con qualche recupero. Il punto con Simone Galdi.
4: Buonasera in studio a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria una giornata fondamentale quella di oggi, quando mancano 3 giorni alla ripresa del campionato, la partita in anticipo contro l'Avellino venerdì sera, giornata fondamentale perché sono rientrati in gruppo 3 giocatori, Antoine Makumbu dopo il periodo con la Repubblica del Congo per l'Africa Nations League, Luca Ravanelli che di fatto non è mai stato disponibile per mister Bernardo Corradi e Fabio De Paoli dopo i problemi alla caviglia rientra finalmente con il gruppo, la sua duttilità, la sua generosità possono essere un'arma in più, ma è una Samp piena di infortunati, purtroppo da Salvatore Esposito.

0: Fabio Ormeijer. È molto difficile per mister Corradi in questo momento poter fare quegli allenamenti 10 contro 10 come ha raccontato più volte alla stampa. Di certo la Samp ha un problema costante con gli infortuni da diversi anni e dunque sarà fondamentale risolvere anche questo problema per coltivare ambizioni maggiori. In questo momento scelte limitate per Corradi e la sfida di Avellino certamente non si annuncia come una sfida facile e semplice per i blu cerchiati. Restituisco con questo la linea allo studio.
1: E chiudiamo ricordando che sempre in Serie B l'Entella giocherà sabato pomeriggio in casa contro la Juve Stabia e con questo è tutto.
2: Ci vediamo domani sempre a quest'ora, buona serata.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

0: oggi alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Can fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
1: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento. La 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.
2: Questo salone credo ormai non abbia paragoni e non abbia rivali nel mondo. Siamo in assoluto il più bel salone del mondo. E tra poco, come numeri, saremo anche il più grande. Già siamo, praticamente lo siamo, ma credo che bisogna vedere come andrà Fort Lauderdale, ma secondo me siamo già in testa.
3: È un salone che sarà speciale, lo pensavamo, destinato a lasciare un segno, nato da una grande operazione di ascolto dei nostri espositori, delle nostre aziende associate, e ha portato dei risultati assolutamente straordinari. Abbiamo avuto tantissime visite, abbiamo avuto da tutto il mondo, si sono avuti espositori da 45 paesi e operatori da 35. I visitatori sono stati profilati proprio sulla base delle aree merceologiche che avevamo voluto creare. Avevamo creato questa nuova area con il ritorno ottobre del Living Made in Italy, che è stata ampiamente visitata e di grande soddisfazione per gli espositori, con chiusura di contratti e con clientela qualificata e da loro invitata, che ha trovato a Genova la risposta a quelle che erano appunto le loro richieste di degli espositori.
4: Credo che sia stata un'altra grande manifestazione di successo e che ognuno abbia fatto la propria parte. Questo è il Salone Nautico di Genova, della città di Genova, e Genova si è messa completamente al servizio del Salone Nautico. L'abbiamo fatto con le nostre partecipate.

0: che ovviamente devono collaborare a far sì che le persone si sentano accolte, che il salone sia curato al meglio, che le persone si possano spostare. Lo abbiamo fatto programmando per mesi, lavorando insieme a Confindustria Nautica, quello che è stato un evento sicuramente di successo e molto ben organizzato. Devo ringraziare anche la nostra polizia locale, perché chiaramente è ovvio che ci sia un traffico intenso nei giorni del salone, ma hanno saputo gestire al meglio, e devo dire quest'anno abbiamo avuto anche riscontri molto positivi su determinate situazioni che ripeteremo nei prossimi anni, perché si sono rivelate vincenti. La mia gratitudine va a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato al salone e a questa struttura che diventerà ogni anno sempre più importante, come avrò avuto modo di dire all'inaugurazione, e a una città che vuole a tutti i costi essere sempre più performante per il salone. Avete visto un fuori salone sempre più interessante, che ha avuto anche grandi riscontri a livello internazionale, con eventi che sono magari distanti dalla nautica, ma che permettono allo stesso tempo di attrarre un nuovo pubblico, magari anche più giovane.
1: Anche per Camera di Commercio di Genova questo è stato un grande salone nautico. Io ho avuto veramente la soddisfazione di girare per le strade della città dall'inizio del nautico e vedere di nuovo quella folla che si vedeva un tempo. È stata la consacrazione del ritorno del salone in città, e credo che la città se ne sia resa conto. Noi ci abbiamo messa tutta per far sì che questo potesse avvenire. Ringrazio Confindustria Nautica, ringrazio il Comune di Genova, la Regione. Credo che abbiamo fatto un grande fuorisalone, molto partecipato, abbiamo dato marcatamente un'immagine di internazionale, di ritorno di attività collaterali, musica, le prove dell'Orlando Furioso ieri sera. È stato un qualcosa che ha coinvolto anche le attività commerciali, che non abbiamo anche noi i numeri definitivi, ma si dicono soddisfatti, almeno nella parte del centro. È stato di nuovo un nautico di quelli che ci ricordavamo molti anni fa.
2: So quanto sia complicato, difficile armonizzare interessi distinti, organizzare eventi, mettere d'accordo amministrazioni pubbliche. Non sempre siamo tutti, come posso dire, allineati a risolvere i problemi che giustamente per voi si pongono quotidianamente, però il lavoro di squadra c'è stato, è un lavoro che ripaga tutti, l'amministrazione comunale, la sindaca con tutta la giunta, l'amministrazione regionale, direi che tutte le amministrazioni insieme anche a quella che rappresento hanno fatto il massimo degli sforzi possibili perché questo salone diventasse quello che negli anni è stato e che vuole tornare ad essere, una punta di eccellenza di Genova, della Liguria, dell'Italia nel mondo della nautica.
3: Nell'evidenza di tutti che anche questa edizione abbia confermato come il salone sia un appuntamento capace di promuovere movimenti, economia, attrattività per tutta la città di Genova e per tutta la nostra regione. Come regione abbiamo voluto quest'anno rafforzare la nostra presenza con due spazi espositivi ed un programma ancora più articolato. Abbiamo voluto mettere assieme dimensioni che dal nostro punto di vista sono inseparabili: la capacità della nostra terra di fare impresa, di fare innovazione, e la capacità di promuovere territorio e mare.
4: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

anno record al Salone Nautico Internazionale di Genova, compravendite al top e un più 11% di visitatori. Non c'è pace per la raccolta dei rifiuti a Genova, due dirigenti di AMIU in carica da pochi mesi hanno deciso di rassegnare le dimissioni. Zanzare pericolose a Genova, il West Nile manda in rianimazione due pazienti, preoccupa anche il morbillo che ha colpito un uomo di 63 anni. Autostrade, si torna alla normalità, dopo il nautico tornano i cantieri e con loro il rischio di nuove code chilometriche.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura il Salone Nautico Internazionale che ha chiuso oggi a Genova. I numeri sono da record. Sentiamo.
1: A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Cannes fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
0: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento. La 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027. Cambiamenti ai piani alti dell'azienda che gestisce l'igiene urbana genovese. Due dirigenti, nominati da pochi mesi, sono infatti in uscita. Un passaggio che arriva proprio mentre parte il nuovo piano per la pulizia delle strade di Genova. Giorgia Fabiocchi.
2: Scossone ai vertici operativi di AMIU Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, ha formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. A Bleve è stata affidata la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Paradisi compare invece come responsabile unico del progetto in diverse procedure di AMIU. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui il Comune e la partecipata hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 km di strade interessate e 196 tra vie, piazze e vicoli. Il settore affidato a Bleve sarà quello chiamato ad attuarlo. Il doppio movimento coinvolge dunque due figure ancora impegnate nella gestione operativa dell'azienda circa 8 mesi dall'ingresso nei rispettivi incarichi. Non risultano spiegazioni ufficiali sulle motivazioni. Resta da capire se si tratti di decisioni indipendenti o se le uscite rientrino in una più ampia organizzazione della struttura di AMIU. Sul tavolo c'è anche il futuro della direzione generale. Il mandato dell'attuale direttore generale Roberto Spera scadrà nel febbraio 2027 e la futura guida operativa della società dovrà essere esaminata dal consiglio di amministrazione. AMIU affronta questo passaggio a meno di un mese dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e mentre è in corso una nuova organizzazione e alcuni servizi direttamente percepiti dai cittadini. Resta da capire che cosa sia accaduto dall'inizio dell'anno per portare verso l'uscita due dirigenti con una responsabilità così tale nell'organizzazione dell'azienda.
0: Dopo lo stop alla procedura di licenziamento per i lavoratori di Ericsson a Genova, esultano tutti, lavoratori stessi, naturalmente le istituzioni. Ora però si apre la partita legata al futuro degli investimenti dell'azienda in città, ci racconta Andrea Popolano.
3: Sembrava dover essere un incontro interlocutorio come tanti, invece il tavolo convocato a Roma sulla vertenza Ericsson ha portato la multinazionale della telefonia svedese a ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori del reparto di ottica della sede di Genova, tutto nato dalla telefonata della Premier Giorgia Meloni all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori. Di fatto si ferma l'iter e si favorisce la fuoriuscita volontaria dei dipendenti con maggiori incentivi. Dopo settimane di proteste

0: mette in piazza e esultano i lavoratori e anche le istituzioni.
1: E io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale, tenendo in piena partita anche Genova.
2: E questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori.
0: Ora si apre una nuova partita. Ericsson dice di non voler smantellare la sua presenza a Genova, ma il reparto oggetto della questione comunque sparirà.
3: Ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
0: Segretario generale della CISL Liguria Luca Maestripieri sottolinea la necessità di proseguire con il dialogo, così da assicurare la massima tutela a tutto il personale coinvolto e delineare al contempo concrete prospettive industriali e occupazionali per la sede genovese.
4: Il decreto scuola irrompe in consiglio comunale. Il centrosinistra vota un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere le norme, ma in aula è scontro tra maggioranza e opposizione. Ha seguito i lavori in comune la nostra Giorgia Fabiocchi.
5: Consiglio comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale. Poi ovviamente i tempi necessari, tra cui alle prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centrosinistra, ha portato un ordine nel giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
6: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divisi per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una scuola, in una classe, scusate, in una classe per anno, in una classe sono poco più di 10 ore.
7: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altri aggiunti, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano. Quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
4: La cronaca adesso: a Genova cresce l'allarme per le infezioni trasmesse dalle zanzare e contemporaneamente per la ripresa del morbillo. Al San Martino sono infatti ricoverati in terapia intensiva due malati di West Nile, entrambi in condizioni critiche, mentre in Liguria i contagi di morbillo rilevati a settembre sono arrivati a 15. L'ultimo riguarda un uomo di 63 anni non vaccinato, ricoverato per complicazioni. Ci racconta Aurora Bottino.
8: Restano gravissime le condizioni dei due pazienti colpiti dal virus West Nile a Genova. Entrambi sono ricoverati al Policlinico San Martino, intubati e assistiti in terapia intensiva. Si tratta di due casi autoctoni, cioè di infezioni contratte sul territorio genovese e non riconducibili a recenti viaggi all'estero. Il primo riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, ricoverata da giorni in prognosi riservata. Il quadro clinico è segnato da importanti complicanze neurologiche. La paziente è intubata, le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione.

0: Si tratta del primo caso umano autoctono di West Nile accertato in Liguria. Nelle ultime ore si è aggiunto un secondo paziente, un anziano di 86 anni, anche lui in condizioni gravissime e sottoposto a ventilazione meccanica. Intanto è salito a 15 il numero di casi di morbillo registrati in Liguria a partire dal mese di settembre. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni, mai vaccinato e che non aveva contratto la malattia da bambino, ricoverato anche lui al San Martino per complicanze cliniche. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale genovese, aveva già definito la situazione ligure un focolaio epidemico senza precedenti, invitando a potenziare l'offerta vaccinale e a rendere più accessibili le somministrazioni senza prenotazione.
1: Peggiora il meteo in Liguria. ARPAL ha valutato l'ultimo modello, ha emesso per la giornata di mercoledì 7 ottobre un'allerta meteo gialla per temporali su tutta la costa, da Ventimiglia a Sarzana e Luni e sulle valli Scrivia, Trebbia ed Aveto. Per quanto riguarda la zona A, cioè quella che va da Ventimiglia a Noli, l'allerta gialla è tra le 6 e le 15. Nelle altre zone B, C ed E, l'allerta gialla per temporali sarà da mezzogiorno a mezzanotte, sempre di questo mercoledì di 7 ottobre. E terminata la tregua concessa in occasione del Salone Nautico di Genova, sulle autostrade liguri ripartono i cantieri. Da oggi nuove limitazioni sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla, mentre resta sotto osservazione la situazione della 10, dove nei giorni scorsi si sono registrati fino a 9 km di coda. Lavori anche su A26 e A6 e presto anche sulla 12. Elisa Ricci.
2: Finita la pausa per il Salone Nautico, sulle autostrade liguri tornano cantieri, restringimenti e cambi di carreggiata. Le principali novità riguardano la A7. Dal 6 ottobre, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, si viaggia su una sola corsia in entrambe le direzioni. Proseguono anche i lavori nel nodo di Busalla e nella galleria Monreale tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, mentre a breve partiranno gli interventi nella galleria Giovi in direzione Genova. Situazione delicata anche sulla 10 tra Spotorno e Feglino, dove prosegue l'adeguamento della galleria Orco. La carreggiata verso Savona è chiusa e il traffico viaggia a doppio senso su quella opposta. Una strettoia che nei giorni scorsi ha provocato fino a 9 km di coda. Sulla 6 resta invece il cambio di carreggiata tra Altare e Savona, mentre sulla A26 riprendono i lavori tra Ovada e Masone e tra Masone e l'allacciamento con la 10, con due corsie garantite per senso di marcia. E il quadro è destinato ad ampliarsi. Dal 12 ottobre sulla A12 saranno attivati due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una sola corsia per senso di marcia. Un calendario fitto di interventi che, nonostante l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di lavoro, rischia di portare code e rallentamenti sulle principali direttrici liguri.
1: Si avvia alla conclusione il processo per il delitto del trapano, l'omicidio di Luigia Borrelli. Oggi i legali di Fortunato Verducci hanno contestato le prove raccolte e l'attività investigativa della procura. La PM ha chiesto di replicare la sentenza, slitta quindi al 23 di novembre. Il caso lo segue la nostra Annissa De Filippi.
3: 31 anni dopo l'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa nel settembre del 95 in un basso di Vico in Doratori, il processo per il delitto del trapano è arrivato alle battute finali. È arrivato il turno della difesa di Fortunato Verducci, che ha contestato l'impianto accusatorio e soprattutto la ricostruzione della procura, mettendo in discussione alcuni degli elementi raccolti durante le indagini, a partire dalle tracce di sangue riconducibili a Verducci. Secondo la difesa avrebbero una spiegazione alternativa: l'imputato lavorava come carrozziere, si sarebbe ferito durante il lavoro e sarebbe quindi arrivato sul posto già sanguinante. I legali hanno poi contestato alla PM di non aver approfondito alcune piste, tra queste la lettera anonima arrivata a Livorno, nel quale un fantomatico cittadino marocchino si autoaccusava dell'omicidio. Busta e francobollo della missiva, però, erano già stati sottoposti ad accertamenti. Al centro della ringa anche le dichiarazioni di un presunto testimone dell'hotel Genziana, che secondo la difesa non sarebbero state approfondite, dichiarazioni che lo stesso aveva successivamente smentito secondo l'accusa, sostenendo di averle rese per accusare la suocera. La PM ha chiesto di poter replicare le contestazioni della difesa, la sentenza quindi slitta al 23 novembre.
1: Prima una bicicletta lanciata al centro della strada in Corso Europa a Genova, ora tre casi di mezzi del bike sharing gettate nel giardino di una villa a pochi metri dalla ferrovia. Continuano le segnalazioni di bravate legate alle biciclette elettriche in affitto. Eva Perasso.
4: Non si fermano gli episodi di inciviltà legati alle bici in affitto a Genova. Solo lo scorso fine settimana un mezzo del bike sharing era stato lanciato al centro della carreggiata in Corso Europa.

0: Ora le segnalazioni arrivano invece dall'Aurelia, a Capolungo. Due mezzi che erano stati lasciati a fine corsa lungo la via sono stati letteralmente buttati giù da un muretto verso il mare e sono piombati in un giardino sottostante. L'ultimo caso è della notte tra il 4 e il 5 ottobre. Due bici in affitto erano parcheggiate lungo la via Aurelia al confine tra Nervi, a Capolungo e Bogliasco, ma la mattina le bici non c'erano più, qualcuno le aveva prese, sollevate e lanciate oltre il muretto verso il mare nel giardino sottostante. Giardino che è parte di Villa Pini, la residenza sede del Bogliasco Center. La dirigenza della fondazione ha contattato i carabinieri e sporto denuncia verso ignoti per getto pericoloso di cose. Anche perché è già la terza volta che accadono episodi del genere. Il primo lo scorso 4 maggio, il secondo il 17 luglio, infine quello del 5 ottobre. Gesto sconsiderato e pericoloso. Il giardino è frequentato e subito sotto scorre la ferrovia Genova Spezia. La bici sarebbe potuta arrivare su un treno in transito o finire sui binari causando disastri ben peggiori. Nella zona il problema delle bici abbandonate continua. Poco più lontano, all'uscita di via Capolungo, ogni sera ci sono decine di bici sul marciapiedi o lungo i bordi della carreggiata. Nonostante la zona non sia densamente popolata, le bici vengono lasciate in quella porzione di territorio perché tecnicamente il loro raggio di azione finisce al confine con la città. Lì, infatti, si fermano e si bloccano. Impossibile andare avanti.
1: La pagina sportiva in studio, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo con il calcio, ovviamente con il Genoa, perché si ritorna in campo archiviata quella che è stata la lunga pausa per le nazionali. Genoa in campo sabato al Ferraris contro la Fiorentina, una partita importantissima per delineare tanti aspetti del futuro, anche probabilmente quello della panchina di Daniele De Rossi. Facciamo il punto con Carlo Danai.
3: Buonasera, settimana delicata, delicatissima al centro Signorini, dove adesso l'unico obiettivo è quello di giocare una super partita contro la Fiorentina. Mentre Lopez prepara la valigia per l'Inghilterra, De Rossi pensa a puntellare la sua panchina e i nazionali rossoblù stanno rientrando dalle rispettive selezioni. L'attenzione è fatalmente attirata dall'attacco, dove l'emergenza è solare. Havel non è ancora rientrato in gruppo, Colombo è fuori per una caviglia malconcia, Meitri ne avrà ancora per una decina di giorni, mentre Nuredini e Venturino rientreranno tra qualche settimana. Tutto su Osmaic, rimasto l'unico centravanti di ruolo in una rosa che però da sabato potrà contare su un Traoré e su un El Shaarawy più in condizione rispetto alla trasferta di Parma. Per colorare una fase offensiva fin qui malinconicamente scolorita ci sono anche Messias e Baldanzi, oltre a una Vitigna in cerca di tangibili segnali di riscatto. Insomma, tante assenze ma piedi buoni e fantasia non mancano in un Genoa per la prima volta senza Colombo, fin qui zero gol ma prezioso uomo assist. Facile immaginarsi un Genoa inedito e imprevedibile, chiamato a dirci coi fatti e una volta per tutte quanto questi giocatori siano disposti a buttarsi nel fuoco per il loro allenatore.
2: E passiamo alla Serie B, perché il giorno prima, quindi venerdì sera, la Sampdoria sarà chiamata alla difficile sfida di Avellino. Tanti problemi per quanto riguarda la formazione di Bernardo Corradi, soprattutto a centrocampo, ma forse nelle ultime ore qualche buona notizia con qualche recupero. Il punto con Simone Galdi.
4: Buonasera in studio a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria una giornata fondamentale quella di oggi, quando mancano 3 giorni alla ripresa del campionato, la partita in anticipo contro l'Avellino venerdì sera, giornata fondamentale perché sono rientrati in gruppo 3 giocatori, Antoine Makumbu dopo il periodo con la Repubblica del Congo per l'Africa Nations League, Luca Ravanelli che di fatto non è mai stato disponibile per mister Bernardo Corradi e Fabio De Paoli dopo i problemi alla caviglia rientra finalmente con il gruppo, la sua duttilità, la sua generosità possono essere un'arma in più, ma è una Samp piena di infortunati, purtroppo da Salvatore Esposito a Björn Meyer è molto difficile per mister Corradi in questo momento poter fare quegli allenamenti 10 contro 10 come ha raccontato più volte alla stampa. Di certo la Samp ha un problema costante con gli infortuni da diversi anni e dunque sarà fondamentale risolvere anche questo problema.

0: per coltivare ambizioni maggiori. In questo momento scelte limitate per Corradi e la sfida di Avellino certamente non si annuncia come una sfida facile e semplice per i blucerchiati. Restituisco con questo la linea allo studio.
1: E chiudiamo ricordando che sempre in Serie B l'Entella giocherà sabato pomeriggio in casa contro la Juve Stabia, e con questo è tutto per la...
2: Ci vediamo domani sempre a quest'ora, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime vedete non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
3: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
2: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo.

0: Grazie ai nostri LEDUOL ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio. Così
1: l'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'ENI, da quella che era l'ENI nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo, internamente
0: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni detto, più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni. E viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire, con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
0: Quindi per voi un'infrastruttura, ad esempio, come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
1: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
0: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
1: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però ci è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
0: Un bel regalo, insomma, sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono, insomma?
1: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni dopo gli anni 20,

0: diritti, ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio: quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: la di
1: che
0: collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
1: ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Consip a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità del sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, è più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano in effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi va bene, già basta che sia l'autorità di sistema portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che in quel momento lì, poi l'altro rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è del piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per SAR, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del

0: 2001 e di fatto non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SARM, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me lo auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città, che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale. Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

Anno record al Salone Nautico Internazionale di Genova, compravendite al top e un più 11% di visitatori. Non c'è pace per la raccolta dei rifiuti a Genova. Due dirigenti di Amiu in carica da pochi mesi hanno deciso di rassegnare le dimissioni. Zanzare pericolose a Genova, il West Nile manda in rianimazione due pazienti. Preoccupa anche il morbillo che ha colpito un uomo di 63 anni. Autostrade, si torna alla normalità. Dopo il nautico tornano i cantieri e con loro il rischio di nuove code chilometriche.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura il Salone Nautico Internazionale che ha chiuso oggi a Genova. I numeri sono da record. Sentiamo.
1: A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme, Cannes fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
0: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e

0: flyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area Super Yacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento, la 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027. Cambiamenti ai piani alti dell'azienda che gestisce l'igiene urbana genovese. Due dirigenti, nominati da pochi mesi, sono infatti in uscita. Un passaggio che arriva proprio mentre parte il nuovo piano per la pulizia delle strade di Genova. Giorgia Fabiocchi.
1: Scossone ai vertici operativi di Amiu Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, ha formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. A Bleve è stata affidata la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Paradisi compare invece come responsabile unico del progetto in diverse procedure di AMIU. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui il comune e la partecipata hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 km di strade interessate e 196 tra vie, piazze e vicoli. Il settore affidato a Bleve sarà quello chiamato ad attuarlo. Il doppio movimento coinvolge dunque due figure ancora impegnate nella gestione operativa dell'azienda circa 8 mesi dall'ingresso nei rispettivi incarichi. Non risultano spiegazioni ufficiali sulle motivazioni. Resta da capire se si tratti di decisioni indipendenti o se le uscite rientrino in una più ampia organizzazione della struttura di AMIU. Sul tavolo c'è anche il futuro della direzione generale. Il mandato dell'attuale direttore generale Roberto Spera scadrà nel febbraio 2027 e la futura guida operativa della società dovrà essere esaminata dal consiglio di amministrazione. AMIU affronta questo passaggio a meno di un mese dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e mentre è in corso una nuova organizzazione e alcuni servizi direttamente percepiti dai cittadini. Resta da capire che cosa sia accaduto dall'inizio dell'anno per portare verso l'uscita due dirigenti con una responsabilità così tale nell'organizzazione dell'azienda.
0: Dopo lo stop alla procedura di licenziamento per i lavoratori di Ericsson a Genova, esultano tutti, lavoratori stessi, naturalmente le istituzioni. Ora però si apre la partita legata al futuro degli investimenti dell'azienda in città, ci racconta Andrea Popolano.
2: Sembrava dover essere un incontro interlocutorio come tanti, invece il tavolo convocato a Roma sulla vertenza Ericsson ha portato la multinazionale della telefonia svedese a ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori del reparto di ottica della sede di Genova, tutto nato dalla telefonata della Premier Giorgia Meloni all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori. Di fatto si ferma l'iter e si favorisce la fuoriuscita volontaria dei dipendenti con maggiori incentivi. Dopo settimane di proteste in piazza esultano i lavoratori e anche le istituzioni.
3: E io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova.
4: E questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori.
2: Ora si apre una nuova partita. Ericsson dice di non voler smantellare la sua presenza a Genova, ma il reparto oggetto della questione comunque sparirà.
5: Ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
2: Segretario generale della CISL Liguria Luca Maestripieri sottolinea la necessità di proseguire con il dialogo, così da assicurare la massima tutela a tutto il personale coinvolto e delineare al contempo concrete prospettive industriali e occupazionali per la sede genovese.
0: Il decreto scuola irrompe in consiglio comunale. Il centrosinistra vota un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere le norme, ma in aula è scontro tra maggioranza e opposizione. Ha seguito i lavori in comune la nostra Giorgia Fabiocchi.
6: Consiglio comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per

far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale. Poi ovviamente i tempi necessari tra qui alle prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centro-sinistra, ha portato un ordine del giorno che chiedeva di impegnare la giunta nel far sì che possa intercedere col comune, con il governo

0: per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma, diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
1: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divisi per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una scuola, in una classe, scusate, in una classe per anno, in una classe sono poco più di 10 ore.
2: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altre aggiunte, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
3: La cronaca adesso: a Genova cresce l'allarme per le infezioni trasmesse dalle zanzare e contemporaneamente per la ripresa del morbillo. Al San Martino sono infatti ricoverati in terapia intensiva due malati di West Nile, entrambi in condizioni critiche, mentre in Liguria i contagi di morbillo rilevati a settembre sono arrivati a 15. L'ultimo riguarda un uomo di 63 anni non vaccinato, ricoverato per complicazioni. Ci racconta Aurora Bottino.
4: Restano gravissime le condizioni dei due pazienti colpiti dal virus West Nile a Genova. Entrambi sono ricoverati al Policlinico San Martino, intubati e assistiti in terapia intensiva. Si tratta di due casi autoctoni, cioè di infezioni contratte sul territorio genovese e non riconducibili a recenti viaggi all'estero. Il primo riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, ricoverata da giorni in prognosi riservata. Il quadro clinico è segnato da importanti complicanze neurologiche. La paziente è intubata. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione. Si tratta del primo caso umano autoctono di West Nile accertato in Liguria. Nelle ultime ore si è aggiunto un secondo paziente, un anziano di 86 anni, anche lui in condizioni gravissime e sottoposto a ventilazione meccanica. Intanto è salito a 15 il numero di casi di morbillo registrati in Liguria a partire dal mese di settembre. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni, mai vaccinato e che non aveva contratto la malattia da bambino, ricoverato anche lui al San Martino per complicanze cliniche. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale genovese, aveva già definito la situazione ligure un focolaio epidemico senza precedenti, invitando a potenziare l'offerta vaccinale e a rendere più accessibili le somministrazioni senza prenotazione.
3: Peggiora il meteo in Liguria. ARPAL ha valutato l'ultimo modello, ha emesso per la giornata di mercoledì 7 ottobre un'allerta meteo gialla per temporali su tutta la costa, da Ventimiglia a Sarzana e Luni e sulle valli Scrivia, Trebbia ed Aveto. Per quanto riguarda la zona A, cioè quella che va da Ventimiglia a Noli, l'allerta gialla è tra le 6 e le 15. Nelle altre zone B, C ed E l'allerta gialla per temporali sarà da mezzogiorno a mezzanotte, sempre di questo mercoledì di 7 ottobre. E terminata la tregua concessa in occasione del Salone Nautico di Genova, sulle autostrade liguri ripartono i cantieri. Da oggi nuove limitazioni sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla, mentre resta sotto osservazione la situazione della A10, dove nei giorni scorsi si sono registrati fino a 9 km di coda. Lavori anche su A26 e A6 e presto anche sulla A12. Elisa Ricci.
5: Finita la pausa per il Salone Nautico, sulle autostrade liguri tornano cantieri, restringimenti e cambi di carreggiata. Le principali novità riguardano la A7. Dal 6 ottobre, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, si viaggia su una sola corsia in entrambe le direzioni. Proseguono anche i lavori nel nodo di Busalla e nella galleria Monreale tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, mentre a breve partiranno gli interventi nella galleria Giovi in direzione Genova. Situazione delicata anche sulla A10 tra Spotorno e Feglino, dove prosegue l'adeguamento della galleria Orco. La carreggiata verso Savona è chiusa e il traffico viaggia a doppio senso su quella opposta. Una strettoia che nei giorni scorsi ha provocato fino a 9 km di coda. Sulla A6 resta invece

0: c'è il cambio di carreggiata tra Altare e Savona, mentre sulla A26 riprendono i lavori tra Ovada e Masone e tra Masone e l'allacciamento con la A10, con due corsie garantite per senso di marcia. E il quadro è destinato ad ampliarsi: dal 12 ottobre sulla A12 saranno attivati due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una sola corsia per senso di marcia. Un calendario fitto di interventi che, nonostante l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di lavoro, rischia di portare code e rallentamenti sulle principali direttrici liguri.
1: Si avvia alla conclusione il processo per il delitto del Trapano, l'omicidio di Luigi Borrelli. Oggi i legali di Fortunato Verducci hanno contestato le prove raccolte e l'attività investigativa della procura. La PM ha chiesto di replicare la sentenza, slitta quindi al 23 di novembre. Il caso lo segue la nostra Annissa De Filippi.
2: 31 anni dopo l'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa nel settembre del 95 in un basso di Vico in Doratori, il processo per il delitto del Trapano è arrivato alle battute finali. È arrivato il turno della difesa di Fortunato Verducci, che ha contestato l'impianto accusatorio e soprattutto la ricostruzione della procura, mettendo in discussione alcuni degli elementi raccolti durante le indagini, a partire dalle tracce di sangue riconducibili a Verducci. Secondo la difesa, avrebbero una spiegazione alternativa: l'imputato lavorava come carrozziere, si sarebbe ferito durante il lavoro e sarebbe quindi arrivato sul posto già sanguinante. I legali hanno poi contestato alla PM di non aver approfondito alcune piste, tra queste la lettera anonima arrivata a Livorno, nel quale un fantomatico cittadino marocchino si autoaccusava dell'omicidio. Busta e francobollo della missiva, però, erano già stati sottoposti ad accertamenti. Al centro della arringa anche le dichiarazioni di un presunto testimone dell'hotel Genziana, che secondo la difesa non sarebbero state approfondite, dichiarazioni che lo stesso aveva successivamente smentito, secondo l'accusa, sostenendo di averle rese per accusare la suocera. La PM ha chiesto di poter replicare le contestazioni della difesa. La sentenza, quindi, slitta al 23 novembre.
1: Prima una bicicletta lanciata al centro della strada in Corso Europa a Genova, ora tre casi di mezzi del bike sharing gettate nel giardino di una villa a pochi metri dalla ferrovia. Continuano le segnalazioni di bravate legate alle biciclette elettriche in affitto. Eva Perasso.
3: Non si fermano gli episodi di inciviltà legati alle bici in affitto a Genova. Solo lo scorso fine settimana un mezzo del bike sharing era stato lanciato al centro della carreggiata in Corso Europa. Ora le segnalazioni arrivano invece dall'Aurelia, a Capolungo. Due mezzi che erano stati lasciati a fine corsa lungo la via sono stati letteralmente buttati giù da un muretto verso il mare e sono piombati in un giardino sottostante. L'ultimo caso è della notte tra il 4 e il 5 ottobre. Due bici in affitto erano parcheggiate lungo la via Aurelia, al confine tra Nervi, a Capolungo e Bogliasco, ma la mattina le bici non c'erano più, qualcuno le aveva prese, sollevate e lanciate oltre il muretto verso il mare nel giardino sottostante. Giardino che è parte di Villa Pini, la residenza sede del Bogliasco Center. La dirigenza della fondazione ha contattato i carabinieri e sporto denuncia verso ignoti per getto pericoloso di cose. Anche perché è già la terza volta che accadono episodi del genere. Il primo lo scorso 4 maggio, il secondo il 17 luglio, infine quello del 5 ottobre. Gesto sconsiderato e pericoloso. Il giardino è frequentato e subito sotto scorre la ferrovia Genova Spezia. La bici sarebbe potuta arrivare su un treno in transito o finire sui binari, causando disastri ben peggiori. Nella zona il problema delle bici abbandonate continua. Poco più lontano, all'uscita di via Capolungo, ogni sera ci sono decine di bici sul marciapiedi o lungo i bordi della carreggiata. Nonostante la zona non sia densamente popolata, le bici vengono lasciate in quella porzione di territorio perché tecnicamente il loro raggio di azione finisce al confine con la città. Lì infatti si fermano e si bloccano, impossibile andare avanti.
1: La pagina sportiva in studio, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
4: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo con il calcio, ovviamente con il Genoa, perché si ritorna in campo, archiviata quella che è stata la lunga pausa per le nazionali. Genoa in campo sabato al Ferraris contro la Fiorentina, una partita importantissima per delineare tanti aspetti del futuro, anche probabilmente quello della panchina di Daniele De Rossi. Facciamo il punto con Carlo Danai.
5: Buonasera, settimana delicata, delicatissima al centro Signorini, dove adesso l'unico obiettivo è quello di giocare una super partita contro la Fiorentina. Mentre Lopez prepara la valigia per l'Inghilterra, De Rossi pensa a puntellare la sua panchina e i nazionali rossoblù stanno rientrando dalle rispettive

0: selezioni, l'attenzione è fatalmente attirata dall'attacco dove l'emergenza è solare. Havel non è ancora rientrato in gruppo, Colombo è fuori per una caviglia malconcia, Meitri ne avrà ancora per una decina di giorni, mentre Nureddini e Venturino rientreranno tra qualche settimana. Tutto su Osmaic, rimasto l'unico centravanti di ruolo in una rosa che però da sabato potrà contare su un Traoré e su un El Shaarawy più in condizione rispetto alla trasferta di Parma. Per colorare una fase offensiva fin qui malinconicamente scolorita ci sono anche Messias e Baldanzi, oltre a una Vitigna in cerca di tangibili segnali di riscatto. Insomma, tante assenze ma piedi buoni e fantasia non mancano in un Genoa per la prima volta senza Colombo, fin qui zero gol ma prezioso uomo assist. Facile immaginarsi un Genoa inedito e imprevedibile chiamato a dirci coi fatti e una volta per tutte quanto questi giocatori siano disposti a buttarsi nel fuoco per il loro allenatore.
1: E passiamo alla Serie B, perché il giorno prima, quindi venerdì sera, la Sampdoria sarà chiamata alla difficile sfida di Avellino. Tanti problemi per quanto riguarda la formazione di Bernardo Corradi, soprattutto a centrocampo, ma forse nelle ultime ore qualche buona notizia con qualche recupero. Il punto con Simone Galdi.
2: Buonasera in studio a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria una giornata fondamentale quella di oggi, quando mancano tre giorni alla ripresa del campionato, la partita in anticipo contro l'Avellino venerdì sera, giornata fondamentale perché sono rientrati in gruppo tre giocatori: Antoine Makumbu dopo il periodo con la Repubblica del Congo per l'Africa Nations League, Luca Ravanelli che di fatto non è mai stato disponibile per mister Bernardo Corradi, e Fabio De Paoli dopo i problemi alla caviglia rientra finalmente con il gruppo. La sua duttilità, la sua generosità possono essere un'arma in più, ma è una Samp piena di infortunati, purtroppo da Salvatore Esposito a Björn Meyer. È molto difficile per mister Corradi in questo momento poter fare quegli allenamenti 10 contro 10 come ha raccontato più volte alla stampa. Di certo la Samp ha un problema costante con gli infortuni da diversi anni e dunque sarà fondamentale risolvere anche questo problema per coltivare ambizioni maggiori. In questo momento scelte limitate per Corradi e la sfida di Avellino certamente non si annuncia come una sfida facile e semplice per i blucerchiati. Restituisco con questo la linea allo studio.
1: E chiudiamo ricordando che sempre in Serie B l'Entella giocherà sabato pomeriggio in casa contro la Juve Stabia, e con questo è tutto per la...
3: Ci vediamo domani sempre a quest'ora, buona serata.

0: ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci datura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime vedete non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDWALL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: L'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente.
0: Quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni, ripeto, più vecchi, poi tutti

0: moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche da Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano nell'industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
1: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
0: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
1: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
0: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire, con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR, e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova.
1: Veramente?
0: Gli immigrati, sì. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio: quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza. Ma, la capacità di capire
0: la di
1: che
0: collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?

0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, cioè le foto dei disegni previsti. Sì, c'è un cambiamento nella strada, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri il, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della, della Conship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per, sì,
1: per
0: i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili. Però io allora già dissi, beh, va bene, già basta che sia l'autorità estera portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo, non è che,
1: beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, peraltro, diciamo, rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità estera portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per SAR, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me lo auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza in un mercato sempre più vario e competitivo.

noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,
2: tutti per Orocash.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Per la nostra finestra sul mondo oggi andiamo nei Paesi Bassi e andiamo a salutare Andrea Penco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, quando e come mai ha deciso di lasciare la Liguria e dove vive?
1: Sì, allora io innanzitutto sono un genovese, sono nato a Genova e ormai 23 anni fa ho deciso di lasciare Genova e la Liguria per trasferirmi in Olanda per amore. Perché avevo conosciuto la mia ragazza a quel tempo, ormai mia moglie, e decisi di venire ad abitare qua in Olanda con lei. E quindi mi sono trasferito, senza pensarci più di tanto, ho fatto le valigie e sono partito.
0: A noi della Finestra sul Mondo piacciono moltissimo queste storie che iniziano, diciamo, con il romanticismo, ci piacciono da matti. Sì. Ma come 23 anni fa è, diciamo così, riuscito, no, poi a crearsi una vita anche lavorativa lì? Intanto dove vive esattamente e che cittadina è? Che città è?
1: Allora, abito a Venray, che è un paesino a sud dell'Olanda, un paesino abbastanza piccolo, immerso comunque nel verde, ben organizzato, circa 30.000 abitanti. Quando mi trasferì in questo paesino, che è molto più tranquillo di Genova ovviamente, dovetti lasciare il mare, perché comunque io avevo intrapreso già una carriera militare nella Marina a Genova, in Italia, alla Spezia, però lasciai tutto e quindi sono dovuto ripartire proprio da zero, e parlando soltanto l'inglese e l'italiano ovviamente, però qua in Olanda serviva l'olandese, quindi i primi due anni diciamo che ho iniziato proprio da zero, sono andato a lavorare in delle aziende in cui facevo produzione e poi piano piano ho iniziato a fare carriera quando ho iniziato a imparare la lingua olandese. E infatti dopo diciamo una decina d'anni ho fatto anche customer service, quindi sempre per l'Italia, parlando anche l'italiano, però allo stesso tempo cercando di imparare sempre il più possibile la lingua olandese.
0: È una lingua difficile da imparare?
1: È una lingua molto difficile perché praticamente è un incrocio tra l'inglese, il tedesco e a volte ci sono anche alcuni cenni di francese. Quindi ha una pronuncia molto, molto dura, molto secca, termini, proprio parole completamente diverse dall'italiano. Quindi sì, è stata dura, però quando si ha in full immersion in un posto, alla fine la lingua si impara e poi ci vuole tanta buona volontà comunque, perché bisogna volerlo imparare.
0: Una volta che lei ha imparato, diciamo, la lingua, le si sono aperte molte più porte, diciamo, anche dal punto di vista lavorativo. Lei di che cosa si occupa oggi?
1: Esattamente, diciamo che io anche mi sono rimesso a studiare qua in Olanda, perché io ho preso delle qualifiche e mi occupo al momento di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. E mi occupo, sono responsabile della sicurezza in un magazzino logistico che opera nel settore farmaceutico. Tra l'altro abbiamo anche dei magazzini in Italia di cui mi occupo da qui, dall'Olanda, e riesco anche, tornando diverse volte a Milano, a visitare il magazzino di Milano, i miei colleghi, quindi resto comunque molto in contatto anche con l'Italia.
0: Lei è lì da 23 anni, è abbastanza per dirci quanto sia diverso o non diverso, per esempio il welfare, l'attenzione, la qualità della vita, il bilanciamento fra il lavoro e la vita privata, se le ha viste cambiare anche lì?
1: Sì, diciamo che dunque 23 anni fa l'impatto per me è stato molto, molto secco, perché l'Olanda è organizzata molto bene, e anche gli olandesi, quindi sono sempre organizzati.

0: Cioè anche per avere un appuntamento con un amico bisogna prendere l'agenda, vedere a che ora, che giorno.
1: Ma veramente?
0: Sì, assolutamente. Cioè sembra quasi uno scherzo, ma è la verità. Cioè, se io voglio prendere un caffè con un amico, devo chiedergli qualche giorno prima a che ora possiamo vederci, il giorno. Quindi diciamo che fra le due culture l'impatto è molto, molto sentito nella questione organizzativa. Cioè noi in Italia siamo molto più spontanei, vogliamo vederci con un amico, passiamo e ci vediamo, un aperitivo, un caffè, una cosa al volo si può fare, mentre qua tutto deve essere molto organizzato. Quindi questo anche ha a che fare alla fine poi con il welfare, perché con la vita, come si vive nei Paesi Bassi, certo. Perché la spontaneità perde un po', perde molto qua, non esiste quasi, ci vuole proprio un'agenda. Però questo ha anche dei aspetti molto positivi, perché se una persona si organizza bene riesce a, dopo l'orario lavorativo che in genere termina alle 4:30, 5 del pomeriggio, si ha ancora una gran parte della giornata per trascorrerla con amici, con la famiglia, con passarla negli hobby che si hanno o nelle attività private. Quindi questa è una cosa anche molto diversa dall'Italia, perché in Italia io mi ricordo e vedo anche i miei colleghi prima delle 6, 6:30, 7 non finiscono il loro orario lavorativo, le pause sono magari anche più corte, le pause break durante il lavoro. Quindi il bilanciamento qualità vita, lavoro, vita privata è molto favorevole qua in Olanda. Infatti penso che questo sia anche dei fattori che più apprezzo di questa nazione.
1: E dal punto di vista dell'aiuto anche, no? Dello Stato, per esempio per i bambini, per chi per le famiglie, è presente?
0: Sì, no? È presente, ovviamente tutto in base al reddito di una famiglia, però chi non ha lavoro, che è molto difficile comunque non trovare lavoro qua, vuol dire proprio non voler lavorare, perché davvero c'è una richiesta di lavoro incredibile e manca proprio il personale, mancano proprio
1: personale. Ma in tutti i settori più o meno?
0: In settori tecnici, ospedali, perché dopo il corona ci sono state, e nel settore anche turistico, horeca, quindi nei ristoranti, uh-huh. Sì, manca proprio personale tecnico, saldatori, installatori, meccanici, idraulici, quel settore che è un po' artigianale, cuochi. Diciamo. Sì, cameriere, cuochi, infatti si trova tantissimo lavoro.
1: E il costo della vita, diciamo, lo stipendio è alto, ma è anche cara la vita?
0: Devo dire sì, perché per esempio uno dei se gli stipendi sono un po' più alti qua è perché tutto comunque è bilanciato in base al costo della vita, perché alla fine costi di energie, cioè energie, gas, benzina, vabbè non ne parliamo al momento, i prezzi sono altissimi. E tra l'altro anche una cosa molto diversa dall'Italia è che qui l'assicurazione sanitaria è privata, quindi ogni persona, ogni abitante dell'Olanda paga la sua assicurazione sanitaria. Ovvio che poi i servizi negli ospedali sono magari leggermente migliori rispetto all'Italia, però ha proprio un costo, ecco, quindi questa è una differenza enorme dall'Italia. Ed è un costo che ogni persona deve sopportare da sé. Non c'è nessuno che ti aiuta, anche se lo Stato, comunque se hai un reddito troppo basso, ti dà un contributo per pagare questa assicurazione.
1: Che cos'è che le manca di più, Andrea, di Genova?
0: Allora, dopo tanti anni. Di tutto, Certo, allora prima di tutto e sicuramente dopo così tanti anni sono gli affetti, quindi la famiglia.

0: madre, sorella, zii, nonni, parenti vari, che adoro e che purtroppo vedo soltanto una volta all'anno. E, oppure quando riusciamo a organizzarci diversamente. E seconda cosa, ovviamente essendo ligure, essendo di Genova, il mare, il porto, la vita in spiaggia, queste cose qua, perché ovviamente Venray, essendo un paesino a sud dell'Olanda, non abbiamo assolutamente sfoci sul mare, c'è un fiume, la Mosa, molto grande, ma non ha a che fare col mare. Il clima italiano, ovviamente conosciuto come la cosa, la dolce vita, il sole, però devo dire la verità che sta cambiando molto anche quello, anche il clima sta cambiando qua in Olanda, le estati si stanno allungando, sono sempre più asciutte rispetto a 15 anni fa, quando le estati erano fresche, umide, piovose. Gli inverni sì, sono rigidi, ma stanno diventando sempre meno rigidi anche qua, perché c'è questo cambiamento climatico che si sente anche in Olanda.
1: Dopo tanti anni, lei ci ha mai pensato a rientrare in Italia?
0: Sì, devo dire la verità, ci ho pensato, però ogni volta poi comunque penso di restare dove sono, perché comunque ho messo le radici qua.
1: E certo,
0: alla fine anche Venray, nelle immagini che vedete, questa è la piazza di Venray, la piazza principale, e mi fa sentire comunque a casa, perché qua ho i miei figli, la mia famiglia, mia moglie, la mia casa, il mio lavoro. Alla fine ho costruito la mia vita qua,
1: certo,
0: partendo da zero, però sì, Genova, se non avessi i parenti e gli affetti, non sarei così legato a Genova.
1: Mm-hmm. Allora Andrea, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Sì, tot ziens, allemaal, bedankt en tot de volgende keer.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ha detto arrivederci a tutti, grazie e alla prossima volta.
1: Grazie mille, arrivederci ad Andrea Penco, arrivederci a presto.
0: Arrivederci, grazie.

Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime vedete non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sulla Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. E, le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza, poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, e sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva, nella disperazione, abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata per, anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
0: certo,
1: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose,
0: certo,
1: avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove,
0: sì,
1: perché voglio ricordarmi il suo,
0: sì,
1: volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo, come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno,
0: certo,
1: e non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
0: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione.

0: invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, l'alfabeto dei sassi, Pippo l'editore, buona lettura a tutti.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Vado a salutare in studio Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo e rettili dell'Acquario di Genova. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Allora, Castellano, Angela e Lisa sono due tartarughe che avete liberato nelle scorse ore, tornate in mare dopo il lavoro di cura al centro proprio di recupero dell'Acquario di Genova. Che cosa significa per voi arrivare a questo momento e ci racconta un po' la loro storia?
3: Certo, allora per noi arrivare a questo momento è sempre un'emozione, anche se sono 33 anni che facciamo questo lavoro, abbiamo riportato più di 160 tartarughe in mare, quindi insomma non è la prima volta, ma ogni volta è un po' come fosse la prima, è sempre bellissimo. E Lisa e Angela sono due tartarughe che quest'estate sono arrivate nel nostro centro di recupero perché entrambe avevano problemi ad immergersi e quindi insomma sono state ritrovate in difficoltà. Una è Angela, che è la più grande, è stata ritrovata dai carabinieri in mare in zona Pra ed è stata riportata all'acquario e siccome era abbastanza grande, dopo essere stata curata e rimessa perfettamente in sesto, abbiamo potuto applicargli una tag satellitare, e questo per me è molto importante perché così potremmo sapere anche dove vanno questi animali una volta che noi li abbiamo liberati. È la seconda volta che mettiamo una tag. Questa tag ci è stata fornita dalla Fondazione Cima, ecco, la vediamo adesso forse nelle immagini, ecco. Sì. E questa tag ci darà le indicazioni su dove va e come si sposta, perché in realtà noi non sappiamo quando, una volta che le abbiamo liberate, poi dove vanno. E per esempio adesso abbiamo già ricevuto i primi PIN e sappiamo che adesso è a Portofino, per esempio. L'abbiamo liberata a Sturle, è andata un po' più sotto costa e poi se n'è andata verso Portofino.
2: Castellano, senta, che cosa raccontano queste due storie dal punto di vista dei pericoli che le tartarughe corrono in mare?
3: Allora, le tartarughe corrono dei pericoli tutti dovuti all'uomo, purtroppo. Nel senso che ultimamente la cosa maggiore in cui incappano è la plastica. L'ultima che abbiamo ricevuto, che è ancora nel centro, è piccola e aveva una ferita tale sulla pinna per cui era attaccata per pochissimo ed è stata amputata. E comunque quasi tutte le tartarughe che arrivano da noi, per non dire tutte negli ultimi anni, evacuano plastica. Uh-huh. Lisa, per esempio, che è stata portata da Levanto e trovata a Levanto dal WWF durante un centro estivo in mare, ha evacuato poi una lenza di circa 30 centimetri, per esempio. Non c'è solo la plastica, ci sono anche le collisioni con le imbarcazioni che provocano delle mutilazioni, delle fratture del carapace, poi ci sono le reti da pesca dentro cui rimangono spesso intrappolate e soprattutto nelle reti fantasma, quelle che ormai sono un po' dappertutto. Adesso qua vediamo forse le immagini, appunto questa è Angela quando l'abbiamo rilasciata dall'imbarcazione dei carabinieri, mentre Lisa è stata liberata dall'imbarcazione della guardia costiera.
2: Tra l'altro, per il recupero di queste due tartarughe hanno collaborato Acquario, Guardia Costiera, Carabinieri, WWF, Fondazione Cima, Università, le leggo perché così sì. Non volevo dimenticarne nessuno. Però questo denota quanto sia importante la rete di collaborazione, certo, proprio che c'è per salvare gli animali in difficoltà.
3: Sì, sicuramente. Più siamo, più occhi siamo, più persone ci sono e più collaboriamo e meglio la cosa funziona. Spesso questi animali vengono ritrovati al mare da persone che sono in barca, quindi da privati cittadini. E che cosa bisogna fare quando uno vede una tartaruga in difficoltà? Chiamare il 112 o anche il 1530, ma ormai è il 112 il numero da chiamare, e la Guardia Costiera quindi poi ci contatta, perché è la Guardia Costiera che riceve comunque la segnalazione, ci contatta, noi a questo punto cerchiamo di capire se l'animale ha veramente bisogno di essere salvato, perché a volte in realtà stanno semplicemente prendendo il sole in superficie, e per cui abbiamo bisogno di foto e video dell'animale, nessuno è autorizzato.

autorizzato a toccare questi animali fino a che non gli si dice ok, lo puoi toccare, perché sono animali protetti e quindi per legge non possono essere toccati e soprattutto non possono essere caricati sulle imbarcazioni. Se l'animale ha effettivamente bisogno di essere curato, viene o si autorizza chi è lì o la guardia costiera si reca sul posto.

0: della temperatura del mare, che interessa tutta un'altra specie, no? Diciamo marina, non tanto forse le tartarughe, ma forse anche loro.
1: Ma allora,
0: delle problematiche.
1: I cambi di temperatura sulle tartarughe marine hanno portato un cambio di comportamento, che è quello legato alle nidificazioni.
0: Che abbiamo visto,
1: esatto,
0: molto, no?
1: Difatti in Liguria dal 2021 assistiamo alle nidificazioni di tartaruga, cosa che prima non era, per quanto se ne sappia, mai successo. E questo perché sicuramente l'innalzamento della temperatura fa sì che loro si spingano più a nord. Poi, se entriamo nel dettaglio, la temperatura determina il sesso dei nascitori, quindi dove fa molto caldo nasceranno più femmine, quindi al sud adesso probabilmente si assiste a una femminizzazione della popolazione, perché nascono più femmine. Qui da noi al nord probabilmente nasceranno invece ancora animali metà e metà, perché c'è una temperatura che è intorno ai 28, tra i 28 e i 30 gradi, dove nascono metà maschi e metà femmine. Se la temperatura è più alta nascono più femmine.
0: Visto che ho lei a disposizione in studio, però per quanto riguarda, visto che tutta questa estate, no, abbiamo parlato di questo caldo estremo e di questo mare con una temperatura caldissima mai raggiunta, quali sono le conseguenze?
1: Le conseguenze sono dei grandi cambiamenti e anche distrofie, anche animali che non si possono adattare, quindi muoiono, soprattutto gli animali attaccati al substrato, quelli che non si possono spostare. Parlo dalle alghe, che non sono animali ovviamente, dai vegetali, ma anche da tutti gli animali che vivono attaccati alle rocce, che soffrono tantissimo di questo innalzamento della temperatura. Alle gorgonie, che sappiamo aver subito già delle morie in passato e subiscono tantissimo l'impatto della temperatura. E poi il fatto che il mare, quando si scalda sempre più in profondità, perché il Mar Mediterraneo normalmente d'estate è caldo in superficie ma molto freddo dopo, dopo una certa profondità. Questa profondità si sta abbassando tantissimo, quindi tutti gli organismi che erano abituati a stare sempre al freddo intorno ai 13-15 gradi adesso si trovano a stare al caldo, e questo per loro è un problema enorme.
0: Così come l'arrivo anche di specie, abbiamo imparato, aliene, no? Giusto?
1: Assolutamente, vengono dette aliene. Vengono dette aliene, in realtà poverini non sono alieni, ma vengono semplicemente da altri mari, possono entrare da Suez, possono entrare da Gibilterra, possono arrivare con le acque di zavorre. Adesso di zavorra si parla tantissimo, del granchio blu, ma ci sono anche meduse, pesci, dal pesci flauto agli scorpioni, ai pesci coniglio. Insomma, il nostro mare sta cambiando, soprattutto al sud, e piano piano arriveranno anche al nord.
0: Castellano, che cosa possiamo fare? Che cosa può fare ognuno di noi per aiutare non solo le tartarughe, ma anche il nostro mare?
1: Allora, oggi ognuno di noi può fare qualcosa, vanno prese decisioni a mio avviso a livello un po' più alto di noi, perché l'impatto del riscaldamento è enorme. Certo che ognuno di noi, con dei piccoli comportamenti virtuosi, per esempio col riciclo, non disperdere in mare i rifiuti, sono tutte cose
0: che aiutano, raccogliere la plastica se ci capita di andare a fare il bagno,
1: togliere, non buttare sigarette o questi filtri che ci sono adesso in mare, perché veramente non va bene. E insomma, tutta una serie di comportamenti di normale buon senso aiutano il nostro pianeta. E poi il riscaldamento invece, quello è un po' più complicato.
0: Mi verrebbe da dire natandango do, cioè aspettando qualcuno, però ognuno di noi insomma può fare la sua piccola parte. Grazie a Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo e rettili dell'Acquario di Genova.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie. E noi adesso ci spostiamo con Elisabetta Biancalani, andiamo a vedere un lago a forma di cuore.
2: Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
3: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala, e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino.

0: veramente.
1: A servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le
2: sue Neolitico addirittura.
1: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche... A volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
2: Qua era come al Lago della Goraia, al Lago delle Lame, era una betaia di abeti bianchi.
1: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui, abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
2: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, e qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì. Ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì. Ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì. Si passa da Tavarone
1: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
2: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregina e che viene definito
1: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, o si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie. Bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di, così a noi, di camminarci sopra.
0: Elisabetta, insomma, ci porta sempre a scoprire delle curiosità straordinarie e bellissime. Vi ricordo alle 14:30 zona rossa con Matteo Angeli, con Giorgia Fabiocchi in diretta da Palazzo Tursi, e poi come sempre tutto sul sito primocanale.it. Ci vediamo tra poco.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti. Lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: nuova puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba, ma come è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni, associazioni sportive, organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid, con Francesco Bocciardi, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere ai ragazzi. E in quei mesi ci dicevamo che cosa si potrebbe fare di più. Uno dei complimenti più belli che ci ha fatto Francesco nei 27 anni di stare nello sport è che noi abbiamo sempre premiato gli sportivi al di là di qualsiasi categoria, no? Quando noi premiavamo i big sono sportivi con più di 18 anni, punto. Ci sono i big in campo maschile, in campo femminile, i junior, e in 27 anni abbiamo premiato da Vittorio Podestà a Francesco Bocciardo, da Andrea Cadilli Rispi ad Andrea Castagneto, e ti sto facendo alcuni nomi di sportivi paralimpici che però su quel podio ci sono finiti per risultati, passione, voti, e non certo perché fosse una categoria tra virgolette protetta. Ecco, quindi da quel complimento e da quella osservazione condivisa con Francesco, poi ci siamo anche detti: bene, cosa possiamo fare però di più per quella parola inclusione, trasformarla sempre di più in qualcosa di concreto e di vero? Alla Festa dello Sport al Porto Antico, da tanti anni abbiamo il piacere, insieme agli amici del CIP Liguria, insieme a tante altre realtà, di portare momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso. Però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto. E poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale, ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo, relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti e tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinarlo, noi diciamo, alla magia dello sport. Perché lo Sport Ability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione, vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde e Elisa.
0: Ecco, quali sono le novità di quest'anno, Michele?
1: Con Naika ci sarà lo special team, e Adelfina questa sera ce ne parlerà, Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport, a lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi morale, sabato allo Sport Ability Day 2026

0: Alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Sono.
0: Perché per arrivare
1: ogni anno racconti nuovi sport,
0: esatto. Per arrivare a queste novità noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la festa dello sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi, tornei di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative. E da lì abbiamo detto come possiamo crescere ancora, perché come tu ricordi sempre 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità, vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Oney incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf, tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una disciplina che può essere davvero per tutte le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici e campioni dello sport paralimpico. E per allargare ulteriormente la partecipazione ci siamo detti, beh, sarebbe bello anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e perché no di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere, allora con le amiche di Nike, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi, partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento. E poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole, da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternanza scuola-lavoro, il Firpo Buonarroti, devo dire ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio, ci sono tre tornei integrati dove il Pertini, il Firpo Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità, a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto, chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15.00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swim lift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio, che sono stati l'anno scorso qui da te

0: ospiti, quindi tante occasioni anche in acqua. Ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Prorecco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Fin Liguria abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure, e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora direi
0: sono andato
1: che
0: lungo?
1: Sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo, sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare, e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro ragazzi.
1: Bisogna fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua. Noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono. Sabato alla Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive. La magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema. Ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina più morbida, più tranquilla. Esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di We Play Football che lavorano con i ragazzi autistici. Ci sono veramente tutte le possibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza, ed è certificata da non solo queste 6 edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo: quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport, stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare, quindi sabato venite, c'è anche focaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare, è tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito, perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra di tantissime realtà istituzionali, sponsor, associazioni, amici, e quindi insomma noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie, grazie a Michele Corti, sono presidente del Serena nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.

Piazza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una focomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra. E da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, e per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma, perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti. Poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico. Potevo giocare contro le persone normodotate, questa cosa qua, competere con loro e sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
0: E difatti sarai ambassador proprio allo Sport Ability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile. 30 anni fa non c'era l'attenzione che c'è oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.
1: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso sfuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche. Qui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normodotata. Questa cosa qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo e...
0: Ma giocherete e via, sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre, e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
0: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella, e tra l'altro ringrazio
1: Michele. Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo, cioè noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che dell'inclusione e soprattutto della famiglia. Portate quando tu hai detto prima: portate i vostri amici, non venite da soli, ma portate i vostri amici. È una delle cose più belle, secondo me, di questa cosa, perché tu condividi lo sport con le persone a te care. Ma cioè, una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuoto, magari perché riesce comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo. Cioè, è strepitosa questa cosa. Io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre ai tuoi familiari, è bellissimo veramente.
2: È così, anche perché siamo lì tutti insieme, e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione. E vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio, che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i

0: Sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia, con la faccia in cui gli leggi negli occhi: oggi ho capito una roba. E questa, e lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano: possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato una ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Com'è andata negli Stati Uniti?
1: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il primo lord, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma portando tutti i ricordi, quella immagine della brioche sulle spalle.
0: Sì,
1: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me oltreoceano. E il progetto continua, perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi il 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi, posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
2: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Federgolf alla Sciorba?
1: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla e farla schizzare in aria. E poi potrete parlare con me, potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scoutismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
2: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita, che è veramente contagioso. Grazie Cristiano per essere
1: stato. Grazie a voi dell'invito, è stato molto
2: sera.
1: Bello.
2: A sabato.
1: Grazie
2: allora.
1: A voi. A grazie. Sabato. Grazie Michele. Ciao. Grazie a voi.
2: A tra poco.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
7: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: ci continuiamo a raccontare storie questa sera, cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesm. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te Cinzia, ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fa. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, io sono una di quelle 7.000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive, e per comodità e per semplicità, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter creare con gli altri compagni di scuola delle altre classi quella magia che solo lo sport riesce a creare, nella condivisione del fare qualcosa insieme in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi, come dico sempre, il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere e scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità, che dopo 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure. E quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi, e quindi posso solo dire grazie.
0: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella come Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figlio. Torno da te Cinzia tra poco, però volevo sapere da Michelangelo Buonarrivo come sta la danza paralimpica in Liguria.
2: Danza paralimpica Liguria, lo stato di salute, permettimi di fare una valutazione che inizia da molto lontano, perché dire ora, inizia nel 2007 quando giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale.

0: Italiano paralimpico. Io rimasi affascinato, ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità.
1: Però è vero,
0: al di là del
1: però
0: fatto,
1: è vero che ognuno di noi comunque esatto. si porta dietro quello che ha.
0: Qualcosa rimane,
1: famiglia.
0: Sì.
1: Certo.
0: Sono tornato in regione e ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, e siamo diventati nel giro di poco tempo una delle ragioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia. Noi non avevamo nulla da invidiare, abbiamo fatto una crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico ricreativo, sport di avviamento, però allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto questo da un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da una atleta ligure in combinata con un'atleta toscana. Ovviamente questi atleti preparati dalla SD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
1: Si conta neanche più ormai, non
0: sì.
1: si conta neanche più lei.
0: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi, da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale, ora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, con il suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti, abbiamo voluto anche come comitato regionale investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini con una bellissima tribuna, abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni classici, portare per strada, in modo tale che le famigliore avessero possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
1: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
0: Evviva! Sì.
2: Più ce ne sono e meglio è.
0: Sì, una bellissima manifestazione dove i ragazzi, le famiglie hanno potuto partecipare.
1: Far
0: qualsiasi
1: conoscere.
0: Livello. Far conoscere la danza paralimpica anche ai profani. Come è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto, in quegli anni effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi... C'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
1: Sì, è vero.
0: Ok, io mi sono battuto tantissimo per portarli fuori da casa.
1: Poi figurarsi, far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, cioè era proprio una cosa che non...
0: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Cechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo, al fine del corso, ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire
1: quanto ancora
0: da fare con le famiglie per far portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei
1: dappertutto. E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie Michelangelo, buon arrivo. Cinzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
3: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia seconda famiglia. ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità, soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso.

0: che la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Ciechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva, scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Ero un attimo sorpreso. E quindi abbiamo iniziato insieme da quel scusi, cosa vuole fare? E mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo di emozioni fatte appunto di un percorso costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. World Dance è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. World Dance è stata la casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. World Dance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica di alto livello di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
0: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere, far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi. Perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze. Come ce la faccio io, ce la possono fare anche gli altri. Come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability
1: per ballare insieme
0: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma noi
1: Michele, vediamo,
2: ballerò.
1: Prossimo anno voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini e a Michelangelo Buonarrivo. A tra poco.
3: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi

0: e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: Continuiamo a raccontare storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi i progetti senior che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività, quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce le abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci da insegnarci uno con l'altro abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti Sport Ability per noi è proprio questo lo scopo. Infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior, è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,
0: per esempio anche, quelle scolastiche quali sono?
1: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, integrandolo all'interno delle scuole. E, l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello sport Ability, ci sono i ragazzi, ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie a gestire, a dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia l'inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, e anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, quindi per le dinamiche scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
0: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì, è corretto. E noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naika, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone, diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi, anche diciamo acciacchetto del tempo, ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano la prestazione, può essere un po' emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele.

0: E lei, quindi noi siamo molto contenti, grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie che ci daranno una mano, quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
1: Ma per esempio quale attività, perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qual è qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno?
0: Sì, possono.
1: Insomma, quelli
0: tutti.
1: Non troppo competitivi, ma, sennò poi.
0: Ma no, noi prendiamo.
1: No, prendiamo tutti, anche
0: prendiamo
1: quelli
0: tutti.
1: Super competitivi.
0: Sì, noi prendiamo tutti, però giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone,
1: ecco,
0: che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco e alcune, anche dei nostri atleti, non hanno mai frequentato una palestra. E quindi è
1: c'è sempre tempo, questo è il messaggio.
0: Esatto, c'è sempre tempo
1: per cominciare. Grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.
2: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. Uh-huh. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottore a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
1: Per lei che cosa ha significato?
2: Per me è significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta.
1: Brava! Bravissima!
2: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio.
1: Bene.
2: Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
1: E però ci sono dei grandi frutti.
2: Sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione e devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, quell'altro piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
1: E poi comunque è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
3: Allora, abbiamo Gaia.
1: Gaia, ciao Gaia.
3: È la nostra più...
1: Un applauso.
3: Parteciperà tra un mesetto e mezzo al trofeo Zita Peratti degli Special Olympics.
1: E quindi ginnastica ritmica, bravissima.
3: Poi per le arti marziali abbiamo Luca Zedda. E sempre tornando alla ginnastica ritmica abbiamo Giulia Pestarino e Celeste Arena.
1: Allora Luca che è lì centrale. E poi invece abbiamo qui
3: Giulia Pestarino e Celeste Arena, sempre per la parte di ginnastica ritmica.
1: Brave, bravissime.
4: Luciana, io non faccio lo Zita Peratti, sia chiaro.
1: Perché
4: però,
1: no, scusa?
4: Cioè,
1: hai detto
4: saremo.
1: Che provi tutto.
4: Ci saremo, anzi a proposito così.
1: Ragazzi,
4: salutiamo
1: non
4: anche
1: mettiamo un po' a lavorare
4: l'amica Serenella
1: sabato.
4: Luigini, ricordiamo il trofeo Zita Peratti, che è un altro evento Special Olympics straordinario e bellissimo, che sarà a novembre, il
3: 22
4: di novembre al Palla Diamante, e ci saremo ovviamente con Stelle Nello Sport tutti insieme. La cosa importante, hai centrato come sempre con grande sensibilità il tema, cioè io ho detto 150 a oggi, ma noi dopo la trasmissione di questa sera di senior ne vogliamo almeno 500.
1: Non mi fate fare brutta figura, ragazzi, che state guardando da casa.
4: Cari amici senior over 65, c'è da divertirsi. Intanto tutti insieme, voi, gli studenti, i ragazzi, Don Roberto Fischer, si balla, si fa un flash mob alle 2:30, che è una roba bellissima che Matilde ha preparato, e ci si diverte. Ma poi soprattutto si gioca, si prova a fare un tiro a golf, si prova a fare un tiro con Daniele a tennis, si prova a fare un canestro, si prova a tirare una freccia col tiro all'arco. Stiamo parlando quindi di attività assolutamente che possono fare tutti. E io credo che il messaggio più bello ce l'abbia dato Daniela, perché anche per voi iniziare un piccolo percorso di sport settimanale, una o due volte come fanno per esempio in casa Naika, può veramente cambiare la vita, quindi venite. Allora io mi metto il paletto 500.

0: Senior, dopo l'appello di Tiziano Berti ne voglio 500.
1: Però io voglio vederti con le ragazze. Cosa li facciamo fare a Michele Corti?
2: È bello, una ruota.
1: Una ruota, dai, brava, bravissima. E poi ovviamente sarà l'immagine del video per l'anno prossimo. Mi raccomando.
0: La ruota del pavone sarà
1: la ruota. Grazie mille per averci raccontato questi vostri progetti. E allora

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: del fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come è iniziato?
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela paralimpica. Sono partite le antenne

0: quindi ho preso nota e ho cominciato a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un'atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato nel giro di pochissimo, ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra, è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano le regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse, quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca, e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta, ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata, perché c'è proprio un gusto particolare nel fare questa roba, e che è fatta di tantissime componenti diverse, e che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a trovare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio, abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia, o giù di lì, eravamo veramente pochissime, e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a svilupparsi, è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per una donna, e mi chiamano dicendo: cosa dici? Allora possiamo, facciamo che ti alleniamo. E come no?
1: E come no? Ed è stata
0: una roba meravigliosa, e l'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto Tiguglio gonfo dei nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5:30, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio, e questo è successo per un bel po' di mesi.
1: Cioè, tu sei architetto.
0: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Sì. Per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità, con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età, ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale.
1: Brava.
0: Solo perché ero più bella,
1: perché eri più bella, se no altro che
0: veramente.
1: Grazie Valia, anche per il tuo entusiasmo, come tutti devo dire, questa sera tutto merito, diciamo, di Umberto Verna. Ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri. Infatti i piatti vostri sono tutti della terra. Poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi. Nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo, dove le ho portate quest'anno, che ci sono 75 barche, beh, insomma le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, in modo tale da potersi incontrare con più barche per potersi allenare.

0: un po' meglio. Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello è anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nei progettare i viaggi, e questo. E il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto arrivare, l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali. Questo lo voglio dire perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. L'assessora al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete già portato?
0: Michele non ancora, non si fa trovare.
1: Quando... dopo che ha fatto la ruota, no, non sabato.
2: Temo
1: però
2: che sia un problema di stazza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
0: Certo.
1: Per questo.
0: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
0: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile.
1: Certo.
0: Perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
0: in cui vabbè, io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche, sto cercando di adattare e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
0: andare su questa barca.
1: Grazie Umberto. Vado a salutare anche Adelfina Salvatori, presidente Special Team Genova, e Massimo Brando, Special Team Genova. Buonasera e benvenuti.
3: Buonasera.
1: Adelfina, che cos'è Special Team?
3: Allora, Special Team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della giornata
1: dello Sport Ability,
3: della giornata che appunto bellissima che hanno organizzato, e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
1: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
3: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, il alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità, attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva a dei risultati che magari non pensava di poter ottenere, e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
1: Anche nella vita proprio quotidiana, no? Come lo sport riesca a modificare anche, a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana dei ragazzi. Grazie Adelfina. Massimo, quali applauso? Sì. Ce la faceva la prima. Ma Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma, quindi è bene dirselo ogni tanto.
4: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali, e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che in uscita a fondo. Soprattutto ne veniamo da un'ultima esperienza di un paio d'anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali, e che è tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in Special Olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano a categorie omogenee rispetto ai risultati,

0: Per cui la cosa bella di Special è il fatto che ognuno può vincere una medaglia, uh-huh, e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati i risultati di varie categorie, uh-huh, in base ai tempi, alle prestazioni. Okay. Si dividono i ragazzi in categorie, appunto, con delle gare, uh-huh, di selezione, e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente credo di aver seguito, 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grossomodo ho seguito in questi anni in atletica leggera, che poi ho portato anche a fare, sono un appassionato di sci da fondo, a formare una squadra di sci da fondo, e stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima, il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport, in questo caso è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout, per esempio, del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino, uh-huh, della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità, ed è 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le disabilità in qualche modo aiuta l'attività in montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna, e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica e a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
1: È stato un antesignano,
0: sì, è stato 30 anni.
1: Bravo, bravissimo!
0: Io la grande passione per la montagna, quindi ho iniziato. E attualmente finalmente è venuto alla luce questo progetto e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella e i ragazzi credo che apprezzino molto questa cosa.
1: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché insomma questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, per chi ci segue in diretta, di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo. Tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Vabbè, diciamo

0: che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto quando c'era
1: Sì.
0: ancora una bella stagione invernale. E poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica, nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha
1: Ti ha
0: aiutato a
1: aiutato.
0: accettare anche la mia condizione. Soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
1: Quindi allora sci, calcio, poi
0: Allora,
1: lì
0: io
1: c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma allora sci, calcio, poi come sei andato avanti?
0: Allora, io ho iniziato col calcio a
1: Ok.
0: livello paralimpico, ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave, e subito sono entrato a far parte della nazionale e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività facendo campionati internazionali, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani, e il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
1: Ecco,
0: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da
1: Perché
0: bambino.
1: fermo non ci si può stare mai, mai, mai, mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
0: Mi sono buttato sullo sci alpino paralimpico.
1: Ok, vediamo
0: Perché
1: anche le
0: io.
1: immagini.
0: Sì, perché io sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo a Bardonecchia, mi faceva. Mi urlava praticamente dove dovevo andare a bordo pista, e quindi era un antesignano dello sci alpino paralimpico. Ho iniziato praticamente 2 anni fa a Prato Nevoso e poi ho visto che piano piano riuscivo a migliorare, ho iniziato a fare gare internazionali e l'anno scorso sono entrato in nazionale. E l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
1: Bravo! Complimenti,
0: C'era Milano-Cortina, non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime che saranno in
1: per
0: Francia,
1: le
0: quindi qui
1: prossime.
0: vicino, sì.
1: Sei tanto vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
0: Grazie anche allo Sportability, ho
1: Ed è
0: iniziato a
1: colpa di Michele Corti?
0: praticare arrampicata sportiva, era un'attività che non avevo mai
1: Preso in
0: fatto.
1: considerazione, ecco la bellezza di Sportability anche.
0: Sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sportability di 2 anni fa, il 2024, e ho iniziato, ho detto, però bello, interessante. E da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata,
1: Che è qui seduto in prima fila.
0: dove ci alleniamo alla palestra Sea Sport di Piazza delle Erbe.
1: E stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
0: Sabato siamo in
1: Ovviamente.
0: pista
2: Lo sabato 2D ce l'ho per te, ma poi ne
1: Sì, poi ne
0: parliamo.
1: parliamo prossimo anno. Senti, Fabio, sei ambassador di Sportability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia ai genitori, ma dall'altra anche ai ragazzi.
0: Allora, lo Sportability, tranne l'anno scorso, penso di aver sempre partecipato. È una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita, e questa è la parte interessante perché si creano dei gruppi e da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che. Anche io, ad esempio, con l'arrampicata ho fatto una prova e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani, che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso di vita, di
1: Certo.
0: cambiamento, di inclusione.
1: E quindi l'invito

0: partecipare, a uscire di casa.
1: Assolutamente, uscire di casa. Appuntamento alla Sciorba alle 10 per la sfilata. E poi liberi tutti.
0: Liberi tutti con questa giornata insieme. Grazie Fabio. Vado a salutare, dare il benvenuto anche a Daniele Masio, FIP Liguria. Sei il delegato per il tennis in carrozzina, come va il movimento in Liguria?
2: Buonasera a tutti, e innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati, del comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. E abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport, che sia tennis, che sia padel, che sia pickleball.
0: Che sia?
2: Pickleball.
0: E che cos'è?
3: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
0: Scusa, io
3: spopola in America e direi che anche qui da noi.
0: Pazienza, io sono una persona proprio così, nel senso, quindi
2: non è sempre uno sport di racchetta.
0: Non faccio finta come qualche mio collega fa di sapere tutto. Io se non lo so, lo dico.
3: Sabato vieni allo Sport Ability Day e Daniele ti fa fare
0: pickleball. Puoi lasciare con questa suspense.
2: Sì. Esatto.
0: Va bene.
2: E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole. Tramite il progetto Raclette in Classe, che è un progetto a livello nazionale, che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, si torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole e con disabilità, sia fisica che intellettivo e relazionale. E quindi queste sono, diciamo, le cose principali che facciamo.
0: E quindi i vostri progetti, diciamo, per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele Corti? Dopo che ha fatto la ruota,
4: arrampicare.
3: Su questa vado facile.
0: Poi si arrampica con loro, dopodiché
3: due racchettate a pickleball le posso dare.
2: Le può dare. Posso Michele fare.
3: Giocheremo io e te a pickleball.
0: No, guarda, io.
3: Tanto vediamo le immagini. Genova, capitale europea dello sport nel 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra città ha ospitato c'è stato anche questo,
2: il torneo del tennis in carrozzina a Valletta Cambiaso, e lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi, e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
0: Grazie mille Daniel.
3: Tra l'altro, Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport. Insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti. Merito ovviamente dell'esplosione del padel, che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo, che è una
0: sapere quanti
3: tennis
0: di voi lo conoscono, alzi la mano, chi è che lo conosce? No, scusa. Una, due, tre, quattro, no, perché sennò mi fate fare una, meno male, grazie per la solidarietà. Allora tutti alla Sciorba per imparare che cos'è.
3: Tutti alla Sciorba con Daniele, è ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
0: Vedi che me lo stai raccontando.
3: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto a livello giovanile.
0: Allora,
3: sta piacendo.
0: Allora Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci sono le storie proprio delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport.
3: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci.

0: a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito. Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice: io sai che non me lo ricordavo che l'arrampicata l'ha provata lo Sport Ability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Valia. Ecco, veramente sono contento stasera di essermi preso questi 90 minuti che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sportability del primo anno aveva una quindicina di discipline sportive. Quello di quest'anno, il maestro Callai da dietro le quinte mi ricorda che sono 46, le associazioni sono diventate 88, quindi questa crescita è fondamentale, perché le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla Sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì. È gratis? Sì. Sì. Ci sono barriere?
1: Ragazzi, è importante
0: no.
1: Anche quello.
0: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport Sciorba, Mammo Fondelli e tutta la sua squadra, straordinaria. Non sono solo un campo e una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana, perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
1: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
0: Poi c'è chi dice: perché non venite a farlo qui da noi? E dico: ragazzi, abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza. Però sì, questo ci fa ovviamente molto, molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale. È bello, emozionante, e soprattutto pensa a chi, cioè, è come se sei tifoso di calcio e ti dicessero: vieni sabato, che poi scambi due parole con Messi,
1: Jan
0: Torp.
1: Guarda un po' qua dentro.
0: Figurati. Ho detto Jan Torp, che è un noto campione di.
1: Come?
0: Jan Torp. Spettacolo, provavo
1: a l'aiuto da casa. No, ma lo sapevo.
0: Provavo a sgambettare.
1: Lo sapevo.
0: E tu sabato, voi ragazzi, sabato potrete chiacchierare con Oney Tapia, Francesco Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti. Credo che sia illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora resistono. Avete, Michelangelo ricordava, 30 anni fa addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada, ma ce ne abbiamo ancora. Però voi dovete venire. A tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che, il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
1: che non insomma, c'è un motivo per non andare,
0: francamente non lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob, balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità, poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto, e poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Prorecco, per vivere la prima partita di campionato della Serie 1 tra Prorecco e Chiavari Nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Prorecco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
1: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia.
0: Ce l'hai? Campione condominiale.
1: Guarda,
0: non è
1: che
0: un problema.
1: Io ti aspetto, io voglio vedere dove sono le ragazze, la ruota.
0: Sì, hai capito, però questa potevate anche evitare, ragazze. Sì.
1: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie
0: a voi.
1: Michele.
0: Non so se si è capito, sabato 10 ottobre alle ore 10, chi non viene alla Sciorpa è colpevole.
1: Grazie mille a Michele Corti. Grazie a tutti. per le vostre straordinarie

voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni e a quelli che sono a casa, date una possibilità ai vostri figli o datevi una possibilità, provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinta insomma che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
2: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
1: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Guglielmo.
5: Presente.
4: Controllo lampadine.
5: Fatto.
4: Lucidatura pomodoro.
5: Effettuato.
4: Verifica ascensore.
5: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
4: Bravo.
6: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
7: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
4: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
6: Guardate che vi ho sentito.

0: טק, טק, טק, טק. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham e Rachel Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo. Ed è qui che Naza trova la sua forza cinematografica.

0: pratica. Non ha bisogno di mostrare la violenza perché la trasforma in linguaggio. Le parole tecniche, i numeri, gli schemi tracciati su un foglio diventano progressivamente più terribili delle immagini. Il film procede per accumulo, una testimonianza dopo l'altra, un dettaglio dopo l'altro, fino a costruire il ritratto di un sistema nel quale la morte rischia di trasformarsi nella semplice variabile di un calcolo. Però esiste anche un limite. L'anonimato necessario degli intervistati impedisce allo spettatore di conoscere fino in fondo chi sta parlando e quale responsabilità personale abbia avuto, e questo in qualche modo indebolisce in parte il valore delle testimonianze. Ma paradossalmente la mancanza di volti finisce anche per rafforzare l'idea centrale di Nazza. Avram e Zohr non sembrano interessati a individuare pochi colpevoli quanto a mostrare il funzionamento di un meccanismo. Dopo Nomadland, Oscar come migliore documentario l'anno scorso, i due registi cambiano completamente prospettiva. Là, la macchina da presa osservava direttamente ciò che accadeva sul territorio di Gaza. Qui rimane quasi sempre dalla parte di chi quella violenza l'ha organizzata, autorizzata o resa tecnicamente possibile. È un cinema più freddo, meno immediato, ma comunque capace di produrre un'inquietudine crescente. Non è un film facile, non vuole esserlo. È un documentario politico, certamente, ma soprattutto un film sulla trasformazione della responsabilità individuale in procedura. Il suo interrogativo più terribile non riguarda soltanto Gaza, ma il momento in cui una persona smette di essere tale e diventa un numero all'interno di un sistema. Ed è soprattutto questo che, una volta usciti dalla sala, si fa fatica a dimenticare.
1: אבל היה אישור של 500 קילו על בן אדם אחד.
2: אז 500 זה כאילו, זה יישוב קטן במדינת ישראל.
1: כן.
3: תשמע, ותאמין, אני חוסך מבחן, הרבה דברים פה אני חוסך. אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani e il loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di

0: Corso Europa vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico e accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, sono Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova perché, insomma, non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
2: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
2: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle le leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
2: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ti dà senso, se vai a sbattere, prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
2: esatto, infatti,
1: c'è il tuo corpo.
2: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia, è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto, però
1: la carrozzeria.
2: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
2: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto dietro, non ho visto i tempi di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
2: Io no.
1: Lo scooterista?
2: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
1: Ah, vabbè.
2: L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza. La ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
2: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
2: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
2: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
2: Fino al 22, quando col Covid, il primo anno di Covid, ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
2: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota. Perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
1: È elettrica meglio?
2: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso San

0: Sardegna e io ogni almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare e ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta. La media è 25 km all'ora, non, cioè, se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che su monoruota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paulin e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portare solo dietro diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale, è al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il motore...
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Non anche una ragazza, allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente.
0: Molto economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore, lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale.

0: ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello, divertente.
0: Divertente, bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come la sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le.
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori per te.
0: Sono obbligatori perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, può essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quante ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando. Sì. Una volta che ho scontrato quello scooter. Una volta camminando dentro la stazione Brignole. Con la ruota a fianco. Mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda, come si chiama? Vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano. Ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime tre città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: Quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti, e ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro la sanno una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stato di 5 euro, sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto?
0: Per il resto sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho

la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con un euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho i 5-10 euro di benzina tutti i giorni.

0: mensilmente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese, lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, e quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante. Tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, vuol dire?
0: Sì.
1: E io sono. Eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Intanto è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Da quel primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia. Tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
1: è finita in Svezia. Re-emigrato alla fine.
0: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola, e basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata, e a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni. 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Io sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato

0: allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su

anno record al Salone Nautico Internazionale di Genova, compravendite al top e un più 11% di visitatori. Non c'è pace per la raccolta dei rifiuti a Genova, due dirigenti di Amiu in carica da pochi mesi hanno deciso di rassegnare le dimissioni. Zanzare pericolose a Genova, il West Nile manda in rianimazione due pazienti, preoccupa anche il morbillo che ha colpito un uomo di 63 anni. Autostrade, si torna alla normalità, dopo il Nautico tornano i cantieri e con loro il rischio di nuove code chilometriche.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura il Salone Nautico Internazionale che ha chiuso oggi a Genova. I numeri sono da record. Sentiamo.
1: A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme, Cannes fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
0: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento. La 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027. Cambiamenti ai piani alti dell'azienda che gestisce l'igiene urbana genovese. Due dirigenti, nominati da pochi mesi, sono infatti in uscita. Un passaggio che arriva proprio mentre parte il nuovo piano per la pulizia delle strade di Genova. Giorgio Fabiocchi.
2: Scossone ai vertici operativi di AMIU Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, ha formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. A Bleve è stata affidata la gestione

0: dei servizi di raccolta e spazzamento, ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Paradisi compare invece come responsabile unico del progetto in diverse procedure di AMIU. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui il comune e la partecipata hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 km di strade interessate e 196 tra vie, piazze e vicoli. Il settore affidato a breve sarà quello chiamato ad attuarlo. Il doppio movimento coinvolge dunque due figure ancora impegnate nella gestione operativa dell'azienda a circa 8 mesi dall'ingresso nei rispettivi incarichi. Non risultano spiegazioni ufficiali sulle motivazioni. Resta da capire se si tratti di decisioni indipendenti o se le uscite rientrino in una più ampia organizzazione della struttura di AMIU. Sul tavolo c'è anche il futuro della direzione generale. Il mandato dell'attuale direttore generale Roberto Spera scadrà nel febbraio 2027 e la futura guida operativa della società dovrà essere esaminata dal consiglio di amministrazione. AMIU affronta questo passaggio a meno di un mese dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e mentre è in corso una nuova organizzazione e alcuni servizi direttamente percepiti dai cittadini. Resta da capire che cosa sia accaduto dall'inizio dell'anno per portare verso l'uscita due dirigenti con una responsabilità così tale nell'organizzazione dell'azienda.
1: Dopo lo stop alla procedura di licenziamento per i lavoratori di Ericsson a Genova, esultano tutti, lavoratori stessi, naturalmente le istituzioni. Ora però si apre la partita legata al futuro degli investimenti dell'azienda in città, ci racconta Andrea Popolano.
2: Sembrava dover essere un incontro interlocutorio come tanti, invece il tavolo convocato a Roma sulla vertenza Ericsson ha portato la multinazionale della telefonia svedese a ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori del reparto di ottica della sede di Genova, tutto nato dalla telefonata della Premier Giorgia Meloni all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori. Di fatto si ferma l'iter e si favorisce la fuoriuscita volontaria dei dipendenti con maggiori incentivi. Dopo settimane di proteste in piazza esultano i lavoratori e anche le istituzioni.
3: E io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova.
4: Se questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori.
2: Ora si apre una nuova partita. Ericsson dice di non voler smantellare la sua presenza a Genova, ma il reparto oggetto della questione comunque sparirà.
5: Ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
2: Segretario generale della CISL Liguria Luca Maestripieri sottolinea la necessità di proseguire con il dialogo, così da assicurare la massima tutela a tutto il personale coinvolto e delineare al contempo concrete prospettive industriali e occupazionali per la sede genovese.
1: Il decreto scuola irrompe in consiglio comunale. Il centrosinistra vota un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere le norme, ma in aula è scontro tra maggioranza e opposizione. Ha seguito i lavori in comune la nostra Giorgia Fabiocchi.
6: Consiglio comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale e mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale. Poi ovviamente i tempi necessari tra qui e le prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centrosinistra, ha portato un ordine nel giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
7: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti.

0: Perché se prendiamo il numero più grande, quello, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divise per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una scuola, in una classe, scusate, una classe per anno, in una classe sono poco più di 10 ore.
1: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altre aggiunte, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
2: La cronaca adesso: a Genova cresce l'allarme per le infezioni trasmesse dalle zanzare e contemporaneamente per la ripresa del morbillo. Al San Martino sono infatti ricoverati in terapia intensiva due malati di West Nile, entrambi in condizioni critiche, mentre in Liguria i contagi di morbillo, rilevati a settembre, sono arrivati a 15. L'ultimo riguarda un uomo di 63 anni non vaccinato, ricoverato per complicazioni. Ci racconta Aurora Bottino.
3: Restano gravissime le condizioni dei due pazienti colpiti dal virus West Nile a Genova. Entrambi sono ricoverati al Policlinico San Martino, intubati e assistiti in terapia intensiva. Si tratta di due casi autoctoni, cioè di infezioni contratte sul territorio genovese e non riconducibili a recenti viaggi all'estero. Il primo riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, ricoverata da giorni in prognosi riservata. Il quadro clinico è segnato da importanti complicanze neurologiche. La paziente è intubata. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione. Si tratta del primo caso umano autoctono di West Nile accertato in Liguria. Nelle ultime ore si è aggiunto un secondo paziente, un anziano di 86 anni, anche lui in condizioni gravissime e sottoposto a ventilazione meccanica. Intanto è salito a 15 il numero di casi di morbillo registrati in Liguria a partire dal mese di settembre. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni mai vaccinato e che non aveva contratto la malattia da bambino, ricoverato anche lui al San Martino per complicanze cliniche. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale genovese, aveva già definito la situazione ligure un focolaio epidemico senza precedenti, invitando a potenziare l'offerta vaccinale e a rendere più accessibili le somministrazioni senza prenotazione.
2: Peggiora il meteo in Liguria. ARPAL, valutato l'ultimo modello, ha emesso per la giornata di mercoledì 7 ottobre un'allerta meteo gialla per temporali su tutta la costa, da Ventimiglia a Sarzana e Luni e sulle valli Scrivia, Trebbia ed Aveto. Per quanto riguarda la zona A, cioè quella che va da Ventimiglia a Noli, l'allerta gialla è tra le 6 e le 15. Nelle altre zone B, C ed E, l'allerta gialla per temporali sarà da mezzogiorno a mezzanotte, sempre di questo mercoledì di 7 ottobre. E terminata la tregua concessa in occasione del Salone Nautico di Genova, sulle autostrade liguri ripartono i cantieri. Da oggi nuove limitazioni sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla, mentre resta sotto osservazione la situazione della A10, dove nei giorni scorsi si sono registrati fino a 9 km di coda. Lavori anche su A26 e A6 e presto anche sulla A12. Elisa Ricci.
4: Finita la pausa per il Salone Nautico, sulle autostrade liguri tornano cantieri, restringimenti e cambi di carreggiata. Le principali novità riguardano la A7. Dal 6 ottobre, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, si viaggia su una sola corsia in entrambe le direzioni. Proseguono anche i lavori nel nodo di Busalla e nella galleria Monreale tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, mentre a breve partiranno gli interventi nella galleria Giovi in direzione Genova. Situazione delicata anche sulla A10 tra Spotorno e Feglino, dove prosegue l'adeguamento della galleria Orco. La carreggiata verso Savona è chiusa e il traffico viaggia a doppio senso su quella opposta. Una strettoia che nei giorni scorsi ha provocato fino a 9 km di coda. Sulla A6 resta invece il cambio di carreggiata tra Altare e Savona, mentre sulla A26 riprendono i lavori tra Ovada e Masone e tra Masone l'allacciamento con la A10, con due corsie garantite per senso di marcia. E il quadro è destinato ad ampliarsi. Dal 12 ottobre sulla A12 saranno attivati due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una sola corsia per senso di marcia. Un calendario fitto di interventi che, nonostante l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di lavoro, rischia di portare code e rallentamenti sulle principali direttrici liguri.

0: Si avvia alla conclusione il processo per il delitto del Trapano, l'omicidio di Luigia Borrelli. Oggi i legali di Fortunato Verducci hanno contestato le prove raccolte e l'attività investigativa della Procura. La PM ha chiesto di replicare la sentenza, slitta quindi al 23 di novembre. Il caso lo segue la nostra Nissa De Filippi.
1: 31 anni dopo l'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa nel settembre del 95 in un basso di Vico in Doratori, il processo per il delitto del Trapano è arrivato alle battute finali. È arrivato il turno della difesa di Fortunato Verducci, che ha contestato l'impianto accusatorio e soprattutto la ricostruzione della procura, mettendo in discussione alcuni degli elementi raccolti durante le indagini, a partire dalle tracce di sangue riconducibili a Verducci. Secondo la difesa avrebbero una spiegazione alternativa: l'imputato lavorava come carrozziere, si sarebbe ferito durante il lavoro e sarebbe quindi arrivato sul posto già sanguinante. I legali hanno poi contestato alla PM di non aver approfondito alcune piste, tra queste la lettera anonima arrivata a Livorno, nel quale un fantomatico cittadino marocchino si autoaccusava dell'omicidio. Busta e francobollo della missiva, però, erano già stati sottoposti ad accertamenti. Al centro della arringa anche le dichiarazioni di un presunto testimone dell'hotel Genziana, che secondo la difesa non sarebbero state approfondite, dichiarazioni che lo stesso aveva successivamente smentito, secondo l'accusa, sostenendo di averle rese per accusare la suocera. La PM ha chiesto di poter replicare le contestazioni della difesa. La sentenza, quindi, slitta al 23 novembre.
0: Prima una bicicletta lanciata al centro della strada in Corso Europa a Genova, ora tre casi di mezzi del bike sharing gettate nel giardino di una villa a pochi metri dalla ferrovia. Continuano le segnalazioni di bravate legate alle biciclette elettriche in affitto. Eva Perasso.
2: Non si fermano gli episodi di inciviltà legati alle bici in affitto a Genova. Solo lo scorso fine settimana un mezzo del bike sharing era stato lanciato al centro della carreggiata in Corso Europa. Ora le segnalazioni arrivano invece dall'Aurelia, a Capolungo. Due mezzi che erano stati lasciati a fine corsa lungo la via sono stati letteralmente buttati giù da un muretto verso il mare e sono piombati in un giardino sottostante. L'ultimo caso è della notte tra il 4 e il 5 ottobre. Due bici in affitto erano parcheggiate lungo la via Aurelia, al confine tra Nervi, a Capolungo e Bogliasco, ma la mattina le bici non c'erano più, qualcuno le aveva prese, sollevate e lanciate oltre il muretto verso il mare nel giardino sottostante. Giardino che è parte di Villa Pini, la residenza sede del Bogliasco Center. La dirigenza della fondazione ha contattato i carabinieri e sporto denuncia verso ignoti per getto pericoloso di cose. Anche perché è già la terza volta che accadono episodi del genere. Il primo lo scorso 4 maggio, il secondo il 17 luglio, infine quello del 5 ottobre. Gesto sconsiderato e pericoloso. Il giardino è frequentato e subito sotto scorre la ferrovia Genova-Spezia. La bici sarebbe potuta arrivare su un treno in transito o finire sui binari, causando disastri ben peggiori. Nella zona il problema delle bici abbandonate continua. Poco più lontano, all'uscita di via Capolungo, ogni sera ci sono decine di bici sul marciapiedi o lungo i bordi della carreggiata. Nonostante la zona non sia densamente popolata, le bici vengono lasciate in quella porzione di territorio perché tecnicamente il loro raggio di azione finisce al confine con la città. Lì, infatti, si fermano e si bloccano. Impossibile andare avanti.
0: La pagina sportiva in studio, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
3: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo con calcio, ovviamente con il Genoa, perché si ritorna in campo, archiviata quella che è stata la lunga pausa per le nazionali. Genoa in campo sabato al Ferraris contro la Fiorentina, una partita importantissima per delineare tanti aspetti del futuro, anche probabilmente quello della panchina di Daniele De Rossi. Facciamo il punto con Carlo Danai.
4: Buonasera, settimana delicata, delicatissima al centro Signorini, dove adesso l'unico obiettivo è quello di giocare una super partita contro la Fiorentina. Mentre Lopez prepara la valigia per l'Inghilterra, De Rossi pensa a puntellare la sua panchina e i nazionali rossoblù stanno rientrando dalle rispettive selezioni. L'attenzione è fatalmente attirata dall'attacco, dove l'emergenza è solare. Havel non è ancora rientrato in gruppo, Colombo è fuori per una caviglia malconcia, Meitri ne avrà ancora per una decina di giorni, mentre Nureddin e Venturino rientreranno tra qualche settimana. Tutto su Osmaic, rimasto l'unico centravanti di ruolo in una rosa che però da sabato potrà

0: su un Traoré e su un El Shaarawy più in condizione rispetto alla trasferta di Parma. Per colorare una fase offensiva fin qui malinconicamente scolorita ci sono anche Messias e Baldanzi, oltre a una Vitigna in cerca di tangibili segnali di riscatto. Insomma, tante assenze ma piedi buoni e fantasia non mancano in un Genoa per la prima volta senza Colombo, fin qui zero gol ma prezioso uomo assist. Facile immaginarsi un Genoa inedito e imprevedibile chiamato a dirci coi fatti e una volta per tutte quanto questi giocatori siano disposti a buttarsi nel fuoco per il loro allenatore.
1: E passiamo alla Serie B, perché il giorno prima, quindi venerdì sera, la Sampdoria sarà chiamata alla difficile sfida di Avellino. Tanti problemi per quanto riguarda la formazione di Bernardo Corradi, soprattutto a centrocampo, ma forse nelle ultime ore qualche buona notizia con qualche recupero. Il punto con Simone Galdi.
2: Buonasera in studio a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria una giornata fondamentale quella di oggi, quando mancano tre giorni alla ripresa del campionato, la partita in anticipo contro l'Avellino venerdì sera, giornata fondamentale perché sono rientrati in gruppo tre giocatori: Antoine Makumbu dopo il periodo con la Repubblica del Congo per l'Africa Nations League, Luca Ravanelli che di fatto non è mai stato disponibile per mister Bernardo Corradi, e Fabio De Paoli dopo i problemi alla caviglia rientra finalmente con il gruppo. La sua duttilità, la sua generosità possono essere un'arma in più, ma è una Samp piena di infortunati. Purtroppo da Salvatore Esposito a Björn Meyer è molto difficile per mister Corradi in questo momento poter fare quegli allenamenti 10 contro 10 come ha raccontato più volte alla stampa. Di certo la Samp ha un problema costante con gli infortuni da diversi anni e dunque sarà fondamentale risolvere anche questo problema per coltivare ambizioni maggiori. In questo momento scelte limitate per Corradi e la sfida di Avellino certamente non si annuncia come una sfida facile e semplice per i blucerchiati. Restituisco con questo la linea allo studio.
1: E chiudiamo ricordando che sempre in Serie B l'Entella giocherà sabato pomeriggio in casa contro la Juve Stabia, e con questo è tutto.
3: Ci vediamo domani sempre a quest'ora, buona serata.

0: alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Canfa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
1: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento. La 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.
2: Questo salone credo ormai non abbia paragoni e non abbia rivali nel mondo. Siamo in assoluto il più bel salone del mondo. E

0: tra poco come numeri lo saremo anche, il più grande, già siamo praticamente lo siamo, ma credo che bisogna vedere come andrà Fort Lauderdale, ma secondo me siamo già in testa.
1: È un salone che sarà speciale, lo pensavamo, destinato a lasciare un segno, nato da una grande operazione di ascolto dei nostri espositori, delle nostre aziende associate, e ha portato dei risultati assolutamente straordinari. Abbiamo avuto tantissime visite, abbiamo avuto visite da tutto il mondo, si sono avuti espositori da 45 paesi e operatori da 35. I visitatori sono stati profilati proprio sulla base delle aree merceologiche che avevamo voluto creare. Avevamo creato questa nuova area con il ritorno a ottobre del Living Made in Italy, che è stata ampiamente visitata e di grande soddisfazione per gli espositori, con chiusura di contratti e con clientela qualificata e da loro invitata, che ha trovato a Genova la risposta a quelle che erano appunto le loro richieste di visita degli espositori.
2: Credo che sia stata un'altra grande manifestazione di successo e che ognuno abbia fatto la propria parte. Questo è il Salone Nautico di Genova, della città di Genova, e Genova si è messa completamente al servizio del Salone Nautico. L'abbiamo fatto con le nostre partecipate, che ovviamente devono collaborare a far sì che le persone si sentano accolte, che il salone sia curato al meglio, che le persone si possano spostare. Lo abbiamo fatto programmando per mesi, lavorando insieme a Confindustria Nautica, quello che è stato un evento sicuramente di successo e molto ben organizzato. Devo ringraziare anche la nostra polizia locale, perché chiaramente è ovvio che ci sia un traffico intenso nei giorni del salone, ma hanno saputo gestire al meglio, e devo dire quest'anno abbiamo avuto anche riscontri molto positivi su determinate situazioni che ripeteremo nei prossimi anni, perché si sono rivelate vincenti. E la mia gratitudine va a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato al salone e a questa struttura che diventerà ogni anno sempre più importante, come avrò avuto modo di dire all'inaugurazione, e a una città che vuole a tutti i costi essere sempre più performante per il salone. Avete visto un fuori salone sempre più interessante, che ha avuto anche grandi riscontri a livello internazionale, con eventi che sono magari distanti dalla nautica, ma che permettono allo stesso tempo di attrarre un nuovo pubblico, magari anche più giovane.
3: Anche per Camera di Commercio di Genova questo è stato un grande salone nautico. Io ho avuto veramente la soddisfazione di girare per le strade della città dall'inizio del nautico e vedere di nuovo quella folla che si vedeva un tempo. È stata la consacrazione del ritorno del salone in città, e credo che la città se ne sia resa conto. Noi ci abbiamo messa tutta per far sì che questo potesse avvenire. Ringrazio Confindustria Nautica, ringrazio il Comune di Genova, la Regione. Credo che abbiamo fatto un grande fuorisalone, molto partecipato, abbiamo dato marcatamente un'immagine di internazionale, di ritorno di attività collaterali, musica, le prove dell'Orlando Furioso ieri sera. È stato un qualcosa che ha coinvolto anche le attività commerciali, che non abbiamo anche noi i numeri definitivi, ma si dicono soddisfatti, almeno nella parte del centro. È stato di nuovo un nautico di quelli che ci ricordavamo molti anni fa.
4: So quanto sia complicato, difficile armonizzare interessi distinti, organizzare eventi, mettere d'accordo amministrazioni pubbliche. Non sempre siamo tutti, come posso dire, allineati a risolvere i problemi che giustamente per voi si pongono quotidianamente, però il lavoro di squadra c'è stato, è un lavoro che ripaga tutti: l'amministrazione comunale, la sindaca con tutta la giunta, l'amministrazione regionale. Direi che tutte le amministrazioni, insieme anche a quella che rappresento, hanno fatto il massimo degli sforzi possibili perché questo salone diventasse quello che negli anni è stato e che vuole tornare ad essere: una punta di eccellenza di Genova, della Liguria, dell'Italia nel mondo della nautica.
5: Nell'evidenza di tutti che anche questa edizione abbia confermato come il salone sia un appuntamento capace di promuovere movimenti, economia, attrattività per tutta la città di Genova e per tutta la nostra regione. Come regione abbiamo voluto quest'anno rafforzare la nostra presenza con due spazi espositivi ed un programma ancora più articolato. Abbiamo voluto mettere assieme dimensioni che dal nostro punto di vista sono inseparabili: la capacità della nostra terra di fare impresa, di fare innovazione, e la capacità di promuovere

0: territorio e ma.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
2: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
3: Buongiorno.
2: Benvenuto.
3: Grazie.
2: Tanti auguri.
3: Grazie.
2: Tanti auguri.
3: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
2: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDUOL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
3: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coi bentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
2: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
3: L'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'ENI, da quella che era l'ENI nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo, internamente
2: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
3: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni ripeto, più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche da Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
2: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
3: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
2: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
3: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire, con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
2: Quindi per voi un'infrastruttura, ad esempio, come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
3: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti.

0: sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente Ligure interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome e loro sì, si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno, ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente, questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare, un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare, quelle, lì no,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella, quindi, lungimiranza.
0: Ma, la capacità di capire di che collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento e ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri il, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container ed era 500 metri, ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR, quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema, cioè ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chili. chimici.
1: Per i depositi chimici.

0: effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, beh, va bene, già basta che sia l'autorità di stia portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco, poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, poi l'altro diciamo, rappresentavo Confindustria e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è del piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di stia portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sarre, insomma per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato, quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità, quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera. Naturalmente tiene banco il caso Ericsson, che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di

0: fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: A Mario Mascia.
3: Buonasera.
0: E a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, come vedete anche dai titoli che vedete dietro negli impact che appunto fanno da sfondo al programma politico di questa sera, insomma, tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli. Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.
5: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
6: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: A lei. Allora Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
5: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto, unitario, di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson, richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto un inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi, una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da una impostazione di obbligatorietà, perché tagli erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade sempre su base volontaria di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, è tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia e io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere la volontà di stare in Italia con la partita genovese, ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova, e quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma c'è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo

0: funzionare la barra.
1: Pandolfo, ha parlato Cavo, insomma, anche di quello che è accaduto oggi. La fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista, naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti,
2: sì,
1: no?
2: Questo, insomma, è stato importante.
1: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa avvertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio della politica. E anche la parola vittoria non mi piace, perché, come diceva Cavo, non è ancora una vittoria a tutto tondo, no. Però è la dimostrazione, insomma, che quando la politica si muove, poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
2: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante, che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato, e naturalmente anche alla politica, che ha dato prova, in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso. Abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita, con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori, e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
1: Ma dopo, c'è stato uno spazio. Vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto, ne approfitto. Vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del Salone Nautico. Aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista, dicendo che proprio, insomma, chi le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita. Però, insomma, erano parole che erano suonate un po' come, qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così poi le commentiamo anche alla luce di quello che è accaduto oggi.
3: E noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono, quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al Dicastero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, il rispetto del lavoro.
1: Insomma, risentire dopo qualche giorno, Cavo.
0: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli, è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano anche protestato.

Restando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al Salone Nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al Salone Nautico, che è stata importante.

0: che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova. E
1: ricordiamoci anche, cavolo, dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso regione e comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle delle basi.
2: Riguardava la città, questa avvertenza riguarda la città, è questo il fatto. Comunque non è proprio che tutto quello che tocchi
0: no. Se non portato a livello nazionale, liscio, io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati.
1: Adolfo?
0: E credo che la forza sia stata esattamente questa. Dopodiché sul fatto di aver estromesso gli assessori è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro sì, non dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze. È evidente che è stato
2: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa, io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva, che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto ha avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno. Fosse anche un euro, credo che chi riceve denaro pubblico e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, deve immaginare di dare una restituzione, soprattutto su delle scelte tecnologiche che per carità dovremmo discutere, ma non è la sede, quella dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, che io e la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. Credo che l'abbiano fatto in particolare per rispetto dei lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, dei punti che erano unanimi, concordi, che la politica quando vuole può essere unita,
1: appunto,
2: può portare
1: risultati. Appunto, questa è la grande notizia della giornata, se vogliamo, la tanto vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine quando
0: ribattere e anche reagire a certe affermazioni. Però, come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto credo singolarmente tutti e che ci dovrà
1: devo
0: essere.
1: Chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarli, Cavo e Pandolfo, grazie per essere stati con noi. Questo insomma è un punto, non è una vittoria, e questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende.

0: Ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno, va ricordato, ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro, però insomma non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o fare rumore, tanti chiudono in silenzio e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi, torniamo subito e facciamo e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio, a presto.
1: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
0: E allora eccoci qui pronti a iniziare il dibattito studio su Ericsson, ma non sarà naturalmente l'unico tema che affronteremo questa sera. Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
2: Ma io sono proprio contento di questo primo epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi abbiamo, io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali e addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca diciamo di 8 licenziamenti d'amblè che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpite anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 131 dipendenti di Ericsson alle porte del salone nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
0: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale SIL Genova, della CGIL. Buonasera, ben trovata.
3: Buonasera.
0: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria, qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti.
4: Un punto di partenza.
0: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va debitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
4: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va debitata ai lavoratori, che hanno come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente dei licenziamenti così in tronco, non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo sicuramente una vittoria dei lavoratori, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua

0: bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Ergelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
1: Gandolfo?
2: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo e la prima cosa che sicuramente va, il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le bollette e tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie e ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche i dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese, che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale di anni del governo più longevo d'Italia che ti chiama la premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni, come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
3: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Adesso il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è, insomma, insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale, abbia avuto la capacità di, come diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una Repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni. Io ho un giudizio, direi, decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
4: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, però credo che questo risultato sia anche merito e frutto frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo

0: campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale, e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito, infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare in modo di fare, diciamo, una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte, ecco, di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi, ecco, ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco, ecco, per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza. Dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi, ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma, ha fatto bene a fare questa fotografia, insomma, è una, nessuno, mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria, però un punto, come ha detto Canessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre, e quindi soprattutto perché, anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione nel Dicastero del Made in Italy di Urso, pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti,
0: non era
1: scontato, che oggi, insomma, ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante. Quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa. Era appena uscita da un minuto la notizia che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto. Quindi insomma è una bella serata comunque, per caso, per quanto
0: è un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
1: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti, perché insomma in questo caso nessuno deve prendere dei meriti, è giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato se vogliamo, che anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro, e noi come media abbiamo fatto, pensiamo, anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante le telecamere un pomeriggio, abbiamo acceso le telecamere, abbiamo mandato subito in onda, insomma è normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita, e quindi come tutta la città oggi

0: consegne a questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza, perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte. Quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi, e poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza e sicuramente farà discutere in studio.

0: Allora vi faccio sentire subito le parole di generale Vannacci, che ha parlato della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui alla terrazza Colombo, così poi la commentiamo in studio.
1: Più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse
1: ecco,
0: il sindaco
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia

0: Che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali, ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato, per diversi ordini di ragioni. E nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico, peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei con il Ministero dell'Interno, non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace, ma l'ex generale non conosce la normativa perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento, è a verbale la mia interrogazione sulle operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7, Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì, ha registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa, poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Masha.
2: Ma io non ce la vedo, francamente, la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia 3 lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra, e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale devono essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi. Quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri per il 19 ottobre davanti alla Prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera, di gruppi di ragazzini, maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico, rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo ed esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio, amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto

0: di tutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza, qualora sia necessario farlo, perché non possiamo mandare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi, perché senza, con la sola pistola d'ordinanza, lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui solo la fanno vedere e poi rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Canessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento, poi le faccio vedere un cartello, lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere 2 di questi punti, sono cinque punti, e se dovesse, se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i cinque punti, eccolo qua, se lei dovesse sceglierne 2,
2: okay,
1: se lei fosse sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire, ne esclude, quale sceglierebbe proprio come sua filosofia?
2: Quanti ne devo scegliere? Quindi 3. Allora, sicuramente più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione, e forse io ci metterei più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura c'è naturalmente la questura, c'è il prefetto, c'è il comune con la polizia locale, ci sono anche tutta una serie di tutti gli altri corpi, e questi corpi naturalmente collaborano insieme proprio per il mantenimento della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo. La polizia locale ha il suo ruolo, che comunque è anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è, può essere inteso solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di presidi fissi, no? È una cosa come sempre spostare il problema. Noi possiamo anche dire di fare un presidio fisso alla Darsena o a Cornigliano in quel dato punto, ma poi se noi non risolviamo seriamente la questione che c'è a fondo della criminalità, magari dello spaccio o del disagio sociale, tutto quel disagio, quella sensazione di insicurezza, più che sensazione, o anche l'insicurezza, viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio, e un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un altro tipo di intervento che può essere sia al sociale, ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare comunque per dare sicurezza e illuminare quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche lei 5 punti, le faccio scegliere anche lei naturalmente i 3 che, insomma, se avesse il potere di sceglierne 3, ovviamente tutti e 5 sono importanti, naturalmente questo penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più chi meno, ma per far sì che tutto vada dama sarebbe...
3: Nei 3 punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe, o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con il centro-sinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevano presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche subito in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella Darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centro-sinistra ne dichiarava anche loro delle altre, poi alla fine fine si fa, che è stato fatto, che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove

0: conosciamo e perché comunque i cittadini ci segnalano ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centrosinistra, hanno istituito gli osservatori. Assessore Viscogliosi, mai convocati questi osservatori dei municipi? Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci sono, perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi, è chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
1: vado avanti con i punti, sono
0: andiamo avanti con i punti
1: veloce,
0: ma non c'è problema.
1: Grazie.
0: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni che possono veramente eseguire al meglio il loro lavoro in sicurezza. Quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più body cam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quello è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centrosinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati, e vanno dotati con tutta una serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni le decide l'amministrazione del comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti, ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori e municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
1: Bruzzone, te la faccio, non è una...
2: Quanto tempo? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire, di illuminazione pubblica, la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo, sul centro storico. Masha era assessore, quindi si ricorderà quando da consiglio di opposizione era rompevo le scatole per l'illuminazione in posta vecchia.
3: Lo ricordo benissimo.
2: In posta vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza, intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la sicurezza è commercio al dettaglio, la sicurezza è servizi sociali, questo è indubbio, così come faccio un'autocritica e chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centrosinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento. È stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienza di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come dire, a immettere anche nel centrosinistra questo tipo
1: di argomento. Faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima, naturalmente, deve ancora scegliere i suoi tre punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
2: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
1: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che
2: sono stato bravissimo,
1: Bravissimo.
3: Vigili non come connotato, diciamo.
2: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Masha, certamente.
1: Lei è una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima qualche modo.

0: modo qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento. Secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere, anche essere un errore, no? Andare contro il governo, per poi del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Pedosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
1: Intanto la ringrazio per l'attestato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul Salone Nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti. Per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del Salone Nautico, su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro è di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
0: Quindi la risposta sua è?
1: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui una conversazione, ma no, ci sono dei momenti in cui c'è una conversazione, diciamo, più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle dinamiche istituzionali e politiche, insomma chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione, penso che la sindaca stia dimostrando questo.
0: Allora ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni, vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
0: Eccole qui, le quattro carte, quattro colori differenti, con quattro domande o argomenti differenti. Iniziamo dall'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi, le do l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori, l'oro, il blu, il verde e il rosso.
3: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
3: Ho adesso qui, paura.
0: È la promessa.
3: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
3: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Anno, sei mesi, due anni, ora un anno a breve.
4: Si può cambiare la carta per dare un po' di respiro su questa.
3: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerai sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in...
4: Domani polemiche a go-go.
0: Stavo per dire, tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato e poi...
4: Io farei... Perseguitata sulle chat.
3: Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
0: Allora, da Vittoria Canessa Cerchi andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente tre carte da

0: scegliere, essendo una già andata.
1: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
1: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un
1: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo addirittura questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
0: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
3: Verde Speranza.
2: Ti pareva.
0: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità. Questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella va premessa che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa aveva idea prima di entrare, di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi, se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
3: Le manutenzioni. Perché sono la partita, diciamo così, è la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
0: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
2: come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
0: La carta gold, vediamo oro, cosa vai. Nasconde nel retro. L'avversario. Chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
2: Se non lo sapete voi...
0: Io lo so. Proviamo a girarla?
2: Non lo so.
0: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
3: Ce l'hai martedì.
2: Che sarebbe, scusa, martedì?
3: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
2: Tutta sorpresa.
3: Perché dovrebbe...
2: Ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
0: Allora, le quattro carte le abbiamo viste, qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Tanto non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
4: Sì,
0: a parte le vostre, quelle di tutti?
4: Ma sì.
0: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
4: La rossa era quella che ha scelto lei,
0: esatto. La verde?
4: C'era la verde, i 100 milioni da investire su...
0: Dai, proviamo.
4: La priorità.
0: Giro veloce sulla verde.
4: Sulla verde, se avessi 100 milioni di... ci stavo pensando prima. Io se avessi 100... Io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa che ci passo sempre, quindi la penso. Una nuova fascia di rispetto, ma per San Piero.

0: d'arena, fatta sicuramente, progettata meglio in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
1: Una bella idea quella di Vittorio Canessa, che Landolfo vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
2: Bella,
3: 100
2: questa.
3: Milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno. Io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre per il ponente, uno su tutti è chiaramente la famosa gronda, che poi ci sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccola o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente il ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso ovviamente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, sui tanti anni che comunque abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa anche da parte del comune stesso insieme alla regione, e avere un aeroporto che sia più funzionale.
1: Mascia, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
4: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza. Li investirei in AMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e straurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane, quindi anche negli orari di maggiore impatto. Le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa anche sostenuta dall'Atari, dalle imprese, delle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. La investirei su Aster.
1: Sono 100 milioni, non sono 500.
4: Vabbè, ragazzi, però io risparmierei. Farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe,
1: sarebbero,
4: ce ne vedremo bene.
1: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi. Insomma, questa sera, tanto per la prima volta, abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Ericsson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica ha vinto fra virgolette la battaglia di Ericsson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io, e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto, dal punto di vista giornalistico naturalmente più uno urla più c'è audience, sennò questo è soprattutto è sempre abbastanza legato, però non è sempre così, poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce non è bello. È anche bello invece quando si dibatte, ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte, e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Il programma politico torna fra 7 giorni.
4: Grazie molto.

0: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
1: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
0: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
1: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
0: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
1: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
0: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
1: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione. Io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa. Io non mi autoinvito mai da nessuna parte. Se il padrone di casa gradisce la mia presenza, io sono sempre disponibile.
0: La Lega invece? Tasto dolente, tasto è?
1: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri. Dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
0: Senta, siamo ad ottobre e quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2020

0: 7, a quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
1: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
0: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo esatto. punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
1: Assolutamente,

0: Le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante, ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a vedere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di YouTrend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo leggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciuccio che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni suppletive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo per chi ragiona in maniera razionale è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione soprattutto, c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose di Casa Liguria, Casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta che è periferia, che però obiettivamente questo sono, anche se poi come ripeto soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo, giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente perché lei lo sa, insomma non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto.

0: al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito, lei sarebbe favorevole?
1: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni, innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
1: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
0: Sono delle aree dove non si può entrare.
1: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
0: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi. La

0: presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centrosinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centrosinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
1: A me le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione, e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
0: Come questo è successo oggi in Piazza Rossetti?
1: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
0: Due gliele passo, una forse non gliela passo, dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
1: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
0: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis. Che rapporti ha col sindaco?
1: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
0: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
1: Ma rispondo quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
0: Quindi siamo verso la fine.
1: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
0: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei spingerebbe in maniera importante subito?
1: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. e non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e

0: la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro nazionale in Liguria, in 30 secondi. Come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui il futuro nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di futuro nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi, fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro
0: Sicuramente
1: Nazionale?
0: Leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000.

0: 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti, lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: nuova puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba, ma com'è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni, associazioni sportive e organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid con Francesco Bocciardo, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere ai ragazzi. E in quei mesi ci dicevamo che cosa si potrebbe fare di più. Uno dei complimenti più belli che ci ha fatto Francesco nei 27 anni di Stelle nello Sport è che noi abbiamo sempre premiato gli sportivi al di là di qualsiasi categoria, no? Quando noi premiavamo i big sono sportivi con più di 18 anni, punto. Ci sono i big in campo maschile, in campo femminile, i junior, e in 27 anni abbiamo premiato da Vittorio Podestà a Francesco Bocciardo, da Andrea Cadilli Rispi ad Andrea Castagneto, e ti sto facendo alcuni nomi di sportivi paralimpici che però su quel podio ci sono finiti per risultati, passione, voti, e non certo perché fosse una categoria tra virgolette protetta. Ecco, quindi da quel complimento e da quella osservazione condivisa con Francesco, poi ci siamo anche detti: bene, cosa possiamo fare però di più per quella parola inclusione, trasformarla sempre di più in qualcosa di concreto e di vero? Alla Festa dello Sport al Porto Antico, da tanti anni abbiamo il piacere, insieme agli amici del CIP Liguria, insieme a tante altre realtà, di portare

0: momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso, però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto, e poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale. Ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo-relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti e tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinarlo, noi diciamo, alla magia dello sport, perché lo Sport Ability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione. Vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde e Elisa con Naika. Ci sarà lo special team e Adelfina questa sera ce ne parlerà, Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport, a lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi morale, sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Michele, allora queste novità quali sono?
0: Perché per arrivare
1: nuovi sport,
0: esatto. Per arrivare a queste novità noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la festa dello sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi, tornei di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative, e da lì abbiamo detto come possiamo crescere ancora, perché come tu ricordi sempre 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità. Vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Oney incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf, tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una disciplina che può essere davvero per tutte le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici e campioni dello sport paralimpico. E per allargare ulteriormente la partecipazione ci siamo detti

0: Beh, sarebbe bello anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e perché no di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere. Allora con le amiche di Nike, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi, partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo, se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento, e poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole, da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternanza scuola-lavoro, il Firpo Buonarroti, devo dire ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio, ci sono tre tornei integrati dove il Pertini, il Firpo Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità, a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto, chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15.00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swim lift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio, che sono stati l'anno scorso qui da te ospiti, quindi tante occasioni anche in acqua. Ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Proreco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Fin Liguri abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora direi
0: sono andato lungo?
1: Sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo, sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro ragazzi.
1: Bisogna fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua, noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono. Sabato alla Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive, la magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema, ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina più morbida, più tranquilla, esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di We Play Football che lavorano con i ragazzi autistici, ci sono veramente tutte le possibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza, ed è certificata da non solo queste 6 edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo. Quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport, stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare, quindi sabato venite, c'è anche focaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare, è tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito, perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra di tantissime realtà istituzionali,

0: sponsor, associazioni, amici, e quindi insomma noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie, grazie a Michele Corti, grazie, sono presidente Essere nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.

0: questa serata dedicata a Sportability, tante storie. Vado a salutare Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una focomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra, e da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, e per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma, perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti. Poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico. Potevo giocare contro le persone normodotate, questa cosa qua, competere con loro e sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
0: E difatti sarai ambassador proprio allo Sportability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile. 30 anni fa non c'era l'attenzione che c'è oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.
1: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso fuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche o quasi paralimpiche, chiamiamole anche così. Per cui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normale. Qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo e...
0: Ma giocherete e via, sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre, e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
0: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella, e tra l'altro ringrazio
1: veramente... Michele... Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo, cioè noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che spesso i valori che tu ricevi dello sport, dell'inclusione e soprattutto della famiglia, quando tu hai detto prima portate i vostri amici, non venite da soli ma portate i vostri amici, è una delle cose più belle secondo me di questa cosa, perché tu condividi lo sport con le persone a te care. Ma cioè una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuota, ma perché riesce comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo, cioè

0: strepitosa questa cosa. Io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre i tuoi familiari, è bellissimo veramente.
1: È così, è anche perché siamo lì tutti insieme e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione. E vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio, che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno a un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia in cui li leggi negli occhi: oggi ho capito una roba.
2: Vero.
1: E questa, e lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano, possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato un ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Com'è andato negli Stati Uniti?
0: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il premio Lord, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma portando di ricordi quella immagine della brioche sulle spalle.
1: Sì,
0: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me oltreoceano. E il progetto continua, perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi, posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
2: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Federgolf alla Sciorba?
0: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla e farla schizzare in aria. E poi potrete parlare con me, potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scautismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
2: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita, che è veramente contagioso. Grazie Cristiano per essere stato.
0: Grazie a voi dell'invito, è stato molto bello.
2: A sabato.
0: Grazie a voi. A sabato. Grazie Michele. Grazie a voi.

0: Eccoci, continuiamo a raccontare storie. Questa sera cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesm. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te, Cinzia. Ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fai. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, io sono una di quelle 7000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive, e per comodità e per semplicità

0: città, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter creare con gli altri compagni di scuola delle altre classi quella magia che solo lo sport riesce a creare, nella condivisione del fare qualcosa insieme in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella, perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi, come dico sempre, il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere e scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità, che dopo 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure. E quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi e quindi posso solo dire grazie.
1: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella come Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figlio. Torno da te, Cinzia, tra poco, però volevo sapere da Michelangelo Buonarrivo come sta la danza paralimpica in Liguria.
2: Danza paralimpica in Liguria, lo stato di salute, permettimi di fare una valutazione che inizia da molto lontano, perché dire ora, inizia nel 2007 quando giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico. Io rimasi affascinato, ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità.
1: Però è vero,
2: al di là del
1: però
2: fatto,
1: è vero che ognuno di
2: però,
1: noi comunque sì, esatto, si porta dietro quello che ha,
2: qualcosa rimane,
1: famiglia.
2: Sì, certo. Sono tornato in regione e ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, e siamo diventati nel giro di poco tempo una delle regioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia. Noi non avevamo nulla da invidiare, abbiamo fatto una crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico ricreativo, sport di avviamento, però

0: Allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto, questo dà un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da un atleta ligure in combinata con un atleta toscana. Uh-huh. Ovviamente questi atleti preparati dalla SD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
1: Si conta neanche più ormai, non si conta neanche più lei.
0: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale. Ora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, con il suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti. Abbiamo voluto anche, come comitato regionale, investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini con una bellissima tribuna, abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni classici, portare per strada, in modo tale che le famigliore avessero la possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
1: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
0: Evviva! Sì, sì.
2: Più ce ne sono e meglio è.
0: Sì, una bellissima manifestazione dove i ragazzi, le famiglie hanno potuto partecipare.
1: Far qualsiasi conoscere. Livello.
0: Far conoscere la danza paralimpica anche ai profani. Come è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto, in quegli anni effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi... C'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
1: Sì, è vero.
0: Ok, io mi sono battuto tantissimo per portarli fuori da casa.
1: Figurarsi, far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, cioè era proprio una cosa che non...
0: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Cechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo, al fine del corso, ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire quanto ancora
1: c'è ancora da fare
0: con le famiglie per far portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei campi,
1: dappertutto. E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie Michelangelo, buon arrivo. Cinzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
3: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia seconda famiglia. Ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità, soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso, che la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Cechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva, scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Ero un attimo sorpreso. E quindi abbiamo iniziato insieme da quel scusi cosa vuole fare, e mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo di emozioni, fatte appunto di un percorso

0: costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. Urdense è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. Urdense è stata la casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. World Dance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica, certo, di alto livello, di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability, per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
0: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere e far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi, perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze, come ce la faccio io ce la possono fare anche gli altri, come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability per
1: ballare insieme
0: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma
1: Michele, vediamo,
2: ballerò.
1: Prossimo anno voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini e a Michelangelo.

0: continuiamo a raccontare storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi i progetti senior che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività, quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce l'abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci da insegnarci uno con l'altro abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti Sport Ability per noi è proprio questo lo scopo. Infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior, è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,
0: per esempio quelle scolastiche quali sono?
1: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche

Il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, integrandolo all'interno delle scuole. E, l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello Sport Ability, ci sono i ragazzi, ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie.

0: dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia l'inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, uh-huh. E anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, certo. Grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, uh-huh. Quindi per le dinamiche scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
1: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì, è corretto. E noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naica, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone, diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi anche diciamo acciacchetto del tempo, ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano fra virgolette la prestazione, può essere un po' emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele, quindi noi siamo molto contenti. Grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie, mm. che ci daranno una mano, quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
1: Ma per esempio quale attività, perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno.
2: Sì, possono,
1: insomma, quelli
2: tutti.
1: Non troppo competitivi, ma, sennò poi...
2: Ma no, noi prendiamo,
1: no,
2: tutti.
1: Prendiamo tutti, anche prendiamo quelli tutti. Super competitivi.
2: Sì, noi prendiamo tutti, però giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone,
1: ecco.
2: Che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco e alcune, anche dei nostri atleti, non hanno mai frequentato una palestra. E quindi è
1: importante. C'è sempre tempo, questo è il messaggio.
2: Esatto, c'è sempre tempo
1: per cominciare. Grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.
3: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. Uh-huh. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottore a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
1: Per lei che cosa ha significato?
3: Per me è significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta.
1: Brava! Bravissima!
3: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio. Bene. Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
1: E però ci sono dei grandi frutti.
3: Sì, sì, sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione e quindi, e devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, uh-huh. quell'altro piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
1: E poi comunque è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
0: Allora, abbiamo Gaia.
1: Gaia, ciao Gaia.
0: È la nostra più...
1: Un applauso.
0: Che lei parteciperà tra un mese.